Gracias.

Gracias.

Thank you.

Quello che sarà da oggi in poi, in tutto il lato, ci saranno sempre stati.

ini kalau kita dalam konteks pendidikan kita harus

0: Carmelo, che leggi di bello? Questo libro sostiene che la gallina possiede abilità cognitive superiori a quelle umane. Non è possibile, posso dimostrartelo subito. Guarda questo quadro.
1: Oh Federico, ma è bellissimo! L'hai veramente fatto tu!
0: Istituto di Obbedienza Animale. Forza nuova alle tue idee.

0: attacks uprising of Iraqis against Iraqi soldiers and Basra. My next guest wants to see that happen 2 months across all of Iraq. And he's not American. He's Iraqi himself. And the spokesman for the Iraq National Congress is a leading opposition group here.
1: Oh, sì. Sembrerebbe un pascio merda, un merda. Dio bastardo, Dio suca minchia. Il grandissimo Super Suca. Che cazzata, che enorme prepotentissima cazzata proprio, le mille una notte, CVS, porco Dio, dove sta la vita? Alala. La super sega. Allora, dove cazzo sta la Bibbia? Quest'anno Apocalisse 2, questa è la Bibbia. Oh, la sacra tra virgolette Bibbia. Oh, questa Bibbia unta. Unta e borrata. Marco, Luca, Atti, Ebrei, Apocalisse. Apocalisse 16-12. Che gran palle. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Eufrate e l'acqua ne fu asciugata affinché fosse preparata la via ai re che vengono dal Levante. E vidi uscir dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi simili a rane, perché sono spiriti di demoni che fanno dei segni e si recano dai re di tutto il mondo per radunarli per la battaglia del gran giorno dell'Iddio onnipotente, del porco di Dio. Ecco, io vengo come un ladro. Beato colui che veglia e serba le sue vesti, onde non cammini nudo e non si veggano le sue vergogne. Va bene, credo di aver già letto abbastanza. Ed essi le radunarono nel luogo che si chiama in ebraico Armageddon. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria. Dove cazzo la vesti nell'aria, cretino? E una gran voce uscì dal tempio e dal trono dicendo: è fatto. È fatto che cosa? Ma mai rotto i coglioni? Mi è arrivato un messaggio SMS. Ecco chi ti ha cercato, 0044. Era una telefonata di Martin. È probabile. È estremamente probabile. Me ne sbatto le grandissime palle. Ora compilo Muse, nuovo, che bloccherà sicuramente lo stream. Taci, frocio, adesso faremo uno zapping satellitare. Dov'è il simbolo del comando? Cioè il telecomando. Allora, Iraq Television non si prende più da oggi pomeriggio.
2: الكثيرون منهم إصاباتهم بالغة مما يعزز احتمالات اتساع عدو.
3: Through his grace and his calling birth through us, I want to say that in different ways he can do through you, because
4: fa una rassegna di musica contro la guerra a Macerata in Piazza delle Libertà dalle 17 in poi. Musica contro la guerra, serie di concerti.
1: Musica contro la guerra.
4: Con le notizie in diretta dalle manifestazioni in Italia e nel mondo.
1: Mi raccomando, contro la guerra.
5: Global Radio.
6: Global Radio News. Speciale Stop the Global War.
1: Speciale no alla guerra.
7: Dal cuore della guerra globale permanente, news dall'Iraq.
8: All'alba sull'Iraq, elicotteri anticarro si sono levati in volo. Si pensa intendano attaccare colonie irachene o le postazioni intorno a Baghdad della Guardia Repubblicana.
1: Oh, che notizia nuova!
8: Una schierata a difesa della capitale irachena.
1: Ma davvero?
8: A difesa dell'assedio, Baghdad ha vissuto un'altra notte da colpisce e terrorizza, con i bombardamenti forse peggiori da venerdì scorso.
1: Ma sono veramente notizie nuove!
8: Le persone sarebbero stati colpiti e distrutti, secondo le indicazioni che vengono dal Pentagono.
1: Ma davvero?
8: L'esplosione delle colonne di fumo che si innalzavano nel cielo mentre risuonavano delle moschee, preghiere e invocazioni.
1: Sono veramente perspicaci.
8: Prima delle sette locali, di cui una molto potente, che ha fatto tremare l'hotel dove risiedono i giornalisti.
1: E dove non risiedi tu, evidentemente.
8: I nubi di fumo erano visibili in zone della città e della sua periferia. Nelle ultime ore, il Pentagono ha deciso di rafforzare il contingente americano con la mobilitazione di altri 100 o 120 mila uomini.
1: No, sono 70 mila, fonte della BBC.
8: Oltre 400 mila americani.
4: Intanto, allo scoppiare della guerra, la situazione nel Kurdistan turco diventa sempre più difficile per la popolazione kurda.
1: Oh, grazie per avercelo ricordato.
9: La maggior parte delle bombe che gli Stati Uniti sganceranno proprio...
1: proprio sui curdi, no?
9: Nel Kurdistan.
1: Ah, ecco, bravi.
9: Su Baghdad.
1: Certo, perché secondo questi qua...
9: ha già avuto autorizzazione anche dagli Stati Uniti di invadere una fascia di 40 chilometri lungo il confine tra Turchia e Kurdistan.
1: La Siria, la Giordania, la Palestina...
9: dall'arrivo
1: e mentre ci sono invaderanno anche la Russia e la Svezia.
7: Stop Global War, notizie dall'Italia ribelle.
1: Cosa ce ne fotte di un tizio?
8: Mobilitazioni in tutta Italia contro l'intervento preventivo in Iraq, anche a fronte delle recenti vere e proprie stragi di civili tra i combattimenti. Il vero e proprio fulcro della protesta stanno diventando le università e le scuole, in reazione anche a quanto successo.
1: Oh, mamma mia!
8: Sono decine le occupazioni che uniscono gli studenti medi ed universitari da quando sono partiti i bombardamenti. Rendere luoghi di cultura e studio, laboratori di pace, spazi in cui sia possibile elaborare...
1: è una buona scusa per non fare un cazzo.
7: Roma.
1: Ma che spacchio ci metti i rumori che stai facendo una radio? Ma Dio cane!
4: ...della facoltà di scienze politiche e lettere. Occupate preventivamente per impedirsi...
1: Preventivamente? No, adesso fanno la guerra preventiva e mo' l'occupazione preventiva. Forse è meglio ascoltare cosa ci dice Kurdsat. Meglio le notizie direttamente dalla fonte.
10: Comunque andiamo su Fox News, vediamo un po'. Dove cazzo è la BBC? Dio cane. Abu Dhabi, Siria, Al Jazeera.
11: حنق وسخط على الامريكيين نشهد حالة توعد الالاف
1: vabbè si sta affogando, fra poco gli si torcerà la lingua e non parlerà più. Abbiamo capito.
12: Iraqi port of Umkasa has signaled the start of major relief operations, but despite the clearing of a safe passage.
1: Bene, lasciamo l'unica televisione che si può capire, la BBC. Sì, Nightlo mi scrive BBC uguale 55, a casa tua forse, perché da me BBC uguale 171, quindi vaffanculo. Non sono mica univo che le... ma... la guerra, la... la mobilitazione contro la guerra, cioè va... la mobilitazione globale contro la guerra.
13: Mm.
1: Vabbè, che dobbiamo fare? La guerra. Cioè, la mobilitazione contro la guerra. Notiziario di Global TV. Dal nostro inviato. A Tor Vergata. Le ultime notizie sono: in Iraq c'è la guerra. Fine. Basta, basta, non è neanche giusto prendere in giro il lavoro dei compagni che si stanno facendo un culo così e a cui va il mio massimo rispetto con una, con le mani giunte davanti alla statua del Buddha, io mi inchino, ecco, ah. Cristo santo. Solo che Global TV non si vede, si sente solo radio in questo momento. E vabbè. Io non so più che cazzo dire. Pilù, adesso io ti castro, sei una cagna ma io ti castro, non so come farò, ma ti castrerò. Catapultati istantaneamente nella cuccia! Subito! Oh, c'è andata, eh? cioè all'istante. Lei non capisce il vai a cuccia. Lei capisce il catapultati istantaneamente nella cuccia. Ai ai. Guarda il labiale, 56k, modem, non ho la flat, non esiste la flat, qui esistono solo le bombe, porco Dio. Basta. Devo staccare per lanciare il nuovo muse da linea di comando, per cui

siamo in ascolto della frequenza di 11.175 kHz in USB. Su questa frequenza i bombardieri americani e non solo americani parlano con le rispettive basi di controllo, scambiandosi codici e dandosi informazioni reciproche, eccetera, eccetera. In definitiva, su questa frequenza si sentono, si sente il traffico aereo delle missioni in volo verso Baghdad, più in generale verso l'Iraq. Per cui è interessante rimanere su questa frequenza e sentire il traffico aereo e le comunicazioni radio proprio in concomitanza, diciamo, dell'inizio dell'operazione di bombardamento, per esempio. Buon ascolto. Io, siccome a un certo punto mi rompo anche il cazzo per qua ascoltare il fruscio, perché ovviamente non parlano sempre sti fruscii.

siccome mi rompo il cazzo, io a un certo punto cercherò qualche informazione, così qualche radio da sentire, vediamo un po'. Allora, qui parla di, ecco, Radio Baghdad, 11.687 MHz, scatta anche a me, non capisco per quale motivo.

Allora, vediamo un po' di provare questo stream e vediamo come funziona. Vediamo di metterci in ascolto, va.

Lo squelch è una recinetica, ovviamente una roba che preboli, finché non sia molto difficile parlare. E diciamo che la recinetica percepisce un... Allora...

Allora, dicevo, lo squelch è una manopola che permette di regolare la soglia di sensibilità dell'altoparlante e del ricevitore. In pratica, questo è il fruscio, no? Ed è il rumore di fondo. Io ho una piccola barra a LED che mi dice che questo fruscio è, diciamo, ci sono 5 LED, questo fruscio accende i primi 2 LED. Quando qualcuno parla, va oltre questi 2 LED e come un vero e proprio V-meter si illumina praticamente tutto. Allora io posso girare la manopola dello squelch e dirgli: fino al secondo LED consideralo rumore e ammutolisci. Così. Ecco, e come vedi si è spento. Però appena un segnale arriva un po' più forte, lui comincia a spuntare. Però rischio di perdermi quelle voci che si sentono nel fruscio e che insomma potrebbero essere interessanti. Spero di essere stato chiaro. Ecco, per esempio, appena muovo una finestra sul portatile, le interferenze oltrepassano la soglia dello squelch. Senti? Sto cambiando finestra. Ora vado su Opera. Opera genera un sacco di spurie. E queste sono, tra l'altro, queste sono le spurie che vengono sfruttate quando cercano di intercettare le immagini dal tuo computer a stanza con un'antenna. Beh, io tolgo lo squelch.

0: Ora, beh, questa è una trasmissione in bande laterali. Vediamo un po' cosa c'è sugli altri canali. Porco Dio, il microfono! Questa è la BBC.
1: SMS text service, type your international dialing code.

Questa, se arrivasse fino a noi, sarebbe Radio Baghdad. Ah, ecco, questa è Radio Baghdad, signore e signori, Radio Baghdad. I'm

Allora non riesco a capire se questa è Radio Baghdad o è la trasmissione che viene propagata dal famoso Hercules C-130 che solca i cieli di Baghdad trasmettendo un segnale di propaganda che spiega agli iracheni di arrendersi. Io adesso cercherò informazioni su questo.

0: si sente chiaramente che sul segnale
1: Radio Baghdad c'è un secondo segnale che cerca di coprire con musica, o viceversa, comunque sono due segnali, l'uno che coprono l'altro, e questo spiega il fischio che si sente, questo fischio è tipico di due segnali che si accavallano, almeno credo. Si è di colpo interrotta la trasmissione.

0: Bene, lo stream di oggi finisce qui, ciao!
1: Petrolio, il grande gioco di società per chi vuole divertirsi imparando. Petrolio, divertiti con elicotteri e bombardieri scatenati, truppe speciali, villaggi di profughi, bombe a frammentazione e soprattutto... Petrolio, tanto petrolio. Petrolio è attuale. Petrolio è un gioco Ecstasy International.

1-1 over.

Dio merda. È ovvio che c'è solamente fruscio, perché non parlano in continuazione. Siamo in ascolto di una frequenza radio, e la frequenza radio è fruscio. Il vero problema è che qui lo streaming esce a pezzi, e non capisco perché. Questo veramente non capisco. Boh.

0: Allora, solo due parole per capire se l'audio si sente bene oppure no, magari Jeremy, se mi dai conferma, poi vediamo un po'.
1: Porco Dio, mister Covindetto dei miei coglioni, in mezzo alle palle.

kanały 12-16, 12-16, kanał 16-31, kanał 16-31.

0: Mi mancava a far culo.
1: Se grandi e piccoli intrighi ti appassionano, il mistero della villa è il gioco che fa per te. Al mistero della villa si gioca in 42 e al buio. Troverete nella confezione riproduzioni delle tessere del partito, polverine bianche, titoli nobiliari posticci, testamenti illeggibili e bizzarri, travestimenti. Il mistero della villa, l'emozione è garantita. È un prodotto Ecstasy International. Cercavano un manager per un grosso mattatoio appena fuori città. Riforniva una grande catena americana di fast foods. Quando scoprì che i maiali venivano ammazzati utilizzando corrente elettrica a 380 volts, ho avuto qualche esitazione. Ma grazie al mio spirito altamente dinamico, mi sono abituato e ho fatto carriera. Oggi il mattatoio è mio. Col lavoro che facciamo, nel prossimo mese arriveremo a servire più di 1 milione di clienti. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, terza parte. Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda. Ma come ha fatto?
2: Semplice. Si è affidato a noi.
1: Istituto di Obbedienza Animale. Costruttori di mentalità vincenti.

0: Vabbè, a questo punto, questa sperimentazione... Porco Dio!
1: Proprio ora! Stavo staccando!

0: La trasmissione riprenderà chissà quando. Grazie per averci ascoltato per queste prove di ricezione radiofonica sulle onde corte. Se avete delle vecchie radio onde corte potete provare voi stessi attorno agli 11 kHz.
1: Ha fatto incarcerare, torturare e sparire nel nulla migliaia di persone.
2: Adesso è un giocattolo. Pinochet, il burattino preferito dai bambini americani. Pinochet in scala 1-1 con pistola e uniforme originale. Pinochet parla grazie al disco con istruzioni della CIA e canzoni del Terzo Reich. Pinochet è distribuito da Thanatos Multimedia.
3: Ok, partita con un nuovo stream. Genova, 2 aprile, ore 18 Zulu, quindi ore 20. Sono le 20 e tutto va bene.
4: Dove è cancellare di Zulu?
3: Genova, made in 2004. E siete con noi finalmente Trips, che è arrivato.
5: Oh, buona sega
3: tu. Amica, tu e Fresh.
5: Oh,
3: genuflettetevi, dicendo a me, finalmente lo conosci. Vedrai tutti i suoi tag che adesso mi sto visto come tag
5: ovunque.
4: No,
5: vabbè, una.
3: Una sola.
5: Sì.
3: E vai. Ah, ti sei rotto i coglioni.
5: Beviamo adesso.
3: Minchia, che cos'è questo? Minchia, Radio Cyber. Minchia, Radio Cyber.
5: Quindi devo mangiare.
3: Ho fame.
5: Sei un coglione.
3: Ti si è collato sul labbro. Sono strappato la pelle umana.
6: Fai schifo, come vai al naso. Fai schifo.
5: Fai schifo.
6: Fai schifo. Mi raspo le prossime.
4: Il succo delle palle del toro.
5: No, grazie. Che c'hai?
4: Le palle del toro non mi piacciono.
5: Le spelle.
4: Distrutto.
5: Vedi come bevo, guarda. Bevi le palle del toro.
4: Le palle del toro a me.
5: Non è un po' delle bevute. Bevete le palle del toro. Ma dove fai l'ascolto questo modo?
3: E pensare che non dovevo berne perché mi fa male. Evviva!
5: Sei un picchione, non sei azzurro pure.
3: Su Asburra? Sì, sì, ecco qua, retroscopolo un ding. Ah, vero, morto dentro.
5: Brutto ricchione.
3: Yeah, barra AR, spamming su tutti i canali.
5: Fammi salutare tutti.
3: Il lobo, il lobo. Aspetta un attimo, Cristo Satanato.
5: Fammi salutare, porco Dio.
7: Anzi, no, via lobo.
3: Nile ti saluta Lobo. Lobo ti saluta Nile. È già tuo?
7: No. Sì, stavo saltando un giro.
5: Bella Lobo.
3: Oh, ma è metallo.
7: All'uso. È all'uso.
5: Oh, come tornare a Roma?
7: È all'uso.
5: C'è uno strappo per me a Roma.
3: Senti, lo compro io.
8: Non lo so. Non lo so. No, no. Sono molte persone.
5: Sì.
8: Sì. Sì.
5: Bello, ma l'ha preso?
7: No, no, è Logatis. Giorgio, Log. No, ma niente, è cambiato. Adesso non lo sapevo mai.
8: Sadness.
7: Sadness.
8: Poi basta, lo chiudi e lo riapri.
5: Sì, ma ci devi cliccare dentro.
7: Sadness.
8: No, Lobo, domani vengo anche io. A fare all'arma.
7: H.
8: Bravo, Nile.
7: Luce.
3: Madonna santissima.
8: Capito?
7: E poi ci vedi un
3: voglio
7: una questa cosa qua sotto che
3: sì. Dov'è? Dov'è a me?
8: Sto risotto.
7: Ho messo l'effetto di ingrandire molto.
3: Che processore ha?
7: È un G4. Un GHz. 512 mega di RAM, 60 giga di hard disk.
5: È uno scandalo.
3: È scandaloso.
5: Troppo grande. Io mi sono male per 12 pollici.
7: Cioè, fatto suonare, fammi sentire il cazzo.
3: Suona!
7: Sarebbe un buffer.
3: Suona! Non capisci la voce, no?
7: No, perché se la voce non fa.
3: Senti, io basta, non, mi viene da piangere. Saluta Nile.
8: Sì, sì, l'ho letto, l'ho letto.
3: Allora va a far culo adesso.
5: Viene la vasca di bagno, non è una culo. Scusando la traduzione italiana, è una vasca da bagno. No,
3: mi saluta pure Pasqui.
8: Ciao Pasqui. Lo saluto anch'io.
3: Beh, ti sente, ti sente. Allora.
9: Grazie, in realtà dovrò pensare che potrebbe rompere Perché?
10: Se piove il saggio potrebbe succare la
3: vita. Ci potrebbe fare un succoso pompone.
9: Salute.
3: E allora?
9: Recupero.
3: Radio Cybernet.
9: Minchia.
3: Ospite d'onore Trip.
9: Minchia.
3: Sappi che ho cancellato i tuoi MP3 dall'hard disk per fare spazio.
9: MP3.
3: Quelli che hai fatto tu.
9: Anche da Apple.
3: Quale MP3? Che cazzo perdi? Coglioni. Da Pine.
9: Ma sei in testa di cazzo.
3: Certo, li ho distrutti. Letteralmente distrutti.
9: Ma sei un coglione.
3: Li ho distrutti. Però
9: tu lo sai che, ah ecco, perché Smilzo gli è stirato sfraglione. A me mi sono stirati 22 dischi, uno da 40, uno da 20, ho bestemmiato un tirolese. E quindi non ho più niente, non ho più il mio sito, non ho più gli MP3, non ho più un cazzo.
3: Tutto distrutto?
9: Tutto andato perso nel buio della morte del Death Null mondano.
3: Dovresti comporre una song.
9: Esatto.
3: Per questa cosa.
9: In un giorno mi sono partiti 2 dischi. Ma perché? In un giorno. Ma che cazzo ne so, perché Dio è forte, non lo so.
3: Agghiacciante. Oddio. Quello è agghiacciante. Non era
9: con il chat.
3: Ma perché il canale mi si chiude?
9: Perché quando ti aprono una query.
3: E quella morte di azzurra.
9: Ah.
11: Che bello crashare il muso e sai che è come player.

0: Ma perché you have been auto-killed? Losing lane, troppi coni e visita K-line, ma vaffanculo!
1: Perché fast abbiani tutti con lo stesso P furbo. Tocca di andare in fast al punto azzurro, al punto orbe, là, quel cazzo è un server di merda. Vaffanculo! Insomma, lo smizzo ci ha fissato.
2: Però stiamo stageando. Stiamo stageando.
0: No, no.
2: Questo non lo devo girare.
1: Oh, ma sto disco che comprende tutta la merda che hai fatto dall'86 in poi.
0: Come?
1: Sto disco che comprende tutta la merda.
0: Tutta la merda, quella che c'è sul sì. Tutto.
1: Quindi è un MP3.
0: È un mirror di sì, no, per i notebordi.
1: Ah, vabbè, notebordi Boris. Formato del cazzo.
3: Chi è che ha scritto lassù nella...
1: Queste cose free di merda.
3: Io.
1: Che non ti supporta nessuno.
4: Perché è bello ci dà. Dovrei
3: romperti il culo.
4: Zitto, soltanto.
2: Ti aspetto.
3: Giochiamo a te il stile, ti rompe le acque.
2: Però ti asclera, ha messo sul termine un posto idiota.
3: Ah, bene.
2: Ma porca madonna. Io lo metto là. Wix devi fare una cosa. Wix. Wix. Per favore. Mettilo girato in modo accettato più. Ma dall'altra parte. Quello si siede là.
3: Oh.
0: Minchia, Radio Cyberman.
2: Come sei arrivato?
0: Devastato.
1: Spacchio Tron.
2: Che si è diventati un po' troppi.
1: Ma che se ne vede un cazzo.
0: Sì, è veramente un casino.
5: C'è spazio.
3: Come si fa la pioggia
4: da Fence?
6: Autografico.
2: Io ho bisogno di una sera, però no, la passiamo a sederlo qua.
5: Tu questo qua lo fai sparare?
2: Sì, però me la passiamo a sederlo. Io sono un po' una sera.
5: C'è la posta...
2: È la vedrà anche spostata. Perché non ti cadere la posta di casa? Cazzo di cos'è?
5: Non è un problema.
0: La passi quella della leva. Minchia, sono morto, sai? Sono morto e non lo sapevo.
1: Sono morto nel cuore.
0: Allora, cosa devo fare?
1: Io ho fame e mal di testa.
0: Ah sì?
1: Che io fortunatamente ho mentre che sono qua. Hai un panto nel culo.
0: Eh?
1: No, dici che sarà un panto nel culo.
0: Sì, probabilmente ha un panto nel culo.
1: Pacchio Tronte ha mangiato? Ha mangiato?
2: Poi dici a un...
1: No, non posso prendere qua. Se mi abbia qualcosa?
2: Ti faccio un...
1: Dai, andiamo.
2: Come on.
1: Let's go.
0: Dove vai?
1: A fanculo andiamo, hai capito? Andiamo a vaffanculo.
0: Ah, andate a vaffanculo?
2: Ma
0: poi è molto bello.
2: Poi di qua?
1: Eh?
2: Poi usciamo?
1: Ma sì. Andiamo a cercare qualcosa da mangiare.
0: Ah, grazie. Sì, ne ho bisogno effettivamente.
1: Ma chi ti si incula? Sì, vuoi qualcosa?
0: Sì, del cibo e delle bevande.
1: Non bisogno.
0: No, no, cibo basta. Patatine.
1: Ah, anche perché mi sa che ho solo 5 euro.
0: Voglio patatine.
1: Non posso dover ripetere soldi.
0: Voglio patatine e schifezze.
1: C'è un posto per fare una rapina qui? Dato che stiamo streamando il
0: radio. Pensa lui. Hai soldi?
1: Va bene, vediamo che
0: fa. Aspetta. Oh, batteria 100%.
2: 20 euro di cassa quick. 20 euro di cassa quick.
1: Mangeremo gratis.
0: Con la batteria 100% io me ne vado a fare in culo. Salve, sto andando a fare in culo.
1: Vuoi andare a fare in culo?
0: Madonna santa. Me la potrei nastrare alla schiena o in testa. Ma tu stai masterizzando invece di fare cazzate? Sì, sì, prende fino a piano di sotto. Ah, ecco, volevo dirti questa cosa. Elibus ha impostato il suo access point per andare in bridge. Già fatto anche sotto da voi? Eh no, perché io non uscivo. Con questo, con l'IP che ho adesso, non esco. Io praticamente ho impostato sulla scheda wireless lo stesso IP che avevo sull'hub ed esco tranquillamente. Come se il tuo access point fosse trasparente. Il tuo non lo sta facendo.
1: Che può arrivare più giù? C'hai SSD l'IP della rete 10.
0: E no? Non devo avere l'IP della rete 10 io, perché io sono sul 170.
1: Perché te lo sei inventato te?
0: No, perché me l'hanno dato loro, perché ho il traffic shaping su questo IP per Radio Cybernet. Capito? Perché qua funziona, mi chiedevo se poteva funzionare anche sotto. Non lo so, Elibus l'ha messo in bridging. Ma in bridge non va in bridge con un altro checkpoint?
5: 821 c'è cammino questa.
1: Ci arriva la
0: ma è connesso da una parte diversa.
2: Sì.
0: È sulla 10. È sulla 10. E allora se facciamo cambiare sta cosa. Oh oh. Bene. Tanto è una classe B.
7: Ma dopo la gente sta fuori, dovrebbe sminchiarsela.
0: Ma chi se ne fotte della gente che sta fuori? Scusa, no,
5: quello che devo fare è
0: permettere il mio IP dal 10 andare là. Questo glielo si potrebbe chiedere. Ma io vorrei passare, ma non posso passare, cazzo.
2: Fai il giro, poi io.
0: Faccio il giro, ma c'è il palermitano e ho paura che mi picchi. Meno fili, meno fili. Musica a botamazza o sbaglio? Sto streamando, perché? Posso il coso, va?
2: Vai.
0: Finalmente siamo in meno fili. E così sono in wireless.
2: Si esce?
0: Sì, esce. Password 10 megabit. Io qua ho un minimo di traffic shaping per poter streamare.
2: Qui c'è proprio Fastweb qui dentro?
0: Sì. Ai, sono stanco, comincio a sentire la stanchezza. Siete arrivati in macchina da dove?
2: Si è arrivati in macchina da Napoli.
0: Minchia.
2: Sì, una bella strada. Se sapevo, francamente, non la facevo.
0: Siete arrivati in camion, sì?
2: Sì.
0: Forse non dovete farlo tutto in una tirata.
2: Vabbè, alla fine sono 700 km.
0: Beh, sì. Quanto ci avete messo?
2: 8 ore.
0: Però.
2: Perché si è scesi dalla nave alle 11:30, siamo arrivati oggi.
0: Nave?
2: Sì, perché fino a Napoli abbiamo traghettato con una nave da Catania.
0: Ah! Sì, che nave? Com'è in nave fino a Napoli?
2: È bello, la nave è ok.
3: Ma la nave si è arrivata
2: fino a
3: Napoli? Da Napoli, da Catania?
2: La nave è ok.
3: Certo.
2: Però un po' di...
3: Se andavate a Palermo c'era un che era andato di Napoli.
5: No, questo è troppo.
3: Sì.
5: Già.
3: Sembra c'è un blocco che non mi piace mai.
2: Quanto sta
3: spendendo?
2: Mettiamo in ora, devo spendere. 45 euro a testa.
3: Sì, sopra? Questo portatile è eccezionale, no?
0: Lo so.
3: È eccezionale, veramente.
2: È in vendita, io.
0: È in vendita, 3.500 euro. Fatto a mano, in legno.
3: E l'assistenza?
0: Unico. Quale assistenza?
3: Devi garantire assistenza.
2: Ma l'uomo dov'è?
3: È eccezionale.
0: Sì, posso garantirti un controllo antitarlo ogni 6 mesi.
3: Lui me ne aveva parlato, ma così non me l'aspettavo completamente. È stupendo, ma guarda qua.
0: Che sì, è un vero portatile, vedi. A parte la belle schifetta che ho fatto sotto.
3: Aspetta, fammi capire, apri un attimo. Ma i tasti sono con l'adesivo in legno oppure sono proprio in legno?
0: No, i tasti no. Questa è impellacciatura di noce.
3: Ah.
0: Come il... La figata vera è il frontalino del CD-ROM.
3: È eccezionale, no? Cioè, questo non
0: ora ho pensato una cosa, siccome qua c'ho questa cosa di pelle che si toglie, no? E c'ho spazio libero, io qua gli monto un connettorino col cavetto e gli faccio un bel dipolo a L semidirettivo per antenna wireless,
2: sì.
0: E qui in quest'altro gli metto qua il LED bianco che alta punta verso la tastiera, già alimentato dallo schermo. E qui è arrotolato un pochino di cavo con un connettore per un microfono qui.
8: così elimino altri fili.
2: Non apprezzo.
8: C'ho antenna esterna tipo antenna interna tipo Macintosh. E sborra calda. Qua sto progettando espansioni per questo legname. Poi lo scaraventerò nel fuoco e mi scalderò. Qual è il legno? Sborra calda. Ah sì sì sì sì sì. E perché Lobo che scrive alla NASA e la NASA gli risponde?
2: Sì.
8: Lobo@stronzi.org.
2: È arrivata la lettera piena a casa.
8: Stronzi.org.
2: No, da NASA. Lobo sì, Lobo. No, no, no.
8: No, no, da stronzi.org.
2: No.
8: Sì, sì, sì.
9: Ma dov'è Lobo?
8: Allucinante, è lì dentro.
9: Allora andiamo a salutare, non l'ho visto.
2: Oh. Giorgio non ha prezzo, è inutile che guarda.
9: Giorgio, 3.500 euro
10: apprezzato.
9: Il prezzo del nuovo PowerBook per Gabriele.
8: No, mi compro altri tre Dell di quelli da legnatizzare e li rivendo a suo modo. Vorrei partire con questa attività se ci riesco.
9: Ma secondo me se abbassi il prezzo lo vendo.
8: Dimmi.
11: Esattamente all'opposto.
8: Cioè? Pezzi unici
11: ad altri mercati che non sono quelli.
8: Io sono proprio quello che sto cercando, quello che vuoi fare. Cioè, l'idea è questa, sono fatti a mano e sono unici.
11: Insiedo.
8: Capito?
11: Sì, stavo dicendo 3 secondi fa, già.
9: Allora, vogliamo salire sopra? Gabriele, io vado a vedere un po' come combina, perché qui avverto che non si possa dormire. Ok. Eventualmente mi dai un... sei in wireless?
8: Sì, sono su IRC.
9: Ti do un access point, così facciamo un punto sopra?
8: Ma c'è già l'access point, forse sopra arrivate?
9: Ah sì?
8: Sì, io al piano di sotto arrivo, quindi al piano di sopra devo dire che arrivi pure. Freaknet scritto in un certo modo che non ricordo.
9: 3, 4,
8: qualche maiuscola. No, con qualche maiuscola.
9: Ok, va bene, dai, appena salgo sopra e trovo la sistemazione di dopo.
8: Dicevi. Che quello che voglio fare è un dominio nome mio, proprio nominativo, come i domini di Zaire, sono queste cose qua, no? Zaverio.org, si suona anche strano questo nome. Fare un po' di foto, a casa mia c'è la parte di sotto è un bambuso, che è una costruzione medievale. È di 400 anni fa, lì c'è la falegnameria, faccio 4 foto, virata in 7, sai, queste cose qua. Puntare sull'Italian Handcraft, eccetera, pubblicizzare sto sito e fare un'asta pilota su eBay e vedere come va. Se va bene, prendo 3 portatili uguali a questo, li smonto, li legnatizzo e solta. Vediamo come va. Tu dicevi invece?
11: Il dubbio è il prezzo a cui mi sto vendendo rispetto a quanto tempo ci metti a fare. Cioè, c'è un sito, ci sono alcuni siti che una notizia del genere mi portano immediatamente,
8: sì,
11: a Satari, e da cui hai una quantità di accessi paragonabile al resto.
8: Sì, lo so, lo so.
11: Per cui non è tanto che se ne paghi, e poi venderli, per cui qualcuno se ne al prezzo che dici tu. L'asta pilota su eBay non è una cosa malvagia, potrebbe anche essere già preso.
8: Anche per far conoscere, che poi da lì, dal sito, queste cose lì. Poi è logico, io ci ho messo 3-4 mesi a farlo, ma con molta calma, voglio dire. So che devo mettermi lì, lo devo fare, potrei probabilmente farlo in 1-2 settimane. Cioè, faccio anche un investimento, compro gli strumenti giusti, vado a comprare il legno adatto come si deve. Qui ho recuperato il legno, ho usato strumenti adattati, insomma, molte cose mi mancavano. Sono rimasto per 1 settimana perché mi mancava visto la carta vetrata, cose così. Però se si tratta di mettermici. Sì, anche cose un po' più di precisione. Poi ci sono tante cose, io pensavo per esempio un intaglio qui che fa uscire la luminosità del retro del monitor.
11: Tipo
8: la mela per esempio, sì, esatto. Ce ne sono tante possibilità.
11: Certo. No, l'altra possibilità teorica è quella invece di fare un'operazione concettuale. Cioè capire come si può realizzare. Cioè se a questo modello da teorizzato si può aggiungere o togliere qualcosa o modificare in che maniera, se fosse utile, e proporre invece come un'operazione che tu fai non semplicemente come operazione d'auto-artigianato, se mi passa il termine, ma come operazione critica nei confronti dello strumento. E quindi ci fai girare un po' per X sopra.
8: Sì,
11: che questo si accoppia benissimo a questa estetica.
8: Il fatto che sia implicito che
11: 20 righe
8: che c'è dentro il software open source e tutto quanto, questo sì, ce l'aveva.
11: Sì, no, anche
8: bisognerebbe studiarle meglio, dice.
11: Sì,
8: cioè parli a livello estetico anche il tipo di sfondo, il tipo di interfaccia.

0: Non l'ho fatto come prodotto artigianale. Cioè, l'idea base da cui sono partito è che io sono stanco della plastica e del metallo in queste cose. E quindi cercare di unire la natura, o quello che ti dà la natura, con la tecnologia. Per cui ho cercato di togliere plastica più possibile e avere il legno sotto.
1: Ci mancano i tasti di osso.
0: Ci mancano i tasti di osso, qualcosa del genere. L'osso è un po' meno ecocompatibile. Non ho usato se non in questi due tastini, perché ho trovato il legno per terra per strada, e il mogano, perché non lo ritengo ecocompatibile.
1: Certo.
0: Come l'ebano, per esempio. Questi legni esotici, assolutamente, che me frega. C'ho gli olivi in Sicilia.
1: Come si fa i tasti?
0: Il tasti con l'olivo, che è durissimo, come... però andrebbero fatti uno per uno, ma ci sono una o due ditte, credo, nel mondo che fanno tastiere e mouse in legno, però le fanno al tornio elettronico, è uscita anche su Flash.
1: Esattamente, sì, questa ripresa.
0: Le fanno a tagliate a laser, sono precisissime, è un'altra cosa.
1: Cioè. Sì, ma è un'altra cosa, infatti, è un'altra cosa, c'è tutto questo.
0: Per cui sì.
1: Ah, pensaci, quel fronte.
0: Cioè, mi piacerebbe aprirci un'attività.
1: Quello è
0: un minimo. Però il discorso che ci sta sotto mi piacerebbe tirarlo fuori anche.
1: E infatti, una cosa non esclude l'altra.
0: No, infatti, quello che vorrei proprio fare.
1: No, è perché appunto per arrivare a questo livello di precisione.
0: Che non è molto preciso comunque.
1: Lo so, per uno ipercritico non lo è, però per...
0: Avrei potuto fare molto di meglio.
1: Però...
0: Cioè, chi fa i violini fa cose molto più pazzesche.
1: Okay. Siamo d'accordo. Però cioè, avere un oggetto che non sia solo estetico, cioè non
0: sì,
1: è
0: anche
1: solo...
0: funzionale, sì.
1: È quello il gap che è difficile coprire. Poi se ci vai addirittura a mettere... Cioè, se quello che ti viene comunicato dallo schermo è ancora, cioè va a confermare ancora di più il resto,
0: certo.
1: Cioè, c'è un.
0: E quello come potrei realizzarlo? O spiegarlo? Perché. Nei contenuti a livello di software, dici.
1: Ma non si potrebbe riprodurre. L'idea più stupida è questa. Certo. Sicuramente ce ne sarebbero di molto migliori a pensarci seriamente su. Skin che riproducano questo tipo di estetica. Un po' penso questo.
0: Sì, ce n'è, credo. Ce n'è.
1: O cioè
0: un minimo, un background simile.
1: Creare un tutt'uno.
0: Sì, sì.
1: Non solo background, diciamo anche skin che arrivano.
0: Sì, i tasti, le barre, sì. I pulsanti stessi. Un tema, il tema praticamente. Il tema del Windows Manager.
1: Sì.
0: Io ho scelto questo che mi sembrava il più adatto, perché è abbastanza neutro,
1: sì,
0: però
1: no,
0: non ha skin, è veloce, eccetera. Però sì, sì, certo.
1: E poi lì puoi andare a costruire un discorso che si lega benissimo a te, da dove vieni e tutto il resto, e perché fai questo, e piano piano metti i tasselli tutti insieme. E viene fuori qualcosa di incredibile sul fronte di produzione di cui parlavi tu, però non te fai mai.
0: Sì, di produzione che però hanno sempre il cioè la caratteristica comunque dell'unicità, perché il prossimo che faccio, se lo faccio, sarà completamente diverso ovviamente.
1: Certo.
0: Posizione delle venature, ma a parte il legno stesso. Il fatto che è fatto a mano, cioè, ho un'amica che c'ha una macchina che taglia il compensato, avrei potuto fargli fare questa maschera qua bella precisa, però non è quello
1: non
0: che
1: è
0: sentivo
1: quello,
0: di dover fare.
1: Infatti, non sarebbe venuto fuori così come è venuto. Ma è un mobile, c'è cioè proprio una parte.
0: Sì, sì, è come un mobiletto.
1: Un mobile. Okay, dall'idea di...
0: Era un po' fragile all'inizio perché ho orientato le venature così. E quindi si piega in questo senso, ma non in questo. Per cui quando lo prendevo così si piegava un po'. Ora molto meno, perché sotto ho messo i piedi in legno, tutti lunghi. E questi danno rigidità a tutto quanto.
2: Perché?
0: Grazie. dicevi, scusami.
2: Che cazzo è?

0: No, in quel caso no, ti ringrazio. Bisogna andare a parlare con, direttamente con qualcuno che vende quel tipo di mobili. A clientela che non sono i vecchi baccucchi per la vita in campagna.
1: No, no,
0: ma...
1: design massiccio, Bang & Olufsen.
0: E poi vanno all'opposto però.
1: Loro vanno completamente all'opposto. A me fanno morire le loro cose.
0: Sì, anche a me. Hanno un tipo di passione molto particolare. Però veramente ci sono idee di... Poi magari non funziona manco, però sono belli.
1: Loro dici?
0: No, le apparecchiature non funzionano, senza che magari sono delicatissime.
1: Sì, le casse sono mostruose. Io perché sai, dicevo al mio amico che ti danno le casse acustiche con certificato di morte del collaudatore, morto per eccessiva masturbazione durante il collaudo. Quando muore il collaudatore, allora vuol dire che le casse vanno bene.
0: Ok, avanti il prossimo.
2: Sento, sono diventato cretino. Questo oggetto deve essere mio.
1: Vabbè, qual è il problema?
2: Devo comprarlo a papà e devo convincerlo che me lo deve vendere.
1: Perché non vuole vendere?
2: Non è convinto. Lo devo convincere, devo dirgli che in fondo lui non ci fa nulla, noi mi sappiamo adesso, ho buttato là. Che è vero che noi lo conduciamo cosa oggetto.
0: 17 pollici.
2: 17 pollici, 16 no.
0: Guarda,
1: legnatrizzare un Apple è una cosa che vorrei tanto fare. Quelli piccoli, per esempio, 12 pollici.
2: Non è un peccato.
1: Titanio, cioè cos'è? Alluminio. Ah, alluminio freddo. Ah, Bang & Olufsen. Sì, lo metti vicino agli impianti della Bang & Olufsen.
2: Si illumina, guarda, spesso guarda, si illumina.
1: Sì, lo so. Ah, ecco, potrei mettere i LED sotto bianchi a illuminare di straforo la tastiera.
3: No, non il LED, le strisce per gli luminescenti. Le strisce luminescenti le più una, due, tre.
4: Dove sono?
3: Ovunque.
0: Sinceramente però mi spaventa. Cioè, ho visto a Roma una volta, facevo un altro lavoro, sto curando una mostra. C'era un designer che ce l'aveva, che mi ha descritto il fatto che è caduto un po' di portamone, mi è uscita in maniera più tragica di come mi avrebbe descritto la morte della madre. Cioè,
2: è un'angoscia.
0: È come avere la Porsche sotto casa, non torni più, sei dietro la finestra così a vedere che non va.
1: No, secondo me vanno usati, cioè è un oggetto bello, lo devi usare, cioè,
0: sì,
2: ma non lo devi
1: che faccio, è così bello, lo lascio a casa e non me lo porto alle, quindi ma sti cazzi,
2: no,
1: cioè
2: no, minimo lo porto sicuro,
1: però bisogna vivere le cose,
2: se non devo andare che ne so a lavorare, devo portare il coso al mostro.
0: D'accordo su tutto, solo che nella mia personalissima prospettiva 3.500 euro
1: certo
2: meno. No, certo, no, che scherzi, no, ma mi viene il freddo.
0: Il problema è il portatile da 3.500 euro è quello che fa,
2: no, quello è proprio giusto che per il testo per il testo portare 3.000 euro c'è un senso sulla 4 anni, 5 anni,
0: sì.
2: 10 anni anche, ormai c'è il P3, la distanza di cambiare, cioè che cazzo ci devo fare di più per giocare, perché mi sembra un testo,
0: perché hai pagato 3.000 euro portate, speriamo che prendi un umano che si porta a posto.
1: No, ma no, prima c'è il signore, e lui.
3: Ma fa male.
1: Se mi sta ad aspetto.
0: Mi passa donna moderna per piacere.
2: Ma che dicono?
0: Mi passa donna moderna per piacere lì sul tavolo.
1: Mi passa le ore e mese.
0: Ok.
3: Quando vado al dentista ci sono queste depliante delle ditte di protesi dentarie.
0: Madonna, delle cose che...
1: Quello che non ho potuto fare con questo...
0: Ancora.
1: Quello che non ho potuto fare con questo è stato cercare legni sulla spiaggia, che ogni tanto trovavo dei pezzi di casse di legno con sopra le scritte dei fornitori stampate a fuoco, marchiate a fuoco, no?
2: Tipo
1: le casse e fare il coperchio con una vecchia piastre di una cassa del forse genere con qualche scritta di qualche porto, non so. Ogni tanto beccavo questi legni qua.
0: Il vero navigatore.
1: Sì, sì.
2: Probabilmente il Jolly Rogers, la bandierina qua che ha preso l'antenna wireless. Infatti sì, Jolly Rogers la sua antenna wireless ci sta giù.
1: Minchia. Prossima meeting facciamo le bandierine per le antenne del wireless.
3: La squadra da bene.
2: Ma che dicono laggiù? Cioè, se sono loro il turno non è un problema, mai il piano. Se voglio far loro il turno.
3: E che ne so, vai a chiedere.
0: Dobbiamo andare con Powerball.
1: Ti picchiano.
3: Ti rubano un portale.
1: E vabbè. Insomma, devo provare sta cosa.
3: Ma che finisce?
1: Vedere cosa viene fuori. Piano di sotto. Qualche emiro del Dubai, non lo so.
0: Se vuoi fare apprezzo da emiro del Dubai, sì, ma se non ho prezzo più basso, è voglia. Quanto lo vendere? Cioè, no, quantificato?
1: No. Quindi, quantificato no, però io dico che a meno di 3.500 euro non vorrei vendere. No, sì.
0: Ma è un, cioè, nuovo.
1: È un 21 3700.
0: Cioè, quello che voglio dire, venderlo così quanto per...
1: In che senso? Come se non fosse legnatizzato?
0: Esatto.
1: Quanto verrebbe?
2: 800 euro, 700.
1: 800, 1000 euro.
3: 700. Sì, sì.
1: Sì.
2: 800. Così quanto non lo avresti?
3: Forse
2: un po' meno.
0: 500 in più, 1700. 5 milioni.
1: Ma non lo so.
0: Non un enorme mercato, ma secondo me mi trovo. Potresti avere anche la, anche scoprire di, che ce ne sono troppi.
1: Che troppi chi? Ah. Infatti vorrei vedere su eBay. Per questo.
0: Ma non basta metterlo solo.
1: Dici di no?
0: Cioè, devi già partire con il minimo di promozione. Nel senso che lo devi mandare per i famosi siti dicendo che sta in, in alto.
2: Certo, tipo Team Geek, per esempio, in Italia. Non posso su Team Geek.
1: Non ho capito.
2: Team Geek.
1: Ma che fa? Vendono roba di altri loro?
0: Sì. Team Geek è una sorta di store online. È lo store online di Slashdot, con cui campa Slashdot.
1: Ah.
0: E quindi vendono le cose più, tra virgolette, trafiche.
2: Ma perché... è Team Geek.
0: Ah, Geek, sì. Sì, infatti.
1: Andiamo a vedere le ultime cazzate che vengono.
2: Là, per esempio, sono niente, lo metterebbero e... Paesi sicuramente più visibilità, perché la sua capito che bisogna spendere per...
0: Però te ne chiedo 500
1: per fare questa operazione.
0: Ti chiedo 500 pezzi e non a 3.000.
1: Ah, ecco.
0: A 2.000.
2: Cioè tu li potessi fare, voi mi dite il portatile, io ve lo legnativizzo e vi dico il prezzo.
1: E questa è una bella cosa di cui parlavo con te. Eccolo qua.
0: Questo è il classico.
1: Ne compriamo una certa quantità in città. Milano.
2: Ma cosa sono?
3: Queste.
1: Trasmettere le FM.
3: Mamma
1: mia. Proprio farsi del male. E dopodiché tutti trasmettono sulla stessa frequenza. Sono solo quattro frequenze, 88.1, 88.3, 88.5, 88.6. Ah, 10 o 20 piedi di range, mi sembra veramente troppo poco. Stereo, trasmette in stereo.
3: Quello c'è la
0: Sei, è una musica bellissima. Suoni binaurali con questi.
2: Lei riesce a amplificare il segnale, se vuoi andare più di 20 piedi.
1: Può essere.
0: Suoni binaurali, fai una performance ipnotica di a basso raggio che spacca il culo a tutti.
2: Cioè dove cammini tu se sta sempre la tua musica. Pensa che è figo cambiare un parco con le radio accese. E quando cammini tu senti sempre la tua musica, no? Perché con la stessa sintetizzare tutti con la stessa radio, però.
1: Già.
2: Coprisse tutta la banda.
0: Ecco le quattro frequenze.
1: Già.
2: Costo?
0: $30.
2: Beh,
3: lo vendono fuori dall'Italia, fuori dall'America, perché alcune cose non le vendono.
1: Addirittura?
2: No, di Geek sì, sì, sì,
3: ma Gmail che dà le mail? Cos'è?
1: Google?
0: Servizio di Google.
3: Ma la dà veramente?
2: Sì,
3: ma
2: sì,
1: no, non era voce da
2: prima
1: aprile,
2: regà.
3: Infatti,
2: cioè,
3: è
2: prima aprile,
3: infatti è strano, perché prima aprile ne sono uscite di stronzate.
2: Cioè proprio un giga spacca tutto il mondo, l'universo, perché
0: no, Repubblica ha identificata questa cosa. Non mi serve.
3: Ah, beh, una bocca.
2: Dot,
3: dove?
2: Dove
1: che cosa?
2: Va su Yahoo o su Slashdot. Che Yahoo fa Gmail, no Yahoo Google fa Gmail, da un giga di spazio nel motore di ricerca sulle tue mail. Gratis. Cerca Gmail.
1: Sì, volevo vedere cosa erano le novità.
2: No.
0: Nessuno che vuole venire a cenare.
1: Non ancora. Ah, andiamo a vederle, così vediamo se prende.
3: Che cosa c'è?
1: Ci sono delle macchine strane, dicevo.
3: Sì.
1: Forse.
4: Ora io vado a prendere qualcosa che non sapevo.
1: Oh, beh, avete altre notizie? No. Ho visto che c'è una news stream di media che dice semplicemente che è successo quella roba là e basta.
5: Una leggera carica in centrale.
1: Ma non.
5: Niente di che.
1: Ho letto dei compagni di Milano che sono in viaggio sul treno dopo quello che è successo. E poi semplicemente dell'incendio e null'altro. Intanto un incendio stiamo andando per la fine.
5: Sì, però adesso penso che aspetteremo.
1: Infatti,
2: questo che
5: è. Cioè qualcuno l'avrà messo perché
4: legnati,
5: sai che
4: è legnato.
5: Aspetto il legnato.
2: È rimasto la borsa del giaro.
5: Invece poi questo confermato che non è doloroso.
1: Per lo meno, vabbè.
5: Perlomeno non devo fare una strage, capito? Cioè, devo solo cioè, farmi una ragione che uno con una notizia.
1: Oddio.
4: Che è successo?
1: È andato a fuoco. A fuoco. A Milano. Ed è morta una ragazza. Porco Dio. Porco di Dio. Io devo andare a posare il portatile e cominciare a vedere com'è combinata la DSL, non so, per mangiare non lo so. Se puoi portarmi su qualcosa se ti va, se no non ti preoccupare, eh. Vedi tu. Quello che vuoi, sì. Questo, tu sei un frocio! Succo, minchia, sei qua!
4: Allora, fai le foto e ti fai. Sì, ma guarda, è succo comunque.
5: Come fai? Non si rifiuta mai, è una maleducazione.
1: Sì, sono registrato il dibattito sotto molto
4: è
1: bello.
4: Pratica.
1: No, è compensato. Okay. Però ora finalmente funziona.
5: Ah,
1: sì, sì, ora sì.
5: Adesso stavo cercando un punto dove attaccare al C-Spoil, cazzi massima.
1: Vai, vai. Chiedi in sala macchine sotto, oppure qua ci dovrebbe essere un DHCP umano. Scupate.
6: Scupate.
1: Premesso. Porco Dio, cosa mi sto tirando?
0: Oh,
1: Jaromil, fuori dalle palle.
2: Ma vaffanculo.
1: Hai 10 secondi per pulire questo fottuto perimetro. 1, 10. È più bravo lui però a farlo.
6: Sì, lui è il meglio.
1: No, lui, qua di, è in posizione,
0: ah, in posizione
1: 90 gradi. Dai, fammi posare Legnatile. No, no, ora
2: è molto così. Rompi palle.
7: Non rompente.
2: Comunque.
1: Cos'è successo qua?
7: Qualcuno l'ha toccato.
8: No. Cos'è successo? Non ho sentito!
1: La cazzo di antenna di Sclero, qualcuno.
8: Dimmi.
1: Qualcuno ha spento la chess point?
9: Progetti, immagini col computer, no. E poi le faccio male.
7: Per un po' è stato scordato.
9: È presente l'estetica della tecnica, come diciamo.
1: Qualcuno ha appunto? Sì.
7: No.
9: E più o meno lo so.
1: Tieni, attacca questa, staccando possibilmente un maledetto cellulare.
9: Però guarda
1: lì. Io carogna.
9: Sì, cioè è coppia, è un lavoro coppia. Però mi piacerebbe farti vedere qualcosa.
3: Coppia.
9: Sì, c'è cioè, lavoro su immagini. Tipo, non so, faccio un lavoro su un'immagine al 28 e stavo
7: facendo la
9: parete.
7: Una sedia?
9: No, no,
7: basta.
8: Ah, che bello. Ah, sono seduto.
9: Le dovrei rifare a mano con le mani, però le devo rifare. Ah. Secondo me le devo rifare in una club.
3: Bene, è una sorta di reverse engineering che fai sulle immagini. Reverse engineering.
9: Esatto. Non so,
3: lei fa delle immagini digitali e poi fa a mano.
8: È successo qualcosa di incredibile.
3: C'è un mio amico che fa degli intarsi sul legno, lui c'ha graffiti.
9: Sì. Ma cosa è successo?
1: Che ero giù attaccato alla chess point di Lovic, sono salito, mi sono messo qua, ho tirato fuori la scheda, l'ho rimessa e sono di nuovo in rete senza aver fatto niente.
3: Il computer è molto manualità, guarda che cosa ha fatto questo
5: perché la sorta dello stesso
9: sei asbesto allora
1: asbesto
3: è una sostanza nociva,
1: sì, è...
9: me ne hanno parlato di questo computerino, sì. È famoso questo computerino,
3: questo è anche la mia passione,
5: il nostro amico asbesto
3: è proprio rifinito,
1: me l'hanno preso, non so, Nimetz forse.
5: Ma aspetta,
3: non è il primo che fa questo pazzo qui.
5: Scusa, metto questo anche io.
3: Al secondo acquito è ricordato il raffreddamento ad acqua a Roma con un computer che si montava su degli stecchetti
5: poi successo
3: numerati con delle rune, quindi creava tutta l'impalcatura e poi metteva dentro le cose,
5: no, gli stecchetti no, si collegavano con delle rune sulle strutture
3: complicatissime, anche lui bestemmiava tantissimo,
9: anche io quando faccio quando bestemmio,
3: eh già,
9: studiare i pixel
3: anche io quando programmo,
9: vero?
3: Oh, ecco io.
9: Beh, insomma, uno impara a bestemmiare 7-8 con tutte le soddisfazioni, no?
1: Sì.
9: Comunque sai che faccio una lista degli club e poi metto un'immagine di occhio alla parete alla mia club a grazie, ma da settembre che ci penso a questi quadri, pensavo di farli per Indimedia,
7: non lo so,
5: non so, gli esciami dalle 11
9: qualcosa di reale,
1: sono stato chi c'è.
7: Io volevo sapere il seminario di
9: gli club riescono a svilupparsi come dicono, io ci metto quasi
3: beh, si deve vedere. Ci sono sempre situazioni differenti, quello che potevi vedere da oggi chiaramente che ci sono situazioni differenti e domande del sospeso che non trovano risposte facili.
9: Sì, però mi pare che comunque c'è un percorso che non è...
3: Sì, sì, c'è una bella consapevolezza sul modo di fare.
9: Cioè, a Bologna sono molto più legati ancora a Linux, queste cose qua, capito? Usano Debian, usano... Cioè, non hanno ampliato tantissimo la ricerca nei media, però c'è la TV di strada e stanno collaborando con la TV di strada e l'azienda di qua. Quindi c'è cioè, sono praticamente la TV di strada, adesso non è più la club e questo ha un significato.
3: Sì.
9: E poi alla fine i quadri sono meglio se ci pensi.
3: Sì. La loro propria intuizione, come dici, non sono digitali.
1: Com'è che sulla chess point io vedo solo me stesso? Che fottuta rete c'è sulla chess point?
3: Io non riesco a prenderlo.
5: Questo qua aspetta.
1: No, che me frega di questo? Parlo di quello dietro.
3: Sì.
1: Su che rete sei?
5: Io non ci credo, me ne fotto della rete.
1: Perché non vedo un cazzo di circolo? Ah certo, sto vedendo Circolab terzo piano, vaffanculo.
8: No, no, no, il maglietto
9: non
8: qua.
9: Non sono che ci credo.
8: Qua, il maglietto dove sta, no?
7: Dietro questa...
8: Va.
3: C'è un bel quadro.
8: Ah, ragazzi!
3: Dell'Aschi ad Amsterdam.
8: Mi serve qualcuno che mi sostituisca al turno per la maglietta,
3: c'è un bel quadro. Proprio benedetto tutto lo spazio.
8: Quello prima del suo.
9: Non l'ho messo, la club da...
8: alle 3 sono solo con domanda.
2: Io alle 2:30 ho alle 2:30 mi segno.
8: L'unica cosa vegetariana
1: è cibo.
8: Sì, vabbè, è cibo.
2: Olio con l'avocado.
9: Fuori sui progetti che sono immagini digitali, non li ho ancora fatti,
1: non lo so, forse devo streamarne un altro,
9: bisogna che vedano
10: Alberto, perché adesso non devo mettermi la pezza da uno, perché sono molto lontani, resta a me quando
1: no,
9: una penna, la risposta è no, computerini che una matita, una penna.
10: Quanto gli devi dare di resto? 2 euro?
1: Non so,
8: la casa è come io, dare 10 euro.
9: Sei connesso ad internet, a fuori, al web?
1: Sì.
9: Sì. Ti va di andare su un sito che si chiama borghesia.cjb.net?
1: Ah, lo eviterei volentieri, ma andiamo.
9: È un gruppo musicale.
1: Ah.
9: Non lo so perché si sono chiamati così. Però se senti i suoi dischi, sennò sicuramente ti piace.
10: Facciamo oggi pomeriggio poche fare spesa per domani, se no siamo per domani. Di domani?
8: Sì.
10: Tu ti batti domani.
8: Esatto.
10: Io comunque
9: penso di carta.
11: Ma noi quando partiamo.
9: C'è un link in home. C'è scritto Git o Simore Giot Log.
1: Non ho capito.
9: C'è un link nella home, c'è un.
11: Non si vede.
9: Non si vede. Perché ha fatto male il sito.
1: Già va merda.
9: Si vede.
1: Ah, musica. Oh, musica, testi, links.
9: No, no.
11: Noi,
9: no.
11: Voi, altri contatti, Numen Webmaster.
9: Numero è mio fratello, ma l'ha fatto malissimo sto sito. Ce la fa entrare nell'FTP a trovare una cosa che si chiama G8A o G8B.
1: Mangio questo prima.
9: Vai.
11: Sì, perché le tastiere unte sono in peggio.
12: La cosa peggiore che ti può capitare è la maledizione. Quando un computer è cool center, la tastiera è unita.
11: Sì.
9: Quando un computer è
12: cool center.
1: Maledetto.
12: Maledetto.
1: Quando gli hanno lanciato una maledizione.
9: Infatti la tastiera era sempre qui. Non c'è la parola.
12: È difficilissimo. Ho provato con la farina una volta. L'ho rotta.
9: L'hai rotta?
11: Cioè, voglio dire, l'orecchio. Sono un coglione. Sono un coglione.
1: Alcol.
9: Ma io la macchio con i caccoli, cioè la macchio, la fondo con i caccoli, poi ci metto anche un po' di cera sulla tastiera, però olio, proprio olio, dai. Poi magari non me ne sono mai.
12: Sotto i miei tasti ci sono cose indicibili.
9: Incommensurabili. Meglio non guardarci.
12: È vivo.
9: La vita nascosta. Dai, va bene, stiamo trovando le email.
12: Sì, infatti. Siamo connessi alla matrice.
9: Sì, c'è sempre lei. Stai facendo vedo opera di.
12: Ma sì, sto. C'è Naito che ha fatto un po' di copie.
9: E
12: sto facendo.
11: Non toccare, porco Dio, sono in ordine. E io sto scrivendo,
1: esatto.
11: Lady Nemolic.
12: Fantastico.
9: Dai, lasci niente, potresti provare a guardarci.
1: Cosa che devo vedere?
12: No, è un bordello.
9: Nell'FTP di Vigilander. Dovrebbe essere praticamente slash quello che vedi là sopra slash G8A o G8B, qualcosa del genere.
1: Sì, ma non sta entrando.
10: Aspetta, no, tu sei qua.
1: Niente.
9: Nulla.
1: Sarà filtrata la porta giù. Non si può. Ma cos'è?
9: Sono delle immagini.
1: Le G8?
9: Sì, G8 la parete. Perché sono successi nello stesso giorno. Cioè, messi uno di fianco all'altro, immagini simili di due cose opposte. Vabbè, niente. È una cosa vecchia che ho fatto. Però è bella,
2: niente.
9: Niente.
13: Il tuo figlio è presentato in casa, poi con un
14: centri
13: e poi milioni di pagare o buco.
14: Perché non le possiamo
13: filtrare. No.
2: Non lo so. Ma sì, dai.
15: Sì, sì, sì. Beh, io vado sotto a mangiare. Mi porto dietro anche
14: il
15: giorno.
14: Cioè,
15: vuoi mangiare?
9: No.
13: Tu hai cercato
15: salute.
13: Allora te lo dico io, frate, nel caso il fatto è locusta. Allora locusta è il game del suo rane del calcio,
14: e quello è l'altro
13: game. Cazzo dici, il 2 non è il game del DNS.
14: DNS, allora il cazzo di
13: e c'è il 78, 172, 31, 1, 78 che c'ha di più del DNS.
1: Qual è il problema?
13: E sta schifando il DNS. Serve 172, 32, 120, 120, sta schifando qua.
14: Aspetta,
13: e c'è il 72, 32, 79, 50.
14: Sono io,
13: 120, 120. Non è impossibile. Hai lo stesso mercato che sta dietro.
14: Sì.
13: Se scrivo cosa che funziona.
1: Com'è? Masterizzi?
13: Di che trattasi?
1: Non lo so.
13: Non potevi farlo prima, no?
1: Mi mancano anche dei 6, quelli che hai lì non fatti.
5: Perché no?
1: C'è anche dei 4, vedo lì.
14: Però si
13: non c'è bisogno,
14: no?
1: Vabbè, fai 7-8 comunque,
14: sì,
1: intanto.
14: Sì,
5: però sbagliato in
14: forse è lì dietro la porta. Cosa?
5: Ah, questi qua non hanno male. Non mi manca la
15: cosa. È una zona in genere di leggere che si
5: poi sono.
14: Andiamo, la cosa che è il
5: tipo di fare. Vabbè, dai, poco.
14: Mi
5: pare
14: un po'
5: guardare.
1: Come va?
14: Ah, il sacchetto quello non fate le cose.
12: Hai dormito lì vicino a me senza coperta.
14: No, ma ieri ero già sono arrivato qua
12: a Berlino, ha dormito sbattuto per terra così come a un certo punto
14: ero così io mi sono coricato così e sono rimasto
12: sei rimasto così stato per terra. Io ero già lì dentro il mio sacchettino di sotto, ci sono le stanze che più spazio.
1: Ma io non lascio questo qua per niente al mondo. E gliela succo. Cosa c'è?
16: Io chiedo dopo.
1: Va bene, allora, qua è Radio Cybernet alle 12.14 di sabato 3 aprile 2004 al Buridda, detto Sburridda di Genova, per ACMeeting 2004.
17: Ah.
1: E l'ora italiana è le 14.14. Mi passi un po' di quella sborra color della
17: Sburridda?
1: Posso bere a canna? Ma che stai a fa?
16: Ho sentito.
18: Allora parlava con te, stavo capito.
19: Che qualcuno sbirro verso
17: Salute.
1: Grazie.
17: Tacco del porco. ICD, porco dio, Nightolo. ICD,
18: fottuto.
17: Non ti va bene venduto, cioè.
1: Non mi ricordo.
18: È appena uscito.
17: Ne so una. Sì.
1: Oh. Esatto, e non solo. E il Vine, e Radio Cybernet.
20: Dottore, come stiamo?
1: No, che dottore, no.
20: Tutto bene. Professore.
1: Sì, insomma.
20: Esimio.
18: Eccellente.
1: Ma un po' stanchezza.
18: L'esterno.
1: Sì, sì, come.
20: Sì, sì,
1: esatto. Oh Cristo di un Dio.
20: Oh, finalmente vedo dal vivo con gioia e soddisfazione.
1: Eh già.
20: L'hai riparato?
1: Sì, sì. Finalmente.
20: Era sfasciato.
1: E beh, comprato il cavetto che si era rotto qui. Stiamo streamando, siamo in diretta.
20: Se buoni tutti e seguo a cazzo dritto.
17: È un po' volgare, però.
20: Però non è sessista. Che dice questa meeting? Come sta andando?
1: Bene.
20: Bene?
1: Bene, sì.
20: Cioè, possiamo fare un po' di seminario?
1: E qua, guarda, stiamo già tenendo la roba di non so quanta gente. Non ci stiamo muovendo più, come puoi vedere. Quindi portatevela presto la roba. Perché porco Dio, non ci muoviamo più.
20: L'uomo è garanzia.
1: No, non so, vuoi andare a mettiarla lì? Però,
20: siamo per coglioni,
1: no? No, basta che non si messi i piedi. Come per esempio, di chi è questo zaino che gli do fuoco?
16: Di Elvis.
20: Grazie a te.
1: Ma dai, figurati. Come ti vanno le cose?
20: Bene, in sbattimento da figlio, ma bene.
1: Porca madonna, guarda. Positivo.
18: No, ma non lo fare.
20: Un bel trito, potrebbe a dire Ferribaldi. Un aspetto lobbesco. Un aspetto lobbesco.
1: Sì, infatti è lobistico. È giù nel furgone, che dorme il bastardo. Bisognerebbe distruggerlo con una molotov.
20: Non esce più da lì.
1: Ciao. Dai.
18: Allora, prendi il
1: cancello.
18: Perché mi avete spostato una cancello?
1: Che cosa c'è? Che c'è? Dimmi.
20: Qua non ci voglio sta.
18: Qua non ci voglio stare.
20: No.
17: Ma è l'originale quello.
1: Sì, sì, è lui.
17: Ah, è lui? Quello sì. Delle foto?
1: Già.
17: Tanta roba.
1: Io ho legato un po' di cavi dietro perché me lo sto portando in giro.
20: E basta.
1: È un 4 mesi.
17: Ma regge bene?
1: Sì, sì.
20: Ah, grazie.
1: Super rinforzato.
20: Ma vi voglio bene.
1: Pure sotto. Che i piedi in legno.
18: Porco Dio!
20: Grazie.
1: Porco Dio!
17: Cosa faccio una foto?
1: Perfetto.
17: Cosa faccio una foto?
1: Sì, beh. Ci sono già tanti in rete. Le vuole?
18: No, te l'hai stato
1: la mia. Basta che me la fai avere in qualche modo.
17: Ce l'ha, no.
1: Posta elettronica.
16: Io sto
17: sì, se no c'hai il lettore di.
16: Non c'è il lettore di schede. Il lettore di schede, non ce l'hai, no.
1: Sì, sì, c'è. Le Combat Flash, no.
16: No, non è vestito.
1: No, non io.
18: Posso aprire una saponetta?
4: Mi pongo anche da dietro,
1: che vuoi? Sì, in versione wireless non l'avevo mai provato così, effettivamente.
4: Versione. E fanno? La vuoi per posta?
1: Eh?
4: La vuoi per posta?
1: Ma sì.
21: Un mega mezzo di forza. La scaricherà in 25.
1: Sì, basta che non sia enorme, a qualità sono enorme.
4: 2000 qualcosa. Beh,
1: comprimi.
21: 15 mega di forza.
4: Luna.
1: No, vabbè, il mio indirizzo lo trovi sul sito. Oddio. Dove hai visto la tua foto, quindi.
4: Ok.
1: Ti ricordi la mano, se no.
4: Vai. Ok.
21: Sorbrillo.
4: Ciao.
1: Ciao.
21: Io ero
4: ma Cristo di un Dio,
1: vado a vedere il lucchetto, il lucchetto aperto,
4: Cristo di un Dio,
1: contatti alla parte,
4: c'è una minchiata, capite?
1: In casa si abbesse per una minchiata, è bellissimo. Cosa? A che cosa? Nella cameretta di Lobo?
22: Nel parco di tua.
1: Se riesce a entrare, visto che sta dormendo. A meno che non sia già sveglio, insomma, sono le due. Vallo a svegliare sullo stronzo, va.
21: Ma qua prima
22: Faldo Tron. Se metti la mano qua, ci sono, c'è un posto di cibo, lo passo. So.
1: Capisco.
4: Tu
23: dimmi.
22: Che cazzo dici te?
1: Minchia, ma come li prendi?
23: No, quelli che non so di voi puoi proseguire.
22: No, non è qui.
23: No. È vero, sto facendo. Però lo dico male.
24: Ma ho le ginocchia nere di tutta la, quella specie di morto di valigia.
4: Di chi è questo morto? Che filo è questo? Cosa rappresenta? Qualche porta che non esiste da altro.
24: Stacca me e ti seguo le palle.
4: Questo qua è già staccato. Quindi non ti vuoi fare. Già staccato?
24: Non è staccato. Però...
20: però occhio a questa nella mia nuova, no? A lasciarla andare.
4: Io direi di avvolgere il filo e tenerla un po' per i cazzi suoi.
21: No,
4: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: Questo perché non viene
3: qua? Mi fa male la roba che sta la prima qua. Poi non aspetto di la fai dire.
0: No, mi serve.
3: C'è effetti più aperto tu?
0: No, c'è
3: niente. Io me lo devo fatto
0: pure FTP.
3: No, non lo so.
0: Ma lei mi dice la regala per due mezzo di tutto?
24: No, ma non ce l'abbiamo le quattro.
0: Vabbè, ma che adesso non lo so se sono io.
24: Ma quella non si può fare.
0: La regala delle quattro.
24: Io sono il diritto quello che devo fare.
0: Non è un workshop di
24: ecco, che ore sono? Che ore sono?
0: Non essere il mio
24: dio. Non esistivo adesso.
6: Io sono registrato, io. Ma quello lì è
3: quello di ieri, questo lo faccio registrare io. Se mi dai il microfono,
0: non
3: lo
0: faccio.
3: Il
0: microfono.
24: Di me se ti impedisco di fare
3: il vabbè vai il mio portale
0: non si sono tommato va bene così non tommato
1: oh porco dio ma io non ho mangiato
3: ma le cose le avete comprate no, sono
24: qua, le hanno comprate qua
3: aspetta vai faccio un panino e salgo
24: attento al caro
0: aspetta
3: Io non ho un cazzo, non ho l'alimentazione. Deve essere io tutto questo.
24: Io me ne fotto!
3: Lì è portato, qui ci sono le prese staccate là, dice a parte ce l'hanno montate. La batteria non mi sopravvive perché l'ho messo ora a caricare, perché io non l'avevo connesso e non avevo le due.
0: Vabbè, non posso mai ce l'ho
3: fatta, no? Ma se io l'ho trovata quattro
6: volte. Ma se sto in Freenet?
0: Quindi? Ma io oggi
3: ho smesso di mettere.
0: Te la metti nel bello, dai, guarda.
23: spendo queste di fare.
2: Allora qua io gli chiedo un po' di grano.
23: Lo basta?
2: Io ti posso assicurare.
23: Ma chi è Stang?
2: No. Posso stare.
7: Parla con Fergan, lui sa cosa.
23: Sì, vabbè, però cazzo, mi devo dare un acido e mi riduco come lui, è meglio che dormo a quel punto.
2: Vabbè, se ti prendi la vitamina non mi riduci in quel modo.
23: Certo, ok, prendiamo insieme la vitamina e siamo tutti felici. Però caso di merda. Ok, ok, vado a cercare la vitamina, dai. Anzi, come ho affrontato, devo dire la cosa più divertente.
7: Non esco?
23: Io esco.
7: No, sì. Non esco?
23: Non è che si spende lo spizzo. Non è c'è qualcuno che si direbbe, spende la porta, prende il potere. Guardo
7: io,
2: perciò.
23: Sei spento?
7: No.
23: Ti esci.
2: Questo, non si può essere.
23: Basta lo spizzo. Porta bene!
7: È la rete che è incasatissima.
2: Non
7: esco!
23: Non c'è. Che chiedo io? Metti. Chiedo i P. Workshop di Aiti, secondo di Charlie, due amici. Ma qua! Perché?
7: Sì, allora!
23: Io da 15 anni seguo l'intelligenza artificiale, dalle 18.30 alle 19.30 metti. Il governo della rete?
7: Beh, sì.
23: Questo qua.
7: Ma
23: si è detto con lui?
7: 192 168 23 2.
23: Ma chi lo tiene detto con lui? Metti di 172.
7: Bravo,
23: chi
7: lo tiene
23: detto
7: con lui?
23: 31
7: Ma me l'ha dato lui perché sono in DHCP.
23: No, il DHCP non va più.
7: E quando cazzo pensavate di dirmelo?
23: Strano però, non dovrebbe andare in DHCP.
7: Allora, che gli devo dare?
23: 172
7: 31
23: 172
7: 123
23: 123
7: 231
23: 231 Nightmask 255 255 00 Gangway 172 31
7: Unito Mac.
23: Sì, io sto adesso sta streamando, no, sempre streamando perché?
7: Che gli devo dare il
23: gameplay? No, 172. Volete aggiungere uno?
7: Un altro spettatore.
23: Siamo sempre a
7: questo.
23: Grazie. Ma Cristo di me.
7: Allora come nome di dominio che gli devo dare? Un nuovo spettatore. Non mi dovevi lasciare.
23: No, no, no, non mi dovevi lasciare.
7: Ciò a tutto 04 casi.
23: Ah, del... Ma sì, va bene. Come cazzo si alza il volume in questo calcolatore di merda?
7: Allora, indirizzo IP 162, 31, 123...
23: Finire almeno due distro. 7-8, bella lì, una è finita.
7: 123 231.
23: Fammi una 8.
7: 255 255 00.
23: Sì. Subito, Cristo!
7: Routing 172 31 11.
23: Ma è wireless?
7: Sì.
23: Non va?
7: Eh?
23: Non va? DNS?
7: Aspetta che la vediamo.
23: Sbased.
7: Un'altra 7-8.
23: Devi fare una. In questo momento una 8. Sto andando questo.
7: Sempre
23: 192, 172. No, 172. No,
1: 3, 4, 3, 2, 3.
8: DNS 172 31
1: 15 euro.
8: Tutti 8 5
1: ma 10 in 10 qua.
9: Ma io faccio così.
1: Ma infatti
8: Scler, come si che è questo?
1: Cioè mi interessa recuperare i soldi della bolletta del foglio, gli altri li regalo, me ne posso. Poi è giusto che si spargano così l'archivio rimane.
8: Infatti,
1: è come backup.
9: Sono su mob solo.
1: Cosa?
8: E segnala.
1: Minchia, grande, sei un grande. Dove ti posso baciare?
8: Il culo, il culo! L'anno!
9: Indietro, bacio indietro!
1: Vieni qui che ti facciamo
9: indietro!
1: No, sulle piatte mi fa un po' schifo.
9: Ma
10: è fatto un po' di tempo. Ma è fatto va bene.
1: Non volevo una foto. Porco Dio! No, no, va benissimo.
10: 22 kg, va bene.
1: Ma una foto niente, vero? È meglio così.
10: Una foto è meglio.
1: Meglio così.
9: Hai spalmato.
1: Abbiamo streamato, sì, ho baciato le chiappe di Nirvana. È veramente così. Non so chi avrà avuto la tragedia di ascoltare questo evento, ma è successo. Purtroppo è successo. Spero solo di non ammalarmi dopo.
8: Quando devo arrivare?
9: No, no, anche io.
10: Oggi sei l'alimentatore, non è che poi gli muore un
1: computer. Ah sì, portatillo. Microfono ce l'avevi, no?
10: Sì, era un
1: bravo, grande. Chi è che ha registrato un'altra cosa?
8: Land.
1: Nessun altro ha registrato cose?
8: Non ricordo.
9: Guarda, no, sempre con la...
1: Sì, con la chiavetta, effettivamente è il metodo più facile per testare.
9: Ma c'è spoiler dietro, veramente...
1: No, è ottimo.
9: Ma va il culo.
1: Io quasi lo prendo giù.
9: Ma dai, ma sono il 55% di link. È uno schifo.
1: Certo, hai un'antenna di merda.
9: Ma dai, ma è qua.
1: È vero.
9: Anche senza antenna.
1: Cristo di un Dio.
8: È uscito, no, sono sì, sì. Siamo quasi finiti i CD, penso che ci arriviamo.
9: No, no, ci sono.
8: Ci sono ma con la lesburia.
9: No, ci sono CD. Asbesto, ma tu con PayPal sai puoi pagare.
8: Come
9: no, con un PayPal può pagare.
8: Io in teoria.
9: Ma tipo un link wired con il cavo dritto.
8: Chi esce col wireless?
9: Tutti.
8: All in the stump. Ma che vuol dire l'intermaggiore?
9: Sì, yes.
8: Peccato noi anche il workshop con te, la fai fa culo.
9: Ma poi io più dato.
8: Bene. Link quali zero, quindi non lo è.
9: Mode managgio. Metti si siti di
10: partire oggi, ma qual è l'approccio
9: qui? Una zero senza
1: il codice.
8: Qual è la?
10: L'approccio qui.
8: A che cosa?
10: In una parola. Perché oggi no? La discussione sugli accordi si erano un po' creati gli approcci. Le tribù, la tribù del Brick,
8: ci è sembrata una bella discussione.
10: Sì, bella, bella.
8: No, mi sento un po'
1: bella. In imbarazzo. Il fatto che siamo alla fine l'altro che fa veramente più cose.
9: Ma ci di quello lì a smesso è diverso da questi qua di Radio Cyber, no?
1: Sì.
8: Fly.
9: Come fare lì?
1: Io sempre avere ragione piacevole. Cazzo dici, lì devi fare il DHC più nano con l'uomo, sta cercando. Quindi tu non vai un sotto da nessuna parte. Infatti tieni questi, oh!
9: Grazie.
1: E spingili, finanziamento poi Triaclub, se no ci staccano la bolletta, porco Dio. 15 euro, 8 CD.
9: Ok,
1: ok. 8 CD.
9: I miei dove sono?
1: Quali puoi? A Bifede, che 5? Sono 8.
9: 8, i miei 8.
1: Arriveranno.
23: Cioè, dio di gruppo.
24: Lascia me senza CD e io lascerò te senza qualcosa

0: E il fuoco non c'è più.
1: Quello lì attaccato al
0: sta arrivando. Che ore sono?
1: L'ora che voi facciate quello che dovete fare.
0: No, sono passate già 40 minuti. Lui ci ha detto che sta arrivando.
2: Beh, non io prendo a fare il turno.
0: No, non è che mi serve un'altra persona, che magari lui è già arrivato e io non c'ero. Perfetto, tu sai che mi sta
2: sentito? Ma chi cazzo è che sta fumando sta merda qua? Ah, sei tu, fuori! Fuori il fumo, porco Dio! Minchia, no, pure tu, dai! Fai un giro, tu.
3: Hai vinto con la verità. Quando sono diventato serpiente, tuo signore non è stato muore.
2: Un neame forza.
1: Non è l'altro film, infatti questo crema.
2: Esatto.

Yeah. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.

0: E come va?
1: Che dai? Andiamo a prendere...
0: Aspetta. Cos'è?
1: Questo. Oh, mi sta prendendo proprio dato.
2: Quando diciamo...
3: Ancora a casa?
2: Non
3: partire, attira.
0: Ho la stessa di questo.
3: Non la senti?
4: Bellissimo.
5: Ula!
1: Potremmo aprire, ho fatto la cosa sul sito, ho trovato fuori il peso.
4: Pennarello nero?
1: No.
4: Ola.

0: fuggo.
1: Vento, gira su.
0: Esci dalla crema.
2: No, uomini in mutande che mangiano con le mani.
0: Ma questo qual è?
3: Pensa di... Pensa un po' a pensare...

Questo racconta fra sbellette e litiga col fuoco.

0: I pennarelli? Che fine fanno? Sono meravigliosi i pennarelli.
1: No, tu non l'ho visto tutto il
2: palco. Mia buona condotta!
3: Facciamo una cosa veloce di cambio e scambio, perché sono tre cartelle.
4: Oh, look at that.

0: posso tenere per ora?
1: Un po' da sega.
0: Cos'è? 8. Aspetta, ti dico quale fare. A quello che mangia con i cani che si ammazzano.
2: Che mangiano per cavolo.
0: Sei, sette e otto. Non lo
3: cacciare!
0: Sei, ho detto, sei, sette,
2: otto.
0: Il sei forse va bene in due.
4: Ma lo sogno vivo, manco usaccio.

0: secondo me mi il ruolo.
1: Ecco, vai, vai, non lo vedo in shop.
0: Intelligenza artificiale.
2: Ah, bene.
1: Ah, va a fare il circolo di Elvis.
2: Mi dai la chiavetta?
3: Sono tre cartelle.
1: Ma io parlo di sapere spesso molesto.
2: Ma perché le aspettettate? Io mi ricordo di aver fatto tre o semplicemente due o tre file.
0: C'è qualcuno sotto.
4: E la zicco in culo.
5: Signorina, ma lo sai che lei è veramente graziosa?
2: Oddio, mi sto incasinando. Fai l'otto, otto.
5: Non so che lei è veramente graziosa. Ci posso parlare? Io sono uno che ci porta rispetto alle donne. Io le chiamo Iachino, signorina. Come si chiama? Teresa, Rosa, Giuseppina.
1: No.
2: Facendo quattro cose insieme, minchia, ciao! Come stai, signore? Stiamo streamando, eh?
6: State andando?
2: Sì, sì, sì.
6: Stasera
2: sto buttando su un po' di roba e ora sto copiando anche della roba.
6: Ascoltatori?
2: Ma una cinquantina più o meno.
6: Caspita.
2: Sì, sì, ci sono momenti in cui è pienissimo, momenti vabbè di notte poco. E, sì, sì. Abbiamo streamato un paio di seminari, altri li abbiamo registrati. Ora sto buttando su roba su. Sì, sì, sulla guardia. Ora sto spostando roba.
6: Sorpresa, eh? Tutta la discografia di
2: minchia.
6: Radio Silent.
2: Minchia.
6: Minchia Radio Silent.
2: Dobbiamo pagarci la bolletta, porca puttana, il poetry.
6: No, bella cosa, caspita, dobbiamo farlo anche noi.
2: Sì, c'è tutto. Wow, ah, è un Targi Z, fantastico. Fantastico, sei una
6: persona. Alcune MP3.
2: Alcune MP3, forse c'è qualche OG pure in mezzo. Però sì, normalmente registriamo in MP3.
5: Non permettete che
6: registri.
2: Sì, ma quelle sono state convertite
6: in
2: MP3. Ok, faccio un move così la vuoto automaticamente del Targi Z.
3: Vai, basta che me la ridai perché altre due carte che lo devo scaricare. Io sono Gabo.
6: Ciao, Giuca.
3: Almeno quello che resta adesso lo so. Che specchio è questa pagina? Chi sei? Cosa vuoi? Non mi interessa.
2: Sto buttando su già un po' di materiale sul sito, un po' di registrazioni, abbiamo un po' di, però che non mi ricordo la pagina. Allora, il cyber registrazione
1: morte,
2: ok, Hackett 04, ah, 1, 2, 3 già ci sono.
1: No, oh, mamma mia, davvero un po' di...
2: Cos'è? 8? Ehi, 8? Allora aspetta, adesso devi fare. Porca puttana. 6, 7, 8.
1: Che casino.
2: Poi ci interessa solo che riusciamo a pagare sta bolletta, poi le altre le do in giro. Che è giusto che vadano.
6: Non lo dire, se no.
2: Ah, vabbè. È 3 o 4, sì. Vediamo. Poche ma buone. Poche ma ai buoni. E questo non ce l'hai?
6: Okay.
2: È terribile.
6: Ma io già ho sulla mia directory di musica.
2: Cioè, a me sta roba piace.
6: Cose incredibilmente terribili. E anche
2: c'è lo sperimentale. Le prime cose che ho fatto sono sperimentazione di musica moderna. Che è un eufemismo per dire che è proprio...
6: Sì, sì, casino, insomma, rumore, però affascinante.
2: Sì, sì, sono esperimenti.
6: Ma qualcosa ho messo, che non mi chiedere cosa per lui.
2: Allora, sono quasi a posto.
6: Ed è anche l'ultima, perché è l'unica scritta con la minuscola, ed è anche l'ultima. Che io
2: Voi pensate di streamare, di fare qualcosa? Potremmo fare qualcosa assieme? Per me sarebbe grandioso.
6: Volentieri, volentieri. Ma qua ci sono solo io, non ho niente, non ho neanche il computer.
2: Registrazioni, cosa si va a dire?
6: Ma tu adesso stai streamando a parte il seminario, che cosa? Vai in giro con i microfoni a chiacchierare, chiacchiere così.
2: C'è il suo registratore che stiamo usando assieme e registriamo un po' di cose. E poi vado in giro col portatile con configurazione mobile wireless fin dove arrivo. Tieni, e registrate un po' di cose.
6: Questa antenna mai, no?
2: È abbastanza. Qua i muri sono spessi.
6: No. L'abbiamo fatto in occasione della seconda occupazione di Ridonda. Ero anche il portatile equipaggiato. Però
2: sì,
6: ancora quelli legati in cinta, due microfoni radio. Cioè quelli da coreani, 20 euro. Un po' di disturbi, però. Adesso il 1° maggio facciamo radio ancora dalla Mayday. Come l'anno scorso. Quest'anno ci stanno buttando in mezzo un po' tutti, anche Radio Blog.
2: Più si è meglio, ma gran belle trasmissioni avete fatto. Io mi sono tagliata le risate quando avete parlato del panda, dell'uccello dodo, le cose che ho sempre pensato.
6: Che panda deve morire,
2: ma che cazzo,
6: un cuore del bambù, cazzo, ma muore.
2: Fantastico, ma fa il culo, insomma, cazzo vuoi.
6: No, poi adesso che c'è il mezzo il dodo che sta remate, ormai è diventato... Cioè, tra Dodo e Bonobo vengono citati oramai.
2: Il Bonobo, questa cosa non la sapevo del Bonobo.
6: Il Bonobo, ma te l'ha sentita tutta la parte del Bonobo, eccezionale.
2: Coca-Cola, sì.
6: È nato tutto da lì, da una puntata in cui non so perché avevamo parlato del Bonobo e poi abbiamo deciso di farci una
2: presentazione. Quando il mito viene fuori. Quello sì, bicchieri?
6: Sì. Anche un'altra, la penultima sulla malavita lombarda, è bellissima.
2: Non l'ho sentita effettivamente.
6: Cioè un po' di musica milanese che magari non apprezzerai più.
2: Come no? Minchia, cosa avete messo?
6: Beh, da Svampa.
2: Minchia, Nanni Svampa.
6: Cannacci.
2: Che cos'era? Fai freccia in su. Sei. Un momento solo che mi verso la tua cola.
6: Poi adesso che ci sono questi Dino che cazzo non è un animale da radio.
2: Sì.
6: È bravissimo.
2: Fai il 7.
6: E quest'altro Lorenzo, che è uno che lavora alla giornalista di Radio Popolare, tra l'altro che un giorno era venuto come ospite e si è strippato.
2: E gli è piaciuto tanto, immagino.
6: E quindi adesso con loro abbiamo, oltre che due bravi, abbiamo anche molti contatti. No? Infatti, visto, abbiamo anche ospiti di rilievo.
2: Sì, sì, sì, la cosa si ingrandisce e questa è la cosa bella.
6: E c'è anche Ivan della Mia come ospite telefonico l'ultima volta. Vabbè, Ivan della Mia lo conoscevo anch'io. E Carlo Oliva, presente. Intellettuale.
2: Ah no, pensavo il musicista Sergio. No,
6: scrive sulla rivista e lavora anche lui qualche volta traduttore.
2: Bene, Vabbè. Questa è una cosa buona.
6: Adesso
2: la cosa bella in realtà è che venite.
6: È un onore di Margherita.
2: Come?
6: È un onore di Margherita per la prossima puntata sulla scienza. No. Vediamo se ci darete.
2: Parlare di lei o nel senso che.
6: No, parliamo di scienza.
2: La vorreste come ospite?
6: Telefonica, immagino. Per me non vogliamo.
2: E come la beccate?
6: Adesso lavora Radio Popolare, i numeri di Diabito. Poi ricontatta lui o ricontattiamo noi. Ma lui, cioè, per dire, ti può intervistare anche Lumba. Per dire, no?
2: Sì.
6: Perché i contatti sono importanti.
2: Certo.
6: La cosa che mi hai chiesto qualcosa.
2: Che no, dico, la cosa bella è che venite ristreammati un po' dappertutto.
6: Sì, un po' ci ristreammano e poi la del gusto rimanda via etere, non sai, domenica. È una cosa tutto comunque migliaia di ascoltatori.
2: Da noi peccato che non arriva, ma cioè, riuscire a trovare un canale satellitare tipo quello di radio, cos'è? Radio Popolare che va dei satelliti?
6: Anche sì, ma Radio Popolare
2: è diventata l'altro grossa, vero?
6: Un network, un giro di solo Radio Popolare di Milano ha 30.000 locali più la pubblicità, è un network grosso.
2: Pubblicità.
6: Sì, pubblicità.
2: Un'altra cosa, diventa un'altra cosa.
6: No, beh, certo, certo. Adesso siamo quasi, ce l'abbiamo fatta per questo studio in tortiera, abbiamo riverniciato e
3: pavimentato.
2: Il
3: governo della rete serve?
2: Come no? Certo che serve. Che cos'è? È una registrazione? Se è una registrazione serve, sì.
3: No, ma cosa hanno capito? Il governo della rete ce l'ha fatta, lo dico subito.
7: Alleluia!
2: Siamo in diretta, tra parentesi.
3: Bettola! Bettola che interessa.
2: Ma non capisco, cosa intendi dire?
3: Il seminario di Vittorio Bettola.
2: Su?
3: Il governo della rete.
2: Ma se ci va di registrarlo, registriamolo. Cioè tutto quello che possiamo registrare lo registriamo.
3: Internet non è controllato da un unico centro, ma è governato in modo distribuito alle azioni di tante autorità diverse, nazionali e internazionali, e soprattutto alle scelte consapevoli e inconsapevoli dei suoi utenti. In questo seminario si racconteranno storie ufficiali e meno ufficiali su chi determina le leggi e gli standard della rete. Con particolare dettaglio sul governo del DNS e sui processi.
2: Andate a comprare? Andate a vendere? Tieni qua i CD.
8: Sì, però ieri non abbiamo avuto un CD, due o tre.
2: Sì, sì.
8: Due, tre, sette, tre suite, una.
6: L'ho preso.
8: Esatto.
2: Piangi sul discorso delle bollette, perché guarda, noi stiamo piangendo lacrime.
8: La scarla mi porta anche un manifesto.
6: E tiro sul patetico.
8: Esatto.
2: No, il manifesto li abbiamo fatti per qua sopra, non li avete i manifesti? Ah, portateli, dai, li rifaccio, sono tutti e due.
8: Uno solo me ne serve, alla fine non è che ho
2: un uno parla di Radio Cyber, l'altro parla di asbestos merda. Ah, quindi okay. Sono tutti e due, vanno insieme.
8: Però mi ha detto solamente
3: proprio
8: e uno asbestos, vabbè.
2: Perché altri non ne avete più?
3: Proprio il pezzo.
8: Quella che ho detto ieri, un'altra cosa.
3: Pronto il cazzo.
2: A me.
3: Una è normale e l'altra è
2: tanto zero. E mica si ride. Per ora sì.
1: Sempre Dio.
6: Guarda, se riesce a venire il weekend del 21-22 maggio ci sarà la festa di Radio Bandita.
2: Ho letto.
6: L'inaugurazione dello studio in tortiera.
2: Wavuno è semplicemente...
3: Altri due o tre. No, quello è semplice, così, non è compresso. L'altro è un E il governo della rete, però mica lo faccio tutto. Perché poi devo fare.
2: Fai un po' come. Quel che vuoi, insomma, cioè facciamo quel che si fa, quel che può, quel che si può, quel che. Cazzo, non so più parlare.
6: Siamo capiti.
2: Facciamo un po' quel cazzo che ci pare.
3: Diciamo che Gabriella per fare il sito
2: è difficile,
3: forse dovrebbe avere
2: fare radio è difficile. Tutti e due tutti qua è difficile fare radio,
6: è stressante.
2: Anzi sono un po' più furbo adesso che sto spezzettando, insomma furbo. Sono è mezzanotte 52 di giorno 2 aprile, venerdì. In realtà sono le 22:52 GMT ed è ancora giovedì 1 aprile secondo l'ora Zulu, uguale. Siamo lì. Sono preparato. E per Radio Cybernet andremo a emettere orina, una quantità notevole di orina. No, vado a pisciare con l'ovulo. A meno che non decidiamo di pisciarci addosso. Scusa. Yeah, pretty new one.
7: Newmark, Shining e Slayer stanno facendo delle cose. Vediamo di cosa si tratta. Stanno giocando a scacchi. Vedo un re con X pezzi. Con X più N pezzi. Pallo prono. Si picchiano, si picchiano. Sì, sì, è un matto veramente. Oddio. Rugby, Amatori Catania, Serie A, voglio dire. Non è un masso lui.
9: Pisciare sul sodio della
7: Massa Carrara. Ah, sì, bella cosa. Purtroppo è chiuso. Minchia, io spero di poter dormire. Perché ho la morte nel cuore. Oh, cos'è, luce? Prego, dopo di esso. Sì, sì, io mi gratto inutilmente le palle. Ma c'è solo un bagno, qui sono due. Ah, Cristo. Ah, no, ma c'è pure questo.
9: No, no, è rotto.
7: Ah, è rotto, ci sono le feci dentro.
9: Mi chiamo Arturo e sono il primo che alla Marta ho fatto il culo. E io sono Marco, il primo che sta facendo il bellissimo. Ho una gran fame di cazzo.
7: Oh, che bello. Ma ce n'è, c'è una quantità di scritte mostruose.

0: tu accendi luci. Come si accende questa luce? Cos'è un cicro stile? Il rullo fecale. Ma
1: quello accende pure, se no
0: sì, meglio evitare. Non lo so. Una stufa? No. Un pezzo di una stufa, sì, vedi gli elementi che scaldano con l'isolante in mezzo. E questa dovrebbe essere fibra di amianto, che una volta si usava come isolante. Ma non fa male l'amianto, tutte stronzate. Io ci sono nato nell'amianto. La scritta più bella è Io mi chiamo Gigi.
1: Vuoi aggiungere per cosa sono pennarelle?
0: No, va bene, non c'è bisogno. Quasi quasi, porco Dio, pianterei adesso. Veramente la stanchezza della morte. Oh, ma chi c'è qui? Vampire. Vampire con dello strano hardware in mano.
2: Però c'è Windows.
0: Oh, Dio mio. Ma perché non è mio, non posso installarlo.
1: Non muoio. Ora. Stai mangiando?
0: Che c'è? Cosa ridi tu?
2: Mangio il biscotto. Io mangiamo mongoloide.
0: E Dio. No, non si può sentire. Puoi solo registrare, poi finisci in un server FTP con solo l'incoming, che viene sepolto 40 metri sottoterra su una colata di cemento armato. Con solo un incoming, illeggibile per tutti. Butti dentro roba e rimarrà lì per sempre. Esatto. Nessuno di noi ha ascoltato l'altro, ma siamo tutti due d'accordo. Questo è il bello della biodiversità. Facciamo le mani. E lo giriamo.
3: Prima, la famiglia.
0: Esatto, stavo dicendo la stessa cosa. Col bastone. Lui non li ha visti questi film, è in Austria con i sattotitoli, tutti sentono i Bauten. E che ne pensi? Cosa ne pensi di questi film, questo cinema impegnato di Cipriano Maresco?
4: Che a me piace.
0: Grazie. Ho capito cosa ne pensi. Hai colto l'essenza di questo cinema.
4: Certamente.
0: C'è freddo e a me piacerebbe andare a dormire, ma non so dove. Potrei impiccarmi.
4: Prima.
0: Prima pisciarmi addosso.
1: Quindi per perdere le proiezioni.
0: No, perdere le proiezioni no. Ma serve un minimo di impianto d'applicazione perché la guerra è bello.
4: Ma
0: odio è meglio.
1: Che la proiettiamo in aula magna.
0: Newmark? Che c'entra Newmark? Sì, ma bisognerebbe scendere in aula magna, porco Dio.
1: Sanno gli
0: Che palle. Sì, ma non possiamo fare quello che cazzo che vogliamo fare.
1: Quindi è meglio stare qui. I due altoparlanti sono i più potenti. Sono i più potenti.
0: Che cosa?
1: I due altoparlanti.
0: Ma no.
1: Tocca.
0: Mi tocca, la panna, questo, porco Dio.
3: Porco Dio.
0: Ma 110, eh?
3: Porca Madonna.
0: Che devo fare?
3: Sei il lomone che entra dalla porta.
0: Petando,
3: petando.
0: Entra petando. Qua con questo registratore in mano.
3: Ho cacato addosso petando io.
0: Dove è scappato Lobo? Si è dileguato, è andato a petare lontano. Lontano in una nuvola di pesi. Oh schifo, fumatori stramaledetti. Beh, faccio un giro. Vediamo un po' chi becchiamo in giro, va? però spesso, molto spesso. No, stanco morto.
3: Oh, altra gente stanca morta che ha
5: detto. No, se sei stanca morta, se vuoi vederla devi andare di là,
0: sì.
5: Molde che segheria.
0: Sì?
5: Molde.
0: Ah, sì, sì, sì, sì, sì, beh. Sono ben stanco.
5: Vuoi sentire? Ah.
0: Allora andiamo a registrare, stai registrando a posta, infatti, è un registratore, non è mio però. Va bene, ti aspetto qua, dai. Andiamo adesso a intervistare Blicero. Come stai? Ma sopravviviamo.
6: È arrivato il pedalò?
0: Sì, intervistiamo Blicero. Come ti senti ad aver interrotto 47 volte lo streaming di Radio Cyber?
6: Benissimo.
0: Ma cos'è che non va? Io penso che il problema sia da voi, eh?
6: No, no, il problema è Ternepal.
0: Sì. Sì,
6: perché
0: è un
6: Ternepal non ha le palle.
0: Non... Beh, vedremo domani.
6: Domani vedremo, domani facciamo quando arriva lo sculacciamo.
0: Beh, sarebbe una buona idea.
6: Quella vedrai che sarà la soluzione. Giuro.
0: Ti giuro? Va bene.
6: L'ultima volta abbiamo sculacciato Megabug e minchia,
0: ed è
6: sistemato
0: successo
6: Sky
0: qualcosa.
6: 2 subito.
0: Ah, bene, molto interessante.
6: Hai già cari, sono fatti così. Sì.
0: Madler.
7: Buongiorno.
0: Di qualcosa per Radio Cybernet.
7: Qualcosa per Radio Cybernet.
0: Grazie.
6: Ma ti sei evoluto, c'hai una
0: no,
6: cosa
0: non è
6: nuova.
0: Mio, non è mio. Tutto ciò che vedi.
6: Sei ricco.
0: Nuovo,
6: no, sei ricco, sei fottuto.
0: L'unica cosa nuova è questa.
6: Ah, soldi con la
0: qui apro tutto.
6: Cosa? Sì, ti dico io.
5: Stava su.
0: Dove è finito? Lobo si è scomparso, si è annullato di nuovo.
6: No.
0: Oh, la giacca di pelle alla Matrix. Di pelle umana.
8: Mettilo in camera. Va! Prendi una cosa, vieni. Prendi una cosa, torna a casa. Vieni. Va!
5: Sentite, ci sono 365 da tirare giù. Impegno. Potresti anche dare un po' di cioccolato.
0: Anche una quantità impressionante di cioccolato. Sì, grazie. Guarda, ce n'è un pezzettino microscopico. Come? Qualità? La musica? Niente, niente, niente. Da ciò che io ho.
8: Io.
0: Beh, le ultime cose le avevi fatte tu.
8: No,
0: per sbaglio.
8: Avevamo fatto l'ora di chiudere a lavorare.
0: Però. Andiamo a vedere quegli amplificatori a valvole.
9: Sì,
0: a valvole.
9: Alla malatesta.
0: Ma io non. Ah, ecco, ora ci vedo. Oh, ecco la sala malatesta che praticamente è un'aula magna. Questo è uno?
9: Due.
0: Ma questo funziona?
9: Sì, questi no.
0: E questi no? Perché no?
9: Noi non abbiamo provato ad attaccarci davanti, eh?
0: No, no, purtroppo no. Infatti. Microfono bastardo, funzione acceso e poi
9: in uscita jack già lo puoi attaccare.
0: Questi microfoni, amplificatore di alta qualità marca Geloso.
9: E poi guarda,
0: wow, cos'è quella roba?
9: Per testare
0: le impedenze d'uscita.
9: Sì. E guarda fino a quanto è.
0: Minchia. 500 ohm, le cuffie praticamente.
10: Dormitorio.

0: Un bordello della Madonna. Minchia, però un bel posto per te. Avevo registrato questo russare.
1: Incredibile.
0: È una cosa, vabbè, dai, normale, non esageriamo. Io faccio cose peggiori.
1: Io non riuscirei.
0: Io sì. Cosa fanno questi due froci là sotto, secondo voi?
2: Ah,
0: state giocando al gioco quello là, eh? Adesso ci penso io. Telefonerò al presidente. Ma c'è corrente su questa linea?
1: Sì.
0: Funziona!
3: Ok, ho fatto esattamente la stessa cosa.
0: Ma cosa sta squillando? Bellissimo!
3: Sì, sarebbe solo da capire come cazzo funziona.
0: Sì, sarebbe da riattivare.
3: No, funziona solo se c'è tra l'interno.
0: Ah, ma funziona solo il telefono,
2: devo fare le mani in
0: terra. Ma qui dovremmo mettere la bandiera.
1: Sì, con la bandiera vuota.
0: Oh, state giocando con queste cartuzze?
1: Sto spiegando però.
0: Ah. Molto interessante.
1: Con calma. Vabbè, comunque questo qua poi conquistato. Poi ci sta. Le fasi sono così. La fase iniziale in cui paghi a buon esempio alcuni greci hanno posto questo qua.
2: Qua c'è una cosa della
3: quale non
2: funziona.
3: Avevi
2: detto che a me
0: la volta
2: funziona.
3: Quando te l'ho detto?
0: Ai ai ai.
3: Aspetta, quando te l'ho detto?
2: Di
3: che giorno? Che giorno era?
0: Io ho l'IP preferenziale per aggiustare, quindi non me ne frega un cazzo se non funziona. Ricordate che io fino a oggi pomeriggio ero in denai su tutto, perché avevano invertito la regola su di me. No, mi sembra strano. Ma non c'è nessuno sulla macchina.
1: No, il problema sono i cavi. Un cavo che prima c'era non c'è più.
0: Vai, fai un cavo.
4: C'è bisogno di te.
0: Beh, accendi il Newmark. Newmark si tolse l'occhio di vetro.
2: Senti, ma
0: chi è della rete?
2: Verranno fermati?
0: Non lo so, credo di no. Perché mi rompo i coglioni andare in giro per portarti
2: registro
0: dietro qualcosa con questo che non è mio. E però uno per volta. Però questo va svuotato, bisogna...
1: Fa il seminario, ha un portatile.
0: È un casino. Sì, in effetti chi fa il seminario potrebbe di suo registrarsi.
2: Ah, sì.
0: Però non lo fa nessuno. Io spero, insomma, faccio possibile, vediamo. Ed ecco Newmark che si arrampica per capire cosa non va. cosa? V doppia induce. È capitato che abbiamo conseguito la vittoria.
4: Uno dice, piatto, guarda, non si dice che non ho finito.
5: No, è nella frase. Ma non funziona niente. Guarda, gli abbiamo trovato a plink, non a plink, crossato, mica crossato, carpiato alla pecorina, no.
1: Ma perché sono cambiato con quello sopra?
5: Perché per vedere se era lo switch, ma non va, fa lo stesso effetto, non dà la plink.
1: Questo prima è questo prima stava.
5: Sì, ma è uguale, non dà la plink.
0: Ah, non lo so. Hai fatto spento quello sotto? E tutti i cavi che vanno sotto?
5: Sono cavi morti.
0: Sono quelli che si fottono e quelli di cui appunto non...
5: No, i cavi che si fottono. Abbiamo provato anche con quello lì, tutti i cavi lì.
0: Ma forse hanno preso il cavo di alimentazione, di quello sotto.
1: Fatto sta che c'è qua un po' di meno.
0: Strano però, eh? Cioè, motivo.
5: Ora funzionerà meglio.
0: Vorrei una sua opinione sul signore.
1: Su, è un po'. No, è un agnomo mongoloide, non posso.
0: È caduto alla rete, come hai detto tu stamattina. Newmark è sempre arrampicato e i giornalisti che gli rompono i coglioni, il microfono davanti.
1: Perché va? Oh, qua, mica.
0: Qua che... Sono un giornalista, non potete picchiarmi.
3: Non lo so, però è bello vederli praticare.
1: Qua una roba che c'è.
0: Non capisco un cazzo. Troppa roba, non lo so. Sono i problemi.
3: Ma perché tutta?
0: Ma forse mancano proprio tre lunghe, cioè.
5: Una fabbrica!
0: Oh, quello si accende.
3: Ma sì, quindi perché
0: il test?
3: No, un test di legno.
0: Ok. Il test di calcio.
4: Come vedi, abbiamo detto adesso, diciamo, l'esercizio di mia della stanza, dovuto fare a guardare quelle quattro righe.
0: Penso che invece di stare in un posto così, noi siamo
3: in un'astronave,
0: noi in un'astronave pazzesca. Sì, manca l'alimentazione del nostro sistema, sente, brito, andiamo. Striscia negli anni sì. Infatti l'astronave con le sonde improbabili, ah ecco, è qui. So che avevano quelle scintille, no?
3: Tano, devo rifasare.
0: Sì, sì, devo rifasare il generatore di onda quadra.
3: Si sentono male i bassi.
0: Dobbiamo ribobinare i buffer. Non è mio, è il di Gammel. È un registratore MP3 non mio. Magari fosse mio. Comunque, registriamo.
4: Comunque Antonio.

0: Sono prese a mia insaputa, credo. E quante cacate hai fotografato? Io ho una foto di una cacata mia in camera mia a Siracusa, su pellicola, sì, con una strisciata di merda proprio. Tra l'altro foto appesa.
1: Fare un'inchiesta, se già mi è meglio lavarlo o meno, fare delle domande a dire. A me era meglio lavarlo.
0: Dici? Ma è più giovane, se ti sembra più giovane. Lo ringiovanisci.
1: Sembra un austriaco.
0: No, che insulto!
2: Succede, tutto spento.
0: Cosa succede? Eh? Puzza? Ti bruciato?
2: Sto appena che non so se cosa di segnalare.
1: E che fa?
3: Anch'io non dormo perché ormai via.
0: No, io tardi. Devo cercare di dormire.
3: No, adesso non ci riesco proprio. Quando sento un po' più calmo in tira.
0: È un po' complicato qua, insomma, le calme, forse sta un po'.
3: Sì, un po' più per tutti quelli che hanno viaggiato sicuro.
0: Da dove arrivi tu, non mi ricordo mai.
4: Dodici cani feroci cacciano via gli intrusi e li mordono nelle natiche. La Ecstasy International presenta Raus, l'emozionante gioco storico con oltre 3 milioni di scatole vendute in Italia. Troverai nella scatola i pupazzetti di Vittorio Emanuele e famiglia, una cartina aggiornata dell'Italia e i temibili cani di frontiera. Divertiti con Raus. Batterie non incluse nella confezione.
5: Cosa? Lo so, ma zero, cioè io devo dire che 20 panini, quello è scioccato.
6: Ma per le
7: Sì.
8: Ma la Coca-Cola c'è?
5: Ah. La Coca-Cola è 10 freddi.
8: 6 freddi.
5: Cioè, non c'è caso 10.
8: La suco.
5: Poi. Beh, tu hai dato 10. Tu hai dato 8.
6: Idiota, ma questo non è un bagno, sono tosco.
5: Sono sia panini che tosco.
6: Sì, e quello qua, questo è gigantesco, è un panino enorme. Sono 8 tosco messi assieme.
5: 10 panini ci sono.
9: Panini, tanto.
5: Questo è quello particolare.
9: Panini?
10: Panini, certo.

0: Ma manco un panino?
1: Sì.
2: Oddio, mi levate da dietro, ma oddio!
0: Passa, passa. Dai, cazzo, non riesco a mangiare così.
3: Ma posso dire grande?
0: Non ce la faccio.
1: Questo è un dado di 5, vero? Ce l'hai 5 euro diretto?
4: Io? Aspetta, ci vedo un po'.
1: Tu ce l'hai 5 euro?
4: Vabbè, comunque. No, conservatemi un posto, per favore.
5: Se vuoi streamare Thomas, così li diamo.
1: A me il 5.
2: Qua c'è un 2.
1: Mi faccio un panino. Gamer, ce l'ha il panino? Ho preso il tosse.
4: Hai lontano un po'.
1: Voleva conservare.
0: Ha detto conservatemi il tosse.
5: Ah, ok, mettiamo un panino in tosse. Fuori.
1: Gara si delegato, no? Vale, non
5: su.
4: Beh, un panino in tosse, no?
1: Tutto
4: fuori
5: in tutto, 21
4: panini.
5: 21
1: panini?
4: 21 cose. I bicchieri dove stanno?
5: 21 fuori.
4: Mi qua sono bicchieri.
1: 21 X.
0: Cioè tu a cena ti bevi il tetra. Sì.
6: Sì,
0: sì,
6: le nostre rumpate.
0: Non solo, ma stream pure.
1: Le nostre dormite. Le nostre dormite.
5: Però se chiudete le imposte esterne, magari domani non ci svegliamo con la musica a palla negli occhi.
4: Domani io e palla sono andato a fare il turno con due magliette fino a presto per prendere il vento di sabato e
5: i CD.
6: Ma chi cazzo è che gli è stato qua a presto? Non svegliare a me che c'è
5: pensa. Gli altri sono lì sotto. Poi c'è la pila.
6: Ma no, alle 8.
4: Alle 9.
5: Ma è il CD. Tanto io fino alle 10.
4: Non ti portare i master?
5: No. Sono segnati con una M rossa. Sono tanti con il numero 2.
6: Sembra un servizio che sta facendo a pezzo.
5: No?
4: Adesso il canale su cui sta stato.
6: Canale a barra.
5: Chi è?
6: Nessuno lo vuole.
5: No? Allora, chi è? Io sto cercando.
6: Tanti con me.
5: Siamo in crack.
4: Chi è? Adesso forse si sta caricando. Lasciamo il pistone.
5: Siamo bucati con il...
6: Ti dimostrerò che sei maschio.
4: Un film si appalo sono i tagli dei topi.
5: Ma che cos'è? È ancora c'è quel topi? No. Un film si appalo sono coglioni i tagli dei topi.
6: Minchia.
0: Adesso stai registrando?
6: Sì.
0: Quindi questo è
5: tutto. Sto pure streamando.
0: Ah, è grandioso.
4: No, posso fare pubblicità. Perché sono ascoltatori.
5: Ma lo spazio non ce l'hai per fare queste cose. No, io direi che faccio non sono pochi. Comunque sì, sono tolto un linguista.
1: Fatta pure.
5: Ah, ma se scusa, la commissione a fare.
6: Io ho visto tu che cazzo avrei a fare io se poi ci sono tanto 4 share.
5: Perché sai, ora
4: devo condividere e implementare nuove cose che fanno.
7: Non puoi implementare nuove stronzate che nessuno userà mai.
4: No, implementerò la tua cosa degli esperti.
7: I tasti.
4: Esatto.
7: Bene, è il momento di smutandarsi.
8: Quello degli altri
7: cioè, ce l'aveva nessuno,
4: non stai insegnando male e il cazzo nel mezzo
8: inventariato così risparmio risparmio e ci rimanchi la
4: testa guarda il disegno di Ivano due palle e un cazzo nel mezzo.
7: Scusa?
4: Il disegno di Ivano Rottuni due palle e un cazzo nel mezzo.
8: Però ricordo che non sto parlando sono i buoni del cazzo.
7: Il mio cellulare è
8: tipo poi si parla del ciclo
7: la vita dei cicli infatti ci ho chiamato no che sono le 3.40 ragazzi vado a fare in culo
4: poi
8: no lo faccio con colore ebano
7: e buono
2: vabbè io vado un po' a cazzeggiare torno
4: lo
2: stesso
4: immagino
7: cosa hai detto? Scusa, non ho capito bene.
4: Il canale si finisce a fare e fare il suo video.
7: Comunque domani viene Paschi.
4: Ah beh.
7: Quindi attenzione all'umorismo.
4: Quindi non posso andare in Italia.

per fare le induzioni della pancia del mare, però

0: non è mai grazie a tutti.
1: Ti ho pigliato perché sapevo chiunque le stesse di parola, che mi avrebbe messo
0: a droga dalla macchina che non gli ho presentato in quanto siciliano.
2: La verità si sente che sono siciliano.
1: La verità è che
0: non si vuole dire
1: se la si sconta è la verità.
3: Ti aspetto, andrei a finire di compilare.
2: Ecco, mi sono dimenticato.

0: Ha fatto questo spaccio di oggi.
1: Ah, madonna, dunque, ragazzi.
0: Porca, scusa se voglio dormire, è tutto stronzo.
1: Ma cosa che fare?
0: Fascista di merda. Basta.
1: Comunque sta. Ah, poi. I campi di concentramento.
2: Ah, sì. Sì.
1: Hitler. Mussolini, ma le foglie. E poi.
2: Sì, sì, domani glielo dico fa.
1: Ok, io faccio il fascista e tu fai il comunista. Comincio io. Stalin. Le foglie. Non mi piace. Ok, guardate. Rosse. Figli.
3: Come?
1: Figli.
3: Stai scorrendo nei padri. Che non so cosa succede, ma scuola.
1: Adesso continuo a studiare.
3: Quindi dovremmo inventare una versione di nomi cosmica chiamando comunisti, fascisti e religioni. Quindi lettera C,
1: comunione,
3: ciano,
1: comunione, fascismo e liberazione.
3: Liberazione non c'è più.
1: Beh, ma comunione e liberazione.
3: Bello, comunismo, fascismo e religione, invece di nome cose citate. Poi dice lettera C, allora, comunismo con la lettera C, c'è comunismo,
1: cubano,
3: Cuba, il fascismo c'è Ciano,
1: anche Cile,
3: Cile, e come religione c'è cristianesimo,
1: esatto, per successo.
3: Lettera M,
1: comunismo,
2: la C,
3: M come non hai la luce. Con la M?
2: Legge.
3: No, legge,
2: Nieschi,
3: la prospettiva Nieschi. Fascismo. Ecco, la prima due. Con la M.
2: Sto dormendo.
3: Nereo.
2: Nereo.
3: Nereo. C'è un fascismo forse. È un cacciatore di tempi qua.
2: Della cosa di Dio.
1: Dietro un me.
2: Da fatto un tempo di questo. Dove sta?
3: Sì. È una cosa fascista.
2: Va bene, magari. Thank you.

Amen.

0: Oggi dopo mi è arrivato un esempio da Siena, Cina e da Pasto.
1: Un mozzarella?
0: No, cazzo, ho fatto da un po'. Vedi qui, è soltanto 9 per chilo.
2: Sì, però è

0: Bene, sono le ore 14.45 UTC, che corrispondono alle 16.45 ora italiana. Ci troviamo a Giardini Naxos, nei pressi di Taormina, e il nostro skiller ci farà sentire il rumore del corpo scannato con una coltellata. Grazie, a risentirci su Radio Cybernet. Allora, Radio Cybernet. Oggi giorno 1, giovedì, sono le 22.15 ora italiana, le 20.15 Zulu Time. Ci troviamo a Genova e stiamo girando per il Burid. E vediamo un po'. Ciao! E credo che ci sia assemblea, ma non so dove.
1: È in sala mensa, però non è lì.
0: Ma io odio le assemblee. In realtà sto girando per Radio Cybernet a registrare un po' di cose. Ma non penso che sia qua. Qua c'è il Land Space, siamo al primo piano, ci sono spazi attrezzati per navigare. Un altro Land Space dove c'è gente che naviga. No. C'è questa assemblea, andiamo a vedere un po' di che si tratta. Prima però giro di qua. Oh, Newmark, mi accompagni in cesso?
2: Hai paura?
0: Sì, ho molta paura. In realtà sto registrando spudoratamente e volevo registrare il rumore del cesso usato.
2: Questo era un rumore del cesso?
0: Quanto è usato? Ti fai i cazzi tuoi, eh?
2: No, mai.
0: Questo eccesso al sapore di acido muriatico. L'acido muriatico è ovunque qui. Che bello. Sì, sì. Questo è usato, vuoi andare prima tu?
2: No, no, vai, io devo andare.
0: Ah, io devo tenere il microfono pisciando. Vuoi intrattenere i... Sì, è che è un po' complicato. Ah, che bello pisciare. Ah. No, ma io non me la seguo. Io? Su Word con Doc, logicamente. Poi lo stampo con una stampante Microsoft Windows. Con i driver proprietari. Esatto. Su carta intestata a Microsoft. No, veramente, mi sta sul cazzo l'assemblea, ho delle assemblee, mi sta sul cazzo tempo. No, sono ormai sono totalmente orientato sul fare le cose, parlare meno, fare di più, vaffanculo. Effettivamente. Non so neanche dov'è questa assemblea. Scendiamo al primo piano attraversando una.
2: Questo pare che sono 7 anni che sta qua.
0: Ah, è un traliccio di tubi che sostiene una delle due scale su cui passiamo.
2: Per 18 anni adesso hanno lavorato con il trasporto economico.
0: Ah, devo dire che non è niente male. C'è Zeist in lontananza che non potrà sottrarsi al microfono di Radio Cybernet perché sa che gli tocca. Ma c'è pure Lobo.
1: No.
0: Oh,
1: cos'hai male?
0: Registro per Radio Cybernet. Ah. Zeist, cosa ne pensi?
3: Ma dai, va bene quest'anno. Siamo una bella ostiata quest'anno.
0: È una bella cosa. Il posto è bello?
3: Il posto è bello, l'ambiente è bello, siamo sempre soli.
0: Mamma mia, c'è papà.
4: Sei arrivato. E allora?
0: Mi ha detto le vicissitudini. Minchia, Radio Cybernet.
4: Mahler.
0: Eh sì, vi saluto mentre registro.
4: Ti ho fatto la chiavetta.
0: Ma dai.
4: Te la puoi chiavettare.
0: Mamma mia.
4: Orgasmo.
0: Già, ciao. Mi ha parlato il club di te, dice, ah no, non posso venire. Poi, ah, sono partito, ah, mi sono dimenticato una cosa, sono tornato indietro.
4: Ma si è dimenticato lo zaino da partire alle 3. Alle 3 si è rientrati dentro Roma, al giorno si è rientrati.
0: Eh beh. Bliccero, cosa ne pensi?
4: A noi!
0: Grazie! Non ho capito.
1: Ha detto
0: a noi! Ha detto cosa ne pensi e giustamente
1: a noi!
0: Certo, ma
1: era ora!
0: Che l'evoluzione è la sinistra e la destra che si incontrano. Esatto, il premio uniti.
1: Terribile.
0: E sto registrando un po' di stronzate per Radio Cyber. Interviste, cose così, non è mio.
1: È quello che va in MP3 poi.
0: No, purtroppo va in un formato proprietario, bisogna convertirlo in WAV da Windows e tutta una serie di altre cose. Ecco. Però vabbè. Ma io in realtà adesso scapperò da questa assemblea.
1: Stai registrando quello che fare,
0: sì,
1: tu devi rimanere.
0: No, non esiste.
1: Sì, tu devi rimanere.
0: Non esiste.
1: No. Durerà 5 minuti.
0: Tu dici?
1: Sì.
0: 5 minuti di assemblea?
1: È lo stato dei lavori, semplicemente dovremmo parlare.
0: The state of the art.
1: The state of the world.
0: Ah, ma qua c'è un localino.
1: Sì, c'è un locale dei comuni.
0: Fantastico. Ah, ma cosa fanno? Tutto in comune?
1: Ma no, mangiano i bambini.
0: Ma in comune?
1: Sì.
0: Quindi qualcuno si sposano in comune. Bravo, io non posso applaudire, mi dispiace molto.
5: Dai, questi due.
2: No, facciamo tutta la situazione.
0: C'è una quantità di gente X.
2: Cosa riusciamo a fare? Più o meno sono state fatte.
5: Dai,
2: lì. Ci sono un po' di robe che mancano, vediamo anche se quali sono. Secondo me ci posso fare anche stanotte, in modo che domani ci sciallo per tutti. E sciallo. Vale, termine sciallo e demodei.
0: Sciallo?
2: Demodei.
0: Capisco.
2: Sciallo. Ok. Concerto giovanile.
5: Sciallo.
2: Vabbè, le cose che vengono a fare sono le buste. Uno, sono giù tutti i piani e piazzare sacchi della spazzatura.
5: Ovunque.
2: Sì,
0: sto registrando per la radio,
6: veniva a me.
0: Sono cose che capitano. Primo piano i cessi.
2: Primo piano sono fatti o no i cessi?
0: Non mi ricordo. Sì. No, il problema è la doccia forse. La cosa più importante è la doccia. C'è però sepolta da animali morti.
1: Andrebbe tenuta chiusa. Cosa gli hai fatto? c'è la chiave della doccia, teniamo la chiave, la tiene defecino, la tiene defecino.
0: No, no, non so come fare. Non so, tu fondamentalmente io impazzisco. Sto sparando cazzate e non so che cazzo devo dire. Il sonno comincia a farsi sentire. Poi gli ascoltatori vorrebbero sentire l'assemblea, ma non potranno.
1: No, perché non
0: sapevo. Sentiranno le nostre cazzate. Dubito che arrivi fino lì il microfono. Arriva fino a qui.
4: Aiuterà a pulire i cessi.
5: Adesso tocca a te.
4: Due mesi di cessi. Volere al verso, ragazzi.
0: Il massacro.
4: Vabbè, invece, situazione di macchine, rete, cose varie. Cioè, da controllare il service point, le macchine, quelle che sono finite, quelle che sono a finire, chiuderle e pulire le point, che era un cesso.
0: Ah, quindi ci sono tre cessi. Ok. Ma c'è la doccia?
4: No, due, bisogna... controllare le macchine del seminari e la macchina
1: del
6: pesci umano,
1: come no?
0: Bella. È abbastanza problematico, eh?
4: Ma c'è un motivo tecnico, c'è un motivo
6: tecnico.
0: E che cazzo non so dove è New, stava fotando prima. Sai quello là?
4: New.
1: Ma pingava quella macchina.
4: Comunque, quindi e poi bisogna, noi siamo la stessa, tutti bastardi. Al terzo piano siamo andati su, abbiamo cambiato lo switch che era un po' intortato e adesso c'è il link dappertutto. Quello che non si capisce è, se noi sono cambiate quattro reti da quando siamo qua, non si capisce qual è il
7: per adesso non è
4: gratificante. No, basta capire perché c'è un po' di gente che si è già collegata nella space e non riesce a uscire, presumo per un libero, cioè per la questione, diciamo, sopra l'eternità.
8: No, c'è anche una questione,
4: c'è quello che ci
8: manca.
9: Era quello che stavo su, io sono messo giù.
7: Hai capito la situazione?
4: Se ci porta, si può mettere quello. Mi va controllata questa qua, per il piano, anche la storia è stata un punto che non è una minchia.
1: No, l'ultima abbiamo stai ieri, dai. Non l'abbiamo fatta ieri.
10: No, è stata staccata regolarmente giù, perché gli altri sono
4: stati. Vabbè, quindi se chi ha seguito anche il fatto di controllare questi ultimi fisici, così poi siamo a posto, e tutti hanno loro i
0: Uno dei treni, o no?
1: No,
0: il treno in macchina. Dove venire in macchina? In macchina, no, in macchina. Io credo qua.
4: Poi ti lascia aperto sul bind il transfer e quindi uno fa host meno L, gli viene l'elenco degli host, SQ1, 2, 3, 4.
6: Di valore del resto, a me solo la merda. Com'è? Molto grazie.
8: Che verifichi che tutto abbia funzionato e al limite ci siamo puntati tipo alle 8:30. Ci siamo alle 8:30 qua che da posso mangiare e
6: creterò.
11: 5 comunque, eh?
12: 3-5.
13: Ultima roba.
14: Ciao. Ciao.
6: Ciao. Come stai?
14: Molto bene.
6: Io crepo. Sono denutrito.
14: Devo far leggere questo fumetto.
6: Quale?
14: Finisci questa cosa, la faccio vedere.
6: Questa cosa?
14: Questa cosa. Ma io domani ho visto un negozio di...
6: Io volevo beccare Truneppa, gli dico di portarne una.
14: Se ce la fa lui, bene, se no vado domani al negozio a comprarlo e vaffanculo quanto mi serve.
6: Sì.
14: Perché è troppo meglio così. Tanto cosa te lo faccio? Allora domani vedo quanto costa, prendo hard disk e cosa.
6: Hard disk addirittura?
14: Almeno...
6: Sì, ti fai la macchina completa.
14: Ci vuoi fare qualcosa in culo.
6: Che cazzo devi comprare a fare la mia ting?
14: Sì, è un anno che ce l'ho fatta.
6: Infatti, ferma, allora usala. Cristo. Mi va il petto anal. Petto anal. Petto. Petto. Cibo del futuro.
14: Questo robottino su Marte si è ripiantato.
6: Ah, sì?
14: Ho fatto il bad flock della bad flash, cioè a bordo. Alcuni blocchi.
6: Che dici? C'è una compact flash a bordo?
14: Flash memory, insomma, non so che sarà una cosa in titanio, ioduro di stronzi.
6: Lo duro.
14: Lo ioduro di.
6: No, e quanti problemi hanno di leggi cosmici, cose così.
15: Dunque...
6: Magari ci combatti solamente per voi, per un ricordo, meglio di prima, no? Oppure cose semplicissime che non riesci a fare, cioè, sì, distrutto. Sì, sono talmente eterogenee queste
14: cose. I problemi.
6: Il bello è questo.
14: Non hai detto tante lettere,
6: ho visto, no? Segni volanti corrente dentro.
14: Ho visto che l'impianto qui era di 3 fase, a 220, e quindi le lampadine erano 110.
6: Dio mio, ogni fase 110 volt.
16: Ma direttamente a loro che servizio era tutto.
6: Terrificante.
14: Prendevi il 220 e prendevi le cose da 110.
6: Ma poi ci
14: sono i due gelose che non funzionano. Sicuramente una cazzata.
6: Andiamo a vedere.
14: Le si accendono.
6: Ah, forse ce n'è qualcuna che non si accende.
14: Si accendono tutte.
6: Giusto.
14: La chess point è la sulla rete. Eh certo. Così funziona.
6: Quando funziona? Ma che?
12: Però vabbè,
6: Tosto, siccome io sto già streamando e c'è gente che mi chiede notizie, informazioni, eccetera, c'è bisogno di qualcosa di hardware. Io lancio un appello e la gente può portare qualcosa, non so, mi serve uno switch in più, cose così.
1: Quelli magari ci sono sempre.
6: Switch.
1: Stanno bene?
6: Sì, questo sì.
11: Conosce il certo Ramustein? Oh no, vedo il mio dito che era qua in giro.
10: Se mettono un'altra rete, mettono anche il DHC, così se tu ti sposti per DHC ti diventi una rete e stai dentro quella.
12: Un cazzo manuale, cioè.
1: Non c'è più passato.
6: L'assemblea, diciamo, di punto, fare il punto, come cazzo si chiama, è finita? Come si chiama questa assemblea? L'assemblea del fare il punto?
13: Del fare il
6: punto e virgola.
13: Il punto della
11: situazione. Quindi c'è anche plenaria.
6: Beh, l'assemblea play in aria. Più, ma ancora molto di più, direi. Io con questo fumo impazzisco ed esco. Ho smesso di fumare e divento pazzo.
1: Hai smesso di fumare?
6: Sì, sono 3 anni.
15: Sempre qui. No, per la doccia.
6: No, per la doccia. Che facciamo?
15: Si va da
6: ora?
15: Semana. No, allora, ti spiego il problema di oggi.
6: No, mi interessa.
15: Il bagno è stato facile. Il problema è stato oggi un piccolo problema di intossicazione.
6: Sì, ho notato.
15: E io,
6: quindi...
15: Allora.
6: Certo.
15: Il problema è stato che comunque, da come li hai trovati te oggi...
6: Perché io non so come pulire, capito? Perché
15: No. Cioè, da come li hai trovati te oggi a come li abbiamo trovati noi...
6: Sì, ho notato la differenza da quando sono venuto... Sì, la notte col giorno.
15: C'è stata insomma una curva.
6: Allora, devo dare un'altra passata, devi starci attento con quella roba che avete buttato.
15: Cioè,
6: però.
15: Perché la cosa principale era disinfettare. Disinfettare.
6: Sì. E poi pulire.
15: E tecnicamente il pulire era una cosa un po' più relativa.
10: E posso andare a modo della stazione?
15: Non lo so.
10: Voi ora fate i cessi, quindi.
15: No, i cessi no.
6: E ora magari non lo so.
15: C'è da fare.
10: Perché là c'è la carta igienica.
6: Ma mentre il gruppo la mattina,
10: no,
6: se ce la sentiamo anche per darci,
15: no,
6: per dire.
15: Faccio
10: se stato con lavoro, non c'è la carta, quindi la portiamo su, faccio tutti in una volta, potete andare avanti e dietro.
15: Vabbè, comunque la cosa prioritaria, perché allora,
1: abbiamo la macchina per masterizzare.
6: E ce l'abbiamo dove?
1: Già il masterizzatore, mettiamo 2 masterizzatori e masterizziamo più.
6: Minchia, però veloci.
1: Sì.
15: Comunque per la doccia si può dare una passata anche adesso, non è questo il problema.
6: Sì, no, io per adesso non ne ho problemi, neanche per domani al limite, ma domani la sistemiamo assieme. Per me va bene. È che non so come sono rovinati i secchi, cose, stracci, come non sporcato, tutto qua.
15: Prima di intossicazione è più brutto proprio.
6: Anche andando semplicemente a vesciare era rischioso. Ma acido muriatico?
15: Acido muriatico dopo candicina.
6: Una gran bella reazione.
1: In forma qualsiasi.
6: No, però violenza è bello.
15: Purtroppo,
6: quello che c'era poi, voglio dire.
15: Purtroppo, ecco, oggi c'è voluto parecchio stomaco. C'è voluto.
6: Guarda che c'era la merda, sì. Cagate sul latte.
15: Alcuni
6: li
15: abbiamo sfollati perché erano impraticabili, nel senso che ci vuole un chilo di dinamite, però è impraticabile.
6: E ho visto che è chiuso guasto, ma in realtà...
15: Non è guasto.
6: Io l'avevo visto, è orrendo.
15: È lordo. C'è lì da buttare proprio tutto il cesso, perché tanto non viene più.
1: Ti portiamo su PC, vieni.
6: Dove?
1: Segui.
6: Ah, sì.
1: Calma, se no, vabbè. Se no te lo portiamo su, dai.
6: Cos'è sta figata qua?
10: La mia nuova chiavetta.
6: Minchia. Io ne ho una da 16 mega. Non mi ci sta niente.
10: Nulla.
0: una, dice.
13: La 128.
0: Minchia. Ci fa lo spool della posta e i log dei chat. E vai, così ho un sistema pulito finalmente. La monto con il crypto loop, con il crypto loop.
13: Quante ore registro questa cosa?
0: 416 minuti in alta qualità e... 2000 e
13: secondi in altissima qualità.
0: No, 2000 e parte in bassa qualità. Un bel po', registra veramente un bel po'. Comunque l'assemblea è finita, vaffanculo, interrompiamo per adesso qui. Ciao, no, ciao, no. Andiamo a prendere il PC.
17: Andiamo a mangiare. Andiamo,
0: io ho già mangiato, ho ruttato, ho mangiato le patatine, sono stato male.
17: No, per mangiare
0: PC, PC, PC, PC. Come stai?
17: Direi abbastanza bene, tutto sommato.
0: La famigliola?
17: La famigliola abbastanza bene,
0: eh? Tutto sommato. Sempre la bimba?
17: Bimba, bimba, bimba. Cioè, però lo tiene quello.
0: Poi sai. Succederà, tipo che cado dalle scale, per esempio.
18: Dove,
0: quali? Quale delle tante idiote che faccio? Mi diverto, non ci posso fare niente.
18: Non
0: ci sito?
18: No, tu... a casa delle tasche.
0: Ah, quella dell'estate.
18: Esatto, esatto.
0: Abbiamo riparato il Garei.
13: Carlo!
0: Ma guarda chi c'è qua. Ma chi è questo cagnetto bellissimo?
13: Carlo!
0: Lo lasciate dentro?
18: È Sor Carlo!
0: Poverino! Carletto, Carletto, vieni qua!
18: Ah, Carlo!
0: Carlo!
17: Che devo fare?
0: Carlo, ciao!
17: Bellissimo!
18: No!
0: Certo, certo! Giustamente bellissimo!
13: Certo casino!
18: Bellissimo,
13: visto! Dai, tira fuori il portatile, sì. Carlo!
0: Bello, sei... Ma è bellissimo questo cane.
18: Si prova. Si prova.
13: Si impegna.
18: Si impegna.
0: Vai.
13: Ma sta per tutto sta andando.
18: Ah.
0: Certamente.
13: Carlo.
0: Per masterizzare. Sì.
17: Ma noi possiamo masterizzare.
13: Allora.
0: No, no, non è il caso.
13: No,
17: non
13: fa niente.
17: Non con i film.
0: Sì, con Radio Cybernet. C'ho la collezione completa 8 CD.
13: Edizione limitata, numerata,
0: tutti gli streaming dalla prima trasmissione del 98 a martedì scorso.
17: Al massimo è importante, te lo faccio.
0: Sì, ma quanti ne fai? Noi abbiamo 200 CD da masterizzare.
17: Mi frega, prendiamo anche dei DVD.
0: Abbiamo un masterizzatore.
17: E poi controllo la roba.
0: 8, 7, quanti ce ne sono? Che cos'è questa macchinetta?
17: Aspetta che prendo.
0: Uno Vic da 100. Strano.
13: Ce la puoi fare.
0: Che fumetto è? Il Verna Inculiere?
13: No.
0: Lo sperma in cuiere?
13: Conosci Monti?
17: Allora...
0: No!
13: Vabbè, comunque... Leggi di qui e poi...
0: Poi c'è altre cose, i cartoni estremistici, non lo so, mia mamma, non ti come capire, se tu con il tiro elettrico, se tu hai divertimento come...
13: Ed è bellissimo che dialogo...
0: Ora vado alla piazza del mercato prima del calare del sole, questa notizia è ben accolta, amico mio. Ma che affari hai laggiù? Cerco di combinare una spugnatura per il mio lama. Ah ah ah! A tutti così. Buon amico, mi sto stancando di questo divertimento, io pure. Ma come passeremo il nostro tempo abbondante di ozi e agi? Useremo i nostri grandi veicoli americani per procurarci grandi quantità di carne e di pane. E in California vedremo donne vestite come meretrici sia nei campi che nei villaggi. Nobili amici, in che modo posso servirvi? Pranzeremo con le cornie a base di pane e carne, preparate dalla vostra immonda multinazionale imperialista. E desiderate patatine come contorno? Sì, consumeremo anche queste finché saremo ingrassati come maiali prima di un banchetto. È buono comprare televisori in America. Sì, possiamo comprarne quante ne vogliamo. Questo è il VCR che scelgo col mitra.
6: Forse dovremmo comprare il VCR che compra Rambo. Sì, quelli sicuramente sono i VCR migliori. Continua? È buono aver comprato questo VCR. Sì, abbiamo comprato questo. Guarda, l'uomo cattivo JR sta prendendo questo VCR. E Rambo ora combatte JR. Sono reso felice.

0: Simpson dove c'erano grattacchecche e fighetto fatti in russo, con le musiche assurde e le scritte in russo che non si capiva niente.
1: Con le pagode. Sì, abbiamo preso tutto.
0: Sì, beh.
2: Grazie per tanto del bug.
0: Come?
1: Andiamo.
0: Come potrebbe piovere? Perché non metti un sacchetto di plastica sul...
1: Toglierlo.
0: L'avevo già detto Newmark.
3: Magari non l'ha strato insieme.
1: Una cassetta...
0: Un sacchetto di plastica. Un sacchetto di plastica.
2: No, scusate, ci siete cazzi tutti di una colata di silicone.
0: Scusa, una cacata.
1: Dai, dai.
2: Ci sciogli, ma qui sei deficiente.
0: Cosa dai, dai? No, andiamo un
2: po' di... Metti il 6 sopra.
0: Te ne sbatti?
2: Vamos.
0: Y.
1: Ho fatto in tutte le conclusioni però.
0: Vabbè. E Cagnetto?
1: Cagnetto...
0: Pesta fuori.
1: Pesta fuori, eh?
0: Sì, vai, piccolissimo. Eh? Quanto c'ha?
4: 3 anni.
0: È bello.
5: Ciao ragazzi, ci vediamo domani.
0: Ciao, arrivederci, ciao.
5: Ciao.
4: Spesso, mi raccomando.
5: Va bene.
4: E 3 km di focaccia.
0: Bene, torniamo alla sede. Oi, oi.
6: Fabio, stasera alle 2 di notte facciamo la retrospettiva comica film di guerra. Full Metal Jacket per ridere. Se volete partecipare... Introdurrà il maestro con una breve spiegazione perché ce lo guardiamo. Oh, entriamo in sala macchine. La sala macchine. Un'intervista agli uomini della sala macchine. È il momento della gloria per loro.
7: Abbiamo messi là dietro.
0: Com'è vivere in sala macchine?
7: Mettere di sopra, non è
0: proprio. Com'è l'autismo in sala macchine?
7: Ha a che fare con gente che arriva e porta
0: questi giganteschi
7: armati, per cui ce n'è già una fila di ora.
0: Ormai non sapete più che cacchio fa.
7: Minati, no, no.
0: Allora l'appello non lo lanciamo più.
7: Vanno stupati in tutte le sale affinché...
0: Beh, è una gran bella sala macchina. Bello quel momento. Minchia. Sta bene. Sì, sì, sì. Ma il VAX è raggiungibile? Cioè, c'è su WMS?
6: C'è, no, sì, sì, ovvio. In realtà abbiamo, cioè, sia WMS che DSD.
0: Ah, DSD, sacrilegio su VAX.
6: Però si può dire, ho cominciato a scegliare il terminale, però
0: beh.
6: A parte quello, in realtà...
0: Il terminale Olivetti su una Vacstation 4000, mamma mia.
6: Perché in realtà io ho il terminale digital 420. Il 420, però questo è più sì. Aggiornato, per questo affanculo porto questo. Anche perché questo non avviene di più.
0: Un altro uomo dei Vax qui tra noi.
6: È vero, 96.
0: Ma tu ne hai 42 di Vax a casa, porca puttana. Tutti accesi. Ma con la corrente come fai?
6: Noi siamo tutti insieme. Li abbiamo contati e ci sono 56 watt, 56 4200.
0: Dove? Là? E qualcuno ce ne esce?
6: Devi mandare qualcuno con un cazzo di cordone a caricarlo.
0: Dove?
6: Non può dire.
0: Ma un treno? Fare la spedizione via treno? Ci paghiamo?
6: Sì, però considera che uno di quegli affari è così e in due si solleva.
0: Perché è alto così.
6: Sono watt 4200, ma c'è anche qualche microwatt 3800.
0: Divento pazzo, io divento pazzo.
1: Sì,
0: darei un rene, non lo so. Poi un rene? Ce lo do.
6: Ma devi prendere chi lo va a prendere.
1: Anche tu di due però, dai.
6: Io sto cercando di salvarli perché li prendono l'acqua, solo che in casa più di due non c'entrano.
0: Non ci avete un garage qualcosa?
6: No, il mio ho preso acqua per 3 anni, l'abbiamo portato via, abbiamo acceso la prima volta.
0: Sì, mi chiamano, devo andare, ciao.

0: stiamo rientrando alla sede, nel luogo Radio Cybernet. Vesna, vuoi dire qualcosa a Radio Cybernet?
1: No.
0: Perché finalmente la ascolti e ne sei protagonista.
2: Devo stare attento a non tenere il volume al massimo perché hai detto per bestemmi.
0: Come è successo prima.
2: Ma gli altri compagni della famiglia che dicono, ma cos'è questo, Claudio? mamma, è un mio amico.
0: È un disperato. Mio Dio.
2: Ma questo?
0: Arriverà, spero. Non so quando. Spero presto. Abbiamo i suoi tè da parte, no? In ostaggio. Ah, sono i tuoi. Ok, è inutile. È diventato inutile. Sì, clic. No. Fallo continuare, ormai continuiamo.
2: A compilare, che è la partita.
0: Che cazzo se ne frega? Fallo andare.
2: Emerge porco Dio.
0: Fallo andare. Poi. Ciao. Beh, 40 minuti e di assemblea giù e varie cose. E va bene, questa registrazione finisce qui.
3: Perfetto.
4: Tutti gli access point che sono girati, non se ne trova uno usato a poco prezzo da comprare al volo, la schedina wireless, così uno viene all'Acmeeting pure per acquisire.
5: No, dobbiamo comprarle.
6: Come abbiamo visto uno viene all'Acmeeting anche per.
4: C'era l'access point buttato là, scusa.
7: Tutti come da vicino, io sì. Pensavo
6: così
7: che
6: va meglio.
7: Così va molto meglio.
8: Comunque in effetti organizzare un mercatino per
7: farlo. Oh, ma venite a Pescara, tu dal sotto non scenderai, non salirai mai.
3: Per cosa?
7: Non ha detto Neuro del
3: perché
7: camp.
3: Ma non è mica Pescara, questo costruisce.
7: Vicino Pescara.
3: Ah, è vicino. Scusa, ne costruivi una ventina.
6: Sì, se sogniamo.
3: E te le vendevi.
7: A me lo sai, sì.
6: Voglio un museo.
3: No, me li vendevo per guadagnare.
6: Modello di
3: camp. Come non si può dire.
7: Dai,
3: a parte di spesa. Fateci.
6: Ma Buscino
3: è baratto?
6: Ma non lo so, io ho sentito.
3: Non funzionava.
7: Dovrebbe essere vano molto, non mi ricordo.
6: Io non so dove sono messo perché ero invitato al primo matrimonio che avevo
3: abbiamo stimato tutto il tuo
6: dicevano da sotto insieme alla casa non problema di posizione, cioè ci siamo fregati perché io ero subito di me quando parlavo io ad alta voce parlava di un ballo passato con un primo non era colpa di me. Ma pure questa rinuncia alla loro amicizia per il resto. Pure adesso state i miei
3: giorni.
9: Coddio!
7: Non riesce a conciliare.
6: Beh, però questa cosa non è carina, perché uno magari parla di cose un po'.
9: Se uno dice cose tipo sbirri infami.
6: Già. Vabbè, non ci sarà nessuno collegato, ma
3: 4-5 persone da minchia, no, sono tante.
9: Tutti sbirri infami.
3: No, 6 persone, dai, dalla lista Acmeeting.
9: 4 sbirri e 2
7: Tsunami, porca puttana, è tutto l'Acmeeting.
3: È andata via ieri. Sì, è andata via ieri, ci siamo fatti 42 foto e c'è andata via, basta.
6: Vabbè, ma se
7: non ho foto a porno. Né lei né Killerino.
3: Io devo cercare quel troione di Madrid.
7: Ah, non c'è. Tsunami, cazzo.
6: Il nome è un antennone wireless o
3: è per il wireless?
6: Adattato questo.
3: Sì, wireless,
6: ma è lui, è proprio wireless lui.
3: Sì, è per la scheda questo qua. L'ho preso assieme. Sì, l'antenna esterna fa tanto.
6: Fa la differenza.
3: Ma oggi è Pasqua che sono tutti in giro con la palmetta?
6: No, è la Domenica delle Palme.
3: Ah, ecco, è la Domenica Gesù delle Palme.
6: Parte, fa il suo marello, attraversa Gerusalemme.
3: Ah, minchia!
6: È la settimana prima che dopo lo...
3: Che non chiappetta, mi dici. Ma non si è leggermente sollevato? È la batteria, ma ha uno spessore diverso dal CD-ROM.
7: Stavo pensando che si poteva anche prendere, fare la colletta per il flag, erano 30 euro.
3: Per?
7: I flag al PowerBook erano 30 euro.
3: la farò io a livello personale verso di lui, regalandogli un altro.
1: Si trovano, no?
3: Sì, sì, ogni tanto vengono fuori.
1: Cioè, ma gli è piaciuto perché cazzo?
3: Un power. Ma chi no, cazzo, ma è perché era massacrato, era proprio il volersi inculare qualcosa tanto per. Quello faceva incazzare. Cioè, non è ti inculi il mio di power book che ha un senso, ti inculi quello che non ha un senso.
1: Niente, io gliel'ho recuperata, gliel'ho recuperata a 50.
10: Veramente c'è il compagno con tutti gli acquisti.
1: Come?
10: Ho partito con tutti gli acquisti in audio.
1: Ce l'ho io.
10: Dai. Allora metti anche in linea o...
1: Non so se ce la facciamo perché non c'è spazio. Lo stiamo vendendo per autofinanziamento bolletta del Poetry Club.
10: Se non lo volete mettere va bene, se volete spazio...
1: Spazio lo stiamo facendo su Twitter, quindi ok.
10: Potremmo metterlo
1: ne
10: su...
1: vuoi uno?
10: Potremmo metterlo sui Biblio, spiegando che cos'è.
1: Anche per esempio.
10: Questo sì. Che ci abbiamo raccontato, loro sono per la condivisione dei contenuti.
1: Che no,
10: possiamo ragionare.
1: Lo vuoi uno?
10: Quanto vuoi, quanto costa?
1: Teoricamente 15 euro, 2 euro CD. Anche 10 va bene. Vieni su, dai, te lo do su. Eh sì. Bolletta. No, no, per la nostra bolletta stiamo vendendo CD.
11: Minchia! Radio Spesso!
10: Hai
1: visto Madler?
11: No, oh aspetta, saluto.
1: Minchia, vai via già.
11: Lo so, dopo via treno, dopo di lavoro.
12: Io ho sbroccato un passaggio all'ultimo momento.
11: Sei un ricchione.
12: Lo so, però mi fa comodo perché ho problemi a fare con i soldi spesi e...
1: Come tutti, eh?
11: Lo so, io pure ho dovuto fare un passaggio qualche giorno.
1: Vieni sopra? Ci vediamo sopra poi.
11: A me deve mettere certi 30 euro.
1: Devo cercare Madler.
11: A me deve mettere certi 30 euro, ma 130 euro. Che ce l'ho i soldi, porco Dio.
1: No, quando torni in Sicilia?
11: Non lo so perché non so più che
1: andare. Tu quando ci vieni? Non mi
10: ma facciamo la Palermo,
12: io voto per Palermo.
1: Sì, sì.
11: Non so più con Claudio, no.
10: Anche perché Napoli non l'ha capito.
11: Ma torni in Sicilia?
12: No, ora torno fino a Roma. E poi domani mattina c'è un certo
11: ho
12: lasciato pure due
10: euro.
12: Poi appena se c'ho altro hardware perché non devo.
1: Questi gli schermi.
11: E qui c'è Gavi?
1: Eh sì, per la chiavettina.
11: Minchia no.
1: Minchia boh.
12: Minchia boh, perché non si riesce a
1: fare.
12: La chiavetta ha vestito
11: imbecille. Andiamo più tardi.
12: Stava nel telefono.
11: A noi dovremmo arrivare per le 8 e mezza.
12: Venerdì ci vediamo tutti a Catania. L'ho detto sui ragazzi, ci sentiamo in
1: Emilia. Non so se ce la faccio perché io ho impegni con Giulia. Senti, è Siracusa, quindi a Catania?
12: Appunto,
1: insomma. Sì.
12: Se no, boh, vedo l'altro io domani devo stare a Catania, Dio piacendo. Se posso, ci sentiamo.
1: Va bene. Che diceva Madler? Non ho capito niente. Madler?
13: Siccome non ci ricordiamo dove è finita quella chiavetta, perché
1: scappare.
13: Lui l'aveva al collo, poi a un certo punto l'ha mollata per terra, io l'ho raccolta.
1: Domani sera, domani pomeriggio, domani mattina, non lo so sinceramente.
13: Comunque, te la spediamo.
14: Asbesto. Vabbè, dai, frocio, asbesto frocio.
13: Non è un frocio.
12: Poi detto da lui.
1: È una quasi verità. Va bene, io salgo su perché sto morendo, mi sta morendo il braccio. Con due batterie, 71%, eh?
11: Con due batterie?
1: Sì, posso togliere il CD e mettere la batteria.
11: Ma i pezzi portatili da dove cazzo li hai?
1: Erano tre Dell. Dell Inspiron. Latitude C600.
11: Ma stai streamando?
1: Sì, sì.
11: Sei un coglione, asbesto sei un coglione.
1: Guarda che il microfono è qua.
13: Ah, asbesto è un coglione. Anzi, un imbecille.
11: Insomma,
14: Asbesto frocio.
1: Anche tu, dai.
14: Che cosa?
1: Asbesto ricchione, asbesto quello che vuoi.
14: Malato.
1: Malato di mente. Ok.
14: Ciao, signor
1: Castiglia. Ciao, bello.
14: Asbesto sborra nel culo.
1: A tutti.
14: A tutti.
13: Sulla ruota di Roma.
1: Ciao. Mamma mia, che dolore. Paschi, stai andando via? Ah. salgo su. Addio. Io salgo su, non so. Tu che fai? Vai a fare in culo?
15: Ecco così, va, prendo e parto così con tutto bene. Lo prendo attaccato.
1: Avete spazio?
15: DNS 172.
1: No. Siete pieni, eh?
15: 3112, forse qualcuno.
1: Perché io volevo fare in culo il biglietto aereo e venire con il treno.
15: Vabbè, devi essere sti a Roma.
1: Cioè, noi... a Roma prendo il treno.
15: Io, allora ti dico, io lo farei più che volentieri, il problema è che arriveremo a Roma.
1: Con me che faccio.
15: No, arriveremo. Io penso, non lo so, così ottimisticamente verso mezzanotte,
1: io
15: domani alle 8 dovrei essere al lavoro, cioè sarebbe una cosa finissima, però se lunedì non dovesse andare a lavorare, anche perché faremmo un giro per Roma, sarebbe un po' di cose da fare.
1: La riorganizziamo, dai.
15: Però sì, certo.
1: È di dietro. No, a me l'unica cosa che mi dà fastidio dell'aereo è che ho il portatile lì e non ho le borse per mettere dentro la roba.
15: Quale portatile?
1: Quello che mi ha dato tu.
15: Ah,
1: più questo, capito? Devo far entrare tutte e due nello zaino e sperare che non mi facciano casini al check-in. Soprattutto per questo.
15: Ma senti, io ti dico, con questo abbiamo portato due bagagli a mano. Due bagagli a mano una volta.
1: A persona?
15: Sì, e un bagaglio a mano era una VAX. Era un VAX, un micro VAX. Quindi non penso che facciano altre stesse.
1: Ho capito, strade. Va bene.
15: Cioè, nel senso, dici, guardi, io non posso...
1: Mi tranquillizzi,
15: gli fai, gli fai vedere questo e dici, guardi, non lo posso mettere in una valigia,
1: d'arte.
15: È un'opera d'arte, cioè, fai pazzo e ti dicono, sì, sì.
16: Questo come... vale mille milioni.
1: Mille milioni! Vale mille milioni!
15: Vado, capite, fanno sedere su.
1: Non osate!
15: Non vi avvicinate.
16: È mio.
17: Vieni volare e buttare.
16: Fammi qua nubi.
18: Le canne già questa del mattino,
1: Oh, vabbè, salgo su.
17: Caricato 100 persone.
15: Ma c'è
17: di più.
1: Tu sei uno che succhi i cazzi.
19: Eh già.
1: È giusto che ne sia consapevole.
19: Sì.
1: Tu vai via ora, no? Vai via dopo.
19: Ma è un po'. Tu quando vai via?
1: Ma basta,
19: quando vai via?
1: Mad, non la trovate allora?
17: No.
1: Sig.
17: Ah, aspetta, forse.
1: Sig.
19: No, non lo prende.
1: Ti sei ricordato? Minchia!
15: Legnatile!
1: Ah, sì, sì!
17: Cancella, non rompi i coglioni, che cazzo, tieni!
1: No, no, aspetta, vieni qua, che tu sia presente!
17: Vabbè, cazzo!
1: Allora, quando mi rutto un momento... Sono ruttato, dammi qua!
17: Dopo che ci accarutti, chiedi che ci
1: accarutti, sì! Ma non la legge.
17: Io facevo ancora quel traghetto magari un po' fame.
1: Non la vedo.
17: Radice. No, sono tutte le canette.
1: Ok.
17: No,
1: è SBA 1 dovrebbe essere. Fai il pedisco una mano, scusa.
17: Questa è la roba di fare.
1: Che pedisco una mano.
17: No, non è quello che pensi di portare, è quello che ti sei fumato. Però.
1: Questo qua? Non mi dura fare la.
17: No, portatela, te la cancello. No?
1: Hidden, ci due punti drive.
17: No, quella è la partizione di disco.
20: Però dopo fai i compiti.
1: Allora aspetta.
20: Va bene? Perché già domenica
1: così,
20: non è ancora fatto il
1: caso. Così dovrebbe vedersi già. Io dicevo devo fare il cut della del barra SBA.
17: SBA 1.
1: Per attivare un attimo il dev FS, capito?
17: Vabbè.
1: In questo momento non la sta vedendo.
17: Ma USB storage ce l'hai?
1: Sì, no, sì, la pedina che ha da 16 mega la uso.
17: Questa qua funziona sicuramente che l'ho usata.
20: Non mi chiede che
17: qua. Lavora del formato, te, non lo prego io.
20: Non mi chiede, generale, se posso rimanere qua, tu mio.
17: È marchiato.
21: Ogni mercato è il mio, il tuo, il suo, il mio.
17: E vabbè, facci le domande di questo. Dobbiamo mettere la tuta.
21: Ma di che parlate? Mentre ho fatto le mani alla pelle.
22: Siccome non si è fatto uscire.
21: Aspetta,
22: no,
21: non
22: devo.
21: sì. E usciamo. Però non subisce, c'è certo, massimo 4 mancate.
17: Vabbè,
21: lo
17: mettiamo scendere. Mettiamo
21: un router con l'acqua.
17: Dai, facciamo
21: un
17: router.
21: Ehi! Ehi!
17: Ehi,
21: busto,
17: facci
21: la
17: router.
21: Ehi!
17: Di
21: più!
17: Oh, una saponetta!
21: Non c'è nessuno
17: che rispita il boss che ci ha configurato.
21: Ma
17: di
21: andare con la macchina o un router 52.
17: Ma anch'io lo posso fare, il problema è che non ho un attistallato, un bordello, devo ricomprare perché.
21: Ma io non posso lasciare il portale.
17: Oddio. No, qua lo possiamo lasciare il portale.
0: Dai, credo
20: tu. Tu con me,
21: ma c'è io.
20: Ma io e te.
21: Ma c'è la tua scaliera.
17: Una wireless e una normale. Con la wireless esci tu e noi siamo tutti quanti con la cablata.
21: Non ho capito, sono pieno.
17: Tu vai in wireless e
21: poi
17: dove
21: passa
17: la
21: macchina?
17: Via il cavo di
21: Eta.
17: No, via il cavo di Eta.
21: No, il cavo di Eta.
0: Sì. Vabbè, limite di dare dire.
17: Tipo come fai?
0: Poi non ti aspetta.
21: Sono parlato di quanto ci conviene. Non ci conviene.
17: Perché?
21: Oh, me ne ha mattato io con questo
17: no,
21: ma
17: è un bordello continuare il switch con uscita da te. Fai dire come non ti
21: sono
17: ormai.
21: No, è più ma è l'ultimo.
0: No.
21: Ma c'è. sì, molto. Era un po' sotto di quelli nostri.
17: Qua, qua ci sono la testa.
21: Ah, ecco, spesso ti volevo chiedere quei nastri e quei dischi, gli occhi CD, se gli chiedono di ascoltarli, cosa gli faccio ascoltare? Un pezzo del primo e gli dicono, e gli dico che poi questo sono passaggio. No?
2: Cosa vuol dire?
21: Ma qualche professore se lo vuole agghiacciare con una documentazione, che cazzo gli dico?
2: Che deve pagare.
21: Ti faccio ascoltare il primo. Ti faccio vedere come la situazione e poi gli dico.
5: Però il primo non è rappresentativo,
21: no?
2: Dipende cosa intendi con il primo, cioè, non mi ricordo cosa c'è nel primo.
21: Un
2: sento. Ma sei tu a caso? E se sente delle grandi bestemmie, cioè gli dice, cioè, che lì c'è l'inferno.
21: Se uno è socioso, se uno è che cosa si fa? Si scatta lì delle bestemmie, eh?
2: Che
21: me lo dici che ho il corso interattivo di bestemmie nel 23.
2: Quello è un cazzo rispetto a quello.
21: Ma ci sono le bestemmie creative di Jaromir?
22: Chi smette sempre? No, stiamo con il tuo
2: posto.
22: Questo è normale.
2: Ma chi smette solo chi smette?
22: Sì,
2: tu mi resta
22: prima di smettere.
2: La montagna di
22: qui ho
2: mi
23: E allora aspetti che finisca.
4: Ricordo i bei tempi in cui facevo gli esami.
8: Vedi, pure a me vengono in paglia ieri, io.
3: Io scroccavo le canne.
4: Con il filtro delle sigarette.
3: Due tiri e basta.
4: E col filtro delle sigarette.
22: E per giunta col filtro di giunta.
9: Noi abbiamo
3: il problema. Porco Dio.
9: Noi abbiamo il problema che ne abbiamo preso un po' troppo.
8: Perché dobbiamo
4: non c'è problema.
8: Non cambiamo in aereo.
4: Ce lo potete anche regalare per il viaggio di nuovo?
8: Mi stiamo senza soldi.
9: Chi c'è una foto? Per esempio. Ah, sta contando.
3: Ma insomma, si esce su internet?
8: Eccolo. No, c'è qua. Sto facendo da Rudy.
3: Nice.
8: Ma questo qua va attaccato qua.
4: Non per essere idiota, ma quella là non è scoperta.
3: Ma togli sta merda di qua, porco Dio!
4: Se mi dà la cartina la levo. Oh, se non sai le cose del mestiere, ma.
9: Lascia
3: le cose del mestiere, che la canna uno se la fa nel suo posto.
4: Cristo! Porco Dio!
3: La si bestia!
4: È colpa vostra,
3: guarda, sono il corpo qui.
4: È colpa vostra, ricorda.
3: Mi pulisci qui.
9: Vabbè, interessante che tre adesso sono
4: sì.
3: Magliette, volete le magliette? Volete le magliette?
4: Sì, grazie. Io una.
8: Io pure
3: Mi piacerebbe veramente uscire su internet, pace e tranquillità. Riorganizzare informaticamente le idee.
8: Sì, poi dico,
3: Palermo il Grande.
8: Via un bordello di
3: live. Minchia, voi secondo me non sareste la stessa cosa senza quel dato.
4: Infatti.
3: Ve ne rendete conto?
4: Lo penso anche io.
3: L'importanza di Fire Garden nella Club Palermo. Tensitato. In sociologia. Siete di più? Come siete combinati adesso come club? Com'è? Z è difficile, lo so.
8: No, ma non solo quello è il problema. Che non riusciamo a accordiarci, a trovare un...
3: Tra voi qui?
23: No, non tra noi qui. Tra noi lì, più tutto...
3: Lui annuisce.
23: Vabbè, perché ci sono fuori missioni.
8: Sì, spesso in
3: ma si fa quel che si può,
8: certo. Si dicono le cose e poi...
23: Ma più che altro cioè,
3: schediamo.
23: Ci viene difficile persino organizzare una serata il giovedì
3: e non la organizzate.
23: Infatti l'abbiamo organizzata, però.
3: Cioè fate le cose se vi divertono, se no.
23: Sì.
3: Anche se dovete farle per forza vi rompete troppo coglioni. Quello è il fatto,
23: magari. Io ho piacere a fare le cose, però poi anche la gente che
9: ti ha fatto domani però.
3: Bene, motivazioni di
23: infatti proprio quello.
8: Forse sarebbe più utile
23: la che quando lui è bello di chi
8: c'è
23: una
8: buona
9: sì
23: il costo viso in faccia
3: forse è un po' sbagliato, allora mi sembra di capire.
9: È interessante,
8: non so se c'è una situazione,
9: no, che è già quello per Catania,
3: ma trovare un posto diverso
9: sì
8: il problema è che alcuni del laboratorio per considerare per la stanza è come se fosse un questo buco c'è
23: lo Z ha proposto questa cosa perché non c'è la regola che c'è l'altro è utilizzata dai libanesi per dagli immigrati per
6: scopare.
23: Ed è anche perché con la scusa che la gente viene a trovare noi, comunque molto spesso
17: no,
23: è
17: sto provando
23: a fare stanno in corridoio a fare il bordello
17: sì e no, perché a casa lo potrei utilizzare, siccome il serve nel lago intorno alla banda,
23: ragazzi, i negri se li incurano
7: quando si connette con il mezzo casa,
6: infatti sono loidi.
7: Invece quando si connette con freccia verde sono high ID. Quando si connette con freccia verde ti dà l'altra banda, freccia gialla. Tutto questo va su preferente e connesso.
6: Perché non fate come congelato?
7: Devi avere la 4662, il 1546.
6: In Sudan,
7: la verde è libera e può guardare a te.
17: Il problema è
7: sei stato beccato
6: a casa, ha fatto lo.
7: Non lo sai, freccia gialla,
17: e lo può guardare.
7: Per scriverli al suo 10.0, quindi appunto quello che è. Due computer di serie. 24 2400.
6: No, nel senso che
7: da lì dopo mica meglio del video.
6: Se lui non trova quella non porca puttana e dici
17: io dovrei averlo non più ora
6: ci sarà qualcuno capito su
7: dice che tornerà sta provando
6: a mettere le bombe.
7: Si esplode
17: sì esatto io questo due
23: porto no perdiamo questo sì a Cambridge con un registratore Bo. E tu lo facevi andare su un registratore ma in Italia perché qui fortunato che usavano una cosa 64 avevano un registratore quello era e quindi come si chiama comodoristi io sono sui clienti da comodoristi qualcuno altro la mandi come si chiama?
6: Vivoco
23: il chiaro registratore
6: il dataset è 1541
23: no, quello è il flop il dataset come si chiama? 1520 l'accendiamo? L'accendiamo con 1531 allora, il più fortunato è quello più fortunato da due altri danno questo registratore era uguale al tuo e quello del signor Commodore degli Stati Uniti però in realtà era uguale per modo di dire perché non lo produceva tutto il signor Commodore quando li duplicavano non è che duplicavano quello per cui ti arrivano le cassette molto spesso dovevi litigare un'oretta buona con il tuo bell'attimo per invitare le segna che quando iniziavi la prima cosa che succedeva è che nel tentativo di farlo andare saltava fuori la molla la testina se ne andava in giro e tu da lì a litigare per cui questa era la situazione tecnologica un giorno una mattina ti alzi hai il tuo specchio guardando il tuo registratore il tuo televisore quindi qualità e vai per ergonomia non scendo la parola della cosa di libertà ma se ti altri ti trovi uno specchio 128 plus 2 poi torniamo su un chip sonoro un chip per fare l'audio tre canali mono e poi ti giri facevi stereo perché uno faceva di qua faceva di là e allora te l'ho inventato tre canali mono gli registratori integrati cazzo gli sono integrati e prima finalmente abbiamo tutti registrato uguale no nel 128 plus 2 c'era il buco per l'attimo quindi non mi siete davanti un problema una mattina si sveglia un tizio un perfetto sconosciuto tal Sir Clint Sinclair che dice ragazzi non avevo risolto io e mi vendo un bellissimo oggetto che si chiama Nitro Drive Nitro Drive, questo Nitro Drive purtroppo io non ne ho portato mai sono rari e fino a tenerseli. Sono delle cassettine con dentro tipo due metri di nastro, minuscolo, però sono metà di quello delle cassette, che c'è in continuazione su se stesso. E sopra lì c'è tutta la roba. Il Nitro Drive effettivamente era molto veloce, il problema dell'asmo non l'avevi più, avevi il problema di urgenza. Quello dell'asmo però l'avevi risolto. Di questo oggetto se ti veniva per lo schermo del cervello di staccare l'alimentazione che non c'era il tasto o no, non c'era il reset e te staccavi l'alimentazione con dentro il micro drive tu con il micro drive non potevi usare per aprire le porte il problema è che costava 50.000 lire e soprattutto non era proprio una cosa di facilissima reperibilità ricordati che proprio per la caratteristica di esserci tante macchine un rivenditore, un distributore non è che potesse importare di tutto tutto e lo stesso importatore, non so, la GPC che è stato per un periodo che il portatore superiore d'Italia aveva
10: quello, l'Amstrad, la Commodore e svariati anche affarini che arrivavano e sparivano da quei scene, se c'erano delle teorie anche. Come? L'MSX è un fenomeno che possiamo magari fare, è un po' diverso questo su MSX. Però se qualcosa ce l'ha cioè c'erano macchie, l'esempio più plateale anche se meno conosciuto è l'Enterprise. Buio, questo è l'effetto meteora. Il buio. L'Enterprise è una macchina bellissima, che il concetto in assoluto più interessante è che l'Enterprise, infilandoci una cartuccia, il concetto di cartuccia, quella che poi viene sul console, cambiava faccia. Era l'Enterprise, quindi da quella andava come un effetto. Mentre da un'altra,
11: in teoria,
10: andava come un MSX. In teoria, l'Enterprise è durato 3 mesi. Ok? Il software non esiste, ho un amico che ha trovato un Enterprise in scatolato, non è scatolato perché qualcuno altro ti mette in scatolato, perché chi se l'è comprato, da quello l'ha messo uno scappare, e poi l'ha guardato. Però l'Enterprise è una bella macchina, il motivo è piuttosto semplice. Il mercato era diverso, le macchine, gli annunci delle macchine erano qualcosa che dovevano andare, doveva essere estremamente concorrenziale, con 13 concorrenti, 14, 15. Il gioco era pesante, per cui questa azienda Enterprise, prendo loro ma tante altre, uscire e dice ragazzi vi ha fatto una macchina assoluta, questa macchina assoluta ha 32k di RAM, 4 canali stereo, no mono, stereo, cioè, e ha addirittura il joystick integrato alla tastiera, ha la posizione ergonomica e dentro le carte giusto quando volete. Tu lo annunci nell'83, questo, gli altri concorrenti hanno 16k, fanno... che dica, il problema è che dall'annunciarlo alla prevendita al produrlo ci sono in mezzo una cosa che si chiama pecunia, soldi. Quindi tu lo annunci, speri che ci siano le prevendite e poi lo fai. Se le prevendite non ci sono, tu aspetti un anno, per 6 mesi, aspetti un anno, aspetti un anno e mezzo. Dopo un anno e mezzo gli altri sono tutti 64k, tu c'è una macchina a 32k e allora l'Enterprise mi fa ragazzi abbiamo 64k. Costa meno di... no, non si costa meno degli altri, mi ha 64k, però c'è sempre le cartuccine che cambiano faccia la macchina. Il problema è che la cartuccina emula lo spettro 16k, cazzo. Vabbè, lo vediamo lo stesso. Via, prevendita. Nessuno se lo compra, anche perché tu devi prevedere la prevendita con macchina in mano, software dall'altra parte, perché non potevi prendere tutto il software degli altri, cioè, era il suo. Capisci che il software house è una via di... io non ce l'ho ancora il computer, perché non so quando lo produrrò, ma tu me lo fai il software? E quelli dicono, ascolta, ci sono 1.064.000, 1.500.000 di Spectrum, 500.000 Amstrad, tu quanto costi di venderne? 100.000. Qua, tu cominci a vendere, poi vediamo. E cominci a vendere. Ma la mia favola, dopo 3 anni dal primo annuncio, 3-4 anni dal primo annuncio, l'Enterprise esce con l'Enterprise 128k. Il problema è che 129k erano giusti per il periodo, il resto no. Il resto la macchina era finita, ce n'è un QL che era una macchina a 32 bit, multitasking, con i microdrive integrati, tutto quello che mi viene in mente, questo andava con le cassette a 4 MHz, perché il gioco era finito. Poi qualche parte dell'Enterprise probabilmente avevano, la sera aveva mangiato male, li ha prodotti davvero, e infatti ne hanno tutti 4 in corsa. Questo per darvi la tipologia di mercato, cosa che oggi non succederebbe. Capite che andare a fare gli archeologi in una situazione di questo genere è interessante, saltano fuori cose veramente strane, strane al punto tale di essere alieni l'una con l'altra. Cioè, questo e questo sembrano costruiti su pianeti diversi. Anche perché il malato di mente che ha progettato questa tastiera, cioè io da buon sinterista e amante la adoro, ok? Però sono malato, cioè, posso curarmi. Queste l'altra? Cose qui erano fatte perché in realtà non c'era una tecnologia assestata, non esisteva il modo di fare le tastiere, ognuno si inventava qualcosa, non c'era neanche l'unità di memoria di massa assestata. Oggi noi abbiamo tutti CD, DVD, il mio uguale al suo, il suo uguale al quello di quello, tutti quanti li abbiamo uguali, soltanto 5 effetti. Soltanto all'ambiente Spectrum, questo comodo la seconda parte perché loro la comodo sono stati più furbi. La comodo era accettato su quel tecnologico di idea, si è lasciato molto aperto alle terze parti la possibilità di fare la propria macchina, cioè sulla della Sinclair. Di espandere la propria macchina la sua possibilità agli altri, quindi sono uscite le cose più assurde e poi le vediamo per farci una vita sopra. La Commodore no, è stata ancora più curva, è un po' la Apple di quel periodo. No, tu hai questa macchina, il realizzatore te lo do io, lo compri da me. Il realizzatore MSI dice cioè Sony quanto costa? 25.000 e 4.000. Ma io voglio però, questo qua prendi. I floppy, loro ce l'hanno avuto subito alla Commodore, il 1541, quello lo conosco. Quindi questo è un mattone con dentro un floppy da 5.4, adesso vi dirò una cosa che veramente farà sorridere. Il floppy 1541, floppy da 5.4 del Commodore 64, andava più piano del registratore dello specchio. Lo ridete, siete lì, c'era qualcuno che si è speso 1.200.000 per un floppy. Poverino, magari se qualcuno in questa stanza vi piglierà la testa da qualche parte. Allora, il 1541 era standard però, noi i poveri disgraziati erano le cassette. Quando si andava bene erano in turbo hard e andavano veloci come il floppy. Come ho detto, no, avevano un tipo di floppy che andava bene su qualcuno. A questo punto dice, noi siamo i figli della serra, no, facciamo i floppy per lo Sinclair. Dunque, vi lascio il più bello per l'ultimo. Il microdrive ve l'ho già citato, c'era per lo Spectrum, era uno standard secondo circuito di Sinclair, per cui c'era per lo Spectrum 48, Spectrum 128. E c'era un QL, che era una macchina lunga così nera,
11: che fa un cramp.
10: 68.008, non chiedo perché è troppo. È una macchina che ha, adesso qui io un ciampo, nessuno sa niente nel suo terreno. Comunque, è una macchina che aveva un bus d'atti a 32. Spero di averlo entrato in casa. Multitasking, che aveva una roba che si chiamava QDOS o Super Basic, che permetteva di lanciare più applicazioni alla volta. Scalpore della Madonna il fatto che insieme al QL ci fossero quattro applicativi, dopo anche meglio conosciuti come Exchange o PC4, perché gli faceva la Psion. Gli faceva la Psion e forse è meglio se facciamo così, per capire come era Psion. Psion?
12: Qua lo sai.
10: Bravo, ecco la base. Psion allora faceva software per Sinclair, o meglio collaborava con Sinclair, non faceva software, perché erano abbastanza pure camicia. Questi quattro software erano delle cose fuori da ogni grazia di Dio, cioè roba che ancora oggi potreste usare, vi assicuro che c'è chi li usa. Per fare un esempio che tra l'altro ci farà molto sorridere, spero che il database relazionale archive era programmabile in un linguaggio che ricordava un pochino il basic. La cosa bella è che lo zio Cliff, quando c'era le cose faceva per bene, per cui la versione italiana questo pacchetto, che già aveva la versione italiana, aveva anche il linguaggio di programmatore in italiano. Per cui printf diventava scrivi A, a parte gli improperi dei programmatori QL che per anni erano andati avanti a usare la versione inglese, soprattutto perché quella versione italiana era pagatissima, era curata dalla GPC, per immaginare, usavano la versione inglese e dicevano, oh, finalmente c'è una versione italiana in tutto, ma che carico il mio applicativo? Traduci tutto, dall'inglese all'italiano, perché tutto il linguaggio è completamente in italiano. Ed è gestito come un sorgente di testo, per cui non è che tu dovevi precompilare poi. No, non devi scrivere. Quello era un pacchetto che aveva delle potenzialità che ancora oggi sono valide. Quindi questi quattro pacchetti, insieme al fatto di questo QL che andava più veloce dei PC di quel periodo, che non necessitava di monitor, che aveva già i suoi super oggetti, cioè, galattici, microdrive, quindi niente floppy, niente arbitro, questo è un bel sonno, niente floppy, lo mettevano sul mercato e questo doveva spaccare il mondo. Magari un giorno vi spiegherò perché non lo spaccato. Da C5, pure. Lo zio prima una presa alzata, adesso che faceva le macchinine elettriche. È sto pacco criminale invece di seguire il PC ha fatto una macchina elettrica, è stato seduto sopra e vi date così.
2: Mi riaccendi?
10: Non so, comporti bene, sì. Ok, così potete immaginare quanti ne ha vendute di queste macchine? Nessuna. Tutti i soldi che ho guadagnato con tipo 4 milioni di Sinclair venduti finiti nella C5, dove la C5 in cantina, per cui finita la festa di quella. Torniamo un po' indietro, scusate, il microdrive era l'unità di onore di massa che lo zio Philippe intendeva rendere standard. Per le cose che vi ho raccontato capirete che tutto il resto del mondo Sinclair pensava solo ai dati fuoco. Allora qualcun altro si è svegliato, allora abbiamo avuto la Beta, che è un'azienda che ha deciso faccio un mio standard di floppy, Beta Disk, che tra l'altro è ancora molto in auge, sono girato all'est, okay, in Unione Sovietica è ancora un oggetto utilizzato. Poi c'era l'Opus Discovery, un'unità spettacolare, la scatola di ferro nera così. Tu tiravi dietro lo spettro, era più grosso dello spettro, e c'era dentro il floppy che poi mettere. Poi c'era tutta una via dell'interfaccia, tipo proprio joystick, perché lo spettro non aveva la proprio joystick, la seriale, il floppy non era la mia specialità. Infine, poi è arrivata la tal Alan Rice e Bruce Gordon, due personaggi che avevano partecipato allo sviluppo del QL, e hanno inventato una cosa che si chiama Discalcol o Discipline. Discalcol che è un'interfaccia che si infila sotto e dietro, alza lo spettro così e ha un'uscita floppy tra quale c'è il metodo normale standard. Poi convertita in Plus D, che era la versione più commerciale, però lì già si cominciava a ragionare, era un floppy tra quale c'è il metodo, di attaccare quello che volevi, cioè quanto è riuscito a staccare. Leggeva 720, andava certamente, forse più veloce di floppy del PC. Qualche cambio di parte sembra che fossero più veloci, aveva un sistema operativo che funzionava, era un bel sistema. Vi ho detto per ultimo l'esperimento più strano che qualcuno abbia mai fatto nella mia disciplina. Questo esperimento si chiama Baffa Drive. È lasciato in fondo perché è spettacolare. Il Baffa Drive era un ciabattone. Il Baffa Drive era un ciabattone così, con dentro un nastro, non era un floppy in realtà, la forma ricordava i floppy da 3 pollici, ma dentro c'era un nastro. Il Baffa Drive erano tutti almeno 2, la nonna e la moglie. In Italia qualcuno l'ha comprato, giuro, l'ho visto io, che non è una leggenda, non è come la Madonna, cioè io così. Aveva un'affidabilità che raggiunge solo l'affidabilità del Ducati. No, era una cosa fino a piano. Cioè, io nella mia infinita ingenuità, quando ho visto un Baffa Drive, prima di vedere un Baffa Drive, ero convinto che l'unità di memoria di massa più inaffidabile nella storia dell'uomo fosse il Baffa Drive. Cioè, io non avevo capito un cazzo. Vabbè, sembrava dei worm, cioè scrivevi una volta. Attenzione, li scrivevi una volta, non detto che leggevi, li scrivevi un po' di questo. Quindi questo è un bel esperimento. Ora capirete che questo breve racconto che fa scoppiare l'ilarità non è tanto divertente se la cliente del Baffa Drive sei tu. Tu. Perché quando andavi a scuola tutto bellissimo a parlare, dici, oh, sono un programma nuovo che è una figata, che lo leggi solo tu però. Perché lui si è comprato il Beta Disk, lui si è comprato l'Opus Discovery, lui ha il microdrive più standard, lui si è comprato l'MGT, il Plus D o di scarico, quello che è, per cui nessuno gira niente. L'effetto qual è stato? Che per spostare i programmi tra casa tua e casa sua dovevi necessariamente usare le cassette. Sistema di un'affidabilità. Affidabili magari sono anche affidabili. L'unico problema è legare con l'Asimu, non è il caso di andare sul calorifero. E poi se ci sono 5 programmi sulla cassetta, cioè, andare a prendere l'ultimo in fondo, ragazzi. Io ho visto gente passare dei pomeriggi così. Come? Ah, perché quelli dico! Sì, il problema è che il tuo cugino, quel cornuto, tirava la cassetta senza darti i giri. E allora ho visto io gente un pomeriggio per caricare, non cos'era in quel momento, non mi ricordo, già quella figa da che tira il gioco in auto in quel momento, fare. Ore, perché che sembra 90 minuti, dura 90 minuti.
3: Io ne ho un fottio di 90 minuti, piene di software.
10: Noi poveri, poveri, sempre a contatore, le cassette costavano meglio fare una 90 che 45.
15: Ma tu te lo passavi per telefono dettandolo, mi ricordo.
3: Anche.
15: Ma
3: anche
10: adesso che c'era molto, molto pionierismo, molta voglia di farsi le interfacce, per cui a un certo punto quando c'è stato l'avvento della telematica con lo spectrum andavi con il DS o comunque anche con l'Ultramel, con gli altri era più difficile, perché è ovvio, 1,5 milioni di spectrum facevano legge, 1 milione di Commodore, sì, anche loro, ok, 50 BBC Acorn.
3: Ce ne abbiamo due o tre a Media Lab.
10: Eh?
3: Ce ne abbiamo due o tre a Media Lab.
10: Me manca, mandalo. Quindi mando un basso.
3: Non sappiamo cosa fa. Ah, minchia. Ne abbiamo uno con la scheda di rete bruciata, comunque.
10: Come
3: non
10: scheda di rete bruciata? Più vicino alla scheda di rete?
3: No, il VAX. Il VAX.
10: Ah, quella. Vabbè. Allora, questa è la situazione anni 80. Quindi è chiaro che questa situazione è fantastica, cioè capite che oggi tu apri lo scatola che sei in cantina della tua nonna, te la sei dimenticata, ci sono dentro giocattoli suoi, giocattoli di suo cugino, di suo fratello e del cugino di casa, del cugino del fratello, che tu sarebbe dovuto raccontare che abbiamo l'altro in cantina, perché tu sei ricettato il tuo rotano della tua, non si sa perché, non ci sono, sì, anch'io,
11: c'è
10: una compagnia. Più o meno, scusa, ma la favola apre la scatola fino a dietro tre computer. La differenza è che se oggi vai un po' tra tre computer trovi un 486, se ti va di lusso un bel pezzo di 133, e più o meno quella è la merda. Tra il tuo 486 e il pezzo di 133, che differenza c'è? Qual è la differenza? Che software c'è che mi faccia dire minchia un 133?
11: Così.
10: Niente, se tu apri una scatola e ci trovi dentro Windows 99
3: è fortissimo.
10: Se tu apri una scatola oggi 3 aprile 2004, apri una scatola e trovi un, scusate se non finito, quelle. Se trovi un picchio, ragazzi, quelle vuol dire Quantum Leap, mica fate il picchio. Trovi un quelli, tu lo accendi, prendi un programma qualunque, quelli che girano su quelle ti vanno una lippa. Non ci sono cazzi, quel programma che hai in mano, del quelle, se funziona ricordare, perché va bene, va veloce, lo puoi usare, hai tutte le funzioni di quel programma, non c'è niente che ti è vietato se tu hai un quelle e quel ricordare. Se tu prendi un Pentium 133, vai per fuori l'ultimo CD in fondo alla fila, e ammesso che abbia il CD, e lo infili, metà dei programmi non ti vanno, perché vogliono stare perché ti hanno, vogliono la scheda di centrato, vogliono il monitor così, la vita risoluzione le cos'ha, e magari vogliono anche un Pentium 4, ok? Adesso è un Pentium 4. Perché? Semplice. Questo nasce Z80, processore Z80, 3.77 MHz, 48K di RAM, 48K di RAM, risoluzione video 256x192 e basta, cioè non è che ti potevi mettere sulla scheda accelerata da lì, cioè quello è, cioè, se lì un buon Alberto che decideva di fare un programma per streamare l'audio, non è che se streamava piano diceva per poi niente, per il processore più veloce, sto cazzo, lì dovevi andare lì che rimane ogni bit nel tentativo di farlo stare in 32k che avevi libero, farlo funzionare col chip audio che c'era su, devi chiedere un'altra scheda,
3: lì c'è il mio primo computer davanti a te,
10: in televisione,
3: no, quello piccolino microscopico,
10: la diversa tattura, ce l'ho in chi?
3: Senza espansione perché non avevo soldi,
10: certo.
3: Un K di memoria, un K di memoria
10: l'anno scorso, quando

0: due notti a programmare e due mesi a debuggare.
1: Se qualcuno di voi ha visual quello che vi pare,
0: il debugging non c'entra un cazzo lì, eh! Cioè, debug vuol dire tu parti e quello ti esce. Se ti va di creativa il tuo culo, ti dà un error code. Syntax error. Ti ho messo l'H, Syntax error. Ok? Stack overflow.
1: Quanto è vero, come sta quello fatto?
0: E se avessi davanti il problema di contabilità erano magari.
1: Chi programmasse, aspetta.
0: Erano magari 2000 linee di codice in debit con attenzione concetto di editor full screen.
1: Io non ho mai questo sistema.
0: Tu dovevi chiamare la riga per riga. Cioè, forse ho sbagliato la riga 110. 110, cioè, edit 110, puff, ti tornava la riga e tu la guardavi, cioè, e magari per una 109. 109.
2: Non so.
0: Oppure stampare
1: giusto a terra. Che stampante avevi? Tu sei ricco, cazzo.
0: Ragazzi, la stampante con Spectrum era una roba grossa così.
3: Sì, ce l'ho. Io quella delle ZX.
1: Con la carta chinese.
0: Quelli che hanno vietato perché sono grossi, si fanno venire tutti i maschi in questa terra. Quella è una grossa, ma di mai sono grossa. Cioè quella lì, la carta improbabile, conosce gente che metteva dentro la carta di scontrini e si faceva il bello di scatto da scusa perché non aveva la carta argentata da una parte bianca dall'altra. Questa è la seconda, tu stampavi, ti trovavi se eri ricco un po' meno, tipo il sottoscritto, che aveva la Sidecoche, difficile fare Sidecoche. Sidecoche è GP50. GP50 che sai che è la cosa GP50 è un appare grosso così. Grigio, cioè la bianco perla che non si fa un cazzo, la mappa era nera, era bianco perla, e usciva e aveva un proprio continuo largo così grosso così. Tu con 2000 linee di programma avevi una roba lunga come la rotola di cartigiene, e con la macchina da sopra, se avevi la Sidecoche eri fortunato perché con la penna scrivevi sopra, se avevi la capo di alfa con 32, che stava a 32 colonne, non potevi scriverci sopra, perché la chimica, se tu scrivi, è come scrivere sul celofan, la prima volta scrivi, la seconda volta ti gira la pagina e ti devi scrivere, per cui dovevi litigare con queste cose. Capirete che i programmatori di allora erano degli eroi, la gente che aveva fuori delle cose stragalattiche. Ricordatevi sempre che avevano a che fare con cassette, 32K organizzate in 48 se non l'uso, 3,77 MHz sullo Spectrum per piano fascio, sul comodo 1 MHz, non lo state fatto? 1 MHz. E quindi lì dovevano andare, e quando dovevano uscire con la versione nuova, non potevano aggiungere l'icona a 65.000 colori, perché era 16, cioè dovevano andare a limare quello che avevano, dovevano mettere una funzione per la contabilità ogni 6 mesi, qualche stronzo di governo si sveglia e mette una norma nuova, tu la norma c'ha dei metri, il problema è che tu c'hai sempre 32K, e allora cominci a limare i messaggi, quindi stampa fattura diventa perché cacchio, cioè 4 caratteri, 4 qua, 4 là, 4 là, metto una linea in più. Quindi questa qua è la situazione che vuole sottolineare. Tutto questo è bellissimo, è molto divertente, era divertente, allora non era tanto divertente, lo ripeto, per il fatto che le subedane era divertente, è divertente oggi, ma quello che vi ho raccontato è solo la punta di un iceberg che poi si traduce in cose molto più interessanti. Quanti di voi usano Linux, Unix o Mac OS X? Okay. Allora signori, lo sapete che 30 anni fa c'era già che voi potete avere in mano macchine che hanno 30 anni e che fanno girare cose piuttosto simili alle vostre, non le interfacce grafiche, non vi ho chiesto chi usa X11, vi ho chiesto chi usa Unix, chi usa Linux. Allora, quello che vi ho raccontato sono i DOM. Sopra c'erano le macchine professionali, c'erano VAX, c'erano

0: gli RS6000, c'erano gli S400, c'erano i PDP, c'erano gli altri un pochino dopo, c'erano i S400. Questi oggetti non sono solo tecnologicamente alieni l'uno dall'altro, e qui stiamo parlando di essere alieni tanto, perché sugli uomini il concetto di vasta espansione e schiena di espansione, vabbè, passavo un po' inosservato, non mi faccio niente dietro, ma in un VAX, ovviamente una batteria così di schede, e quindi potete fare qualunque cosa per la macchina. Quindi portarsi a casa un VAX, oggi parlo di VAX perché è quello che fa fare meglio, portarsi a casa un VAX, portarsi a casa qualcosa che tu non hai a casa e già non sapevi cosa c'era dentro. Non lo sai che cosa. Apri il coperchio. Stiamo parlando di una roba che pesa 80 kg, state contro al tavolo, quando ti va bene è così. Io ne a casa uno che siamo andati a prendere con un carrello da auto da rally. Sono quattro moduli da 250 kg. E il problema è che il sottoscritto non è abbastanza puro a capire che deve la bocca chiusa. E quando gli ha chiesto vuoi anche i manuali e il software, gli ha risposto no. Il manuale ha provocato che il mio posto auto è pieno di manuali e software. Per cui quella è la situazione. Per darvi un'idea di quanto può essere affascinante questo mondo, vi basti sapere che nel 1989 c'erano dei processori 64 bit. Tu potevi prenderti una macchina, no, nell'89 non te la potevi prendere, costava un'automobile, forse, non una 500, un'automobile. Ma oggi tu potresti avere una macchina che è dell'89, te la posi sul tavolo e quella è a 64 bit. Ragazzi, la Intel ha scoperto i Tanium, c'è tutto questo di Tanium, c'è il grado 15, okay. Quella era un Alfa, processore della Digital, nell'89 andava a 64 bit, sì, andava a 100 mega, 105 mega, 175 mega, 64 bit, cioè si potevano permettere di farci da solo un sistema operativo che si chiamava, adesso si chiama, TRU64, che l'assonanza, ok, nessuno ha mai anche ragione, ma era 64 bit rispetto a quello che faceva Mike nell'89, allora stai cioè prendetevi conto che OSX fa fatica per 64 bit e OSX è un pezzo di scorso. Quindi qui siamo di fronte a un'evoluzione tecnologica che assolutamente non c'entra un cazzo con quello che abbiamo vissuto noi. Cioè noi finalmente oggi quando ci troviamo un 24 3 giga, pensiamo ad avere in mano, cioè, wow, cazzo non mi batte nessuno, cioè la mattina io la sera esco e trovo più di gli altri, mi sono più di 40 giga. E invece ci hanno preso per il culo. Ci hanno preso per il culo per anni. Ci hanno dato la merda della merda, la merda, la merda, la merda della tecnologia. Te ne accorgi? Quando prendi in mano un Murcia 93 Murcia un apparecchino grosso di lato grosso così e alto così un libro con dentro un processore Alfa 166-180 c'era 166-180 Alfa 64 disco scasi non ride scasi c'era il su controllo scasi controllo ride da 2 pollici e mezzo. Quando le scasi da 3 pollici e mezzo, da 2 pollici e mezzo. Tanti soldi per fare un caso. Con su 2 slot PCMCA. Uscita VGA, tastiera PS2, scheda di piadire, perché non c'è qualche cacco meglio scheda di patazzo, non è? Quella era una tecnologia. Quella tentava, la Digital tentava di imporre una tecnologia vera in un ambiente in cui la tecnologia era, per modo di dire, il concorrente più diretto era una bruttissima macchina che era un 120 che rispetto all'Alfa sembrava un cappello.
1: Però in quanto processori 120 mm
0: anche lì con noi costava come monolocale, dice quando cambio casa no, e comunque non andavano un cazzo rispetto a un doppio Alfa, erano dei chiodi attaccati sul muro, niente, ci sono delle espressioni di Intel molto interessanti, anche la Sun, anche la Sun ha fatto una macchina Intel, che è un'interessa vecchia, si chiamava 36i, e questi pazzi forsennati hanno preso una macchina con un processore 36i e hanno costruito un'architettura completamente fuori standard, completamente fuori Intel standard, cioè gli avevano scelto un processore che merda assoluta, ma per allora funzionava fondamentalmente, aveva un processore della Madonna, aveva su questa cagata qua, e tu dici vabbè, vorrà fargli girare Windows, almeno qualcuno se lo compra. No, pazzi, forse in atti il processore era quello, tutto il resto non c'entrava un capo, ci girava solo una versione di Solaris, quella, ok, e nient'altro. Per cui queste macchine sono strane, sono degli elefantamente dell'informatica, capite che ti trovare un Intel 86 non sono di vincere, non sono trovati il grosso errore della sangue, cioè loro per primi di loro erano stato così, a zona mia non c'era per il loro capito? Sono queste cose. Poi abbiamo dei capostipiti, delle cose che hanno dato una svolta assoluta all'informatica, oppure che non sono riusciti a darla dal punto di vista mercato, insomma, non volete, però lo sono dal punto di vista tecnologico. Dei pezzi unici anche. Fatto un po', spiace. Questa roba qua è una Space Station 5, cioè una Sun Space Station 5, portatile, pesa 10 kg, porta volendo. Gran macchina di una tecnologia. Cioè, è una tecnologia Sun di quelle che, cioè, nella mia banca, fino a 2 anni fa, tutte le macchine della banca erano delle Space Station 5, adesso 15 anni, 15, no, 12, sì, però. Per cui una tecnologia, questa qua era portatile. Per darvi un'idea di quanto fosse evoluta e quanto non l'abbia venduta, vi dico che in Italia di macchine in queste condizioni, cioè perfette, funzionanti, operativo di disco, eccetera, ce ne saranno ipotizzo 3, perché qualcuno me l'ha detto, io non le ho viste, ma pare che ce ne siano 3. Delle 8 che ci sono, più o meno funzionanti, a coppia, pezzetti, eccetera, vengono tutte da Aviano, dalla base di Aviano. Cioè in Italia nessun batto, qualcuno magari sì, ma noi non lo sappiamo, ma in realtà statisticamente vengono tutte dalla base militare da Aviano. In Italia nessuno si compra una macchina. Per cui, probabilmente perché costava come un F14, per cui sono loro.
1: La facoltà di ingegneria di Bologna ce l'hanno fatta.
0: Siete ricchi anche voi, porca parola! Provala! Non rubata! Cioè siamo all'acqua stasera! Fai un esproprio proletario!
1: Se adesso scendo giù tu scegli,
0: e poi ci siamo. Proviamo perché della causa.
2: Come scusa?
0: Tu inventi una causa per espropriare la roba di Bologna.
1: Perché non posso prendere la volta. Non posso rimanere
0: senza. Allora, tu scrivi un bel manifesto di intenti per evitare che mantengano una fuci 10, lo so.
2: Io ho un VT100 nella facoltà di geologia da noi a Catania e da 10 anni con tanto così di polvere.
0: Allora, fondamentalmente questi sono è il modo più giusto secondo me per approcciarsi al retrocomputing, cioè affrontare ogni macchina come un pezzo di una storia. Non ci sono macchine belle e macchine brutte, ci sono comunque macchine che hanno segnato dei tempi, tranne gli Olivetti. Non è vero, anche gli Olivetti, qualcuno, il quaderno, l'M24.
2: Beh, per le acciaierie Krupp hanno segnato dei tempi.
0: Allora, io quest'anno ho fatto la scuola di l'M10, M10, anche l'Olivetti sono dei gran fighi. Hanno deciso un giorno che adesso lo standard lo fanno loro. E hanno inventato l'M20, che a prescindere dalla macchina in sé, dovevi trasportarla con la carriola. Era giusto, cioè, era una macchina con degli ingombri così, ok? E c'era anche il monitor, cosa fai con il monitor? Ma sì, attacchiamoglielo sopra, intanto è più facile spostarlo. Questo fantastico oggetto giallo faceva girare un sistema operativo.
2: grandioso, grandioso.
0: Che poi è diventato uno standard, tutti ce l'avete. Picos. Non conoscete Picos?
2: Era grandioso.
0: Eretici. Ah, questa macchina, cioè, l'Olivier ci ha provato, ha fatto sto affare, ne ha venduti 6 alle Poste, e tanto le Poste è noto che non sa nemmeno di cosa stanno accendendo, probabilmente quando è arrivata ha pensato che fosse per tenere aperte le porte o per tenere fermi i pacchi in fila, e ne ha venduti 6 a loro. Esperimenti. Picos era una roba. Il problema è un altro, che questi stronzi hanno fatto i Picos e poi hanno fatto tanti bellissimi corsi di programmatore in Picos. Io ne conosco il programmatore in Picos, tu dici Picos e lo si trasforma. E lo taglia così,
3: no,
0: lo taglia così e gli viene subito la macchina. Io sto romanzando, purtroppo è vero, cioè quei pazzi forsennati che, non vi dico balle, 2 anni fa hanno fatto i corsi a un motel, forse motel Agip a Torino, di RPG, che non sono i giochi di ruolo, L'RPG è un fantastico linguaggio per S400 che ha come caratteristica il fatto di essere estremamente grafico. Tu vuoi mettere un oggetto qui, prendi il righello, lo metti sullo schermo e dici voglio un 5 cm qui. Cioè degli AS400, gli S400 sono macchine che avrebbero dovuto rottamare 10 anni fa, macchine finite, no, fanno il loro lavoro, ma il concetto di legacy suppongo che sia chiaro per noi tutti, se non vi è chiaro non lo dico. No, macchine che facevano una cosa, solo quella, e la fanno per tutta la vita. È vero che non le affondi neanche con le cannonate, ho visto S400 funzionanti con tanta acqua fino a metà. Cioè, allagati il periodo degli allagamenti a Brescia o Bergamo, c'era, ho visto delle foto del 400 acceso con l'acqua fin qua. E dice, non riesco a accendere il disco secondario, cazzo, proprio la puta. Però capite che programmare l'RPG, uno che impara a programmare l'RPG, quando esce gli hanno l'attestato di mettere una parte e un bel certificato di disoccupato doc con l'altra. Vabbè. Quindi ci sono macchine, più o meno tutte le macchine hanno fatto la storia dell'informatica. Ci sono macchine che l'hanno fatta per motivi diversi dalla tecnologia, anche se qualcosa ci trattano, e sono quelle macchinette nere qua, quella macchinetta nera qua sotto. Aspetta che levo questo impropedio di comodo.
2: Fatto. Minchia.
0: Questa macchina qui
2: minchia
0: sotto, la tastiera non è una Next.
2: Mamma mia, mamma mia.
0: Tirato sulle mani sotto il banco, grazie. Questa macchina, per chi non lo sapesse, è stata inventata e costruita da tal Steve Jobs. Tutti sapete chi è Steve Jobs? Chi non sa chi è Steve Jobs? Poi. Steve Jobs, insieme a tal Wozniak, è stato fondatore di Apple. Pirla. Un caso. Steve Jobs a un certo punto ha detto a me come la Apple non piace, probabilmente me ne vado. Oddio, forse Apple non piaceva come andava. Non tu hai visto che tu ti dati di Silicon Valley?
2: Sì, però non parlo di questa storia.
0: Molto. E ha fatto questa macchina qua. Cosa dire di questa macchina? Minchia che figata! Era una macchina poi con la tecnologia dell'Amiga, 68.000, chiaro, un pochino più, costava $17.000, la versione base costava solo $6.000, in bianco e nero, 68.000, 30 25 MHz, montava sin da 30 contatti, quindi se eri molto ricco arrivavi a 16-32 MHz, ma devi essere ricco come si deve, non come lui, ricco.
2: Hanno 84?
0: No,
2: 90.
0: Ah, 90. Forse un po'. No, dopo compara, sì, forse. Comunque, Intel è nel 90. No, hai ragione, perché. No, fermati, fermati il mondo, no. È del 90. Io nel 90. Dunque, 91.
2: Cerco.
0: Nel 92 lavoravo in Delta Open Gate e a Smau c'era uno stand con la moquette rossa e tutto il resto nero. In cima c'era un Q tubo enorme, sì, dato su scritto Next, e era difficile avvicinarsi perché la bava c'erano dentro tutte queste macchine bellissime, facevano delle cose fuori di grazia di Dio. Qual era la particolarità? Usavano Unix. Finalmente si usava Unix su macchine che secondo Steve Jobs dovevano andare ad utenti più o meno finali. Ma la cosa più particolare è che erano pensate appositamente per andare in rete, non server, client, cioè video, mail multimediali. Arrivava il filmato, avevi l'audio, avevi le immagini, grafica. Ma dietro tutto questo c'è una cosa molto più bella, che è quella che oggi noi conosciamo come Cocoa. Cocoa è il sistema oggetti che sta dietro a MSX. Se noi chiamate ci vogliamo più tempo. Allora, Cocoa, dietro a questo affare qua, questo sistema operativo che si chiamava Next Step, c'era una cosa che si chiamava, c'era questa cosa d'oggetti, sempre che io non sono grato, ma non provo a spiegarlo, poi magari a proposito di interesse, che permetteva con la fusione di oggetti, tu prendevi l'iconcina della stampa, mettevi dentro qua, l'iconcina del, quello che mi viene in mente, lo mettevi dentro qua, e con pochissimo codice a congiungerli, di fare applicazioni. Steve Jobs mandò ai distributori, perché OpenGate era distributrice Next, un filmato in cui lui dimostrava un'applicazione che lui dice sviluppata in un'ora, che somiglia profondamente al nostro Paint di Windows, con la differenza che tu scontrovi un automatico e quando fai passare le immagini una sull'altra hai l'effetto layer, quello di Photoshop. Stiamo parlando del 90, non c'era neanche Photoshop in layer nel 90. Per cui avevi Paperino, che quando stava davanti, quando lo mettevi dietro, perché dietro era sul finestrino Paperino, con un'applicazione sviluppata in un'ora in questo sistema. Steve Jobs era un grande genio, purtroppo vive in un pianeta tutto suo, per cui non è che sia stato sviluppato molto per l'esterno, non si è stato usato per l'esterno. È durata pochi anni ed è andata. Ce l'aveva la Rai, ce l'aveva qualche azienda, ce l'aveva la Bibi per progettare, poi sono quelle macchine. Per fortuna Steve Jobs è molto bravo e ha aperto un'altra azienda assolutamente sconosciuta che è la Pixar. Credo che l'avete sentita. Fanno delle cose così, queste per i bassi. Per cui questa macchina qua, che è stato un caposaldo della tecnologia, negli anni metà 90 e inizio 2000 era un bel cimelio. Ma per fortuna, come nella corrente, niente, come nell'energia, niente si distrugge, ma tutto si trasforma. E oggi ci andiamo di nuovo sul testo. MacOS X è figlio di Next Step. E non è un figlio tanto lontano, è un figlio un po' lontano. Cocoa è figlio della tecnologia di Next Step, per cui questo oggetto è il papà dei nostri G4, G5, e dal punto di vista software, di piattaforma. Chiudo questa macchina dicendo che questa macchina qua è una cosa particolare, funzionava tutta in Post-it, cioè tutto dal video alla stampante era tutto Post-it. Non trasformavi niente in niente, cioè tu lavoravi in posti che andavi a staccare, era solo posti. Costavano $17,000 quel tubolino, o la Turbo Polo, che era la versione Station, a 68.040. Breve carrellata, finita, la chiudiamo, se no tra qualche secondo mi sbranate, anche sulle macchine Unix. Le macchine Unix sono sicuramente quelle che sono forse le uniche che oggi sono ancora utilizzabili. Oddio, le Commodore 64 se vuoi giocare a qualcosa, però non è raro, e io in certa stanza ne vedo sicuramente una lunga serie, che ancora oggi utilizzano macchine tipo le Space Station 5 o anche più vecchie, conoscendo il tipo, per fare le cose utili. Okay. Laggiù c'è uno che si è fatto sempre di posta su una Space Station IPX, eh?
4: una space station
0: fa da
4: pyro,
0: lui da un pyro con la IPX,
1: non finisce, cioè la roba che i colleghi ci hanno divisi scopizza, cioè.
0: Esattamente, per cui capirete che a sta cazzo lì dovete farlo girare, prima girare, oddio, questi sono i motivi scatenanti di una passione rispetto al retroposting, perché effettivamente il piattume del mercato italiano ha fatto il cioè il mercato italiano, il mercato mondiale nella nostra era ci ha fatto guardare indietro. E quindi dopo questo racconto io penso e spero che se ci sono riuscito qualcuno vada a casa per esempio c'è in cantina, o che trovi più interessante l'IDM RS6000 che usa per una finetta, se no si apre la persiana, e magari lo trovi interessante. Una nota poi ho finito, il mercato, i soldi. Allora io questo intervento l'ho già fatto 3 volte nella mia vita, una volta all'Aquila e poi per radio. In un anno e mezzo sono cambiate alcune cose. Mentre un anno fa il mio consiglio era andate nelle discariche, andate nei cassonetti, andate negli stocchisti, andate dai rottamatori, tanto la roba la trovate, okay? E se qualcuno avesse chiesto quanto costa questo oggetto, io avrei detto ma quanto costi, cioè, se trovi quello che vuoi guadagnare dai 10 euro, non mi piace. Oggi la situazione è diversa. E in Germania è una bella cucina di inserzioni,
1: però sono bastardi, non fanno mai attenzione in Italia.
0: Non parla per te, no, tu sei antipatico, a me le mando. E le fiere altrettanto. Il problema è che noi italiani siamo più furbi dell'universo, per il saputo, e per cui in fiera trovi quello che vende l'oggetto a 150 euro. E voi vedete, il problema è che se non lo comprate voi, tra un quarto d'ora passa il pollo e se lo compra. Allora, io non sono in grado di dirvi quanto vale un Commodore 64, perché in realtà probabilmente a Catania, a Capodanno, vanno sotto così che cadono i Commodore 64, da noi non so
2: io. 5 allora, euro alla fiera della domenica a Catania.
0: 5 euro è già un bello.
2: Se va bene.
0: In altri posti non si trovano. O quanto può costare un'Alfa 7000, che a chi non lo sa, la 7000 è una macchina grossa così, con ride, ce ne sono varie versioni, 233, 266, ce ne è ancora più veloce, è una macchina che ha dei fuochi di prezzi fuori di grazia di Dio, e presto ve lo fatti vendere, e soprattutto voi che comprate, se l'oggetto vi piace, l'oggetto lo volete, e in qualche modo non ne avete visto degli altri, presente sempre, che qualunque cosa in quel momento vogliate, vi faccio un esempio, Ila rettificando la penta. Se lo scopate da 5 anni, cioè vi trovate davanti una puzzicona così, senza denti, che puzza, cioè, per voi ha un valore immenso. Magari fate una testa prima, poi tornate lì. Okay. Quindi fate un po' attenzione. Dove quello di oggi io ho 5 messi su un accordo un altro, perché lui pensa di sapere quanto vale l'oggetto. Non fatevi prendere in giro, nessuno sa quanto vale un oggetto. Esistono tanti valori. Il commerciante non può dire come. Magari non è in malafede, ma lui non lo sa. Okay? Non serve niente di dire a cattone, non hai capito un cazzo vale 10 euro, perché neanche tu lo sai. Quello è un oggetto, valuta di volta in volta. Il valore eBay vi dice quanti stronti ci sono sulla terra, no, stronti quando ti parla dell'oggetto, ma in realtà quanti polli ci sono sulla terra, perché quello che spende 150 euro per come si chiama può venire un pollo, ma non necessariamente l'altro il truffatore, l'altro non lo sa, e lui è un pollo perché poteva informarsi un attimo sul prezzo da 5 euro, quindi il valore, attenzione, una cosa sopra, se qualcuno dice ah che cazzo, ma come, quanto denti io, perché è normale, voi lo pagate 5 euro e vostro cugino l'ha pagato 3, ok, se voi lo pagate 3 lui l'ha avuto gratis, gli ha dato dietro anche dei soldi, e se vi dicono ah ma questa cosa la trovo sul cassonetto, beh ragazzi, lei che mi viene dietro da 2 anni, dietro da 2 anni sul cassonetto ho trovato un Commodore 64 una volta, io il cassonetto non ne trovo niente, a me non sono neanche il cassonetto, per cui non puoi dirmi cosa vuoi guardare.
4: paio d'opere in Castello
5: Giovanni. Ma che due felici, ho bellissimo.
4: Questi sbagli non ce li ho. Ok, quindi non fatevi prendere in giro. Ho finito. Domani tu mi

0: Hai parlato di Apple 2? Hai parlato di Apple 2 o non c'ero?
1: No, non ho parlato di Apple 2. Tentativo dei giapponesi, e l'hanno cambiato capito tutto, era quello di dare uno standard,
2: così,
1: però le cose specifiche non erano restrittive, per cui sì dovevano avere l'80, sì dovevano avere il top run, sì dovevano avere la presa per il cartridge, sì più o meno dovevano andare così, il sistema operativo più o meno doveva essere così. Il problema è che la Sony ci ha sempre detto, anche il processore sonoro tagliato tutto, la Toshiba ci ha messo dentro il buon processo che andava a interferire con le locazioni di memoria della parte utilizzabile del Genesis. Morale della favola, tu avevi uno stampo, in più poi sono arrivati i cloni, gli europei, e hanno piantato un macello. Il figlio dell'MSX, commercialmente in Giappone, si chiama PC98. PC98.
0: Sì, sì.
1: Come? Lì non supporta tutto, quello che sul simulatore. Io ne ho visto uno su eBay, costava con la doppia. Il QL, esiste una scheda che si chiama Q40 e Q60, la fanno in Germania, sono piastre a T, con su un 68040 e un 68060. C'è anche qualche prodotto che ha fatto il progetto della PowerPC. Inutile perché non ci gira niente, neanche sul sistema operativo, però qualcuno l'aveva fatto. Non sono, si sono evoluti per il quale c'è ancora software, c'è ancora il sistema operativo diverso ma molto simile, e qui esistono ancora perché in alcune zone tipo l'Unione Sovietica un PC che loro possono permettersi è un 486, quando va bene c'è la VGA, con la 256 colori, cioè quello che, con cui voi lo usate per scontrare le porte quando fate gli sport, non so, loro possono permettersi quello, il problema è che costa magari $200 quando uno spec, uno sprinter ti costa 50, per cui uno sprinter C286 non c'è più niente, quindi lì ci fanno ancora, non solo negli Stati Uniti, nel Sovietico sono arrivati a farsi una cosa che si chiama Pentagon, che ha un forsennato, ha disegnato un progetto di clone Spectrum con 256k di RAM, colori a strapontere, tutto quello che volete, ma non l'ha fatto. Ha disegnato un progetto, non l'ha rilasciato. Voi andate in rete, cercate Pentagon e trovate oltre i 12.000 cloni che hanno fatto, perché poi se sono costruiti tutti, e c'è gente che ha fatto delle cose tipo i componenti dischetti di Pentagon Prosecco B, dalla presa alla rete, ma ve lo potete fare voi. E quindi lì è chiaro che ancora non si sono costruiti. Qualche patto quest'anno, no, l'anno scorso, ha rifatto lo Z80, lo Z80, nuovo, ce l'hanno negro quest'anno, se non lo rispettiera. Tu ti compri un kit e ti costruisci lo ZX80.
0: Ci sono degli ZX81 in vendita in rete?
1: Li abbiamo comprati
0: nuovi.
1: Mint.
0: Sì, sì.
1: Li abbiamo aperti perché siamo...
0: Zebra System. Cos'è? Zebra System.
1: Spaventone, adesso mai non vede per quello. Ecco, quello è un buon investimento, se avete quei soldi da buttare via, cercate su eBay, Zeta System si chiama?
0: Sì, qualcosa del genere.
1: Che vende gli ZX81, questi,
0: in kit, come una volta.
1: Cioè smontati, in realtà non esistono smontati, nessun governo ha mai venduto gli ZX81 smontati, li mandava negli Stati Uniti smontati, là dovevano assemblarseli e poi venderli, probabilmente là non c'era nessuna voglia di assemblarli, non riuscivano a venderli e ne sono avanzati in montagne. Quindi io per fortuna sono molto felice, sono i €50 meglio investiti nella mia vita, che dentro nella scatola nuovo digitale che nessuno mai ha aperto se non lo zio Clinton, la sua sorella, prima la cosa siete voi, quello è un bel investimento, secondo me, non un investimento dal punto di vista economico, dal punto di vista finito?
3: Ciao.
0: Come?
3: Ok.
0: Bene. appena arrivato. Io sto streamando in diretta. Sì, sì, ho streamato in diretta. Loquendo, ah, sei qua, io ti cercavo.
2: Guardavo.
3: Poi
0: ci sono i pizzi. No, quella quadrata, quella piccolina, sì, pubblica.
2: Sì. No, da dentro no.
0: Da dentro c'è quello che ci ha messo Vampire.
2: Esatto.
3: Ci sono i pizzi.
2: Non connettare video.
0: Loquendo. Mi fate toccare il mio primo computer. Ah, tastierina. Questo è nuovo nuovo. Beh, quasi.
3: Molto venuto bene.
0: Fai, fai. I tastini di gomma.
1: Io imbestialito.
0: No, non funziona. Vabbè, retro.bbk.com, io sto streamando.
1: No, no, quello prima mi devi fare quel lavoretto dell'altra volta. No. Sì, sì.
3: Svuotare, svuotare.
0: Ma porco Dio, la next. BBK.
1: C'ho una scatola con i pezzi importanti.
0: Ora? Vediamo che posso fare.
2: BBK.
1: Ragazzi!
0: Oh, i CNCA. Porco di Dio.
2: Vendono
0: gli adattatori.
2: La CNCA è scarsa. E hanno una montagna in casa.
0: Che vuol dire?
2: Non hanno uno slot. Si va a collegare con uno slot.
0: E esce scasa?
2: Sì.
0: Strano.
1: La sua forza, eh.
0: A vedere? Ah, minchia.
1: Io pensavo di usare la provvisione di vestiti. L'ho pagata. Niente. No, l'ho pagata.
0: Ha trovato in rete. Trovate in
1: no,
0: rete.
1: No, ho trovato prossimamente, mi ha chiesto dei soldi e io.
0: Perché dai, cazzo.
1: Io sono un po' in Italia. Però lì è un prototipo di NC600 italiano, perché non proviamo mai qua. È un 486. Funzionale a lasciare su Epoch, ma io sviluppavo con Epoch, ma quando.
0: Dice che è tornata Audio Fiera lì.
2: Ah.
0: E vi saluta tutti. Sta ascoltando, eh?
3: Ciao, ciao Alp!
2: Anche lì il Vanessa.
3: Netsuku Kuwai.
2: C'è una cosa? Sharp e mezzo d'ottanta. Sì. Mezzo d'ottanta. Riscriviamo la.
0: Oddio mio. Vai giù, Edu, laggiù. Portati l'antenna che c'è wireless attraverso il telefono.
1: Sì, ma dico che c'è dentro.
0: Da sole? Da sole?
1: No, non sono da sole. Posso usare l'antenna di Sclair come portacenere?
0: Per capire. Certo. Nirvana? E non lo so. E vai, vai.
1: Perché?
0: Fagli compagnia, lì da solo.
1: Ah, Nirvana da solo.
0: Ah, non ho capito.
1: Sclair dove non c'è nessuno in Sclair.
0: Forse c'è la pure Sclair.
4: Non so, quelle che sono.
0: Fare un peggio
1: no, io non so. E Doom. No, però non posso.
0: Sì. Come non puoi? E falla di giù, uguale. Ce la rete.
1: Non si stacca mentre.
0: Beh, un attimo, non si stacca.
1: Non esiste, non posso. Dovrò cambiare l'SSD.
0: E capirai.
1: Cazzo.
0: SSD Hackit. Dovremmo mettere l'SSD uguale. Perché non metti le SSID uguale a quello di Lobo?
1: Bravo.
0: Ah, ecco. Tu stai mandando l'access point in bridging. Tu pensi che su quello di Lobo si possa fare uguale?
1: Sì.
0: allo stesso tempo. Lombo non fa questa cosa.
4: No, cosa fa?
0: Non lo so. Noi bisogna dire all'uomo di farlo, così se mettiamo anche le SSD uguale e io scendo giù,
1: ma bisogna giù.
0: In teoria mi trovo riagganciato alla rete, sì. Giusto?
1: Dipende a cosa è attaccato.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché noi da qui vado a dire,
0: è attaccato al router come siamo attaccati noi. Sì,
4: glielo vado a dire.
1: Però non prendo il tempo.
0: Sì, potreste fare questa gran prova che sarebbe meravigliosa, così possiamo scendere e streamare anche da giù.
4: Ma glielo vado a dire.
1: Ma non prendi il 172.
4: Toccare il piercing,
0: sì, che
4: ma c'è il buco.
1: Andiamo?
0: Ma non fa un male della Madonna quando parliamo, no, di piercing, non fa un male della Madonna,
4: no,
0: ma come no,
4: fa male dopo, mettere, quando te lo fanno,
0: minchia,
4: fanno.
0: Radio Cybernet, ciao, benvenuto, come va? Si sentiva lo stream? Pazzesco. Quindi serviamo a qualcosa. Scappano. Sì, sì, sempre aperto. Stanotte abbiamo russato e la gente ci ha chiamato in quel. Ma state russando. Sì, sì, tutta la notte.
1: Ah, a proposito.
4: Halloween sono svieti quelle bestemmie, no?
1: Quando eravamo a vendere magliette, sono uno di due tipi di repubbliche. Sì, sì, sì. Vedendo il CD, abbiamo dovuto usare il stream kit. Ah, RSS.
0: RSS, sai?
1: Se ci aiutassero.
0: Sì, sì. Crescita spaventosa. Tra un po' ci faremo tutti esplodere come non lo so. O ci daremo fuoco alla sede. Come la setta Heaven's Gate, ci suicideremo tutti. Claire, facciamo una gara. Chi è più froce, la tua antenna è qua. Ora gliela spacchiamo. Gliela riempiamo di spazzatura.
4: No, la usiamo
0: l'antenna wire.
4: Leggi.
0: Gli buttiamo portacenere. È appena diventata il mio portacenere. Ottimo.
1: In effetti,
0: comoda.
1: Non sarebbe una
0: come il varano di comodo.
1: Fare diretto.
0: Sì, vedi, volevo fare la rassegna stampa e come si fa? Poi uno si mette a sparare cazzate.
1: Esatto, ma sì, dobbiamo dire minchiate.
0: Non la finisce più.
4: Scusate l'immagine. Vuoi aiutare un po' per posto?
1: Sì, ti aiuto a questi due. Ok. Staccare le...
4: Sì, lo puoi tirare. No, gli tiro i grossi lavori così. Alle busse mi potresti allungare questo palo. Ah, ok.
0: Allora mi chiedono un saluto per un gruppo di giocatori di scacchi veramente ok.
4: Tranne quel troppo di Dermine. Ma in ogni caso qua ci sono le cose solo due, altre no.
1: Non c'è quello che si può sostrenare.
4: Non so quale sono.
0: Il dominio di questo club di scacchi è www.cavallirapacidamonta.org.
4: Questo qui di chi è?
0: Del club scacchistico più cliccato di tutta la Federazione Scacchistica Italiana. Di cui ho l'onore di far parte, devo dire. Quindi www.cavallirapacidamonta.org. Visitatelo perché veramente ok, specialmente cliccando su chi siamo, veramente emblematica la foto.
1: Si vedono delle grandi minchie
4: veloce. Federazione Scacchistica Evernine Cavalla da Monza.
1: Cavallo da Monza.
0: E mi chiedono di salutarli, per cui io li saluto perché è gente che si diverte giocando a scacchi ed è una gran cosa. Uno si immagina il circolo di scacchi con i vecchi, no? Parlo in silenzio, le biblioteche.
4: Invece guardiamo Evernine.
0: E invece vai!
4: Però.
0: Però, insomma.
4: Di un'intelligenza pazzesca. Grazie.
0: Intelligenza.
4: Turbizio, mamma.
0: Diciamo, ma
4: un coglione, va.
0: Un coglione, va. è bello, è bello.
4: Senza alimento d'ora. Con la kit di Catania è stato molto più.
0: Non esageriamo, eh.
4: Sono rapto, non c'è nessuno. Come anche l'anno scorso.
0: Gli spacchioni.
4: La gente di quella che c'era
0: qua. Ma gente,
5: aspetta domande,
0: A BS Tunnel,
4: cioè. A Catania tutti i 3 giorni c'era uno schifo.
5: E proprio se non stai utilizzando a modo di munizione.
0: Dai, ma senza rovinaglia davvero.
4: Ma occhio che c'è il chiodino dentro, non si sta tanto in zero più.
5: No, non c'è, cioè sì, c'è il chiodino ma non si sta.
4: L'importante è questo. Più tornato.
5: Sì.
0: Allora, tra le notizie non vedo molto. Cioè su di noi proprio un cacchio di
5: nulla. No, su punto.
0: Vediamo high tech.
5: Suga.org, Luco. Suga.org.
4: La CNN.
5: Suga Business with Suga Members. Suga.Tokyo.
0: Ma che CNN, bastardi di merda?
5: Unione, solidarietà, solidarietà, cooperazione.
4: Allora prendiamo una notizia.
0: Oh là là.
4: www.sesso.
0: Sto streamando,
5: Vediamo.
0: Non lo so, non l'ho visto.
4: www.nightofrocio.org, dove org sta per orgia.
5: Allora, suga.org.
4: Senti, penso di froci di merda, non si può mangiare nessuno di là. Che lo devo fare funzionare.
5: Suga.org.
4: Qualche anima via, che ne capisce più di me.
5: Suga. Ma stai streamando da papuasia.org?
0: Sì. Perché?
4: Ma è ancora filtrata da dentro?
0: No, no. In che senso filtrata?
4: Filtrata la porta, non si può ascoltare da dentro.
0: Questo non lo so.
4: Ieri? No. Oggi me ne fotto perché sono a campo.
5: Streamnot Found mi dice www.quasi.org.mila/recibo.mp.
0: Ma qua c'è.
4: Sì, no, è che da dentro ci sta la porta.
5: No, mi dia 400 watt.
0: Senza il www.
5: Senza il www.
4: Cresci, che minchia stai facendo?
5: Ah, vabbè, aspetta.
0: C'è?
5: Ragitastica.
0: Mi chiedono se serve ancora il cavo seriale per la Spar Station 5, ma non so a chi serviva sto cavo.
5: A me.
0: Forse in seriale, in sala macchine?
5: Sì. Attenzione che hanno risolto, perché è quella...
0: Ma non sei scelto da Nirvana?
4: Lì adesso mi sento.
0: Passa dalla sala macchine, digli, fagli questa domanda, se qualcuno serviva sto cavo seriale.
4: Nirvana è connesso?
0: Sì, Nirvana è giù, allora, però non lo so se è connesso. E casomai ti connetti, no, portati il portatile, no? Sì, ti connetti. Che stai facendo?
5: Ginnastica, si muove. Ti sta sentendo Paschi che sente la storia del caos?
0: Sì, sì, sì, infatti. Sto parlando. Allora, è sceso adesso DJ Oser, chiederà a lui in sala macchine e fa sapere se serve questo cavo.
4: Ora.
5: Ma Ma noi che siamo Radio Sardegna, perché dovremmo sentirci?
0: Boh, no, per giocare voglio, con l'eco.
6: Voglio fare un esperimento, perché non mi sono mai sentito uccidere un porco.
0: Allora, trasmetteremo in diretta e poi in differita ce lo riascolteremo, l'uccisione del porco. Come si uccide il porco, Skiller?
6: Da manuale o così a cazzo?
0: Da manuale, cioè, come si fa?
7: Il lo scambio.
0: Skiller, del freak, ne
6: diamo. Allora, procurarsi un coltello piccolo ma molto appuntito, non tanto affilato, quanto più appuntito è possibile.
7: Che è ben differente.
6: Puntarlo alla giugulare del porco in questione.
7: Sì.
6: Dopodiché, no, perché se poi ridi spuffi. Dopodiché, accertarsi la mira. Dopodiché si udirà un verso di questo tipo.
0: Abbiamo il nostro ammazzaporci ufficiale. Cosa atroce.
6: Che ha sputato i polmoni.
0: Sì, sul mio schermo.
6: Ma io non l'ho sentito, vagina mi sei calabra. Dovevi alzare il volume.
7: Che cos'è?
6: Cioè, va bene, va buono. No. Torna, da quanto tempo sei su questo pianeta?
7: Mi sono scollegato poco fa. Ma sei un croce di me.
6: Cioè, tu mi hai fatto sprecare un'ammazzata di porco, non mi capito no?
7: Lei è un frodo. Sì, signor. Me la succhi. Zucca, croce, zucca, porta. Prenda, ora lo puoi fare. Ok. Ora puoi dire le tue minchiate così. Aspetta. Eccolo qua, ci siamo. Alza.
1: C'è qualcuno qua dentro che ha dei effetti attivi?
7: No.
0: Magari. Ne sto cercando uno. Non c'è un FTP pubblico che tu sappia? Un FTP pubblico per buttar su la roba? Non esiste, nessuno l'ha pensato a farlo.
1: No, ma è fortuna che la nostra serva si lavora
5: la macchina e
1: la
5: scarica di là.
0: Oh, no. E però ci intasano la rete. Non qui, dai, fuori di qui.
6: Ragazzi, chi ha un mail bombing? Vi do un indirizzo da sono quelli che tirano
7: il telefono. È l'indirizzo che gli mando Office. Come allegato.
6: Ah, beh, che usa Discali più di 3 mega, poi ti spancula.
7: Posta,
6: devi fare circa 50.000 email da 2 mega e 9.
7: Ascoltami,
0: il GDR così, no? Niente,
7: che ti faccia
0: te, no? Non capito! Tu sei che sono
7: su.
0: Tu non ho visto, no? Ma qui c'è un altro che mi stava un mezzo pazzesco.
7: Non c'è
0: un muro così, con tamburo, e poi c'è una forte agente al tamburo, c'è un'altra con tutto che credo si inserisse in volo.
7: La migrazione
0: sono stato abbiamo
7: visto. Si calcola.
0: Andrò a vedere. Appena si ricarica la batteria vengo giù col portatile. È proprio grosso. Però
6: sei sicuro che volevo.
0: Beh, salirò a vedere.
4: Madonna, sono fuso. Nirvana, no, ho vinto perché c'era spero. Vorrei.
0: Allora, che dicono i salamattine?
4: Serve un cavo seriale, un modem.
1: Chi parla da application per arrivare al fisico?
4: Un modem.
0: Sì?
4: Da una parte maschio, ben niente vuole.
6: Da una parte frocio,
0: sì?
4: Dall'altra parte femmina, 9 poli.
0: Mm.
8: Un ragazzo che verrà.
0: Paschi verrà, porta questo cavo.
9: Ce l'ha lui?
1: Ah, questo è un
0: altro. Buono, buono. Ma basta giocare bando, basta.
1: Ha senso con la tecnologia, velocemente.
0: Allora.
5: Vedi, se trovi qualche articolo della multa che ha fatto la Banca Europea di 1900 milioni di euro.
0: Ma sì, però
5: carino, no? Il problema è che quello dice, vabbè, mi pago la multa e poi ne do altrettanto in beneficenza. L'ha fatto
0: puttana di Santo Padre.
9: Se fottuto, gira.
0: Allora leggiamo adesso un po' di notizie dei limiti e facciamo una rassegna stampa, però per fare questo mando la sigletta, faccio tutte le cose per bene.
10: Sperimenta la forza del pensiero sul corpo, utilizza anche tu le tecniche che hanno aiutato milioni di persone a riemergere. Istituto di Obbedienza Animale, ciò che la religione non potrà mai darti ad un costo ragionevole.
11: Istituto di Obbedienza Animale, la videocassetta più il libro a 130 euro.
0: Abbiamo ripreso lo stream con il petone. Nella campana lo zio Pittone,
5: annunciato adesso per il 2006, sia in ritardo anche la fede. Paolo non è tornato, mancano due. Cosa?
7: Io penso che oggi vi starò un culo.
1: Mio?
7: Non lo so, di chi è che è finito. Ah? Cosa?

再寻求障碍后，找到了运动，或是在被孤立的时候。

That's my good.

Che fai? Hai deciso di chiudere?

0: Allora, tanto volevo fare...
1: Qual è il problema? Fisio, fatti fissare.

0: Alors.
1: Coca-Cola.
2: Ah,

Amen.

Come basta?

0: provare a sistemarci le borse. Che ne pensi? Perché non lo facciamo ora, domani non lo faremo mai. Però il portatile è l'ultima cosa.
1: Thank you.

妈的，现在怎么的？现在怎么的？现在老大，你说说你，到底是谁嘛？不管，不管。我们这个是没事，我们这个是没事。

Thank you.

Sim, tem muito.

0: dobbiamo essere assi. Sono abbastanza
1: bene.

这花子就不是这样。

Le béton, le béton.

Minchia, che bella foto quella di Jack, guarda la metamorfosi. Che bella foto. Grazie.

0: lo so, lui ne ha postata una.
1: Sì, nel 50 non lo so più, perché qua non c'è la regola, perché qua abbiamo visto.
0: Bella questa, che c'è Elipus che sta spiegando dietro i Cisco.
2: Susanno, ci va una serie.
0: Io ho provato 56 e 58, non ci sono.
1: Cioè,
0: non le ha messe.
1: Non è che la regola che mi fa uscire il
0: 200-268-0
1: non è del questo è bellissimo. Ah, sì. Praticamente come è comprato da
0: Trunefa scrive: vado giù a fare dei petoni, mi sono anche fissato da solo accidentalmente. Ah.

0: Pena e io non volevo, mi sono ritrovato fissato.
1: Yeah.

0: Ma tu le foto come stai facendo? Le vedi a una mola? Fai 55, 56.
1: Non ne ho trovate altre oltre quelle due.
2: Ah,

Ma no, Snorri è un vichingo. Questo è Snorri. Oddio. Dove vieni? Prendilo, non te lo perdere.

0: qua è uno sborato.
1: Gentù,
0: Gentù è una svogliata.
2: Una cosa?
1: Gento.
2: Gento.
0: Gente,
2: gente.
0: Quello è un gran proce di merda, come lo chiami? No, è Caffagiero. Tu come lo chiami?
3: Che dire? Lo chiami?
0: Non lo chiamo.
3: Deggia non de Dio.
4: Non de Dio. De piante, le palle, le palle.
0: Ah, ma il proce che non siamo, quella gli ho regalato io.

días.

0: Allora ancora credo che sia stato registrato.
1: Registrato.

Thank you.

0: Minchia, ma il 2.6 è spaziosissimo, MQS X 2.6.
1: Ah no,
0: e anche in arabo.

0: perché sai di quegli altri cosa tu non la
1: due cose, due film, già c'è.

とうございます。

0: Ciao, leggi che mettere.
1: Certo.

0: chanter le mien des lirions. Io unico ma ti dirò che faccia fuori meglio. Oh dottore, sì, oh dottore, credo che ci guadagnerei come gli agitati in cella finalmente. Lasciato in pace, tutto tace.
1: Un programma geografico della regione di Cuba. Pensavo che fosse il paradiso. L'uso è eternato. Apro un po' di terra. Ma io me lo faccio, me lo fa.
0: Lasciami il mio tempo. Io non è.

0: scusa.
1: Ok. Però devi spiegare come divinare i concetti.
2: Non puoi alla fine bombom, ma
3: di testo of mind, ci deve essere
1: un lot of spy.
3: Lot of spy.
0: Ma sei più da
3: sei
2: minimale.
1: Minimale,
2: però c'è una male.
4: A sinistra arrivi piano e giri il campo, che sa, che sa.
3: Ciao, 648 metri.
2: Se tu la copri,
3: prendi la prendi la

0: 学生。
1: 马先找人家那个什么的，
2: 5 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Minchia, 11:30 di tempo. Ma ci sono falletti, pazzesco.

senti, noi dice sempre non l'avevo fatto, 2ZS0 KUJ, via, fanculo, non ti permetti.

Para Pires.

0: costrizione dell'ambiente si adopera per sostenerne la menzogna, che possono non essere minori nel caso in cui, stufando un uomo, la madre della donna da cui ha avuto un figlio, questi avrà per fratello un bambino, fratello di sua madre. Ma se in seguito è il caso, non è inventato, egli viene abbandonato dalla famiglia compassionevole dell'Italia, nata da un precedente matrimonio del padre, si troverà ancora una volta fratellastro della nuova madre, e si può immaginare la complessità dei sentimenti con cui aspetterà la nascita di un bambino che sarà nello stesso tempo suo fratello e suo nipote. In questa situazione ripetuta, punisci i tuoi genitori. Un nato da un secondo matrimonio, la cui giovane madre si trova ad avere gli stessi anni di un fratello maggiore.
1: Beh, adesso va, guarda il viaggio,

Oh, io voglio dare. Non ho dato un

Però devo prima trovarlo.

0: Io entro nel gruppo di voi.
1: Ma chi è?

0: Mi interesserebbe possono cercarsela.
1: Ho sempre visto troppe sanità politiche a qualche, di livello piccolo o grosso, verso le masse, verso quello che vuoi, ma ci sono altre rispetto a, secondo me, alle sanità che deve avere una classe.
2: Ho sempre dato veramente poco riscontro tecnico. Visto
1: Storicamente dico, però personalmente, diverse persone che non vengono, non frequentano questi posti perché c'è come rispondere a te. Ovviamente storicamente, se tu pensassi a quello che è una classe, che portassi della vera tecnologia, delle discussioni tecnologiche, delle discussioni prettamente che possono appartenere alla cultura, e probabilmente c'è più riscontro. Perché non mi dire che comunque di riscontro ce n'è tanto, perché non voglio minimizzare il tuo lavoro.
3: Non l'abbiamo in Italia, non l'abbiamo a Milano.
0: Perché ha pensato di farlo? Cioè, modellato, se ne è a Milano, pensate con la posta di quel tipo.
4: Ed ecco il risveglio.
5: De merda.
4: Risveglio di merda. Che risveglio di merda. Le 7:40. UTC di venerdì 2 aprile. Sì, UTC, sono le 9:40.
5: Che risveglio di merda.
6: Io qua sotto le cose di dire, no?
7: Sai, qua sotto?
6: Le patatine.
8: E vuol dire che sei intelligente?
6: Senti, ma qui io dei conti,
8: si è disperso.
6: Io me lo ricordo, comunque adesso...
9: La macchina data stamattina ci ha svegliato alle 8, ci sveglieremo alle 5 di mattina con un martello di morte.
10: Per il nuovo già non deve chiacchierare.
6: Domani mattina sei chiamati a fare una nota del genere.
8: Oh, Dio.
6: La sanità, scappo il dopo.
11: Questa è la tecnica della community di Sirena alle 7 di mattina.
8: Spacco il muro,
12: Yeah.
7: No, non basta.

0: nei Shikun cose, guarda che sono belli, grandiosi.
1: Io
0: no.

0: caffè, colazione. Noi ovviamente.
1: Focaccia alla cipolla?
2: Sì, ti devo morire.
1: Questo c'è.
0: Perché lo devo portare per tutti? Per tutti non lo possiamo portare, quindi.
1: Ma cosa?
0: Se lo devo portare per te, lo devo portare per tutti il caffè.
2: Ma
0: poi io la collezione. Su Siri e insegni a prendere il caffè.
2: Dai, esatto. Ok, su
3: caffè.
2: Vai,
3: c'è un gran bene poi la

Mm-hmm.

Non c'è il pomeriggio, ma sì, dovevo pomeriggio, ma no, dovevo pomeriggio, ma non c'è il pomeriggio.

0: 对，对，我觉得这个不是什么问题。
1: 给他帽子。
2: 我们帽子不错。
3: 送水的话，你参加别人的去了。
1: 哎，
3: 送水会参加别人的。
1: 那行行行，
2: 行行会是。
1: 大家注意的，
0: 我们
1: 大家注意的，每年都来到这个当中。
2: 文章もですね、文章が欲しいです よ。そうだ
1: ね。なあなあ。いや、これはうっさとこの、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、
3: この、この、この、この、この、
1: この、この、
2: No, lasciamo così, lasciamo così, soltanto quindi.
1: Ecco, coma che prendere solamente.
3: Dove la posso di più affidare lo stato?
1: Mentre noi prendiamo lo sociale. Certo di vita.
3: Lo si riuscita di mettere
1: in realtà. Cioè, di designanza. Perché ci vuole? È bello lavarsi con l'acqua a meno 2 gradi.
2: Ma io ho trovato l'acqua
1: calda.
2: No, no, no, la doccia è impraticabile.
1: No, no, è più praticabile perché qualcuno si è fatto la doccia, quindi ha pulito un po'.
3: Se non ha allontato un po', chi ti deve vedere la situazione?
1: Eh?
3: Non sa se vuole pulito, vuole
1: essere questo tipo di. Io invece devo andare alla ricerca di cibo mattutino. Russate è pure forte, froci. I commenti in query. Bene e è storto.
2: Io mi sono addormentata sui commenti che facevate sul film e ho dormito molto bene. Quello che sono divertita
3: tanto.
2: Ma
1: io
2: questi posti come isolanti funzionano, sono mossi. Volete solo io così facciamo così facciamo
1: poi guarda ci sistemiamo
2: così facciamo barriera da su
1: questo
2: sotto ci sono allora la promozione si è fatta
1: ma che ne porco Dio veramente dovresti dirmi che Cristo bestemmia
4: mannaggia la Madonna la tua bestemmia, prendi uno.
5: No, che qui mi rimangono
1: sullo stomaco.
5: Sì, però qua piazzate.
1: Vai qui. Devi... Puoi averti ascelle per cure?
5: No, devo giusto vedere dove e a che cazzo d'ora c'è il seminario.
1: Come?
5: Vedere a che porco dio di oro il seminario e dove.
1: Ah, non lo so neanche io.
5: Quindi quale mi piace di noi è l'organizzazione estrema che abbiamo.
1: Sì, talmente estrema che non sappiamo un cazzo.
2: Ma domani,
1: domani a te, suca. Per il seminario sulla telematica di base?
5: Sulla telematica di base, che cazzo stai a calendario?
1: O no?
2: No,
1: no.
5: C'è anche la focaccia alle cipolle. Che la mattina sì!

在纽约。

0: ci tu.
1: Te lo dobbiamo di cui.
2: Esatto. No. Allora, se io mi alzo, tu mi fai tirare così in culo alla gente di questa stanza. Quindi meglio no, non ci fai.
1: Quindi non ti alzi, quindi ci possiamo fare i conti, quindi non ti posso fare di tu.
2: Ieri abbiamo solo tutti, abbiamo insomma tutti ci siamo dovuti attaccare qui, però sono stati i soliti stronzi nel supermercato e gli stessi stronzi sono andati sul mercato e si sono fatti, ci sono pure segnati per
1: i saranno anche stronzi, è chiaro.
2: Così chiaro no, visto che ieri hanno deciso, nonostante le sollecitazioni, che non fanno cazzo.
1: Ma non ti preoccupare. Ieri le sollecitazioni sono state poco fisiche, evidentemente.
2: Sono state poco fisiche, però. Insomma.
3: Che io posso dire che il desparto è tanto vicino, ma non è tanto bello andare.
1: Che cazzo vuol dire? Tieni che la
2: nocciola è giù. Io che andavano a fare il gesto di conto, in questa situazione ho sentito i collaborativi e lavoriamo con la questione di questo conto, oppure
1: ma oggi non si manda, capito? Oggi non si manda.
4: Bisogna punti, secondo te, funzionare, funziona,
2: capito?
1: Ti vogliamo così, ti vogliamo. Invece dove sono le magliette? Potremmo iniziare a piazzare
2: il banchetto. Ma su questo lo comprendere tu, no? Su questo lo comprendere. Ma scusate, volevo trovare i posti di dettagli di riesce fuori.
5: Sì,
6: Reggio,
5: mi basta
6: che
3: sia
6: questo.
3: Ma qui,
6: Venere
3: Nero. Ci sono
6: aggiunti,
3: ecco,
6: il
3: pane
6: espresso. Arrivai.
5: Sì, un vecchio.
6: No, 200 metri la stazione, 200 metri la popolare. Bastardo lui.
1: Già 200
2: Peccato, non si saprà mai di non sono le riunioni ieri.
5: Chi?
2: Non ha sentito, diciamo, in questa azione.
5: Però qua a controllare un video di ieri.
6: Allora, a segnare con lo spazio.
5: Stiamo andando a 5 minuti per il video.
1: Le metti insieme alle altre cose,
5: mi
1: resta
5: dove? Sotto?
1: Mi pare.
6: E il precipente? In maniera anale.
2: Well, I don't understand. segna a fare queste individuazioni.
6: Ma guarda, lo posso anch'io.
2: Allora, e tu non lo smordi, vado a parlare io con il dirigente.
3: Non sono in giro.

0: Ho scommetto con il mio Claudio che portare regge un'ora e mezzo con la nuova batteria. Infatti è nel mio di Wix in prima, però lo vedo qua.
1: E noi siamo stati 6 ore che poi sono stati ascoltando musica.
0: Dove sono stati? Che 6 ore? Cosa hai?
1: Perché non suga come una puttana.
0: 6 ore, guarda che è. Oh, un micro!
2: Luca!
0: Cosa combiniamo quest'anno?
3: GTK!
2: Ma sta streamando adesso? C'è molto aperto.
0: Ah, lui però ha passato la maglietta sul tuo video.
3: Può essere, ma scopo che voglio fare. Non male, ti sei chiuso qua.
0: Però metti sul vignaglio quantomeno vicino al vignaglio.
2: Non si vede, non si vede. Ah. Che ore sono?
1: Sono le 9.
2: Ah, no, 10 e 20.
0: Salvo, posso prenotato 3 ottantenni in male dirette a Genova.
3: Oh, sì, questa sera parliamo.
0: Io non riesco a dormire. Facevo io il terrore. Il secondo volante dice: vuoi fare cambio? Ci sono 4 ragazzi con una ragazza, con una signora. La signora viene in porto poi con loro. Subito, prenotato.
1: Sì,
0: 4 ragazzi che venivano da Fitte. Qua infatti vengo con loro, quindi quello che si è fatto il viaggio di qui di Monica, sono aspettando il posto dove
1: da sotto c'è un posto che è troppo nascosto, quindi vuoi dire un armadio che ci sono per terra dietro tutti i raffelli, però se non lo tiro là
0: ma per anche perché
1: diciamo prima.
3: Possiamo la proviata
2: ma per il banchetto uno
1: quanto pure a Natale
0: meglio di ragazzi la nostra casa che non abbiamo che la persona ma è un sondaggio non mai cioè
1: se vuoi che ti dubbi che
0: io ho promesso probabilmente
2: vabbè ora appena dato una palla
0: probabilmente è un testo.
1: Io sento che il sito del mio
0: no, va bene, nel senso metaforico, puramente metaforico.
1: Sì, metaforico.
0: No, metaforico di internet, non è che ha andato a migliorarsi.
1: Un bello definitivo. La verità è sotto il mio aspettavo. Ma gliela avrei messo per forse.
0: Questo sito non è un cazzo, ma deve essere.
1: Qua,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, leggere dei libri,
1: certo, sì,
0: sono variabile.
2: Iniziamo andando oggi. Sì, passiamo in sotto, che è meglio che sia.
0: Sì, ok.
2: Questo è il secondo piano, non è il primo piano. Io l'avevo detto. Vuoi scendere che convinci?
3: Sì, io la scendo.
4: Ma il tavolo c'è.
5: Indirizzi interni, l'anno interno e la
1: comunità comunale. Adesso arriva
0: di DHCP, vi ho fatto segnare un PI, anche per il wireless?
1: No, no, il wireless è DHCP, perché così mi piace la sua.
0: E poi siete tutti in LAN interno?
1: Gold Manager, il canale 3, SIT, JDR e
0: Infatti ti faccio vedere dopo.
1: Grazie, grazie. Gaga, per quello di Grass.
5: E lo stiamo dove è costato?
1: Ma non è

0: E questa non è un'esercitazione, questa non è un'esercitazione, ripeto.
1: Ma è già il volto per bloccare questa porta? Per bloccare cosa?
2: La tua sedia.
1: E perché la dobbiamo fuori? Non ci prenderanno solo due ore. Ma perché siamo tutti fuori, sei fatto? Qua ci fanno i turni. Ok, potrei uccidere.
3: Attenzione. Non ho capito bene l'ultima parte. Ah, ecco. In tanti sono pronti a spiegarmi.
2: Brava
3: gente, italiani, brava gente. Io devo masterizzare, assolutamente devo masterizzare.
2: Ah, okay. Il
1: sistema col computer.
3: Porco Dio.
1: Il computer è il mio altre persone.
3: Quanto lo sei?
1: Non lo so, non
3: lo ecco. Allora, mettiti qua e masterizziamo. Ma chi è questo portale di immunità? Ah. Come? Questo? Ma questo non è il nostro, è un amico di dopo, deve esserci lui per installare la formazione. Che poi non va installato, bisogna solamente cerci. Quello di ieri è un casino. X con X uguale a 200 meno N con N uguale al numero delle magliette già vendute.
1: Quante sono le magliette?
3: Quante cose parlava magliette? Stanno facendo
2: sotto.
3: Non lo so. Sinceramente non lo so.
2: Sotto. Io sono attaccata. Sì. Sono rimasta attaccata a me stessa. Allora. Dunque, a me serve di afflarare. E poi vediamo questo spacchino che ho da qua dentro, che non serve un cazzo. E allora, quando si parla di spacchino si parla di tavolo.
3: Che bello che la gente parla solo. Cristo, i CD, dove sono i CD di Lobo?
4: I CD di Sergio.
3: Porco Dio!
2: Qua!
3: I CD da masterizzare? Dove? A me!
1: Io no, il CD Cyber e il CD al
3: testo. Chiedere, te ne posso dare una copia ora come ora? Vieni qua. Allora, vieni qua.
1: No, vabbè, questo lo mettiamo qua.
3: Vieni a prendere queste copie intanto. Cristo.

0: tutti e poi viaggiamo.
1: Allora ti devo dare una lista dei contenuti dei CD. E perché può darsi che qualcuno voglia comprarsene uno singolo, tipo Hackit 98, 99, 2000.
2: Che cazzo sono?
1: Sono Radio Cyber. Vabbè, vai a fare in culo.
0: Ti hai svegliato storto stamattina?
1: No! Io sono storto, punto!
3: No, anzi, mi sei svegliato la moglie. Quasi.
1: Vabbè, vai, vai, masterizziamo. Ti dai CD, ti fai le ISO, hai spazio su disco?
4: Ma che cazzo.
1: Se no, crealo.
4: Sì, ce l'ho.
1: 4 giga ce li hai?
4: Sì.
1: Vai, vai, sì.
0: Qualcuno detiene cantina, va bene.
4: Dai, un DVD, facciamo un DVD generale di tutta Radio Cyber. Qui?
1: Guarda che bella cosa.
3: E ora, anch'io,
1: anch'io. Ma voi siete arrivati adesso?
0: Sì.
1: Ben arrivati. No, non è spazzatura. Ah sì, sono spazzatura. No, no. E allora, come ti va?
3: Capomastro? Ci propongo uno stampo di ciabatta.
1: Boh, sì, però come facciamo?
0: Una ciabatta con un attacco piccolo, non so se ne abbiamo una con un attacco piccolo.
1: Sinceramente non lo so.
0: Un attacco grande con il riduttore, con il riduttore.
1: Non so se ce l'abbiamo però. No, perché dobbiamo sentire i proprietari delle ciabatte che in questo momento non ci sono.
0: Magari lo so.
1: Sì, sì, magari sì.
0: Se non avete un attacco piccolo.
1: Questo non lo so neanche. Non te lo so dire. Cosa hai detto?
4: Un tace che non sai scrivere.
1: Archivio Radio Cybernet, perché no? Vabbè, anche i CD potete smerciare sotto. Non ne avete proprio? Infatti noi adesso ci mettiamo a farle quando questa macchina si decide a partire. Quindi siamo in tre. E vai. Ho streamato e ho trovato tutte le query. Ah, state russando come porci.
4: Minchia, ho messo il piacere in HCP.
1: Sono le 8.37 Zulu.
3: Grazie.
1: Ah, trovato pile?
3: No, questo si può
4: portare.
3: Provate, portate pile. Non trovate. Però devo
1: c'è un ottimo bar giù, C'è un baretto che fa il caffè e i cornettini. Cibo? Quale cibo?
3: Però ecco, vedi? Se dobbiamo companeggiare o ricomprare.
1: Ma che è il pesce d'aprile della Gentoo?
3: Cosa?
1: Emerge Syskernel / Microsoft Development Sources. Full sources including the Microsoft patch set per il 2.6 kernel e including blue screen and Windows XP security patch. 600 600k. No, 600 mega. Buongiorno.

0: Beh, 5 ascoltatori a quest'ora del mattino non è niente male. Niente male. Sì, sì, ma infatti ci hanno ascoltato in continuazione, pure tutta la notte, 2-3 ascoltatori. Oh, Shazam, sbadabam! Hai con te gli strumenti di morte?
1: Sì, ho gli strumenti di morte.
0: L'unica persona che veramente sa suonare questi strumenti di morte, eccolo lì. Che ne so io? Esiste? Non lo so, io sto petando.
2: Sei streamato?
0: Certo, sei streamato tutta la notte.
2: Sì, non ho potuto sentire la via della partenza. Quando sei arrivato?
0: Ieri.
3: Con inglese a te in giro.
2: Ma LPT?
0: Ma non so se ho avuto problemi di suono, non credo. Cosa serve? Nel system è quella per il satellite.
4: Non esiste.
0: Ah, e c'è. Allora c'è una persona che si chiama Dr. Zoidberg qui. È un ragazzo che se ne intende molto, però non so dove sia, forse al primo piano, in fondo al corridoio questo qui. È il tizio che si intende di queste cose. E lui crede. È un. No, non lo so, bisogna chiedere di questo nome strano. Dr. Zoidberg. beh, quello che scriveva in un canale di tutte queste cose.
4: Abbiamo qualcosa che possa aggiungere la scatola dei soldi.
0: Scatola delle money? Invece se vedete Davide Pinna, ditegli che devo averlo.
4: Ma il mascherino
0: è certo. Ce l'ha di Gay Oser. Di Gay, se mi crei un'utenza, io sbatto su roba. Se mi dai un. Che cos'è questa? Yentu? Super Adduser c'è? Magari, sì, ce l'ho. Sì.
4: Di chi è questo? È mio.
5: È mio.
0: Fate una fessura anale.
4: Questo è la nostra scatola.
0: Queste qua sono
4: quello che cercavo. Ok, però poi gli faccio qualche improvement. Metti qua.
0: Sì, che gli servono.
4: Appesa,
0: come si usa?
4: Ammazza, a volume.
0: A quanto?
4: Lo scopo. Allora, i prossimi che vanno a fare colazione vescono, se la busta di monnetta da
1: vedendo il cavolo.
0: Vi potete portare questi da dare, da vendere. E il costo non lo so. Io pensavo. Boh, non lo so. Non lo so, non ne ho la minima idea. No, quelli miei.
3: Musica di morte male.
0: Tu? Quanto ti sembrerebbe giusto?
1: Ce l'hai scassi?
0: Sì, vedo le chiavette USB, voglio dire.
1: Quello è scassissimo.
0: Spero di sì.
1: Ma si deve comprare.
0: Allora, vediamo un po'.
6: Certo, potrei andare a seguire il seminario sulla sonotissima che sta
0: di chi? Se ti svuoti la chiave vai, così registri parte dei seminari, anche un pezzo. Crash. Crash sotto a tutti i miei pennarelli preziosissimi. Nightolo 5. Che ne dici? Non lo so, se ti sembra troppo. C'è tutto. 5, però insomma sì, è elastico, considera che sottoscrizione poi Poetry Club bollette, quindi importante, se qualcuno volesse contribuire, glielo dici e vai, se no vaffanculo.
4: Ma 5-1,
0: no? Sì, no, Radio Cybernet no, Radio Cybernet 2-1, tutto il pack completo 15, perché sono 8, tutto il pacchio completo, sono 8 CD, 15 euro. Poi ti do l'elenco di quello che c'è nei CD. Poco, molto poco. Chiavetta, no? Mi dai la chiavetta, io da dentro la chiavetta li converto in MP3.
6: Ah, ok.

0: Max.
1: Non lo so, non per te.
2: Non per te. Geoser, mi servi? Sono troppo rincoglionito per lavorare su un sistema di un'altra persona. Tu non hai Super Abduser?
3: No,
2: che è l'abduser della Slackware. Però mi dà questo errore qua con l'emerge. Questo non ho voluto agire.
4: Sì, io sì.
2: Non è carino.
3: Andiamo tutte altre cose, tipo meno.
2: Che dici? Così prenderà meglio?
3: Sì. Un'altra cosa qualunque.
2: No, no, devi semplicemente.
3: Vabbè, è già.
2: Pensi che lo emerge?
3: Però facciamo così.
2: Nightalo, forse Iron vuole magliette.
3: C'è una Magic Sync?
2: Non lo so. Più che altro creami un'utenza in modo che possa buttarci sulle cose.
3: Beh, però mi stavo su sovradusa. Non sapevo come si chiamava. Devo avviare questa per FTP. Che non so niente se.
1: J.O., quando vuoi fare il
3: punto delle magliette?
1: Sì.
3: Ora, dopo. Ora. Quanto dura un turno?
1: Ah.
3: Quanto dura un turno?
1: Un'ora.
3: Tra un'ora.
1: 10:30.
3: Ah?
1: 10:30.
3: Vabbè.
1: Hai
2: allora. Fare una piccola rassegna stampa, però...

0: volta. No. Allora il primo di volta.
1: Non puoi.
0: Non lo supponiamo. Io sono un po' volto.
2: Spazio, spazio, bastami che hai un'utenza e io butto sulla roba. Anzi, non butto sulla roba, ti do i CD, li devi copiare. Quindi non mi serve l'utenza, non sai che potevo farlo anche da root. Che coglione che sono. Ma lo facciamo. Tieni, devi fare queste 8 immagini ISO. Gamma il Nitolo! Ah, se scendete. Ah, ok.
1: No, a me il turno, fatemelo oggi, io domani non esisto. Il mio qua make is fs.
2: Non fai, non usi dd?
1: Anche dd quello.
2: Sì, sì, dd f uguale
1: slash dev slash.
2: Ci dirò, ma quello è hd forse è meglio, no? O no, hdc?
1: Che quello qua è hdc. Qua è cgrom, tipo cgrom, zem, io cgrom, vabbè.
2: Ok, o f uguale 1.iso. Vai. Speriamo che le legga bene. Ah, ma tu però è nuovo il tuo.
1: Sì.
2: Moria.
1: Dobbiamo pure testare K3B per masterizzare.
2: No, se hai CD record, guarda, ci preferisco. Usiamo quello e meno è veloce. Io, a me questo non mi serve per ora perché non ho spazio.
3: Sto cancellando, eh?
4: Dov'è il mio portatile?
1: Dov'era?
0: Già, però ho fumato.
1: Spinello? Spinello no. Non dire così. Io ho fatto la lezione. Io adesso fanno andare a lavare.
0: Daniel.
1: Io qua non posso fumare, ho preso qua molto.
0: Guarda, le 18 in
3: guardia. Cambiarsi le mutande per me è stata una.
2: È dura, veramente.
1: Cioè, era 15 anni che non le cambiavo.
2: Io la sono
3: cambiata. No, non era questo il problema, è che lei ti sfido a levarti con là, farti il bidet e cambiarti le mutande.
2: È dura, veramente.
1: Ah, io dove finisco?
2: USB, come cazzo funziona questo mass store? No module for USB però. No.
3: Gli devi portare un
2: mettiti qua.
1: No, guardavo questo rosso, mi scaccati di essere un disco.
2: Un masterizzatore.
3: Oh, USB!
4: Dio!
2: Non
4: ho dormito un cazzo!
2: E noi invece abbiamo dormito. La differenza non si nota, devo dire.
1: Quando hai fatto? No, avvia con Gnomix. Ma comunque
2: è
1: guarda
2: tutta
1: che
2: scena.
1: È collegato al computer ora.
5: Tu pensi?
1: No,
2: e che dobbiamo fare? Sì, sì,
5: devo dire.
2: La cosa più bella è che pesa meno dell'originale. Sì, sì, ho recuperato il suo contenitore originale e lo vendono su eBay. Perché dovevo farne forse un altro. Sì, pesa meno. Compensato, non è mica la mia questa che cosa.
5: Buono.
2: Però dipinto, pulito con mallo di noce, quattro mani di plastica, queste cose così.
4: Loro sono coloro che mi hanno salvato, ma piace, ci può pesare.
2: Ah, hai viaggiato con loro?
4: Era con tre donzelle, con tre giovani ragazzi.
2: Ti sei stato salvato.
1: Ma lo conosci
4: da
1: poco?
4: Da tre, ottantenni, affamate, solitari.
2: Sei ancora nella procità, quindi.
3: Sei ancora con noi.
2: Dove venite voi? Anche voi?
1: Sì.
2: E non ci siamo mai beccati?
5: Sì, da qualche vuoi.
2: È stato via che non mi ricordo.
1: Sì, sì,
2: non mi ricordo. Va bene. Bene, bene. Ci
5: aspettiamo di applicazione più umana.
2: Sì. Io sto streamando intanto.
0: Ragazzi, ma se vuoi fare una serie più umano?
5: Boh, io devo chiedere.
0: Perché cioè, se uno viaggia, uno si può collegare in un mare senza il mare dove si è.
2: Sì, quello vecchio però, eh?
6: Sì, quale?
2: Zero qualcosa.
0: È arrivato, scendato.
2: Sì.
0: Ma dov'è?
2: X in giro. Boh. Dicevi?
6: No, non sapere. C'è un modo per settare i tasti tipo secondo me, non so visto il manna.
2: No, sinceramente non lo so.
6: Cioè la combinazione di tasti fa la partita.
7: Sì, no, per permetterti di muoverti nel menu, prendi V-Maker, tu cosa puoi fare con standard F12, F11, F10, sono i tasti per muoverti nel menu, fai i corrispettivi tre tasti del mouse e ti puoi muovere e aprire tutto anche senza fare il mouse. Invece col Fluxbox sei limitato a non poterti muovere. Se ti legge il German non ti dà la combinazione di tasti per poterti settare il menu, ti puoi fare l'apertura del menu, purtroppo non ti puoi muovere dal menu.
2: Sì.
7: No, questo dico nel fisico. No, quello lì funziona, tranquillo, era per l'eventualità che si sono trovato.
6: Non è mai capitato. Cioè, a casa mia mi chiamano alle 8:10 del mattino, sono fottuti.
2: Ah, ecco, devo chiamare anch'io a casa.
6: Io se trovo un cavo di rete sarei felice. Oh, un cavo di rete.
2: Io se trovassi il mio cellulare non sarei ancora di più.
6: Te lo trovo io.
2: Grazie. Mio Inmarsat. Trovate le magliette sotto? Ah. Sì, ora ti dico.

0: sono io. Svegliato, tutto bene, ci sentiamo più tardi. Ma dov'è che siete andati, eh? Ci sentiamo dopo, ciao.
1: Ci possiamo avvicinare dopo questo?
0: Ah, queste mamme, telefonate alla mamma, mi raccomando. Ciao. Non mi ricordo il tuo nick, ma noi ci conosciamo.
2: Bene,
0: sì.
2: Facciamo
3: più modulare, più modulare come situazione quest'anno.
0: Come stai?
3: Beh, l'anno scorso non ci sono stato, ma quest'anno.
0: Vabbè. Sì, sì, adesso è più.
3: Ma vero?
0: Sì, sì, è vero, è di legno. Arriveranno, ma guarda che sono sparsi tutti in varie stanze, cioè il posto è enorme.
3: Infatti,
0: però è bellissimo questo posto, non so se hai visto.
3: Non so, io mi sono fatto un gran bel giro. Che cazzo,
0: insomma.
3: Poi
0: sei già al contrario. Sì.
2: Perché uso le ZLS di là?
0: Dicevi, allora. Sì, quello dell'anno scorso, però ho aggiustato lo schermo. Sì, c'era proprio il flat qui.
4: Cosa sei su?
0: Questa è musica mia. Che non ti consiglio di ascoltare.
4: Perché
0: è musica sperimentale. E che è un eufemismo per dire che sono stronzato. Però a me piace. E siccome dovevo finanziare la club, proviamoci. Questo qua sono gli archivi di Radio Cybernet da quando è nata nel 98 fino a martedì scorso. Tutti gli MP3 che abbiamo fatto. Cioè tutte le trasmissioni. Comprese quelle degli hacker meeting, del TPO Bologna, volte che abbiamo sentito per telefono oppure. Ora siamo qua quasi, perché più è andato giù, che è il sito in realtà che usiamo per depositare gli archivi. E su qua quasi ce n'è una parte, non c'è tutto questo. Perché non ha
4: più. Sì, poi tanto io non so banda, quindi non posso. Qual è quello figo?
0: Sto facendo le ISO. Tra questi?
4: Per finanziare aspetti.
0: Non te lo so dire. 1-2 euro, tutti quanti 15 euro. Sono 8 CD. Sì, ma io adesso non te li posso dare perché li sto duplicando.
4: Parte dopo.
0: Quindi sì. A frate, così ti dico anche cosa c'è dentro esattamente.
5: Ma se vuoi venire in scuola ci sono le sedie, eh?
0: Sarebbe bello. Mamma mia!
2: Ciao!
0: Andiamo con i capelli, stai benissimo.
4: Sì,
0: grazie.
2: Rompiamo, distruggiamo.
0: Stai benissimo.
4: Grazie, anche tu.
0: Ma guarda.
4: Faccio conoscere una persona, vieni fuori o la mando dentro?
0: Beh, sto lancio una masterizzazione qua.
4: Ah, la faccio venire dentro perché questo non l'ha visto.
3: La faccio venire.
4: Cino.
0: Sto copiando gli archivi maledetti.
1: E perché sono così? Giobbe. Chi si fa che è Giobbe?
0: Che cosa? Giobbe è un profeta, un gran profeta.
1: Ma è anche un network Giobbe.
0: Che network? Non capisco, riprova il controllo. Va bene. Ciao.
1: È maestro?
0: Cristo maledetto.
3: Io adesso
0: crash di Paolo. Ah? Questi te li posso dare già. Per giù.
1: No, no, perché hanno
3: chiuso
1: la
3: nuova
1: uscita,
3: questo tanto.
1: Non è stato fatto, non è stato
3: fatto.
0: Ma non è 1-3. Tutti 15.
3: Ah, ok. Perché sono 3?
0: Sì. Come perché sono 3 i miei? No, i miei sono 5. Il mio singolo 5.
1: Sì, dico, sono tre CD.
0: No, il mio singolo è un CD. Ce ne sono tre copie. Io dicevo Radio Cybernet. Sì, tutti i Radio Cyber è 15, altrimenti 3 1 per uno singolo 3. Ah, state cambiando le sedie? State cambiando le sedie? Wow.
1: Ora anche io posso.
0: Stiamo minchionando con Brunello.
3: È uno dei miei
0: scuoli. Ah, ciao. Allora l'ho sentito sicuramente. Sì. Nei CD che abbiamo. Ciao.
3: Io meno stanco.
0: Terribile le voci.
3: E questo è il.
0: Senti, musica.
3: Ah, ma dov'è Ternepal ora?
0: È lì, sta facendo colazione e poi lì.
3: Ah, giù.
0: Sì, sì.
3: Sì, abbiamo tipo 200 pezzi in 36XM.
0: Minchia.
3: Che sono quelli con le tracce rieditabili.
0: Eh sì.
3: Questa settimana ho fatto un po' di lavoro di pulizia di floppy e CD, li ho tirati fuori, li ho già messi su Instagram.
0: Io ho fatto questi.
3: Li hai fatti finalmente? Non è vero.
0: c'è tutto quello che c'è su qua quasi, no? E questo è l'archivio di Radio Simon che sto preparando.
3: Questi
0: per copiarmi.
3: Proprio me ne fotto tantissimo, cioè, pensi che ci sia qualcuno che si mette ad ascoltare Radio Simon?
0: Sì, sì.
3: Oltre
0: certo.
3: Sì, penso anch'io che ci sia.
4: Poi io ti rifaccio su qualcuno,
1: Google file Gmail.
0: Quanti?
1: Le mail gratuite.
0: Cercano di venderli, per cui finanziare la collab.
4: Masterizzatore di Udico.
0: Ah.
3: Vuoi vedere il resto? Puoi darmelo.
0: No, in effetti non c'è. Questo va alla club. Non so se hai visto il Poetry. Hai visto il sito del Poetry nostro?
3: Il sito? Forse sì, forse
0: con le cose pazzesche che facciamo.
3: Ma che cazzo è?
4: Se qualcuno può interessare a servire, c'è il
0: sì, sì,
3: lui non si.
0: Polli fritti, sì. Un polli fritti. L'ultimo sviluppo di polli fritti ancora non l'abbiamo messo sulle
3: pugno di condensatori del cazzo.
0: Dove?
3: La schermata
4: ma ne sposci normalmente oppure hai qualcosa a fare?
0: Sono un raccomandato. Per
3: ma
0: Radio
3: che,
0: Side.
3: Ma no, non credo. Non credo che mi adesso non qua dentro, cazzo. Hai mangiato un geco in quella
0: volta? No, no. Abbiamo montato l'access point esterno e sì, vabbè, questo è il montaggio dell'access point esterno che alla fine è venuto così. Incluso in una scatolotta fa 400 metri di wireless nel paese.
3: Le condizioni passano nel
0: sì, vengono fritti e cadono, sono già pronti. Sì, sì. Altre cose non. Ah, ecco,
3: sono fritti al volo wireless.
0: E qua c'è il montaggio.
3: Ma questo è un CD audio di merda che mi hai dato?
0: No, no, è Og Vorbis.
3: Og Vorbis, sì. Vorbis.
0: Ci sono 5 o 6 600 mega di Og Vorbis. C'è l'inferno. Questo balcone non è casa nostra, tra parentesi.
3: Beh, vabbè, casa di qualcuno che conoscete che
0: no,
3: ha detto
0: non sappiamo chi c'è. No, no.
3: Gli avete messo un access point. Ho capito.
0: Abitano fuori fuori l'estero, per cui.
3: Ho capito. Quando qua sotto c'è il nostro, cresce il
0: qua sotto c'è la club e qui c'è. Gli abbiamo piazzato sto palo. Cresceranno le piante in modo storte verso il. Okay. Verso le radio. E funziona bene. Vabbè.
3: Ma ci stiamo streamando adesso?
0: Sì, sì.
3: Ah, okay. Affanculo. Sempre sognato a farlo.
0: Penso che ci sia un po' di gente che ascolta. No, no, io ho smesso.
3: Davvero?
0: Sì, sì, sono 3 anni, non fumo più niente. Sigarette, via, via.
6: Il duca.
0: Il duca?
6: Sei un duca.
0: Perché?
6: Hai i capelli da duca. Da duchessa, diciamola tutta, da duchessa.
0: Ah, che orrore, devo spaventarmi. Cristo è permesso questo.
7: Sì, dai, dai, così almeno attacca la rete interna.
0: La rete interna non so come puoi ascoltarmi. Ah, dicono di ridare il vaffanculo. La gente, vedi, ci fa le richieste più assurde.
8: Vaffanculo!
7: Si fa così? Sì. Sì, hai fatto il bis addirittura al primo intervento.
0: Beh, però era più...
8: questo si diverte con gli altri.
0: La gente si diverte con poco.
6: Ma ride ancora.
8: Ma che cazzo ridi?
7: Blu.
0: Mi ha fatto scoppiare le casse.
6: Io invece...
1: Ce ne mancano, Sono 100, sto dando 108 mega. E ancora te ne mancano.
0: Me ne mancano, diciamo, una quantità X?
1: No, te ne mancano altri 3 file.
0: No, il frocio.
7: Buongiorno.
8: E si è anche depilato il culo.
0: Uno? 40 anni di meno.
1: Pronto?
0: Beh, insomma, più che altro prono.
1: Che urlo c'è?
0: La solita che mi chiedete sempre, porco di Dio. Sono 4 anni e mezzo che streamo con la stessa URL. Dio cane.
9: Ma porco Dio.
0: Sì, abbastanza.
1: Io non so le
0: rete.
8: No, ma chi sta dicendo?
1: Allora,
8: che fila? Tira fuori, inizia le due risposte per lo
1: scherzo. No, questo pure la sera. Però
0: porco Dio!
1: No, io c'ho CH.
0: Ho dovuto fare un inferno per montare sta cazzo di chiave. Porco di Dio.
8: Stai facendo?
0: Sì, sì, sto facendo. È lento, ma le fa bene.
8: Sì, sì.
0: Forse è normale, semplicemente è normale.
8: Ho 24 barre.
0: E allora è normale. Pong!
7: Ping!
8: Ti funge?
1: Ma no, sai che cosa
8: funge? Ti funge manco per cazzo.
1: Cos'è?
0: No, non mi vede i... Oh, che cazzo stai a fare? No, non mi giova perché non me lo vede e devo ricomprare il kernel. In questo momento è un casino.
1: No, non è
8: 8.000 papà.
9: Mio è quello che ci sono trasato il mondo.
1: Ma
9: cosa
1: tu?
9: No? C'è una biblioteca.
1: Ora sì.
9: È diverso, sì, perché c'è scritto.
1: Ora sì, questa è un po'
10: bene, con massimo.

0: questo è. Ma è tutti a questo qui.
1: È tutto morto con te. Cosa è fatto? Ho cambiato il fondo.
2: No,
1: il figlio, anche il figlio è un problema, però ma come si è? Tu vai a GCP e il figlio ha detto io, se è vero, io sono è chiuso tutto. Contato il chiuso.
0: No, ma solo un cosa c'è?
1: Funziona, c'è del chiuso.
2: Ma porco Dio!
0: Ma chi è che lo sta spegnendo il portale?
2: Beh, qua lo stream sta uscendo, eh.
3: Infatti è il
4: Mi sono appena alzato, se devo mangiare
2: zip. Che bello di sveglio, c'è il bar che è ottimo giù, fanno il caffè e i cornetti quelli Motta Nestlé.
4: Motta Nestlé,
2: piuttosto che fare colazione col caffè, la focaccia alle cipolle.
4: Io volevo la focaccia alle cipolle.
2: Tu sei pazzo.
4: Ma guarda, se voglio fare il caffè. No, ma te, le magliette XXL di chiedere a te in realtà.
2: Perché?
4: Con le felpe.
2: Le magliette XXL no, di chiedere sotto dove le vendono.
4: Ho detto un pallo per non chiedere a te.
5: Forse è più cantone alla
2: centro
5: di XXL che tipo
4: nella.
2: Ah, forse sono nell'altro cartone. In quel cartone lì. Te lo vuoi scendere? Sì. Non ce ne sono. Ma le rifaremo.
4: Qua ci sono delle pezze. Poi magari.
2: Già. Vabbè, dimmi che ci sono qua le magliette. Cazzi loro.
4: Prendo una perché.
2: Porco Dio. Dai, poi lo vieni a sistemare il suo computer. Perché non è mio, non so come metterci le mani.
6: Sucarasta.
2: Sì, ma le password, il sistema.
6: Dai, guarda come cazzo strano, mannaggia.
4: Pastor del porco Dio.
2: Di Ruffo?
4: Sì, ma ora la dico.
3: Ma ora la dico.
2: Cioè, non è la nostra madre.
1: Quello che non voglio dire.
3: Ah,
0: sì, ma
3: un figlio. Ora definitivamente.
2: Sono un figlio. Sono un figlio. Sono un figlio. Sono un figlio. Va bene, va bene. Vabbè, ma se c'è un sistema che masterizza,
4: ah, sì, sì, sì, sì, infatti io vado a partire. Devo farlo dolce assolutamente, da martedì.
2: Ma no, resta così.
0: Oh, di verità anche questo, sono di spicci, ma ti vengono spicci.
1: Senti, avrebbe una dieta. Quanto costa?
3: Non ce l'ho, sono 15.
6: No, che è uguale.
2: Ok, ti do così allora.
3: Vabbè, mi fate comprare queste magliette che fanno schifo. Quanto cazzo vuoi di spicci?
2: Tantissimo, tantissimo.
3: Dammi qualcosa.
1: No, c'erano qualche spicci di centesimi.
3: Ma ha detto che arriva a me qua.
2: Euro, Paolo,
3: che non doveva.
2: Bene. Bene, bene, bene.
3: Streameremo.
2: Così sta la devastazione. Io sto già streamando. Lui.
3: Allora, morte. Perché non hai niente di niente?
2: Ho il ditofono.
3: Ma la morte a tutti voi che ascoltate.
4: Quanto
3: cosa?
4: Vabbè. Io proprio prendo e esco con questa maglietta. Quanto cazzo di soldi?
2: Che ne so, lui lo sa, lui.
4: No, lui lo sa.
2: Ma fai quello che vuoi, di quello che vuoi. Tu sei Freaknet, che c'entra? Ma lui è Freaknet.
3: Vabbè, me la dai sta maglietta.
2: Dagli quella, prenditi la maglietta. Zitto e vai. Vattene, gli ho dato la maglietta.
4: Fra 10 minuti.
2: Poi quello che vuoi dai.
4: Sì,
3: 45. Necessito caffè.
2: No, non lo so, io non lo so.
4: Non ha molto senso.
2: Ma sotto c'è il caffè, il baretto quello. C'è la macchinettina che fa il caffè e i cornetti monta nella plastica.
3: Andiamo.
1: Fare le magliette dolci.
2: Poi è un bar bellissimo.
3: Va bene.
1: Poi
2: prendiamo un po' anche Newmark. Torni?
1: È già affascinante.
2: Dai, voglio farti piangere da.
1: Tutto fermo.
0: È morto di nuovo il piccio.
2: No, no, è appena tornato tutto quanto.
0: Fatela mettere interfuso.
2: Fatevela mettere all'interno del chakra. Nel chakra.
0: Il porco che muore.
2: Succhiare un po' di questo.
1: Guarda di qua.
0: Ma dove le prendi questa? Perché sono tutte qua sotto.
1: No, questa arancia non vedi adesso.
0: Ma sei proprio dopo che abbiamo
2: comprato. Ma questa è fresca.
1: Io l'avevo comprata prima che l'avevo.
2: Ma questa è calda allora.
0: Sì.
2: La suco.
0: Se volete adesso
1: questo. Tu che sei buono e caro perché non ci puoi uscire dagli gabber. Te ne faccio uscire dietro.
3: Anche abbastanza stronzo.
2: Se ne parla.
0: Io invece mi propongo.
2: Signori, io non ci sono. Bravo, vedo che sei un professionista del peccato.
0: Sono al peperoncino.
2: Vediamo se riesco a finalmente a playare un cristo di file. Diario di viaggio 1. Vediamo un po'. Clicco, play.
1: Questo è il giorno di
0: Max, se no dobbiamo andare a stare anche in questo.
1: Sì, se no è tutto andato nel piano.
2: Oh, non c'è niente da fare, l'aim non li fa e non li fa e non ci sono cazzi, porco Dio, è assolutamente impossibile. Ah, ma qua, sono al cazzo, al sapore di cazzo? Sono piccanti?
0: No, piccanti.
2: Buone.
1: A questo punto l'unica cosa che penso è la taglia in realtà. Non te comprime?
2: No, no, li comprime.
0: Ma hai provato a farli nuovo per vedere se
1: no, funziona, davvero.
0: E allora che cazzo fai? Perché non li fai no?
1: Si spaventa che è una reazione di muse che si libera per il treno. Siccome muse è sensibile, non sa cosa per mettere in mente. Nominarlo.
0: Sei fan?
2: Quality 3?
0: Vuoi?
3: Come si usa OG? OG meno Q, numero della qualità?
7: Sì.
3: OG Genk meno Q 4.
7: E questo lo devo portare io tasti direttamente.
8: Ma con media player si possono sentire.
7: La casa mia non è down perché io sono su io che sto usando di
8: un
7: cioè mi dice che Nick e Sclero è connesso.
8: Cibo, a posto, muore dopo il trapianto l'uomo del cuore precipitato con la rete.
3: Allora neanche gli OG, allora ascoltami. Il problema è questo, I can't mix sound a 8000 Hz.
7: Io ce l'ho.
3: I WAV originali sono a 8 kHz, a 8 kHz. Per questo lui li fa a 8 kHz. E Muse si rifiuta di usare 8 kHz. Porco Dio! È inutile che li fai tu, l'ho appena incodato con OG.
9: E poco fa l'avevo lasciato là.
3: Bisogna fare il resample dei WAV a 22 kHz o qualcosa di simile. Madonna puttana. Niente, un Muse e merda, devo fare un casino.
9: Per streamare del...
3: Sì, il problema è che non ho tempo. Devo anche andare a cacare.
8: Potresti anche
3: sopravvivere. Devo fare i CD.
9: A dire a Jarmil che ti coda la nuova versione di Muse entro stasera.
3: Muse è merda.
8: Me fa quasi a 8000.
9: Mi alloco.
3: Popasia.org, due punti, 8000, slash, recib.mp3, porco Dio.
8: Ah, il recib.mp3.
3: E cazzo. C'è su tutti i topic di tutti i canali del mondo.
9: La potenza della batteria mi permette di fare ciò.
3: Non staccate il lab per l'ennesima volta quel cazzo di switch passando,
8: Cortesemente.
3: Cortesemente.
8: Dovremmo staccare le palle.
3: Esatto, e cacarvi in testa.
9: No, mi raccomando, non staccare l'app per l'ennesima volta, eh.
8: Io la...
3: Ti stacco le palle degli occhi e ti fotto il cervello, amico. Va bene. Andrò a cacare.
7: Ma dove le trovi?
8: Di mezzo di giorno non lo so. Dopo vieni.
7: Il tempo lo stesso non lo vedrò.
8: Una
7: cosa, una lente?
8: No,
7: un box. Su io per specificare il giusto, per fare la
8: cosa. Il DHCP non è la stessa, il mio CPU
9: non lo
8: so.
3: Sucate!

0: per la gioia il Thomas nel presente di merda.
1: Fantastica questa.
2: C'è la
0: mucca da dove viene? Quando la
2: mucca
0: da dove viene? Fate
2: schifo.
0: Che mi piace, però. Insomma, la parte. Lo vuoi una faccia da dove dare?
3: Scusa,
4: questo è il mio notebook. Come cazzo è possibile?
0: Movi.
4: Ma che è? Ah, è il tuo CD, si avvia.
2: Sì, certo.
4: Sì, devi prendere
5: nulla di interessante, l'ennesima.
4: Da paura.

0: Dai, mi urge una presa.
1: Dai, spedisci. Hai vista l'ansia mossa?
2: Ansia, basta.
1: Merita.
2: Vediamo, anzi.
1: Merita.
2: Anzi, ci provi, ma non
1: scassi. Merita, te la merita.
2: Lanzaci. Anzi, ci provi, ma non scassi.
1: Ancora più. Ditemi quando posso scendere.
3: No, ma è la prima data, che succede?
0: Ma io spettacolare. Che erano posizioni in
4: linea. Jesus
2: Christ,
4: Superstar.
2: Ma che è questo di notte? Questo è di gara del fortuna. Non è che...
1: Gustavo, tutti i soldi, che va bene.
4: 20 euro.
1: 22. Anche nel notte si muove...
4: Non sta da rivedere...
0: Sti cazzi della ciabatta di merda.
1: Devo stare qua.
4: Io sono stato a rivedere con lui, ragazzi, ti chiamo.
0: Ma tre bande per io.
2: E quando non più come le vostre, infatti devo continuare.
1: Ah, a proposito, l'unico metodo che funziona è quello del futuro.
2: Cioè?
1: Fa tutte cose
2: perché sono serio.
0: È portabile?
4: Non ti ha lì fare.
0: Non le mie, no, grazie, sto cercando di
3: smettere. Io ci passo la volta, l'hai intervisto lui mi sa TP, DNS, l'access point.
2: Ma tu perché stai occupando il vostro? Perché io sono sul posto di palo?
3: Perché il mio posto non sta occupando il gioco. E perché il posto di gioco è
1: stato un avversario.
2: Oh, Italia, è sufficiente. Giose
3: non c'è.
2: E allora il posto sta occupando.
3: E che cazzo faccio? Prendo il portale da un butto?
1: Gli app meeting nascono prima di tutto per incontrarci, perché tutte spesso lavoriamo insieme in rete, non li conosciamo direttamente.
3: Ora buttiamo un po' di
2: No, guarda, siete.
0: Non avete streamato le cose che abbiamo
3: fatto. Io sono accanto tutti gli altri. No,
1: non abbiamo streamato. Dobbiamo fare conversione.
0: Ancora
1: perché sono? Perché i
2: quali sono dei singoli codici che non funzionano.
0: 150 milioni di giga.
1: Sì. No, ma non è solo questo.
2: Sì, che mi
0: quindi prima si devono ricampionare,
1: esatto.
0: E poi si devono convertire,
1: esatto.
0: E dico io
2: no, domani
4: non sono più e caduto
2: il mio
4: non sono più
2: forse è il più fai. Maestro, ma cos'è un punto alto? È il mio cuore.
4: Una prova?
0: La focaccia con le cipolle.
4: Ah,
0: c'è
4: io
0: sei un coglione. C'è la focaccia con la cipolla sotto, ma tu prendi queste porcherie.
2: Ma c'è anche su CQMSN.
1: No, dai, non puoi lasciare.
2: Ah, perché c'è anche
3: prima non c'è tutto, no,
2: hanno detto che hanno messo tutte le porte in uscita, però un traffico, alcune volte a traffico un pacchetto di 60 metri. Sì,

0: E qua Mara dello specchio di me,
1: ma sempre per ieri la solita.
2: Sì.
1: E che specchio ne so,
2: e abbiamo anche detto perché il problema del campionamento dei guardi. Quei guardi sono ad altissima qualità, sono 2000 Hz.
0: Sono campionati a 32 bit.
2: Esatto.
1: E
2: quindi abbiamo.
0: Che chi cazzo ha inventato il sample and bob gli
2: devi un
0: rap di
2: cuore? No,
0: guarda, non è
2: capito. 4.000 quindi si devono ricampionare e commettere.
0: Ma se invece provassi tu a farlo da Windows, a fare la
2: promozione? No, lo posso fare io anche campionare, no? E a fare gli occhi, lo posso fare anche da qua, e che da qua mi vengono fuori l'occhio che mi uso non lo so fare. Sembra
0: la sua quantità. Un bordello. Sì, l'ho capito.
2: Anche il mio pensiero.
0: Certo, è normale. Emorroidi al grappolo.
3: È morto. Mi ha fottuto la sedia, mi ha rispista la sedia. C'è la Elibus, allora va bene.
0: Disco nuovo? Che bastardo! Lo sai che era un peso di se ci ha spedito tutta la cartella?
3: Dove sono le patatine al sapore di cazzo? Questa roba me la spostate per favore?
0: Elibus, che cos'è questa roba? È un
3: peso. Va bene.
0: Io non so DDR.
3: È di Lobo. È un casino.
0: Che cazzo è?
3: Un casino, perché non funziona con i computer normali.
0: È una sola DDR. È per notebook.
3: DDR con ECC. Ma che è per notebook? Ci metti una base di questi in un notebook? Più grande del portatile. Ma
0: passwords?
3: Ma è ancora questa cosa in mezzo cubino.
1: No, sicuramente
0: è così. Nonno hard rock? Posso vendere un
3: Ma chi sono questi? I brigantani?
0: Lobbies.
3: Questo non è un pezzo loro, questa è una cover.
0: Tutte sono cover.
3: Ah, non fanno musica loro?
0: No, poi qualcosa c'è. Ma guarda che ora mi sto scrivendo con Antonio Ferlito.
4: Aspetti,
0: vieni. Sì, vieni.
4: Cioè, l'hai installato il piano?
0: Sì.
4: E ci manca. L'hai ributtato.
0: Lì lo specchino. Ho visto che c'è pure Shining nella lista dei fidati di Antonio Ferlito. Ha mandato un power.
3: Allora, devo usare SOX, fare il resample a 22 kHz, dopodiché convertire. Con un'unica pipe, un paio di pipe. Neanche io lo sapevo che Muse è merda.
0: Avete utilizzato il 88 kHz?
2: Abbiamo un pacchetto di quarto d'ora, ma no.
0: Ho 44 kHz.
3: 8 kHz, il registratore.
0: Minchia, che cazzo è cambiato reale? Ci sarà qualche impostazione,
2: Io non so come lo mettiamo.
4: Lo vedi qua, oh. Andrea, lo vedi qua.
0: Huh?

0: non usa la sua chitarra, usa l'ex Korn, quella nera. Troppo trash metal.
1: Ma Grassi dov'è? Con George...

0: C'ho grossa crisi. Non ho più spazio sul disco.
1: Io te l'ho sempre aperto. Cioè, quando vuoi puoi trasferire quella cosa, trasferisci a 2 per.
0: Perché a 2 per?
1: Trasferisce a 10 mega.
0: Lo so.
1: Per questo oppure con l'app a 10 mega.
2: Crash, mi fai un favore, corri in sala macchine e chiedi se c'è un FTP pubblico. Suco, o chiedilo al DHCP umano. Al DHCP umano. Qui. Alla radio, può chiedere anche sotto.
1: Non apri il BNC, ma no.
3: E ho già aperto.
2: Alle 19 viene dritto.
0: Emorroidi?
2: Sì. Ma non è possibile!
1: Spettacolare!
2: Ma è un CD audio?
3: No, ma è vero quando fa la roba di sentire. Di sentire le parole.
0: Allora ascoltiamo questa canzone e la streamiamo pure. Portala indietro.

0: piacere.
1: Aspetta, lo fermi?
2: Fermalo. Facciamo una cosa allora.
3: Ecco qua, appunto questo acronimo che sta per ambiente digitale apprendimento, che per tanti versi è una piattaforma di learning tradizionale, cioè parte da un presupposto, la costruzione di corsi con una quota di interattività, con delle classi, dei tutor, degli esercizi, delle schede da leggere, una chat, dei forum interni. E questo è l'approccio base, esiste già da tempo, viene utilizzata per dei corsi per l'insegnamento, ci ha fatto per il bike, per chi lo conosce, un corso sui motori di ricerca. È uno strumento di questo tipo. A partire da questo strumento, con questa modalità, autore che si siede, parla di chimica organica piuttosto che di radio, di streaming, di C++, lo scrive, lo chiude, lo presenta a una classe, la classe lo... di persone che si iscrivono, lo frequentano, vengono seguiti da un tutor, fanno degli esercizi, passano i vari livelli, fanno dei commenti, hanno una quota di interattività. A partire da questo strumento noi l'abbiamo un po' sconvolto. Un po' sconvolto perché in realtà siamo partiti dalla necessità di far emergere le conoscenze. Cioè le persone che hanno scritto il corso in realtà della radio conoscevano quello che conoscono gli ascoltatori, ma del fare radio quotidianamente tutte queste conoscenze devono partire da un presupposto molto semplice. Cominciamo con un automonitoraggio. L'automonitoraggio ha funzionato così: per una settimana le persone che fanno una serie di cose dentro la radio, noi ci siamo concentrati su due aspetti particolari semplici, che appunto la radio è una cosa molto complessa, però ci siamo concentrati sulla rassegna stampa e il giornale radio. Abbiamo deciso di ridurre le questioni affrontate a due formati specifici e poi spiegheremo anche perché. Però molto sinteticamente, per arrivare al punto, questo monitoraggio ha tirato fuori una serie di conoscenze, sono fatte delle schede semplici sul perché, sul per come, su quanto dura, chi la faceva, come era costruita. Su questa conoscenza di base hanno messo su un indice molto semplice che adesso io vi faccio vedere. Se ci riesco, se ci dovrei riuscire sostanzialmente, che è questo qui che vedete qui, che è l'indice, adesso poi magari navigheremo quello definitivo, però sostanzialmente questo indice qui è un indice molto generico, partito dalle conoscenze sintetiche. Ve lo faccio vedere con una forma che magari senza le schede tira fuori un po' la struttura. Allora, questi sono semplicemente dei nodi concettuali, no? Potrebbe essere, se c'è qualcosa che non è chiaro, lo dico subito, perché io non sono proprio la persona più attenta alle esigenze delle persone che stanno davanti, ho un sacco di cose per scontare. Però sono una serie di nodi tematici che hanno all'interno tra di loro alcuni elementi contraddistinti da icone che sono esercizi piuttosto che elementi multimediali. Questo indice è servito per far navigare le persone che hanno fatto l'automonitoraggio, che erano dei redattori della radio, redattori dei compagni che fanno la rassegna stampa, il giornale radio, hanno navigato dentro questa struttura e hanno aperto per ogni nodo che era stato così accennato un inizio di discussione attraverso lo strumento dei forum. Se vedete sulla vostra destra c'è, cioè qui aggiungi nodo al forum, quindi sui singoli temi, adesso se ne troviamo qualcuna già fatta, hanno sviluppato una discussione tra di loro. Questa è la risposta, per esempio, sul nodo principale di un redattore che è entrato, si è letto il nodo così come era stato presentato in maniera generica e ha tirato giù una serie di considerazioni. Adesso, senza entrare nel merito, tutta questa massa di lavoro che non è stata enorme, diciamo, sono state 6-7 persone che hanno interagito su questa struttura, hanno tirato fuori quello che pensavano rispetto a questo schema generico e l'hanno incrociato tra di loro. Questo lavoro è durato una decina di giorni, è stato presentato in radio in un seminario pubblico con altre persone, e da questo lavoro e dal monitoraggio che continuava è uscito piano piano un primo prototipo. Perché insisto su questa cosa? Perché, come dicevo, lo strumento iniziale presuppone un corso, un autore e degli utenti. questo meccanismo che si è messo in piedi è un meccanismo che in realtà può andare avanti all'infinito. Le persone che frequentano un corso di questo tipo lo riscrivono ogni volta che ci trovano sopra, qualunque sia l'argomento che tratta. In questo caso è la radio, come fanno la radio, quindi su un elemento come il giornale radio piuttosto che la rassegna stampa, mano a mano che la fanno, le cose che cambiano, le considerazioni che nascono, possono costruire un percorso virtuoso di riflessione, di emersione delle conoscenze, capace di riscrivere il corso, per cui più che un corso alla fine, uno lo può immaginare come un continuo esercizio di immersione di un sapere che c'è, che magari è isolato nelle singole persone, che è atomizzato, che ha difficoltà di entrare in relazione. Questo per dire banalmente, io faccio la stagione stampa il lunedì, c'è cioè chi la fa il venerdì, la facciamo in due maniere differenti, probabilmente non ci ascoltiamo perché nessuno ci paga per farlo e non abbiamo abbastanza tempo per passare la mattina a ascoltare sempre la segna stampa piuttosto che facciamo un'altra cosa. Questo vale per qualunque altro formato, e le conoscenze di una radio che nasce con un'idea, le cose che fanno le persone che possono e che vogliono e che praticano la loro tra virgolette militanza, chiamatela come pare, voglia di attivismo dentro questo strumento, rischiano poi di non comunicare tra di loro, di stare una struttura di base, una logistica che decide tutto in forma assembleare, ma che non sa neanche quello che fanno le persone sullo stesso formato nello stesso momento. Questo naturalmente vale per chi sta dentro la radio nel senso che la fa, ma vale anche per chi l'ascolta. E quindi la possibilità di entrare in relazione con le forme con cui la radio si fa, e qui parliamo, lo ripeto, su due formati molto standard. Poi se c'è un po' di tempo vedremo pure perché sono stati scelti questi, che senso ci ha degli scelti, perché l'altro nuovo da cui siamo partiti è il fatto che la riflessione che ci ha portato a... Chissà se qualcuno è entrato come anche su 03. Qualcuno è entrato? No. Allora, il nodo da cui siamo partiti, uscendo dalla piattaforma, la situazione generale che vedremo magari senza spiegarla tutta, e anche gli strumenti che ci stanno, la vedremo mentre uno comincia a navigarla, perché sarebbe troppo lungo, non è neanche tanto capace di spiegarvi né come è fatta, né come funzionano da un punto di vista software. Sostanzialmente alla fine è tutto PHP, è un XML generato ancora da uno strumento che si chiama Lesson Generator, che però ha bisogno di un motore proprietario che gira sotto Windows, e questo è un dato, è così, che genera XML che poi è importato in PHP e genera tutta questa storia qui, questo portale qui. Ha delle parti modificabili dentro il PHP e altre parti che non sono modificabili, e quindi devi ricominciare con lo strumento di generazione e scriverlo tutto. Fatta questa premessa assolutamente generica, entrando nel corso vedremo alcuni elementi delle cose che ci stanno dentro e alcuni strumenti che ha, in qualche maniera abbiamo accennato, abbiamo visto prima. Allora, noi siamo partiti da una riflessione facendo questo corso, cominciandolo come radio base, pensando che fosse uno dei nodi principali fosse proprio un ragionamento sul ciclo della notizia. Un'altra cosa di cui siamo accorti nel tempo, lavorando dentro la radio, è che il modo con cui noi ascoltiamo l'informazione, il termine notizia, poi in realtà è pure banale, ma è anche molto banale. Però l'informazione e la comunicazione, fatto notizia, poi se capirà che ci navigherete sopra, c'è un testo che tenta di spiegarlo, è una di quelle questioni che possono apparire banali, assolutamente banali, fatto come se fosse una cosa non determinata, è un fatto, è una notizia, non è così naturalmente. però in una dimensione come la nostra, in cui gli stimoli comunicativi a tutti i livelli, visivi, sonori, sono praticamente mostruosi, di partire dal fatto notizia, con tutta l'ambiguità che c'è dentro in questa cosa, perché un fatto non è la notizia, va capito, tutto questo va smontato, ricostruito, è un tentativo di ricominciare da capo in un meccanismo di smontare, di montare le conoscenze che ci abbiamo. Abbiamo detto, come si tira fuori il percorso che fa dentro di noi, dentro la nostra coscienza, dentro la nostra informazione, il presunto fatto e il fatto che diventa una notizia, pure prima, ma no, è un fatto oggettivo, è un'agenzia, è una, è il Newswire d'Indy, è la Misna, è la, il canale 5 che lo dice, l'ho visto, mi hanno telefonato, i miei compagni me l'hanno detto. Beh, tutto questo, tutta questa confusione qui, che è tutti gli stimoli informativi che ci arrivano, com'è che diventano notizia? Prima di tutto dentro di noi, perché l'assunzione, su questo ragionamento c'è una premessa piccola da fare, la radio, almeno le radio in etere, per quanto contaminate dagli strumenti digitali, in senso lato, rimane profondamente un media mainstream. Ma non perché noi pensiamo di essere mezzi, noi non siamo lì, però lo strumento ha, ha dentro di sé questa specificità. E io continuo a pensare che il medium che usi ti impone alcune cose, te le determina. Per quanto tu sei un po' cacciarone, per quanto tu non fai il media mainstream, il rapporto che hai come radio in etere con chi ti ascolta imposta una relazione tra l'utente e la persona che la fa che ha quel tipo di segno. Non è solo il problema da uno e molti, costruisce uno spazio pubblico che è, lo spazio, che è uno spazio pubblico di fiducia o di sfiducia che è tipico dei media mainstream, che è molto meno tipico dei media in generale non mainstream e anche della rete. Banale. Diciamo, l'esempio che facciamo sempre banalmente è questo: se Radio Onda Rossa dice che il palazzo accanto al suo, cioè non a Via dei Corsi ma a Via dei Lucani, sta cadendo, in teoria la casalinga dovrebbe scappare di casa, poi non scappa perché non ci crede di fare Radio Onda Rossa, però se lo dicesse Radio DJ apre la porta di questa e scappa. Se entra in una chat e c'è uno che gli dice sì, magari qualcuno ci vede, se entra in una chat e dicono che il palazzo accanto al tuo sta per esplodere, tu magari vieni in faccia. Questo per dire semplicemente che il rapporto di un media mainstream costruisce uno spazio pubblico di verità o di falsità, di menzogna, però con l'estima della verità. A un certo punto l'hanno detto, l'ho sentito su. È un po'. Non
0: può invece credere che il mattiano sulla terra
3: è un elemento secondo me forte da analizzare. Allora, il passaggio qual è stato? Riandiamo alla base di questo ragionamento e cerchiamo di capire come avviene questo passaggio, come quelle che sono fatti per noi diventano notizie, come diventano notizie per un'agenzia di stampa, un giornale, e come questo si intreccia con le cose che facciamo. E poi abbiamo scelto la rassegna stampa, che è una cosa molto standard, noi i giornali sono quelli, devo scegliere uno in più, uno in meno, abbiamo scelto il giornale radio, che è un altro formato molto preciso, e abbiamo provato a smontarli, rimontarli, confrontarli con diversi soggetti, quindi la nostra radio, altre radio. Però adesso io la faccio troppo lunga e forse sarebbe il caso di vedere un po', navigare un po' nello strumento, diciamo, di che abbiamo usato per entrarci un po' meglio e per parlare un po' di meno. Vabbè, qui c'è una descrizione generica di quello che è e di come si è svolto, vi do qualche cenno degli strumenti che ci sono a disposizione, appunto diciamo l'indice per una navigazione diciamo conseguenziale, i forum sono uno strumento di collaborazione tra le persone che stanno online in quel momento o comunque che discutono sui diversi nodi, la cronologia che è niente di più che il percorso che tu hai fatto, c'è questa chat che era aperta pure prima con cui dialogavamo con grafico, adesso sarà sotto e si lamenterà, non lo lasciamo lì sotto. c'è un sistema di messaggistica interno pensato per far dialogare gli utenti tra di loro e l'autore del corso, eventualmente il tutor del corso, un sistema di messaggeria per gli appuntamenti del corso, comunque dello strumento di collaborazione. E questo è sostanzialmente, in linea di massima, tutto quello che trovi dentro lo strumento. Il primo nodo del corso, appunto, è il filo conduttore. Che fa un po', ricostruisce un po' questo ragionamento che abbiamo fatto fino adesso. Come vedete ci sono logati anche il 04, ci sono io che sto dentro in questo caso che sto navigando, il Graffio che sta a casa a Roma,
2: che forse ci sente e forse
1: sì,
2: no.
1: Ti sto parlando,
2: se c'è qualcosa da dire.
1: Ah.
3: Va benissimo, almeno se lo traduci in chat. Ci sei tu, anche il 04? Anche il 04 c'è tu.
1: Ecco. Ci parli tu? Io devo andare a cercare.
3: Allora, questo è il testo introduttivo, la scheda introduttiva del percorso. Io direi di entrare direttamente nei nodi così come abbiamo sviluppati, per esempio per la rassegna stampa, così vediamo un po' come è stata pensata il tutto. Ah, ci sono descrizioni, sulla direzione degli articoli, sostanzialmente è fatto un lavoro schede, si è tirato fuori un po' di informazioni, poche in realtà, rispetto alla massa di informazioni che si possono raccogliere. Vedete che è anche un prodotto, ci sono tirati fuori una serie di dati sul taglio editoriale, la durata delle diverse rassegne stampa, di una serie di radio, Radio 3, Radio 24, Radio Radicale, Radio Onda Rossa, Radio Città Aperta, Radio 103, per cui anche radio molto diverse da loro, assolutamente non confrontabili in realtà come mezzi, come strumenti, come pubblico. Immaginate il rapporto fra, non so, Radio Onda Rossa e Radio Radicale. Però inevitabilmente la rassegna stampa è una rassegna stampa e ha delle similitudini. Si scelgono spesso giornali diversi. Ecco, io vado avanti un po' a sviluppare i nodi, semplicemente per dire il lavoro che si è fatto per smontare un po' tutta la cosa. I nodi chiaramente crescono man mano che entri, il rapporto tra la rassegna stampa e il ciclo della notizia, quel ragionamento che facevamo prima. E qui ci sono un po' di schede introduttive, che è quel lavoro di monitoraggio che vi dicevamo. In questo caso entriamo direttamente nel primo elemento di confronto tra, per quanto riguarda Onda Rossa, partendo dalla rassegna stampa, un tentativo di confronto tra le notizie dei giornali radio e la rassegna stampa della radio a cavallo di due giorni. È chiaro che qui entra, cioè viene fuori un ragionamento molto semplice, il tentativo di capire, per esempio, il rapporto noi a quello che dovrebbe essere un nostro modo di esprimerci. Il giornale radio è una cosa che costruiamo noi, tu scegli le notizie, decidi cosa dare importanza di giorno, e la rassegna stampa che per esempio è una cosa che invece è un po' più sovradeterminata dal fatto che appunto, il giornale li apre e li legge. Anche questo è vero fino a un certo punto, perché i giornali li apri e li leggi, puoi cominciare dalla prima pagina, puoi scegliere gli articoli interni, puoi decidere di leggere alcune notizie oppure no. E chiaramente qui emergono tutta una serie di legami e anche di contraddizioni. Un'altra cosa che è emersa guardando, faccio un esempio così senza che non riesco neanche a ritrovarlo qui dentro perché le cose sono parecchie, per esempio noi abbiamo tirato fuori da questa analisi comparata che la radio, la nostra radio, c'è un rapporto con un manifesto che è proprio ciclico, manifesto giornale, nel senso che noi arriviamo a pranzo e ora di cena una serie di fonti di informazione, di notizie, di elaborazione di punti che entrano nel giornale radio, a cui il manifesto spesso e volentieri arriva la mattina, e è normale perché loro sono un quotidiano, ma hanno a stampa, pure stampano la notte, tu sei un quotidiano tutti i giorni, però sul momento, con delle reazioni che però sono strane, a volte le stesse notizie hanno lo stesso taglio, a volte no, a volte alcune notizie da noi scompaiono completamente, a volte scompaiono nel manifesto, Però al di là di tutto questo, quello che veramente qui noi abbiamo tenuto facendo su questo percorso è che queste riflessioni non vengono da un gruppo di studenti di sociologia che sono messi a ascoltare il giornale radio, a leggere il giornale, ma vengono da un lavoro sulla piattaforma stessa, quello che faccio vedere prima, cioè dalle discussioni nate nei forum di radio. E secondo me fa la differenza. Navigando ancora c'è chiaramente, inevitabilmente in un corso del genere non prendi spunto soltanto dalla segna stampa di Onda Rossa e GR di Onda Rossa, ma ti vai a vedere anche Radio 3 piuttosto che un'altra radio, cerchi di capire meno male come le cose più banali che escono fuori, è che noi per esempio parliamo un bel po' di Berlusconi, mentre Radio 3 sistematicamente sui stessi giorni c'è un'attenzione sia nella segna stampa che nei giornali radio spasmodica, forse neanche tanto, però molto attenta a quella che è la dinamica della notizia principale sui principali media. E questo potrebbe in fondo essere anche banale. Lo strumento di per sé permette di aggiungere una serie di elementi multimediali, in questo caso dovrebbe partire un audio e non partirà con voi, semplicemente quello che vada salvato e poi fatto suonare da parte. Direbbe un audio se funzionasse l'inca di ecco, diciamo subito se funziona con so che vabbè fate penso adesso non bravo di mondo. Vabbè, sarebbe partito. Comunque ci sono una serie di audio che hanno una funzione sostanzialmente di documentazione del lavoro. Chiudo un po' di cose, non posso entrare nel pallone. Questa. Anche questa.

come funziona l'idea di siamo da una parte all'altra, come funziona l'idea di gestione di tutto questo strumento qua? Chiaramente parte dall'idea di formare gruppi di lavoro, quindi chiamo classi, per cui il corso può partire a una certa data, un gruppo di lavoro può partire a una certa data, ci si iscrive, chiaramente le classi di istruzione in questo caso sono fittizie, per cui vedono tutti soggetti inventati, il rapporto tra di loro e col tutor piuttosto che con l'amministratore del sistema è un rapporto che chiaramente dal punto di vista dello strumento è basato su un rapporto abbastanza rigido, però volendolo usare in maniera molto più leggera si ha un rapporto tra una serie di persone e dei coordinatori, persone si possono chiamare facilitatori piuttosto che persone che gestiscono il percorso. Eravamo rimasti alla rassegna stampa, vediamo un pezzetto di giornale radio e vediamo magari queste sono più o meno le, vediamo l'indice così magari ci facciamo un'idea estesa di che cos'è. Tutte le cose che abbiamo visto, per esempio in questo caso sulla rassegna stampa, da un attimino indietro ci sono 2, 4, 6, 8, 10, una ventina di esercizi, sono esercizi piuttosto banali in realtà, però è solo la fantasia, volendo li trasformi, immaginate che questo è un esercizio serio per la preparazione della rassegna stampa telefonica. Secondo me serve una lettura regolare di 2 anni nel corso della settimana, è sufficiente che mi leggere un quotidiano al giorno. È una domanda scema, assolutamente male, però nasce dalla constatazione, per esempio, che tantissime persone, sulle 6 persone che fanno la segna stampa in radio da noi, la rotazione, è una domanda che ci siamo fatti, ci siamo anche rivolti. Se capitava, leggevi un giornale tutti i giorni, 5 giornali tutti i giorni. Perché il rapporto col modo con cui le facevano viene fuori. C'è per esempio un compagno che fa la segna stampa una volta a settimana e che ha candidamente ammesso di non leggere il giornale del resto della settimana e non fa la segna stampa, fa una segna stampa diretta. Lui fa una specie di grosso blog del news e poi lui anche a quel giorno, con quei 5 giornali che c'ha di fronte, con quei 40 minuti che occupa a fare la segna stampa, lui si recupera tutta la settimana. E fa un percorso strano, per cui legge tutto il giornale, tutte le notizie, anche le più diverse, scava dentro in una maniera particolare e lui riesce a tirar fuori i giornali di quel giorno e non male tutte le notizie della settimana. E fa una specie di grosso blog di news, va a leggere notizie più particolari, cosa che per esempio se facevo la stessa stampa io, per un modo diverso, un approccio diverso, andavo a leggere più altro i fondi, gli articoli di cronaca del momento, le prime pagine e poi soprattutto il confronto con i commenti. Ma perché dietro c'è un modo diverso di percepire a che cosa serve alla persona a fare la segna stampa e come la guarda nei confronti degli altri. E questa è una delle tante cose che è emersa dal confronto e anche dagli esercizi stupidi che sono stati fatti nella prima versione del prototipo, che possono sembrare domande estremamente banali, ma fanno emergere in qualche maniera. Si prova a dare delle soluzioni. Forse mi sono dimenticato di una cosa. È chiaramente uno strumento molto orientato alla radio, a un tipo di radio, a una forma di fare informazione, a un'idea, per esempio che dietro la radio c'è una redazione, un gruppo di persone che ci lavorano. Il fatto che apre alle 7 del mattino, chiude alle 3 di notte e segue un flusso di informazioni. Però la cosa che ci ha più convinto di tutta questa storia non è stata tanto il fatto che al centro c'era la radio, certo, noi stiamo lì, facciamo questo, abbiamo ragione su questo, ma che una conoscenza, che era la nostra conoscenza specifica in quel momento, che potrebbe essere qualunque altra cosa, che dicevamo prima,
si è riusciti a ragionare, a organizzare un percorso finalmente pubblico e confrontabile in scambio tra informazioni e delle conoscenze. Adesso vediamo un po' di così. Sono tutte cose molto che entrano abbastanza dentro lo specifico di come costruire questi percorsi. Io in realtà non è che avrei poi tantissime altre cose da dirvi, mi piacerebbe provare a sentire che idea avete fatto sostanzialmente, se vi siete fatti l'idea, se non ve la siete fatta, se al di là del fatto che vi può interessare o meno il singolo strumento, la radio piuttosto che la formazione online, e niente, provare a ragionarci insieme, perché poi lo strumento del genere, su poi il fatto che a partire da oggi piuttosto che da domani le persone possono liberamente iscriversi e provare a lavorarci prima, piuttosto che appropriarsi dello strumento, che fortunatamente è un software libero, a parte questo piccolo problema del motore di generazione sotto Windows. Grazie.

0: questa credo conduzione che c'è di Forza Italia naturalmente né complesso né entrava troppo nel merito delle questioni tecniche della piattaforma, che se lo potevano fare non so cosa di genere, quindi avrebbero magari ragionato molto di più sia sugli strumenti di learning in profondità sia sulla parte sì. Sia sulla parte legata al PHP a come genera la cosa, per cui più che altro mi piacerebbe che uscisse fuori questa parte di ragionamento qua, perché noi ce la siamo sentita con esigenza, cioè ci è sembrato che di tutto il nostro viaggio verso tra virgolette il mondo digitale, cominciato poi a cavallo del parte le prime sperimentazioni che risalgono alle prime BBS, quindi un tentativo tanti anni fa di mettere una delle prime BBS della rete CN che si deve radio, da quel tempo fa c'è stata tutta una fase di stare anche nel rapporto con il digitale, c'era un computer, si usava per tirare fuori le agenzie, si faceva il GR fino a cavallo del 2001. Un po' prima di Genova questo rapporto è completamente trasformato per quanto riguarda, un po' per le esigenze pratiche di affrontare l'appuntamento di Genova allora, e quindi le prime sperimentazioni con lo streaming, le prime sperimentazioni di radio distribuita, e il primo uso massiccio di un rapporto di relazione diverso con l'informazione, e quindi lo chat, e quindi rapporti con siti come Indimedia, con altri siti, con altri soggetti della comunicazione. E quindi un'attenzione diversa all'uso degli strumenti informatici. Questo viaggio di 2 anni, ormai 3 anni, dentro una radio che si è trasformata da un posto in cui c'erano le cassette, tutte impilate, una piastra, infilavi dentro, mandavi in onda, il mixer, cioè tutta una cosa di questo tipo, ha un posto in cui chiunque entra, comunque ha necessità di registrarsi delle cose, fa attraverso un computer, usa delle playliste, si rivendica l'uso dello streaming, il fatto che lo possono ascoltare da tutto, monta dei file audio, usa per comunicare di me, che è una cosa che si è diffusa comunque anche dentro la radio in maniera massiccia negli ultimi anni, poi sostanzialmente ha cambiato completamente il nostro modo di fare le cose. È capitato e capita che spesso uno sta in regia della radio e compagni, non compagni, persone, piuttosto che persone che stanno lavorando con te all'informazione, con la chat in linea, ti controllano quello che stai facendo, ti ascoltano gli stream e ti cominciano a dire no, devi dire questo, no, piuttosto e allora tutto questo meccanismo che si è messo in piedi ha generato un traffico e un rumore diverso tra di noi, e piano piano ha generato anche questa esigenza di affrontarlo in maniera più approfondita. È semplicemente un primo passaggio, però anche il confronto con strumenti nati con altre finalità o comunque nati molto dopo con altri approcci, e quindi di nuovo il confronto va con quello di media, ci ha portato a voler ragionare sulle cose che facevamo, perché ancora di più, ancora più forte dentro la rete, ad esempio il ragionamento sulle fonti, sull'affidabilità di queste fonti, sull'uso che se ne fa, sulla capacità di discriminare, è diventato uno degli argomenti quotidiani. Una volta facevamo giornali radio con il televideo, appoggiato del televisore, sostanzialmente quello era la parte mainstream ufficiale, poi c'erano volentieri, ufficiali, compagni che mandavano le informazioni col fax piuttosto che comunicare, piuttosto che inserire, però quello era più o meno d'accordo. Oggi c'hai 50 agenzie, l'ANSA, l'AGI, c'è un flusso di informazioni anche noi all'interno, chiaramente è cambiato per noi all'interno perché è cambiato fuori, perché fuori c'è Sky, c'è CNN, c'è Al Jazeera, ci sono i siti, è cambiato tutto questo rapporto. E questa cosa ci ha fatto riflettere questa necessità di ragionarci di nuovo sopra, confrontandoci con lui va avanti. Qualche info più suona, mi dice, sì, la vedo da io, quindi la vedo da io. Sì.
1: Magari se
2: Thank you.
0: questo, che allora l'assunzione del fatto che verranno a determinate caratteristiche, quello che come è fatta, è un punto di partenza per conoscere i limiti dello strumento che tu hai in mano e la sua natura ti permette anche di contaminare. Allora, da un punto di vista strettamente, non dovesse ragionare in maniera esplicita, una radio della mia, come tante altre, la mia, nel senso a cui ci sto dentro, da pochissimi anni, da 25 anni, che io sto dentro da 3, non dovrebbe stare in piedi, non c'è nessun senso. Non fa pubblicità, attraversato delle fasi politiche e sociali completamente differenti, è stata chiusa, sta in piedi non si sa bene come, non dovrebbe esistere. Se dovessi ragionare solo su radio mainstream non c'ha senso, è una contraddizione interna. Allora è chiaro che tu, quello è lo strumento, e tu non puoi fare a meno di essere cosciente del fatto che quello strumento ha quei limiti. La radio c'ha una mente attiva, c'ha un telefono, la chiami, intervieni, parli.
2: Vabbè, però.
0: Sì, però l'idea stessa di farla così è un'idea di modificarla, capendo i limiti e cercando di trasformarla al massimo. Il percorso dentro il digitale, l'idea digitale è un tentativo continuo di cambiarla, provare a cambiarla, provare a trovare forme nuove per tirare dentro la radio e condivisione.
1: No, vabbè, da romano, Radio Rossa non è che si ferma soltanto la radio. Comunque per me la Radio Rossa non si ferma là perché la messa di Capodanno, perché sono 2000 attività, ma legata a quello, se in piedi non è perché non si funziona, perché se no
3: poi ci sarà anche tante ragioni, ormai non c'è più bisogno di fare sicuramente più rossi, ma ci sono questi movimenti che grazie a questi cose sono informazioni, cioè uno di ragionare la geologica, dare una rossa a Roma e dare notizie a quelli che c'erano sullo scopo di convertire, no, sono lavorato e vengono a dire lo scopo di convertire.
0: Sì, sicuramente è un modo diverso di stare al mondo, però adesso non credo che sia diverso per tante altre esperienze di radio di base, anche quelle che non ci sono più, perché poi sulla strada dell'esistenza di una cosa che dura 25 anni puoi incontrare cose che non ti permettono di sopravvivere, a prescindere dalla tua volontà, condizioni economiche, sociali, orario, carabinieri che poi chiudono dentro di mia vita. Dicevo una cosa tipo la Radio Alice piuttosto che altre esperienze, ma anche come l'esperienza di Radio Alto a Palermo, insomma ha chiuso definitivamente perché qualcuno l'ha spenta di forza. Però comunque sono tutti strumenti o tentativi o strumenti che stanno in piedi perché c'hanno intorno tutto quel resto di cui parlavamo, se no non ci sarebbe. Ma perché, che ne so, l'Hack Meeting è una cosa che sto posta in piedi senza, semplicemente perché c'è Linux e ci piace, o perché c'è un sistema operativo. Sta in piedi perché c'è un universo di persone dentro che fanno anche determinate altre cose. Fanno anche. Beh, ma pure quelli, perché che ne so, il CN è tutta una generazione di donne della rete, non è? Eppure il CN è stato un esperimento grosso di comunicazione, eppure c'era Windows, piuttosto c'erano altre cose, c'è tutta una generazione di persone, si è formato quello e poi è uscito fuori.

0: quello che chiede poi è l'esigenza di costruire le cose, costruirsi anche fare il pezzo della giornata di formazione, dalla rassegna stampa fatta per bene, e CR, quello che riesce a fare è tutto con una sicurezza mai emessa. Per cui secondo me che sarò qua, dopo aver affrontato il lato tecnico, essendoci mentre sulla radio, la cosa che viene dopo è assolutamente questa, è quella che poi fa crescere le persone che stanno intorno alla radio. Quello che io volevo chiederti, quando tu dicevi la piattaforma, il progetto è aperto, io non ho capito se si può partecipare, nel senso che si partecipa a aggiungere informazioni su come fare radio, o che la piattaforma software è disponibile, non ho capito.
1: Allora, a parte che chiaramente la piattaforma software è disponibile, è una piattaforma completamente free, quindi si tratta soltanto di metterci sui consulti, darla su, e anche c'è la disponibilità da una mano a utilizzarla. Chiaramente è completamente aperto anche lo strumento, questo strumento non c'ha senso, hai visto più o meno quante ho considerato la rossa rossa di quale, la rossa della chiara, l'abbiamo fatto noi, però poi in mano a mano diciamo ci siamo resi conto che c'è un bisogno delle informazioni che ci ha dato la realtà tutto di Brescia con la sua rassegna stampa, con il suo GR, piuttosto che altre realtà. Io mi sono dimenticato di una cosa, in questo periodo, in questo ultimo periodo, negli ultimi mesi, qui infatti lui è più o meno sta sentendo, se leggere una cosa, cercare di reagire in qualche maniera anche. Infatti più o meno mi sento una cosa di questo tipo. Ho perso un qualche punto. Dicevo che l'esigenza di condividere questi percorsi, perché va incontro a storie differenti. Cioè noi abbiamo proprio bisogno di capire, noi, ma penso tutti, abbiamo proprio bisogno di capire come si esprime su linguaggi diversi, in città diverse, abbiamo bisogno di informazioni da città diverse, di come si fanno le cose diverse. È un po' lo spirito con cui abbiamo tirato su Radio Gap, che è questo piccolo network di radio comunitarie italiane, con una logica un po' particolare, perché come network funziona non come un network, cioè non c'è la radio e le radio satellite, non c'è l'informazione che viene da Radio Popolare, che viene trasmessa dalle radio del circuito di Radio Popolare, ma c'è un rapporto di parità tra i soggetti che concorrono a fare le cose. E questo è uno degli elementi che ci hanno portato a Napoli questa un po' di mesi fa, a ragionare insieme agli altri, a chi fa web radio, a chi fa radio pirata, insomma, radio che sono andate da poco, avevamo tirato sulle antenne, hanno provato a provare a lavorare insieme. E la cosa che mi divertiva in tutto questo, aggiungere nel finale, che nella giornata di ieri del meeting che sono presentato, so qualcuno forse c'è stato al seminario Soma, che in realtà è una cosa molto, cioè è una delle altre cose che secondo me, io ne parlo sempre in maniera entusiasta, perché è uno strumento che ti permette di fare veramente radio distribuita. Tu c'hai un'interfaccia sul web, scrivi, ti metti lì, scrivi e dici dalle 8:30 alle 20:30 va la mia rassegna stampa, va la mia trasmissione musicale sul canale streaming. Lo può fare chiunque, può entrare sul calendario, può prendere un file, può prendere uno streaming, può costruire una trasmissione a pezzetti. Per esempio, uno strumento del genere è lo strumento ideale di coronamento del processo come Radio Base. Perché io mi faccio un percorso di apprendimento, di conoscenza, di sviluppo della conoscenza su alcuni temi, però se devo fare l'esercizio è inutile che lo faccio così. Che so, registro una rassegna stampa mia e la mando a Google, a sticarsi in Google sostanzialmente. Allora, a quel punto, per esempio, c'è uno strumento come quello, per cui io la mando direttamente in onda. In questo caso su un canale streaming, ma nulla viene di sperimentare forme di intreccio, per cui va in onda su un

0: problemi, chiaramente con tutti i limiti di tempo e di spazio che c'ha una radio in etere che è fatta di 24 ore e che c'ha una redazione, persone che ci lavorano, insomma, ci stanno dentro. Però è questa la contaminazione possibile su tutti i canali estremi piuttosto che è questa la possibilità di raccogliere le differenze, mettere insieme, valorizzarle, scherzarci sopra. Cioè, per dire una cosa, noi facciamo Radio Gap insieme a con un circuito che passa da Radio Rossa di Roma, che ovviamente non è proprio moderatissima con posizioni politiche, passando per Radio Dottor di Brescia, che magari è ancora differente, fino a Nuova Radio di Firenze, che è una radio dell'Arci, che c'è il solito che a poco tempo fa c'era scritto che la radio dei giovani, della sinistra giovanile, che è un insieme che sta, però spesso non ci sta, spesso crea problemi, però è la scelta di stare non tanto insieme perché una nulla di differenza diventa probabilmente bravo ragazzo, moderato, ma perché quelle differenze messe insieme, fatte interagire in qualche maniera, creano comunque una ricchezza. Non è vero sempre, però nell'informazione è sicuramente vero, nella comunicazione è sicuramente vero, perché tanto decide chi ti ascolta. Dall'altra parte dell'antenna, dello streaming, di un sito web, non ci sono dei soggetti a cui fa la propaganda, questo è un presupposto del monopatto, noi non facciamo tantissima propaganda in realtà, però non è che uno che sta di dire sostanzialmente le cose stanno così, c'è gente intelligente che sta lì dietro e se ti racconti stronzate lo capisce e dici sono stronzate, se ti racconti cose non vere se ne accorge, se ti prende un giro se ne accorge, per cui c'ha la capacità di discriminare e discrimina anche da posizioni differenti e forse c'ha bisogno di sentire tante campane differenti. Noi speriamo che ci abbia anche più bisogno di fare loro cose differenti invece che ascoltarle soltanto, e ci sono gli spazi per farlo, che non è proprio poco, è qualcosa che è cambiato profondamente. Cioè, fino a un po' di anni fa era molto più difficile, oggi ci sono gli spazi effettivi per non tanto fare soltanto radio via streaming sul proprio sito con la linea poli, che è una cosa carina, figa, tutto quanto, non fare per fare solo l'antenna e provare a fare la TV pirata piuttosto che la radio privata, ma ci sono i tempi, la modalità e lo spazio per interagire insieme. Poi se uno esce con l'antenna televisiva, radiofonica, con sito, con lo strillone per strada che vende i giornali, con la macchina con ricavo, cioè, alla fine sono strumenti diversi da capire, da smontare, da far funzionare, però sono strumenti. Quello che ci metti dentro è tutto il resto, sono gli strumenti insieme ai contenuti che vuoi comunicare, le conoscenze che hai, i punti che trovi e soprattutto l'interazione che crei tra le persone quando usano questi strumenti. Sì. Scusate, secondo me intanto l'azione attraverso i forum con i redattori della radio piuttosto che con altri redattori, e quindi l'idea per esempio dopo questo prototipo, ancora un prototipo ancora in lavorazione, però l'idea per esempio prima la mia reazione cioè, era quella di allargare la partecipazione, magari per parlare della radio che non c'è a HNT, della radio che trasmette a HNT e spiegarci come la fanno, magari è schifo, no? Piuttosto che un altro posto, con delle idee che uno sa su come sviluppare. Qualcos'altro
1: sviluppare le possibili potenzialità delle sinergie che si possono creare. Sicuramente c'è già qualche elaborazione su questo.
0: Beh, a livello di effettivi esperimenti significativi no, nel senso che per esempio per noi, quando ci riguarda, già mettere in piedi un rapporto di nexo con la rete in generale, quindi con le conoscenze che emergono in rete, ma anche con gli strumenti, è già uno sforzo che abbiamo fatto. Però ci si è pensato tantissimo. È chiaro che insomma non è facile. Delle discussioni, momenti di incontro, si è pensato a delle reti territoriali che scendessero dallo strumento ma che valorizzassero magari su territori più piccoli, appunto il wifi, le televisioni di strada, le radio pirata piuttosto che le radio internet, per creare un flusso possibile di comunicazione di tipo differente. Non credo sia proprio semplicissimo in realtà, però è una delle strade aperte, diciamo che quello che c'è dietro poi è questa. Però questa è una mia opinione, però non so se poi magari qualcuno la condivide o è magari stupida. Cioè dietro c'è l'idea, c'è un po' questa rivoluzione digitale. Cioè, c'è questo fatto che c'è una riproducibilità e al contempo una, non so come definirla, una frammentazione, però contemporaneamente la possibilità di riprodurre all'infinito e moltiplicare la partecipazione, che è una cosa strana, perché tu nella dimensione del digitale c'hai un meccanismo di separazione forte, cioè si creano tante comunità differenti. In fondo riprodurre, replicare in continuazione, poter replicare senza costo, tra virgolette, senza un grosso costo, ti porta un atteggiamento che puoi creare tante isole differenti, tanti modi differenti, e contemporaneamente c'hai l'esigenza di tenerle insieme. La rete c'è, però poi li devi tenere insieme e non è proprio semplice. Ad esempio, se dovessi dire onestamente esperimenti reali di collaborazione che non ci abbiano una matrice tutta politica, per cui io siccome sono un gruppo politico scrivo e faccio la televisione, la radio, la radio web, il satellite, e poi grazie a Madonna scrivo, faccio un giornale, stampo, però è chiaro che lì c'è l'esigenza sotto, devo essere polimediale, quindi scrivo e faccio tutto. Però esperienze reali di sinergie io ne conosco poche, e quelle poche che conosco io comunque mi sento molto in sinergia con la chat di Emilia piuttosto che col sito, perché ci lavoro insieme. Ma non è perché l'ho deciso, che deve essere così, ma perché quando mi serve di avere alcune cose che succedono sull'app meeting, so che troverò su Agit 99 le persone con cui ho fatto le cose, sono venuto, mi spiegano, mi danno delle possibilità di comunicarlo, e questa è la mia forma di sinergia. Però è di là da venire una forma più integrale, certo le possibilità ci sarebbero, nulla lo viene. Su un piano territoriale deve integrare le comunicazioni, io non ne conosco ancora, se non in forma così di esperimenti parziali.
1: Perché noi avevamo presentato, siamo circolarci di Genova, avevamo presentato un progetto di wifi nel centro storico, che poi ovviamente non è stato mai finanziato, e pensavo alla radio, la possibilità, se ci fosse stata questa rete di computer che creavano una rete di segnale, chiunque avrebbe potuto fare della radio stando per la strada.
0: Penso che in prospettiva questo vale anche per strumenti video, piuttosto che in fondo la rete dei videocitofoni ora sono i tre condomini, no? Qui sono all'interno 12, però se potessi suonare pure all'interno 13 o all'interno 14, anche i videocitofoni con la forma della televisione, no? Distribuita, no, non è una battuta, perché poi in fondo poi le restrette qualcuno le fa con i trasmettitori dei videocitofoni. Però il problema è poi alla fine che tutta questa trama, tutta questa rete messa, che cosa genera? Forse questa è l'altra domanda che ci siamo quanti in seminario. Che cosa esce fuori da questa trama diffusa? Che poi non siamo mica solo noi, perché noi ci abbiamo messo il nostro, perciò i cellulari ci sono ormai satellitari e tutti i canali del mondo, c'è tutto, tutto che si dice sui cartelloni stradali, comunque tutta la trama comunicativa. Il problema di quello che genera è un problema, cioè è, e secondo noi poi alla fine, anche attraverso questo corso, devi ricominciare da, in un certo senso devi ricominciare da capo. Cioè, la decisione del partito dal ciclo della notizia, dal fatto notizia, sembrerà banale, però significa ricominciare a smontare un meccanismo che non è neutro. Perché noi siamo invasi da fatti e notizie che al di là di quel fatto che sono vere o finte, sono comunque l'unico, cioè l'unico discrimine della realtà. Anche quando si contraddicono con se stesse, non con la realtà. Cioè la notizia del giornale Rai è stato in maniera reale, viene smentita il giorno dopo dall'agenzia, non è vero ancora, l'ingegneria generica non ha fatto il maiale con le armi, non è che viene smentito da uno che fa la granata, con tutta la trama di rete possibile e immaginabile. E questo è un po' il nodo, però forse riparliamo dei contenuti.
2: Sono rimaste pochissime e bombardare le persone si identifica con i generi musicali costantemente.
0: anche essere quello che potrebbe succedere anche per la rete, per certi versi. Adesso, che ne so, i meccanismi virtuali ti permettono di scambiarti, trova musica un po' di tipo differente. Magari il sito della Apple per scaricarsi musica c'ha quel tipo di musica che è già commercializzata, perché no? E dentro quel circuito lo metti, se non sei già famoso, se non c'è già un contratto. Chiaro che il digitale apre molto più spazio, molte più possibilità.
2: Quando, non so,
0: la menzionava stasse ore da altri televisori piuttosto che 8, e uno di noi sta 6 ore in chat o legge 300 mail, insomma, non è la stessa cosa, è comunque molto meglio leggere mail e stare in chat. Però il video informativo, cioè la massa di informazioni che ti precedono sopra, è enorme. La capacità di rispondere a questi stimoli, di organizzarli, di ragionarci insieme, di condividere questi percorsi è buono, non so quanto è forte, quanto è in grado di... E secondo me vale la pena ragionarci sopra. E in questo senso tornare anche a degli strumenti di sintesi, perché la radio è uno strumento maestro che fa inevitabilmente sintesi, perché per quanto ce ne siano 20, 30 in una città, non sono mai 3.000, non sono mai 2 milioni, per quante persone ci lavorano in dentro, 30, 300, 3.000, persone telefoni, scusate, che registrano la radio, non sono mai abbastanza da replicare questo tipo di possibilità, e quindi inevitabilmente in sintesi, ragionare intorno a questa sintesi e come fa questa sintesi, come crea spazio pubblico, opinione pubblica, punti di vista collettivi, vale la pena. Magari non tanto perché ti interroghi come funziona, qualcuno magari ti interroga perché questo funzioni per cambiare le cose, per far prendere coscienza alle persone, quindi magari provare anche a cambiare le cose che non ti piacciono, comunque non funzionano, oppure semplicemente interrogarti solo, almeno per non subirle passivamente. C'è una domanda banale, come vedete qui, no, continuo a insistere giustamente perché quello sta molto concentrato sullo strumento, però lui non si rende conto, però sta prendendo le domande.
2: Tipo messa gregoriana, bom bom bom, io lo vedo di essere più allegro, che si sente poco, capito, mentre lo sto facendo,
3: c'è molto ancora,
2: che?
3: C'è molto ancora,
2: non lo so, no, non credo moltissimo,
0: penso che,
2: comunque, se la vogliamo chiudere così, l'invito è a ricordarsi
0: la pagina del link, a chiedere, a loggarsi o comunque a provare a entrare e provare a ragionarci insieme, provare a farle. Spiego a 100 persone come funzionano le cose, è diverso a spiegarle a 5. Se avessimo una reazione di 10 persone pagate e basta, ci metteresti in un angolino, gli faresti un corso,
2: gli spiegheresti come funziona, loro darebbero la verità, capirebbero la nicchia lo stesso di come funziona, la userebbero come la situazione Windows, facendo il meno. Lo devi spiegare a 100 persone, ci sono delle resistenze fisiche. E quindi è un processo complicato. Ci provi, metti su Linux, poi lo togli, poi metti le distribuzioni in dual boot e nessuno mai entra su Linux, poi ti imponi con violenza, poi loro si impongono contro la violenza, smettono di registrare le trasmissioni perché non hanno voglia di loggarsi, però sono un percorso. Ma boh, io penso che quando è che cominciamo a parlare del Genoa? Perché noi siamo qua in un posto che ha vissuto una stagione eroica di una radio pirata che purtroppo è stata chiusa dalla postale in maniera brutale. Sì, all'ultimo piano, non so quante persone lo sanno. Ascoltatore. Vabbè, io posso dire solo questo, che è assurdo, è una vergogna, è una radio che nasce con un computer, poi trova un trasmettitore, lo mette su. Trasmette, poi semplicemente perché un gruppo di deficienti in divisa ti stacca il trasmettitore, tu butti tutta questa esperienza, questo lavoro insieme, questa voglia di comunicare, ti sfasci e smetti di fare la radio perché non c'è più il trasmettitore.
4: Infatti non è
2: però ti ha spento la postale, mica ha smesso quando l'hanno spento, mica ha smesso prima. Cioè lo strumento alla fine è l'ultimo dei problemi. Però lo strumento è l'ultimo dei problemi, se spengono la TV di strada. È un problema, però continui a far video, continui a far comunicazione, poi te ne posso spegnere una, due, tre, quattro, cinque. Il problema è allargare la pratica della comunicazione indipendente. Se riesci a allargare lo spettro della comunicazione indipendente, non è che posso spegnere tutto.
5: Quanto c'è che vedere con la notizia, però forse sì, boh.
2: territorio. So un po'. Insomma.
3: Io penso che se non faccio il mio seminario ora credo.
2: Vai! Io ho finito, io sto facendo il tutto.
3: Sto correndo. Ma c'è il video proiettore?
2: Sì, penso di sì, se non se lo vengono a prendere, sì.
3: Ma serve ad altre cose.
2: Boh.
3: Ah, io non lo posso usare perché tanto io posso spostarmi da qua.
2: Beh, così.
4: È il momento del notiziario, quindi partiamo anche con la sigla professional.
5: Quattro va KDDI's. Anzio banco.
4: E non la posso sentire, se no mi va in.
5: Occhilinnatte. Voi ci do dai arrestare sai.
4: Minchia, Radio Fibernet.
6: Male necessario.
4: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: personal identification number is incorrect.
1: Oh, e allora, eccoci qua finalmente, Hackit 2004 Genova, venerdì 2 aprile ore 12.05 Zulu GMT, che corrispondono alle 14.05, ed ecco a voi il rumore del porco scannato. Che ci conterrà, cos'è che può prendere a fuoco? Non funziona il cavo? Ah, ok, allora dammi. Allora, stacchiamo un cavo e continuiamo con la... Lo devo staccare?
2: Sì.
1: Mi dici non lo puoi fare. Voilà. Prego. Allora, dicevamo... Intanto salutiamo And Bob che ci ascolta. Ciao Andrea. E grazie delle meravigliose informazioni che ora darò ai nostri ascoltatori. Una di queste informazioni che ho già accennato prima viene da un comunicato stampa del Ministero delle Comunicazioni e che dice, tra le varie cose che dice, i radioamatori avranno da oggi un tesserino che certificherà autorizzazione per le loro attività, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la cosa interessante è questa: il processo di semplificazione dell'attività radioamatoriale non è ancora stato ultimato. Nel giro di qualche mese verrà recepita una raccomandazione per eliminare la prova di radiotelegrafia, quindi niente più codice Morse, che oggi non sembra più necessaria, data l'evoluzione dei mezzi di telecomunicazione. In tale prospettiva, le attuali classi A e B di patenti radioamatoriali saranno riunificate in una sola categoria. Questo vuol dire che chi ha la patente B diventerà automaticamente un classe A. Sembra un amplificatore, insomma, classe A, classe B. Questa è una bella cosa. Ora, non vuol dire che il codice Morse faccia schifo di per sé, ma dover sostenere per forza un esame è un po' una rottura di palle.
3: È vero.
1: Hai capito, Lobo?
3: È sempre una rottura di palle.
1: Che rottura di palle. Tu stai morendo di sonno, che c'hai? Ma non hai dormito? Batterizza? Quasi. Batterizza e poi si brucia? Quasi funziona. Vabbè, ci sta pensando il buddace? Il nostro buddace di fiducia sta montando un idrovora di file da masterizzare. Ma il Jacob Cimino è qua? E lui cosa fa? Ah, vai qua, accanto. Ah, sul laterale, il sud lato. Ah, è una piccola informazione. Vabbè, sì, niente. Stiamo usando anche degli apparati civili. Lo annuncio questa cosa. Sì, sì, sì. Abbiamo anche degli apparati CB. Per parlare dal piano, ma la stiamo usando per
2: abbiamo apparati CB.
1: Canale 10. Canale 10, CB, canale 10.
2: Da Genova.
1: Ec meeting da Genova. E quindi chi ha il CB e vuole parlarci sul canale 10 lo può fare. Pensi in AM, no?
2: Certo.
1: In AM? AM, rigorosamente in AM. Grazie.
2: Vale. Ah, come si chiama?
1: Grazie, grazie.
2: Come si chiama il pro...
1: Allora, altre notizie. Il freddo e il caldo, devo dire che si sta bene. Si è dormito, devo dire, bene. Io non ho sentito assolutamente freddo. Qualcuno ha sentito freddo stanotte nei sacchi a pelo?
2: No,
1: quindi basta un sacco a pelo e un isolante per isolarsi da terra. Questo come informazione per chi verrà. I DHCP umani stanno facendo il loro dovere. E la mensa è partita, ci sono piatti di pasta sotto, in attesa. Dove? E io sto facendo qua. Io devo masterizzare.
4: Io mi devo vendere un po' di rispetto di euro. Mi devo vendere 10 euro.
1: Pardon. Questa era la digestione.
4: Tu ti sei
2: questo digerisce con re di 6 euro.
1: Allora, dal sito Repubblica non ci sono notizie molto interessanti, devo dire, le classiche stronzate: uccisioni, rapimenti, Sharon contro Arafat, grazie a Sofri, meno tasse per tutti. E questa è la nostra rassegna stampa, e direi di chiuderla qui con la Repubblica.it. Ah, c'è stato un interessante comunicato dell'ANSA, ne ho parlato ieri notte per chi ha sentito. Ecco qua, lo vado a recuperare. ANSA IT rubriche internet, gli hacker italiani a meeting nazionale a Genova. Da domani a domenica, centinaia di hacker provenienti da tutta Italia e da altri paesi europei per il settimo Ec Meeting italiano. ormai tradizionale incontro delle comunità e delle controculture digitali, sottolinea che gli hacker sono diversi dai cracker, ragazzini che bucano le macchine sentendosi come il cavaliere nero o professionisti e soldati della multinazionale. Gli hacker parlano invece di progetti legati alla privacy e di e-democracy. Quindi tutto sommato direi un messaggio positivo.
3: Un messaggio più che altro vero.
1: Ma sì.
3: Scusate, interrompo per vediamo. Salutare quel porco di Alfio che ci sta ascoltando, anche se non è sulle sul nostro server Irkutsk. Comunque ci sente da qualche altra parte, so che ci sente, diciamo.
1: Piuttosto se avete notizie del meeting, dei link da passare, passateli. Ah, ecco, arriveranno forse un po' di agenzie che parlano di noi, vediamo un po' di che parlano.
5: Dicevo i soldi. Mano sulla coscienza e l'altra senza fuori. Imex e Joseph, discendi i soldi.
1: Cosa?
5: Io già non so.
1: Ehi, che cosa?
4: Angelo, la butti là. Io la chi devo dare?
2: Sai che sono
4: te. Ma che dare me che sono te? Te, che ti devo dare? No.
2: Dammi 5.
1: Cosa ti devo dare io?
2: Tu mi resti dato 8 euro.
1: Te ne sto dando 10.
5: Allora io devo dare 2 euro. No,
4: va bene.
5: La sbrighiamo fra di noi.
1: Mi devo dare un botto di soldi.
2: Facciamoci fatonda 10, sennò ne scemo pazzi.
1: Eccetera.
5: Vai a continuare.
1: No, no. Tu sei pazzo.
2: È chiuso. L'arco magice ne portavi.
1: Allora, l'unica notizia su Genova è che la Guardia di Finanza di Genova ha sequestrato 1000 DVD e altrettanti CD contraffatti provenienti dalla Campania e destinati al mercato ligure. L'operazione ha denunciato un senegalese di 23 anni, poveretto, residente a Genova. Se ne fottono di noi. Da quando non siamo più dei cracker, dei pirati informatici, se ne fottono di noi.
3: Solo se si fa del male, si parla.
1: Che abbiano capito il messaggio? Forse ci ritengono così innocui?
3: Sì.
1: E questo è il quinto, vero?
3: Sì. Dobbiamo cominciare a fare un po' di danni.
1: Ho scoperto che c'era scritto qua.
3: Ha spesso detto l'aquila.
1: Minchia, l'aquila... L'aquila va a far culo.
3: Ah. Io saluterei andando a mangiare con una scannata di porco a nutrire.
4: Direi.
1: Ma un piatto qua.
3: Cosa devo dare?
4: 8 euro.
3: Per?
1: Viene male? Se no niente, non c'ho tutta sta
3: parte. Io non ce l'ho.
1: Oh, ecco qua. Agenzia ANSA che hai.
3: Però niente.
1: Oggi il laboratorio
3: è una
1: rese pulita.
3: Ok.
5: Chi sta andando
1: a mangiare? Ah, questo è il comunicato ANSA più completo.
3: E saliamo le cose qua o
1: spampuliamo. Il laboratorio genovese Buridda ospita per 3 giorni, da domani a domenica, alcune centinaia di hacker provenienti da tutta Italia e da altri paesi europei per il 7° Hack Meeting italiano, l'ormai tradizionale incontro delle comunità e delle controculture digitali. Gli hacker tendono subito a distinguere dai cracker, ragazzini che di qua di là bucano le macchine, eccetera, eccetera. Gli hacker parlano invece di progetti legati alla privacy e di e-democracy. Spiegano che per emergere ci vuole intuito, conoscenza tecnica e voglia di smanettare sulla tastiera. A Genova gli esperti di informatica si preparano anche ad affrontare eventuali attacchi esterni. Stiamo intervenendo sul sistema di redistribuzione dei servizi in cui si ospitano realtà indipendenti in caso fossimo sottoposti ad attacco. Gli hack meeting, è stato spiegato oggi la presentazione, nascono prima di tutto per incontrarci, perché spesso lavoriamo insieme in rete ma non ci conosciamo direttamente. In secondo luogo, le riunioni servono per diffondere le conoscenze di software e progetti legati alla privacy anche a un pubblico non specializzato. Per questo motivo gli incontri sono gratuiti ed aperti a tutti. Il meeting di Genova si propone di inserirsi, porca puttana da boio di merda, vaffanculo boio, si propone di inserirsi idealmente anche negli eventi di Genova 2004. Riteniamo che sia importante inserirci nelle manifestazioni di Genova, capitale della cultura, per parlare di libertà nella rete, ha aggiunto questa persona qui, Aziwan, che non so chi sia. L'obiettivo degli hacker è arrivare ad avere dei sistemi aderenti ai bisogni umani e non condizionati dal mercato. In parte ci sono riusciti con il browser Godzilla.
3: Godzilla
1: robot e con Linux, un sistema di open source alternativo alle piattaforme dei colossi dell'informatica, adottato ormai da molti privati e da tante aziende, a un costo basso, manutenzione limitata e soprattutto non è legato ai brevetti. Linux ha una grande diffusione anche nei server, 7 su 10 girano ormai su questa piattaforma free. A partire da domattina e fino a sabato notte la Buridda ricablata ospiterà 35 conferenze e una decina di stanze dai nomi ironici come Stakhanov o Proudhon. C'ho un Proudhon al culo in questo momento. Nomi ironici, va bene. Seminari su come costruirsi un cellulare o una radio su internet e costruirsi un cellulare.
2: Sì, c'è
1: incontri sulle democracy. Nell'Land Space arriveranno anche apparecchiature elettroniche e digitali. E grazie, ci portiamo i computer. Incontro genovese sarebbe anche a pianificare il primo Transac Meeting europeo, l'AC Meeting dei transessuali, in programma a Pola, Croazia, a giugno. E basta, ANSA. C'è Andbov che ci sta fornendo questi comunicati completi.
3: Abbiamo... Non so se il problema è dato dal fatto che siamo noi poco chiari.
1: Send to Satana.
5: Aspetta, mi maschi di nuovo.
1: Tappare. Ti passo questi, fai le immagini di questi.
5: Vai, comincia.
2: Voglio non mi direzionare.
1: Chiamali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ASB. Come non c'è? 4 giga.
2: A 2 dB, che cazzo.
1: Appena installato, 4 giga. Non c'è il capo interface. Addirittura il capo interface. DF? Non DF.
5: Funziona,
1: DF. 3 giga e 6 dovrebbe starci, eh?
6: Ah, cazzo.
1: Quindi puoi fare il play.
3: Però no. C'era la mamma di Alte che ascoltava,
1: no, no,
3: e lui cominciò a dire
1: perché
3: non però lì Alte mi fa non farmi dire perché però adesso anche è stata bene che non sta bestemmiando.
1: Allora un po' di problemi tecnici,
2: chiavi 8.
1: Siamo esterni.
3: Mi fa il difetto, non fargli dire brutta parola che sembra male, io faccio un'onda dritta che non sta bestemmiando.
1: Cioè davvero, sei andata fortunata. Sei stato fortunato, caro amico, che non ho proferito improperi rivolti alle divinità. Poiché è cosa assai comune che io mi rivolga al Signore
3: in maniera poco consona,
1: in maniera poco rispettosa, ma comunque devota. Poiché anche la bestemmia è una forma di religiosità, è una comunicazione con Dio. Forse a senso unico, però.
3: Opinabile, ma sempre una forma di comunicazione. Ti ringrazio comunque, oh. Dalla chat, ti ringrazio.
1: Ma dov'è? Dov'è?
3: È su MSN.
1: Ah, su Microsoft Network.
3: Un indoziano di merda.
1: Mi dispiace, ma purtroppo. Guarda che. Cioè, atti osceni di questo tipo capitano sovente e io potrei dimenticarmi.
3: Si è appena distrutto un computer, ma niente. Che cazzo è caduto?
5: A lo sono
1: io.
5: B
1: e C?
3: L'importante è esserne consapevole.
2: Altro CD.
1: Google? Ma vuoi un DNS?
3: Yeah.
1: 172.
3: No, secondo me Night lo sclera prima di un'ora e si impicca.
2: 79 c'è.
3: Andiamo a girare, va?
1: Tu sei sulla 172-31?
5: No, però
1: allora che cazzo fa?
5: No, vabbè, ma
1: sei
5: con
1: le panchette in altro stato.
3: Voglio mangiare ricchione, frosca.
1: Minchia Radio Cybernet.
2: Madonna,
1: eh?
2: Metti una mano qui sopra, ce la stiamo la carne.
1: basta. Ma non hai la ventola?
2: Ce n'è una qua, è appunto un
1: Va bene, come avete capito ci facciamo anche un po' i cazzi nostri in radio.
2: Ah, sì, minchia, no,
5: da comprare le sigarette.
1: Ciao.
2: Arcadian.
1: Minchia, Arcadian, piacere.
6: Radio Cyberman.
1: Sì, minchia, Radio Cyberman.
6: Ciao.
1: Come stai?
6: Bene, tu?
1: È arrivato ora?
6: Ora.
1: No, io non riesco a entrare sui canali lì, come si chiama? Dove siamo noi?
6: Autistici.
1: No, su autistici ci sono. Qua sono adesso. Un po' di gente.
6: Che combini.
1: Niente, sto streamando, stiamo trasmettendo. Ho letto un po' di comunicati su Genova.
6: Sentiamo i seminari dopo?
1: Sinceramente non lo so. Cioè non posso portarmi il portatile in giro a filmare perché non c'è abbastanza connessione wireless. Però abbiamo un registratore, per cui arriviamo lì con il registratore e passiamo le cose poi in differita. Ah, a proposito, io sto convertendo i file qua. Allora, il viaggio e Hackett li ho fatti. Gammel è andata via. Voi un dito nel culo, non ho capito.
7: Dito in culo.
1: Ah.
2: Ragazzi,
1: me la vuoi
2: qua?
1: La metto qua sotto, guarda, ad altezza delle mie palle.
2: La musica la stacca.
1: Mettila più basso, più piano. Comunque non dà fastidio questa musica.
2: Non ci sarà Paola e Chiava.
7: Poi non si sa che cazzo c'è.
1: Paola e Chiava.
2: Andiamo alla pala.
1: È arrivato ora, quindi dice.
6: Sì.
1: Da dove?
5: Dai,
1: ah.
6: 5-6 mila euro,
1: bella Perugia. Minchia, pensa a noi.
6: Sì, sicuramente.
1: Una cosa pazzesca, però vabbè, abbiamo succede, arriviamo
6: a succede. Questo che è.
1: Gli archivi di Radio Cyber.
6: Sì.
1: Tutte le trasmissioni dal 98 a martedì scorso.
6: Le puttanate vorrei dire.
1: Sì, tutto. Per finanziamento Poetry Club. 15 euro tutto. Eh sì, abbiamo bollette da pagare.
6: Sì.
1: Abbiamo problemi di bolletta e sto cercando di fare qualcosa.
6: Come va io?
1: Bah, a parte le bollette, bene, sì, stiamo facendo un sacco di cose.
6: Sì.
1: Sì, stiamo anche non facendo un sacco di cose.
6: Sicuramente. Come si progetti sul G64?
1: No, quelli sono fermi.
6: Benissimo.
1: Abbiamo iniziato tempo fa a classificare macchine per il museo dell'informatica.
6: No, no, quelle
1: abbiamo fatto tre schede.
6: Di farlo con il nuovo arco.
1: No.
2: Dobbiamo classificare quello che c'è.
1: Lui voleva fare la rete di Commodore 64, Freaknet. Però ci abbiamo solamente pensato.
6: È stata un'idea.
5: Lo stavo pensando.
2: Si pensano tante cose.
1: Beh, sarebbe bello farlo.
2: Pensare e pensarlo.
1: Ce ne abbiamo un po', sì.
5: Io voglio un cluster di
2: 286. Io
5: voglio. Abbiamo l'inferno.
1: Sì, abbiamo una torre di 286.
2: All'anno ce n'è altre 20 torri.
1: Okay.
2: Ci siamo carriati.
5: Io ne ho 10 a casa mia, le invaglio altri 10 a casa sua.
1: Un bel cluster allora, di 286 per fare cose.
2: 250, esatto. Ma me ne devo portare l'auto, 290.
5: Ma non c'è il 250.
2: Nessuno, dobbiamo scendere noi.
5: C'è perché c'è il
2: 4 per.
5: Spero che
7: sia in casa.
2: Sono staffa solo.
8: Se ti scrivo 1,4 per veramente finisce domani mattina in Maastricht.
3: Ma dai, va avanti un mega server, va avanti un mega alla volta. Questo.
8: Vabbè, tipo starò andando allora a 14 per.
3: 16 per. Io la farò così a 13 per, 15.
8: Questo è così, a me viene fatto io invece la scritta della scena di verso l'hanno a 5.2 per.
3: Pare io aspettavo di soldi, che se me lo dice la sennò questo non andavo in mercato.
8: Sì, io tipo 20 euro.
3: Non
8: c'è più la 15 euro domani.
3: No, non va, domani.

0: C'è da provare questo. C'è da provare questo.
1: Bella squadra.
0: Più quando si fa così di affatto a sinistra, già si è. Ma cazzo, fallo riposare, spegni il computer fallo riposare, spegni il computer per 1-2 ore, che penso che non serve. Mi spegni di là, non funziona, non mi sono iniziato con quello.
1: Non funziona.
0: Ma se provo a farci una cosa, diciamo che funzionava.
1: Non
0: c'è. Non uso le mie cartine, non ti cartine in bocca, sto tengono mi devi 2 euro.
2: Bello.
0: Troia.
2: C'è di mica, perché ti devo 2 euro.
0: Perché ti ho pagato prima, perché quando tu hai pagato 5 euro soltanto per la maglietta che resta.
2: Allora un euro te lo devi dare Paolo.
1: Ok. Io ho dato 9 euro.
0: Visto, io già che sono senza soldi per campare in queste città.
1: Come non dirò da. Non ci abbiamo così sul volare.
0: Visto.
1: La mia linea puttana.
0: No, se ne sto portando una mia per il frigo.
1: Due, vai, ma il tipo mi ha fatto un cazzo di suolo, ma te lo vuoi dire in dato?
0: Io dico, me ne sono portati due, uno per mettersi il calma nel laboratorio e uno per mettermi in dato.
1: Tu ce l'hai
0: la
1: porta?
0: A te, se vedi la porta che ho fatto la sopra in mezzo da me, ti metti a ridere. Ah? Io ce l'ho postato. E tu, dove lo chiedi? La vera morte che ho fatto di cancellare la morte è così di sopra. C'era complicato. Io non dico ma non perdi, dico queste che sono tagliate, io dico che ho bum bum bum bum.
1: Non
0: c'è, già ho fatto uso di un'altra. Cioè che migliore non è così che fai l'info.
1: Sì, sì.

0: So, ti è arrivato il pranzo.
1: Scusa, un momento, apri quella sinistra, quell'altro. No, no, basta che entra aria.
0: È meglio che ne apri solo una, che sennò poi si fa troppa corrente. A te moriamo.
2: Non ho avuto il termine di masterizzare.

0: ました
1: ね。次のことはデモルリーです。
2: Thank you.

0: pensiero è feroce. Te l'ho descritto in due parole.
1: La mangi tu la pasta asciutta.
2: Dopo un altro.
3: Forse quel CD, se non lo ascolto più, vuole mettere un po' di tempo.
0: Sì.
3: E stanno a mangiare.
0: Qua sì, c'è. Sì.
4: Si esce,
0: come si sta uscendo, si sta uscendo.
5: Ma allora dai, ripidi Google, mi si
0: esce. Ripidi Google?
6: Fai il google.com e non ti risolve.
5: No, ti
0: cade qualcuno. Fai
6: il
1: pranzo. C'è cibo giù, ci sono le pasta.
6: Cazzo, perché
1: la pasta asciutta.
6: Gli ho messo quella cosa nel carne. Quella cosa là del driverino.
1: Ma no, va, lo stesso, va esattamente come prima. È masterizzato?
6: Sì. Il computer va esattamente come prima. Mi masterizza lento. Come boh.
1: Porco Dio!
6: E allora muso e me. Sentivo come l'ho detto, ti dico daccio.
1: Ah, devi mettere il driver questo qui.
7: Ufficialmente che la pasta ora è pronta.
3: Ma che pasta è?
1: Asciutta.
5: Ma io voglio quella cosa là, voglio.
4: Questa cosa qua la possiamo adesso del mercato.
3: E quant'è che costa la pasta?
6: Ma che è aperto sul mercato?
4: Ah?
6: È aperto?
4: Sì.
3: No, ma quanto costa la pasta?
1: Ma...
7: Io non l'ho comprato sul tuo cazzo.
1: Ah.
4: Dovremmo avere dei persone simili.
6: Comprate a casa sul mercato.
1: Come? Cioè, ma io... Ma scusa, la pasta è grandiosa.
6: Aspetta, la tua varietà è sessina in questo modo.
1: Cioè?
7: Me la fai una cosa
1: sessina? Stai parlando di... Questo?
4: Me la fai una cosa
3: sessina.
1: Ha parlato il mostro di finezza lì. Vediamo.
7: Dove sono i salari? Le salite del ponte... Delle Red
4: Bull? No, ci sta.
7: Ah,
4: non ci sono.
7: Allora,
4: ci sono.
1: La puoi votare?
4: Si può.
7: E ti ripiglio gli altri.
1: Ma che devo fare? Ah, devo scendere. Tu prosegui nella masterizzazione? In mia fece?
3: Stiamo andando a...
1: Allora, metti l'uno e facciamo
3: per aria.
6: In aria.
5: Se devi mettere questa al suo.
1: Sì, sì. Allora lo fai tu questa operazione. Allora fa lui questa operazione.
7: E il pompino di alto il
1: sì. Con il pompino però. Pasta sì, col pompino. Non so com'è, però tu gliela chiedi.
3: C'è una
1: col sugo, la pasta al sugo.
6: Ti dico, hai pasta col pompino.
1: Allora io continuo qua.
7: Vi accomodate a me di là? Grazie.
1: Ma com'è? Ah, ma sole.
7: Non ho finito.
3: Non ha finito.
7: Ma ha finito.
5: E magari Giuseppe, ma noi cosa mangiamo?
4: Scende, non c'è mai la pasta per su.
7: Mi devi portare quella per questo, eh? È una coca. Oh, mi è senza che non rispondere così, sai?
1: Ma dov'è la directory delle merde? No, e sono un DJ user, non posso masterizzare da utente.
4: Sì che può masterizzare da utente.
1: Ah sì?
4: Anche prima iniziato a masterizzare da utente.
1: È vero, pazzesco.
7: Pazzesco.
1: Ma è pazzesco.
7: Ma io sono un attimo.
5: E c'è anche due modo monico. Non mi va. Io penso che tutti quelli in guarda ci siamo caduti totalmente.
1: Ma che spacchio me ne fotti?
6: Non dire, è tutto
1: io? Sono in sucarete, sì. Col filo, perché?
8: Quindi se mi attacco questo lo direi adesso.
1: Beh, può darsi.
8: Perché scusa? Vediamo con la flash point non si capirei che cazzo è successo.
1: Io che cazzo ne so? Ma sinceramente non lo so. Ma io ho qua il formaggio morto di ieri. Che cazzo dice? Formaggio? Sa di formaggio?
8: Appunto. Il problema è che tu non gusta di formaggio.
5: L'uomo chiamato cloaca.
1: È stato 6 ore fuori. Qual è il problema?
5: No, dipende dal fatto che i piani servizi sono a me. Sì, ma già se non sta più.
1: Ma c'è Coca-Cola? Minchia. Ah, hai ragione.
7: Tu dov'è che arrivi a Viaggio 9?
1: Eh?
7: Arrivi a Viaggio 7 tu.
5: Non può andare in quello modo.
1: Quelli che c'erano nella chiave li ho fatti tutti.
0: Quindi non può a scaricare.
7: È l'ultimo, non mi ricordo qual è.
0: Non mi è mai capitato.
1: Dimmi.
5: No, se sono quello che ho fatto le scarpe.
1: Ah, non è quale?
7: Credo che sia
5: giù. Vado a mangiare la pasta con tutti in giro, ma...
7: Esatto.
1: Ciao.
5: Che schifo.
3: Ma è spento le
5: cose. Sì, è la morte.
7: Il 7 ce l'hai, sì o no?
1: Non lo so perché io li ho rinominati.
8: Io non sto direi perché.
1: Il diario 7? Io ho diario 1, 2, 3, 4, 7 e 8.
0: Come il cazzo di 1,
7: 2, 3, 4?
0: Io sto in re.
1: I diari di viaggio.
8: Io non so se il mio cavetto va.
1: Attenzione, qualcuno si sta tirando i carri di re.
8: Il mio cavetto va da questo qua.
7: Quindi il 6 non ti deve mancare perché è quello che mi serve.
1: Cioè?
7: Il mio,
1: è tuo, ok.
8: Tu vedi dovrebbe essere si spegne la lucetta.
1: 5.
8: Si spegne la lucetta.
1: 7 ce l'ho già.
8: Guarda.
7: Sì.
8: Guarda se si spegne
1: e non ho il 5 però.
7: Esatto.
1: Guarda se si spegne cosa? Porco di un Cristo di Gesù di Dio.
8: Questo è il cazzo è un hub o un Twitch?
1: Ma che cazzo ne so? È un hub, è un hub.
7: Wireless access.
1: No, quello. Ma sotto c'è l'hub. Ci sono bicchieri di plastica, eh? Minchia, allora sei più fino, veramente.
7: Non io come
1: ma guardate un bicchiere di plastica, è quello.
0: CLC lo chiamano, l'abbreviatura di cloaca.
5: 10 fottuti secondi, questo ostacolo è stato progettato per 10 fottuti secondi.
1: Ma poi ve lo siete visti? Ah no, poi siamo andati tutti a dormire.
8: Noi siamo rimasti, loro un bel cazzo.
1: Il diet fottuto, nam.
5: Io propongo una proiezione stanotte delle opzioni brutte.
1: No, io proporrei Apocalypse Now. Che non l'ho visto quel film, cioè l'ho visto ma non me lo ricordo assolutamente. Non l'ho mai visto fino alla fine.
0: Ma è possibile che mi devo scaricare il Partition Magic da Windows e mi devo fare la partizione dal Partition Magic? È vergognoso questa cosa. È vergognoso. Departed non funziona. Departed non funziona. La morte anale funziona.
1: Yeah. Se hai un segnale totale
8: Radio Cybernet
1: quindi vai
8: giovedì 1 aprile Radio Cybernet giovedì 1 aprile 2004 ore 19:15 Zulu che corrispondono alle 21:15 ora italiana. Muse si è chiuso così come altri programmi qui sul mio desktop, non capisco perché mi sono trovato dei programmi chiusi. E ho avuto sicuramente problemi di swap di memoria eccetera perché ho l'hard disk pieno e non so dove mettere più le cose, porca puttana. Niente, mi sto incazzando perché non ho spazio sul disco. Così si è chiuso Muse, ci siamo persi in Aitolo esprimere il meglio di sé. Spero che lo rifaccia. Perché? Perché si è chiuso Muse, il G-Crelm e si è chiuso X-Chart da solo mentre mi swappavo il disco a bestia.
5: Bello. Mi sono entrati gli hacker.
1: Mi sono entrati gli hacker rarere.
8: Cos'è che succede questa cosa? 2, 4, 25. Che cosa c'è?
9: Tu stai streamando dal vivo?
8: Sto streamando, sì.
9: Chi ci sta ascoltando?
8: Ma prima avevamo 35 ascoltatori.
9: Porco Dio!
8: Ora sono 26.
9: Porco Dio! Ma dove sono questi su Insta?
8: No, Papuasia, Papuasia.org.
9: No, su Insta,
10: locali qua,
9: streaming, ma non c'è.
8: Locali qua dentro nessuno, penso. Perché non lo sa nessuno. Stiamo streamando, non lo so, me ne fotto.
9: Sanno un bordello di persone. Vista, fanno, ascoltano, provano a capire.
8: Ma speriamo.
9: Anche dall'estero.
8: Ma io lo spero. Visto che comunque quest'anno sto facendo i pezzi in cui do le notizie. Voglio fare un po' più. Sto spezzettando gli MP3 ogni due ore. Fermo la registrazione e ne riparto un'altra, così diventano anche un po' più scaricabili.
9: Io sto provando a chiedere in giro se ci può dare una mano a registrare.
8: A fare registrazioni? Per delle puntate vere e proprie?
9: No, per registrare i seminari.
8: C'è lei con registratore che fa ottime cose.
9: Ah,
8: già. Registrare i seminari?
11: Sì, ma...
8: C'ha un sacco di autonomia.
11: No. Ho 431 in ascoltare 1012
8: minuti
11: in ascoltare 9 ore di autonomia di buono.
8: Vabbè,
9: bellissimo. Mono, ma certo.
11: Fottuta.
8: La fottuta è?
11: Fottuta è file a suo DCD con proprietari.
9: Porco Dio.
11: Linux non lo riconosce come USB in storage perché è un voice recorder.
8: Porco
9: Dio.
11: Quindi,
9: porco Dio.
11: Quindi io prima devo passare da Windows, farli tramutare in web e poi da Linux faccio quello che
9: fa. Vabbè, porca madonna però
8: è un bello strumento e lo useremo.
9: Sì, bello strumento.
10: È un bel attrezzo, un bel attrezzo.
6: Lo daremo poi per dargli così.
8: Com'è questo fottuto attrezzo?
9: Ottimo.
10: Un ottimo attrezzo.
8: Attrezzo. Notare la parola attrezzo. Va bene. Io invece mi sono inventato questa cosa del ditofono. Non è una cosa grandiosa, comodissimo, guarda. Posso orientare il micro a diventare un ditofono. Ditofono in culofono. Va bene, e adesso il diario di viaggio di Radio Cyber dalla Sicilia a Genova. Sul treno. Adesso vediamo se quel bug era dovuto ai WAV.
9: Ma che bestia!
8: Vediamo come si sente questo diario di viaggio. Da error on MP3. Skipping stream.
9: Poi perché non si può allargare? Era figo quando si poteva allargare.
8: Invalid argument.
9: Sì, error di argomento. Ma la faceva. Allargare con la
10: ma non l'allargare in mezzo. Allargato.
9: Col mouse la trascinava e si allargava solo questa parte qua.
8: Ma è tutto sminchiato sto MP3. Ma chi l'ha fatto? 8 kilobit 8000 Hz mono. Cioè praticamente MP3 è...
10: L'ho fatto in mostrare default.
8: Come i Putro Corps. Non so se li hai mai sentiti.
9: Hai distrutto le casse
8: di 31 ascoltatori.
9: Esatto, si scollegheranno tutti.
8: Senti, mi passi? Wow, no, come mi passi che non c'ho spazio?
10: Beh, oggi riparti che masco l'arma, io buttavo. Non so come andare.
8: Grazie, grazie. Sì, ma io ho paura a playare gli OG su Muse mentre streamo in MP3, che esplode tutto.
9: No, non è vero.
8: possiamo provare.
9: Quella nuova funziona bene. Già, ci sta pure il drag and drop. Multiplo.
10: C'è la fotografia quella così?
8: Non qua. No.
9: Allora, quello che è solo
8: No, no, l'ho interrotto. Troppo lento.
9: Dovrebbe essere una cosa del genere, perché solo quello era aspettato. Il resto si deve fare.
10: Ma potevo stare a incendare una volta?
8: Sì. un topic. Allora, Repubblica, andiamo a vedere un po' di notizie, visto che qui vediamo se riesco a playare un MP3.
12: Papa, sorry, Delta. Papa, sorry, Delta. Papa, sorry, Delta. Papa, sorry, Delta.
8: Terrificante. vogliono. Allora devi usare lame nel seguente modo: meno buttana 48, meno minchia minchia, meno vaffanculo maiuscolo 5, meno b come buttana 48. C'è la fine di puntarmi sta cosa in la faccia. Fu giù. Vai Splat, è il momento di farci del male. La fudda.
13: Dami la fudda.
14: Com'è?
13: Campione del mondo!
14: Rane!
13: L'Italia è il campione del mondo!
14: Scaricando il cartello di
13: cazzo miei,
14: che
13: devi fare? Vabbè,
14: non lo faccio più!
13: Rame! Rame! Me lo B48!
14: Me lo B48 non c'è la roba!
13: E lo M, M! E
14: lo M?
13: M! M. Meno B maiuscolo 5, nome del guapo.
8: Ma il nome del guapo semplicemente ti fa il guapo punto MP3.
14: No, perché io ho messo la stessa.
8: No, minchiate, vieni qua a vedere, te lo dimostro. Su Funi, nome del file, premi invio.
14: E mi crea un file
8: di MP3? Ti fa tutti i grafici della cosa che sto facendo? E fallo, porco giù. Avrai evidentemente un lame di merda. Che sei un frocio tu, testa di minchia. No, nome del file input, basta. Che versione hai? La mia è la 393 MMX.
14: Ma me la B è minuto? Mm? No, non è minuto il fatto M.
8: Sì. Sì, sì, cretino. Cos'è?
14: Thank you.
8: ancora?
15: Io ho messo meno B 24, se ne fosse.
8: No, meno B devi mettere 48. Io ti ho detto meno B come buttana 48.
15: No, 48. Ragazzi, 48 io. Non so se è un paese di più di scopo al capo, è la sua seconda. E invece per l'invitare, non ci vado, non voglio,
8: che sei ricchione, gli dici che sei ricchione.
15: Se è bello, se sei ricchione non ti accetti.
16: Ma che spazio stai dicendo?
15: Se sei ricchione se ne prendo che se ne vedo tutti.
16: Cosa? Tu hai la droga? Vuoi che mi droghi?
8: Tutto compreso antenne, 100 dollari sui
1: compresa la spedizione.
14: Indirizzo IP hai?
1: Wireless o Wiremore?
14: IP hai wireless.
1: 192, 168, 0100 credo.
3: Adesso quanto già lo è io se secondo te
14: la faccia
3: quella in faccia quella è molto già io non un cinese
5: ragazzi ci sono cavi di rete in giro un cavo di rete
14: trasferito nella sala dove viene
1: Codi, stai codando,
13: Ricchione.
1: Ma come codi lì, che poi quello che codi non lo puoi manco provare?
5: E come altro compila dopo una settimana che roba.
1: Minchia.
5: Si è compilato tutta la... Vabbè, ma tutti i punti e virgola si dimentica, non è che sono errori logici. Sono errori sintattici.
13: Porco Dio!
1: Tecnologia buddace. Orgoglio buddace.
3: No, io non ancora con cos'è che da 18 ore che fanno.
14: L'arcino,
3: no? Da questo lato? Ci sono la tastiera.
14: Se c'è da spegnerla
3: io
1: vabbè, ma io la posta in SSL ve la posso prendere? In SSL? Sì, e il mail server per uscire quale cazzo è? SMPT root. Il cazzo. Il cazzo in gola. Io devo mettermi l'SMPT root del provider con cui sono. E no, la mia mail mi ha rimbalzato indietro.
14: Ok, SMPT
1: root host. Cos'è? Host MX?
14: Per caso sospendo l'access point?
1: No.
14: No.
1: Te lo metti in culo.
5: Però ci penso io.
17: mail.fastway.it, ok?
9: Ora ci vuole
7: ma questi index che ti dovevo comprare non ti segnalavo,
17: ecco cosa dovevo fare caso.
9: Ma se questo, ma ci siamo solo noi due,
7: vero? Vero, no?
17: Ma è un bicchiere d'acqua.
9: Ci siamo tre persone,
1: nel wireless.
9: No, il red 171, 31, 1, 2, 10, 1, 6.
1: Perché siamo massicci. Domani forse viene. Alza.
17: Stop, alza.
1: E io niente sto facendo. Stanno giungendo? Boh. Chi è che mi spinge? Porco Dio.
17: Quanto manca alla proiezione?
1: Già?
17: A nome di quel tipo, se te fai timbri falsi.
3: il nome di qualcuno.
1: Io mi ci devo fare il biglietto da visita con questi dati qua. Perché è figo, sei nuova identità. C'ho anche una laurea, magari.
3: Ingegneria navale.
1: No, qua facevano economia. In economia,
3: ingegneria navale, vorresti andare a fare quella laurea.
11: Sei laureato.
3: Sei laureato, vedi?
1: Io sono laureato.
3: Tu fammi delle donne.
1: No, ma non è di quello.
3: È laureato in.
18: Ma non c'era, non c'era.
3: Facoltà di ingegneria con ingegneria navale.
1: Ah, non so, se volete ci becchiamo, c'è una fotografia.
3: Signor Massistro.
8: Non lo so.
1: Salve. Ma è vero, cioè, sì, sì, ho fatto questo.
3: No, ingegneria, laureato in ingegneria.
11: Sì, ma
3: laureato in ingegneria.
1: Che figo!
3: No, che la
1: laureata,
3: non
1: ho trovato una studia in aeroporto.
8: No, ma che cosa?
3: Infatti, il primo anno devo frequentare dell'ingegneria, dell'ingegneria. Dell'ingegneria navale, licenziazione di ingegneria navale.
1: Primo anno di costruzioni navali. Sti cazzi.
3: Un cane di gente, se sei un laureato.
18: No,
1: no, no, grazie.
8: Questo ormai è il mio souvenir di fatto.
1: Il metodo è stato difficile di poter essere lo stesso di
3: sicuro. E più di
1: no? Bio è la
3: più dai, vedi a che tu col fuoco, tu affoga a terra, la persona, le piante.
1: Ma che cazzo, ragazzi!
18: Questo voleva andare a fare un po' di tempo.
8: Com'era per cambiare i nomi di sti cazzo di file, porco Dio? Porco Gesù.
1: Qua
3: siamo in delirio.
1: Poi qua
8: ma porco Dio! Porco Dio!
3: Che musica? Ma dove?
1: Io ho la regga.
3: Sala?
1: La regga, ma perché mi sono quelli che
3: stanno c'è la regga che stanno passando?
1: Non tra i bambini.
3: Secondo me c'è un collega proprio le. No, merda. La lascia legge, stanno facendo.
8: Allora, vediamo se riusciamo finalmente a mandare questo cazzo di porco Dio di diario di viaggio di merda.
19: Di solito è una bella ragazza. Lei ti guarda negli occhi. Ha un sorriso luminoso, Tu però non la conosci, non l'hai mai vista prima. È strano, ma tutto sembra così fantastico. Prende la tua mano fra le sue, ti invita a compilare diversi fogli di test psicologici, nel frattempo ti sussurra che non porta biancheria intima, perché lei si sente così libera. Poi parla delle gocce di rugiada. Attenzione! In questo modo le sette religiose possono prendere la tua anima. Adesso puoi gridare no. Ordina per posta l'anello protettivo e la tuta integrale dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com.
1: Certo.
20: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
21: ミンキア、ラジオファイブルネ
22: ット。
21: ogni martedì alle ore 22 ora italiana。

0: Questa è una voce di spermuta di qua, distillata da Beckham.
1: Che sei?
0: Eucalipto.
1: Ah no, niente alcolici purtroppo.
2: Oh, un posto.
1: Ma l'ha fatta lui?
2: Sì.
1: Che cosa non poteva assaggiare? Mi ci bagno la lingua.
0: Sono d'accordo. Se poi mi baci la bevo io.
1: Fantastico.
0: Cioè, volevo, mi ha anche chiesto se deve diluirla, io gli ho detto assolutamente no.
1: No, non deve diluirla.
0: È buona così o no?
1: Fantastico. Questo ti fa passare anche l'anima.
0: Ma no.
1: Fallo assaggiare a lei, che apprezzerà.
0: Questa sarà un gusto di spremuta di koala.
1: Fantastico. Queste cose lui.
0: Tra le altre cose, sì.
1: Però. Ed è un distillato di
0: eucalipto
1: e menta in alcol.
0: Esattamente. Infatti devo fumare una sigaretta perché il mio polmone non è abituato alla cosa.
1: Se non sbaglio dovrebbe farti molto bene. Eh?
3: Buonissimo.
0: Se scendi nel giardino ne puoi ottenere anche un bicchiere intero.
1: E poi non risale più.
0: Qualcun altro vuole assaggiare il koala?
1: Spremuta di koala.
3: Cos'è alcol?
0: Ah sì. Mi sembra che porterei qualcosa di non alcolico.
1: Potevi portare un bel caffè.
3: E ti sei fatto male.
0: E ti avrei portato un tè, ma non un caffè.
1: Ah, è vero, è vero. Allora, vediamo un po' cosa ci dice Indie Media. C'è un sacco di novità nel Newswire.
3: Indie Media non dice una cifra.
1: Il Mossad in Italia potrebbe essere interessante. I servizi italiani filosionisti. Il Mossad si è limitato a visitare la penisola, territorio di scontro, i fatti dell'Achille Lauro. Allora. Ma è un articolo abbastanza lungo, devo dire. Ce n'è da leggere e non posso leggervelo tutto, però se ve lo andate a leggere da voi è veramente interessante. Quindi italy.indimedia.org. Fuga di materiale radioattivo, la DDA indaga su Rotondella. Allora, vediamo un po'. Coinvolgere la NATO in Iraq secondo Powell,
0: attraverso il quale ho la necessità di mandare un messaggio.
1: Concerto nazista a Roma il 22 aprile all'Init Club di Roma. Madonna,

0: È interessante il commento della notizia. Che ci faceva il prete con 3 chili di coca? Chi sono gli sniffatori che dovevano soddisfare il vizietto quotidiano? Per chi era la cocaina non gli bastano più la Madonna e tutti i santi in colonna. Cercano paradisi artificiali con la Nazca.
1: Sei veramente serio?
2: Sì.
1: Cafudda. Int Cafudda. Tieni. Intanto crea tutte le ISO. Dopodiché me la lasci lì.
3: Non c'è qualche opzione, dice fai 7000 copie di
1: no, in realtà io volevo spostare la macchina e metterla qui. Non sai questo cosa vuol dire?
3: Che io ho la macchina nel naso?
1: No, che tu dovrai assolutamente annullarti da qui.
3: Non se ne parla. Tanti mondi. Vabbè, al massimo.
1: No, no, la lascio lì.
3: No, vabbè, spostiamo quello. Io direi.
4: No, non la lascio lì, Cristo!
3: Cristo!
1: Mi sono quasi strozzato per fare questa strozzata.
3: Tra cazzo di Buddha, mettiamo quella.
5: No!
3: Stai cominciando. Sì, sulla retta via della massa. Questo è un porcellino tipo salvadanaio. Un salvadanaio.
2: Già da tempo.
6: Comunque siamo tanto lì sopra, si è proprio digitato, c'è anche a me.
7: Dove sei?
1: Io compro quelle cose. Mais lo mangi? Galette di mais integrali, biologiche. La discount che ne ha di fantastica. Che roba è? Ah no, basta, fai.
7: Stavo provando.
1: Ah.
6: Okay.
1: Merda vera.
3: Che conosci della finta?
1: No, è questa qua che ho in mano.
3: Cominciando a 48 vera, ti sentirà paperina.
1: No, è un CD di Og Vorbis. Ci sono 600 mega praticamente di Og Vorbis, di MP3. In Og. Di Og.
3: Di Og.
1: Minchia, quindi adesso tu ti metti lì, fai il DJ, gli passi i dischi.
3: Vergogna.
1: Cazzo di vaga.

0: stai facendo una passeggiata. Su. Volete essere sfidati o testi?
1: Andiamo.
0: Qua.
1: No, fissato.
2: Dobbiamo disegnare l'altro.
3: Sì, però scherzi, su metta dopo un bicchiere.
4: Questo è quello che sto facendo.
2: Questo. Ah. Perché avevamo

0: Mettiamolo qua.
1: MKI Sinfest.
2: Ma di che cosa? Del CD? Tu crei la ISO dalla ISO?
1: È un ISO.
2: Punto. Ma perché non fai DD e copi direttamente la ISO? Invece di fargli ricreare la ISO? Mi sembrava strana sta cosa, così.
3: Addio.
2: Finito.
1: Va bene, la fine è la stessa volta.

0: Freddo?
1: Serotino.
2: Qua a Genova hanno un microclima davvero di merda.
0: Chiamalo come vuoi.
3: Ma che BS è uso?
0: Ma che BS? Che te frega il BS?
3: Sì,
0: oh. Il DF,
2: ti devi vestire come decide il clima la mattina e poi ti devi trastrare.
1: Sì.
0: Poi devi picchiare.
2: Cioè, ci sono 30 gradi o meno 15. Gli è di mezzo, sti cazzi.
1: No, ma stanotte è bene, abbiamo la luce. Tutto sommato, come temperatura.
2: Oh. Casa sua? Fornetto dell'Omi. In Brescia.
3: Puoi essere sfidato?
4: E se tunnel funziona?
2: Entri e perdi.
3: C'è ma solo se tunnel.
2: C'è l'ossigeno la refatto.
3: Puoi essere sfidato a type speed.
4: A cosa?
3: Type speed.
4: Non ci so giocare.
3: Fresh meat in black, sky.
4: No.
3: Perché? Ma qui è tanto. Dai, forza.
4: No.
3: Skill. Vuoi essere sfidato a type speed?
2: No, io non gioco. Sto cercando di smettere.
0: Porco Dio, Basher, ti sei meritato l'annullamento nella mia,
3: dopo averlo installato,
0: nel mio schermo virtuale chiamato Satana.
2: Meno male quando si prende un marrugio in culo.
5: Sono precisamente quando metto la gigliata.
3: Dai, va. Freshmeat.net.
5: No, no.
3: Ci fa deve mettere in culo.
2: The Night, lo sei solo con un crasso.
5: Serve cavia. Chi vuole spingere la cavia?
3: No, mi secco.
5: Sei un lo fai solamente per rimanere su di me?
3: No, non è vero.
5: Sì, è vero.
3: Non l'avrei mai fatto.
5: È vero.
3: No, mi serve. È finito.
4: Va bene. Se tu non funziona.
2: Mi piace il buon accordo.
0: Sì, ma hai OR? Hai l'ID?
5: Sei un IOR.
0: È normale.
5: Cosa?
0: La io ero la
5: prima. Ma c'è l'idea ancora?
0: Non è quello sopra?
5: No, però dai l'alimentatore. Però dai l'alimentatore che si fosse un po' di copie.
0: Ma c'hai il 52 per adesso?
1: Anzi, che si può dare un po'.
0: No, no, è normale.
5: Le passate
1: non
5: le faccio.
1: Dai,
5: siamo
1: di seconda.
5: Come si
1: può? Prima di qua.
2: Installare una scheda wireless ISO
1: però
6: CNCI
2: c'è
1: sotto continente
0: ora?
6: Sì, io sono qua, ci sono Pallo, Tron e
0: basta, già. Ma tu mi devi fare cadere i CD.
1: È proprio.
7: Mi vado a dare il cambio?
6: Ma pensavo di smontare comunque dopo.
3: Ma sì, per no,
2: come no,
3: domani mattina.
2: Irvana.
3: Però
6: chipset.
2: Cazzo, sono io,
3: possiamo fare un pochino qua davanti.
6: Infatti, in serata tanto ci sarà movimento sì, sicuro. Sì. Diofist cosa propone stasera?
0: Diofist, io proporrei Apocalypse Now.
6: Minchia!
0: Iniziando presto.
3: Lo
0: sento!
3: La montagna pagra è
0: lo stadio. Ma
3: va! Lo zio di Bruno!
0: Che fa?
8: zio di Brooklyn.
0: Lo zio di Brooklyn.
8: Zio di Brooklyn.
0: Apocalypse Now è pesante.
8: Zio Fist presente. Zio Fist presente.
0: Bisogna fare il cantello.
9: Io direi io sì, non lo zio di Brooklyn.
0: Ho proprio visto le volte. Dove lo
8: prendiamo?
0: Ma ci sono.
8: Non è venuto da nessuno.
0: Non ho capito.
9: Sì, sì. Da molti anni prima che uscisse il DVD.
0: Sono catanese.
9: L'ho visto proiettato ad Affago un po' di anni fa. Sì. Grandioso.
0: Ma a questo punto facciamo il cartello dello zio Fist.
9: Cartello?
0: Dello zio Fist.
9: Andiamo su. Ah, io ci starei. Certo.
2: Ti sei cagato.
0: Anticipiamo.
9: Mi sa che forse è meglio anticipare.
2: Ma per mangiare stasera devo se ha solo due punte sì, ma ne deve avere solo due.
8: E guai adesso.
2: Il problema è uno che ci è riuscito uno solo.
8: C'è riuscito uno solo a farlo pensare.
2: Thank you.

0: 기억이 나.
1: 네, 소셜마다 그런
2: di merda.
3: C'entra un cazzo con Gmail, è una cosa per sito, mi serve solo fare il certificato se serve.
4: Sì. Sì.
3: Che buona quella.
4: Ma già c'è.
3: Cuore, la mia amica.
4: Già ci deve essere.
5: Cuore. Andrò fuori.
4: Sì, aspetta che sto arrivando là. Va bene, facciamo il
3: suo. Dimmi che vuoi cliccare qua, che non c'entriamo.
5: Ma intanto la batteria me la metto a caricare, tu che dici?
3: Ma no, direi no.
5: Direi sì.
3: Io direi di no. Sono 5 giorni, X509. Dovrebbe fare così il certificato, però non funziona.
5: Giusto, perché non direi un po' dal caso?
3: Perché poi non c'entriamo tanto. Se però qua non c'entriamo, qua c'è asbesto, asbesto ha bisogno di 90 metri.
0: Ho killato X mentre non c'è.
3: Sì. Ma è vero. Sì. Ma è vero.
5: Sono acido di merda, ma allora sei gay veramente.
3: No, cazzona, non te lo riempite, io c'ho il mio portacenere, però poi come mi sono girato hanno preso la mia idea e si sono divertiti.
2: Bastardi, ora mi hanno stoccato.
6: Guarda,
2: la punto verso la testa.
6: E che c'entro io, scusa?
2: No, lui va.
3: No, ma non c'è
2: una. Ma di che è stata l'idea di merda?
6: Diciamo che è venuta in contemporanea.
2: Vaffanculo. Froci.
3: Mi ha parlato che usi il barattolo dei pomodorini ciliegino, là, che cazzo è?
7: No, almeno la direttiva.
3: Che direttiva, guarda un faro di chi dileno.
7: Sì, sono poco denti.
5: Minchia, che bordello di figo, ma così io
6: pericoloso.
3: No,
6: no,
3: no.

0: Nile, cos'è relay.fastweb.it?
1: Non so, non so, forse
0: stai male? Grandioso quell'adesivo.
2: Beh, ma anche la maglietta è molto bella.
1: Tieni, qua ci sono vari 1, 2, 3, 4, 5. Casomai poi, se te lo dividi tutto in gruppi di 1, 2, 3, 4, 5, li fai interi. Che ne pensi?
0: Scusate, ma io avevo dato a Cresci una quantità di pennarelli mostruosa.
3: Ah, uno nero ce l'ho io.
4: Uno verde ci dovrebbe essere da qualche parte.
3: Mind
4: pennarelli. Mind pennarelli.
0: Ed erano uno nero e forse due rossi. O due neri e uno rosso.
3: Uno nero ce l'ho io.
0: Se parte Irix,
4: serve pennarello?
0: No, ora non più. Sì.
5: Ha detto che c'è un basso acustico giù, non ho capito dove, non nel Bonci ma nell'altro, non ho capito di chi ha detto il mio acustico.
0: Per me va bene, facciamo stimarla in dal vivo.
3: Che cosa va?
0: È una chitarra basso o è contrabbasso o con?
5: No, chitarra basso,
0: quella grossa,
5: chitarrone sì, fretless, sì. Basso acustico
0: molto anale.
3: Ma quando?
5: Boh, boh, stasera, quando. Boh, per me non quando ci pare.
0: Ora,
6: non qui,
0: datemi un
5: non qui,
6: ma anche qui. Vieni che musica è.
5: E la musica.
6: E tranquillo, mi sta bene.
5: Se è male è tutta colpa sua.
6: E di voi che suonate insieme a lui?
5: No, facciamo delle cose.
6: Tranquillo.
0: Tranquillo.
6: Normale.
0: Diciamo, quattro quarti è abolito. Tempi composti.
5: Bene.
0: Bene. Cambiare battute in continuazione, cambiare tempo in continuazione.
5: Senza senso.
6: Allora ma con senso.
7: Sarà qualcosa di tranquillo sicuramente.
5: Sì, sì.
7: Io farei una Genesis anni 70 di Piero Gabriel.
0: Cosa ti vorrei fare sentire di Zappa? Minchia, ci hai rotto il cazzo con questo beat.
7: Lino,
8: concordo, concordo.
7: Chi è?
6: Lo devo sapere.
0: Ti farei sentire qualcosa di Zappa.
5: Ecco.
0: Ah!
7: Se non mi hai visto giocare.
0: Ti faccio vedere qualcosa di Zappa se riesco a farti vedere.
5: Fai vedere qualcosa di Zappa è molto più allettante. Ma stai anche streamando?
0: Sì, sì. Ci sto anche streamando effettivamente.
5: E voi tutti potete vederlo.
0: Ma sì. Questo è Terry Bowl, vabbè. Andiamo che sto a beccare. Devo passare un po' il microfono.

0: Sì, sì.
1: Ciao Rinello, sono Killa.
0: Oh, bene, sì, sì, manda i saluti tranquillo.
1: Sì, lo so. Pure. So che sta ascoltando in questo momento.
0: Io avevo mandato un po' di musica e...
1: A puttane la musica.
0: Sì, sì.
1: Aspetta.
2: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
3: ミンキア、ラジオファイブルネ
4: ス。ogni martedì alle ore 22 ora italiana。

0: Certo, se non facessi il test di minchia Skiller non sarebbe contento. Sei in diretta.
1: Ti amo.
0: Solo che qua adesso è un casino.
1: Osama.
2: Osama.
0: Nell'alto dei cieli.
2: Osama.
1: Osama. Non tocca fare il posto.
2: Osama.

0: con i giornalisti che vengono. Dobbiamo passare tutti in processione cantando una cosa di questo.
1: In
2: Zesh Butu, Zesh Nome Lama.
3: Mamma di Doma Lama.
4: Cristo malato, Cristo merda.
0: Gente dell'Australia,
2: ma so,
0: ma c'è uno che dalla Nuova Zelanda ci scrive un libro, è scritto SG, parliamo inglese,
4: chi? Non ho capito,
5: ti ho fatto aprire un po'
1: di porta,
5: anche io ho
4: visto, si è fatta aprire la porta del BNC,
0: capito, ogni tanto basta, cioè gente,
2: quello
0: della Hawaii,
2: no, io che non posso scassare il cazzo in guerra, sì.
0: A me
2: o poi scrive sempre c'è qualcuno,
0: no, però poi c'è, capito, Federer è qua nell'Australia, poi c'è Helberg che è da punto SG, certo,
2: SG
4: .sg is Scandinavian gay, ma di chi sei fan?
5: No. Poco dress, Lima Pest, HTTP.
4: E Cristo est, no?
5: Cristo est è un po' più.
4: Ah, che bello quando oscilla il microfono, vaffanculo al santo Dio. Vaffanculo muse. Dove stai andando?
2: Questa sedia è una comodità.
5: È bello, sono rimasto qua, non pensavo.
2: Il sempre così. Me la succhi.
6: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
4: ミンキア、ラジオファイブルネット
7: 。
8: ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: prova.
1: Oggi è 8 aprile. E allora?
2: Ah, 8 aprile. Dove sei? No, ci sono ancora ci sta.
0: Chi è che può mettere su un server FTP pubblico?
2: Io ce l'ho già.
0: Che gli scatafollo dentro 4 giga di zappa.
2: Chiaro.
0: E allora chi è che può mettere su un server FTP pubblico? Non c'è una macchina di deposito.
2: Effettivamente non c'è un cazzo, chi te l'anno scorso c'era lo schifo.
0: Sì, ma oggi è giovedì, anche inizia domani.
2: E oggi dovrebbe essere al mondo, ad aver sempre le cose pronte, ancora il fermo, quando fa 2 settimane.
0: Quando mai è stato così?
3: Ma che schifo io dico?
2: L'anno scorso era così.
0: Oddio mio. Spiega qualcosa delle GTK al pubblico di Radio Science.
3: No, appena faremo il seminario notturno spiegherò.
0: E quando lo farete?
3: Non lo so, dopo Muse degli Zipis, verso le 4 di mattina.
0: E quando?
3: Domani. Quando è il seminario di Muse?
2: Un mese di lavoro, domani.
3: Ti ho detto, una terza, 30 anni.
0: Sì, sono io quello che parla. No, non usare il parto per il TFS, per quella di Windows XP.
2: Ma funziona. Io
0: non lo so.
2: Proverò. Fai un backup di un po' di tempo.
0: Oh! Salve!
2: Fuori
0: alla Freaknet Dine e Radio Cyber.

0: a scaricare niente.
1: Fammi la scelta.
2: Cioè fino a 700 arriva a scaricare.
3: No. Oh.
2: Ping time out. Anche Splash.
1: Siamo morti. Sì. Ma usate il mondo lì.
3: Ho scoperto un metodo bellissimo per ignorare le query. Che non è chiuderle o ignorare, ma le riduco a finestrella e poi le sbatto nell'ultimo desktop virtuale che non guardo mai, le lascio lì a marcire. E c'ho una desktop virtuale pieno di query ignorate. È una cosa molto bella. Che cos'è acqua? Oh. Ah, bravo, sarebbe...
1: Com'è auto item?
4: Sì. Tu devo togliere?
2: Ma tra l'altro scendi sotto, no? Pensi di scendere sotto? No. Vabbè, se scendi di
4: tanto. Non capirai, se non fatti problemi.
2: Di aprire l'SM e TV. Quando scenderai, se scenderai. Vale adesso. Sì. E comunque non lo puoi fare se metti più quello che uscito di solito, devi usare quel di pasta.
3: La morte, la morte. Java male mi occupava Dev Audio e Sandro mi fa: vedi che Java è vomito del Signore.
4: Dici che si sente un rimbombo bestiale.
3: Sarà il vuoto di questa stanza.
5: Sarà il
4: dice che si sente meglio.
3: Lei non ho fatto niente, quindi
5: cambiate
4: funzione.
5: Sto cazzo di cocaina di oggi non è più come quella di nuovo.
2: Extreme, tu prendi l'extreme. È divertente. Tu devi dare del poi a tutti, ci sono tipo, che so, le guardie fidati.
3: No, sì, è un gioco.
2: È un gioco
3: per Linux.
2: Per il soggetto, la se c'è un browser, anche dal cellulare.
3: Ah, devi navigare, no, va bene, devi stare connesso, vaffanculo. Devi stare connesso, quindi devi pagare.
5: Due giorni perché funzionava. Quindi mi sono incazzato con la bici. Ma ho capito che quale cazzo vuole far cambiare di permesso.
1: Non ha senso.

0: Ma perché non metti un po' di musica?
1: Chi è?
0: Allora, se ti installi tutti i passi, dai l'interfaccia grafica più utilizzabile nel parco di te.
2: C'è l'impestato? Ma digli di stai ascoltando lo stream.
0: E siamo la Sbest che sta streamando, quindi se c'è una rete vicina ascolta lo stream.
2: Comunque stream 24 su 24, anche non mi crolla la rete qua.
3: Ascoltano le stream.
0: Due gambe, due braccia e una testa a testa. Quando partiamo.
2: Che bello uppare le cose a 500k al secondo.
0: Oh, stamattina. Cosa? E ancora non c'è nessuno.
2: Chi?
0: Tutti loro, ma
2: chi
0: mi
2: non ti faccio scrivere che c'è di casa?
3: Forse è col team che non è.
2: Che frò. Ma perché non sistemi la macchina di Lobo?
3: Perché la RAM non parte, quindi non posso fare.
0: Sì. Ma tu dove sei Lobo? Perché? Va bene. Così ti vedremo più spesso. Possiamo fare un mini lamparty a casa tua? Cosa?
2: Fate un gay party.
0: E facciamo tutti i cosi. Noi facciamo tutto. Vabbè, dai. Va bene. Ok, dai, vai, ci sentiamo. Se entri su Irk noi saremo qua in questi giorni. Su Pietna ci trovi. Ok. Va bene. Ciao. Niente, in Ibiza c'è infestato? Invitato al suo agriturismo a fare un lampato.
2: Ma quando?
0: Quando gli arriverà la DSL.
2: Ah, quando gli arriverà. Ah, un agriturismo?
0: Sì.
2: Dove?
0: Come cazzo si chiama? Villa Rosa, è vicino. Vicino
2: a Heineken.
0: Vicino a N, è un incrocio tra N e qualunque altra cosa.
2: Vicino a Heineken.
0: Niente, ho detto a patto di configura di servo.
2: Ale, vogliamo mandare qualcuno dei pezzi? È che io non ho spazio per metterli e non ho spazio per tenerli. Se me li MP3, se me li encodi in MP3 in qualità che non fa crashare muse, Tu ridi, però ci sono alcuni. Alcuni. Quali sono quelli da evitare, se lo sai?
3: Lo so, che ce ne sono alcuni. No, no,
0: dove? No, devo usare prima.
1: Si è fa a mandare due messaggi di casa.
2: Io me ne fregherò della posta elettronica.
3: Sì.
0: Why? Poi?
2: Ci sei tu?
4: Questo non l'ho detto, vado a Genova, quando sono uscito.
2: Vabbè, ho messo sul topic nello stream.
0: Aspetta, c'è un account di automatico, non c'è l'utente.
2: No,
0: non
2: parlare.
0: Lo fai
2: perché?
0: Infatti, lo
2: posso. Sei curvo. Ci devo pensare. No, non ho spazio.
0: Visto io? Capisci le teoria di queste parole? Viene. Ciao, tutto bene. Grazie, buongiorno a te.
2: Ho dovuto cliccare il source e riconnettermi.
1: HK SMTP.
3: La minchiazza
0: funziona anche le radio,
3: non funziona l'auto in
0: funziona del
3: programma,
0: allora questo sono contento
3: perché mi sono, ah, il shining dello cipolla,
0: allora, Ali
3: io sto un po' di fare una retrospettiva.
2: Ma chi è sto deficiente? Send tu Satana. Ok, e sono altri due che sono finite nel dimenticatoio.
1: Io andare pure salutistici.
2: Su autistici ci puoi andare. Per la serva di riuscire con pochissimo poco. Dice che non ha problemi. Telefono? Che telefono? A chi stai telefonando, imbecille?
0: Dovrebbe cambiare qualche cavallo. Siamo i pacchi delle
2: donne. Che dovete fare?
0: Allora,
2: che ne so?
0: Nella mia auto, perché tutta la cassella registrazione.
2: Ma perché non riuscite a entrare da me? Che indirizzi hai?
0: Perché tu sei guai.
2: Io non sono in guai, io sono attaccato all'app.
5: E stasera tu su un'altra sottorete.
2: Ma perché non vi prendete un IP di una sottorete?
5: Perché non
3: lo sapete che cosa fa?
2: Che API?
3: È un protocollo che fa da fare.
5: Così non si vede
3: ragazzi. Se non è un po' di fare.
0: Ah, non so se giusto. Ho visto in cibo, non è la verità.
2: Ma che sostituisce?
4: Quando mi scrivo io no,
2: tutto di coglioni.
4: No, perché già io devo stare a fare culo, così quando mi chiamano non è ancora.
2: 192. Che ci fate su 192?
3: Noi siamo siamo nattati, siamo doppiamente nattati.
2: Ah, ecco perché non mi vedete. Allora sei veramente
3: pingo,
2: sei un pingo. La sega ping. Stai pingando qualcun altro.
0: Perché io entro sul PC di Doma che è sulla vostra.
2: Ma se il 100 se l'è preso, chi è che se l'ha preso qua?
4: Io c'ho il 101.
2: 192 168. Prova a entrare sul 192 168 0100 a copiarmi quelle cose. Ora ci guardo dove si potrà entrare. 192 168 0100. No, Teneto fai un cazzo, SCP. Copia quelle cose sul genere. 192 168 0100. Minchia, tre volte, oh. Tre volte. E su tre volte. A me i frollini. Minchia, sei immuccato. Quanto vuole?
3: Non ci c'è la mamma.
2: Avete nattata, di link, porco Dio, non funziona un cazzo.
3: No, è la qualche cosa.
5: Ah, di link un po'.
0: Io voglio un cavo di re.
2: Io casualmente ero finito nella rete bad di cui non usciva niente nelle regole del firewall. Che bello.
0: Funziona un parolo.
2: Dicono di sì, ma in realtà
3: in modo che un
0: ospite fa un atto di
3: un certo tipo di mano
2: dopo sistemiamo sta macchina. Cosa che non va? La RAM?
3: Io ho sgommato la RAM,
2: Ma insomma, e poi dice, sei mangiato per il mazzo.
3: Ma dove vuole andare? Ma funziona il smartphone?
4: Ma quella a destra? No, se c'è il sacrario è in tasca che sta nel mazzo.
3: Oppure il smartphone che si accetta come parametri della
6: schermata
3: non ci può
6: smartphone.
3: Sì,
6: si dice non avrei
3: una lei. Oppure è
6: il
0: sesso
4: manuale della scheda
6: sì,
4: sì.
2: sotto il perché.
7: Grazie.

0: C'è un comando per vedere quando è stato avviato un processo?
1: Sì, sto sottolineando.
0: Ma non dice la chiave è stata avviata. Allora dice.
2: Ma
1: questo non sono 6 canali.
2: No, chiaro, ma se si vede che sono un po' più di lo posso fare con un po' più di due. Poi le più che garanzioni per aggiungere più file assieme.
0: Ma infatti, ma il di merda, ma bruciati, porco di...
3: Ma è una merda di marrone!
1: Anche te, anche te.

0: 身份。
1: Certo, è rimasto di qua.
2: No, non so.
3: Mi potevo perdere, ma
4: non c'è noi.
3: No, no.
4: Non mi fido. Può essere che da completamente mi
0: tu sei il tifo, io sento solo il mio. Porco Dio, quel cloud è un filante di merda bastardo.
2: Ragazzi, CT82581.0 ha un sport controller.
5: Eh?
0: Pari la taglia, non si
2: piace.
0: E per
2: un altro PS2.
5: No,
2: ha un sport.
0: Perché poi dice, ah, guarda, ce l'ho, non è che
2: è
0: solo,
2: non è
4: che è solo, non è che è solo, non è che è solo, non è che è solo, non è che è solo,
0: non è che è solo, non
2: è che è solo, non è che è solo, non è che è solo, non è che è solo, non è che è solo, non è che è solo, non è che è solo, non è che è solo, non è che è solo, non
0: per porco Dio,
2: Dio,
0: Dio, Dio, Dio, Dio, Dio,
4: Dio, Dio, Dio, Dio,
5: Dio,
4: Dio,
5: Dio, Dio,
0: una volta la vedo vicino.
3: E ti addio la carta sulla rete, le carte smazzo umano. Perché? Non lo so, Shining mi ha messo sta cosa di fare l'applicativo che in serve per fare il pesco in 5. Solo che io non so giocare al pesco in 5, quindi non so come cazzo. Posso fare le funzioni basse, smazzo umano, smazza al pesco. Master underscore U underscore Max. Non so Max.
2: Forse ho trovato una cosa che chiude le 7 per un
4: paio. Ma mi passate quella cosa?
2: No, ma sono solo dei problemi. Isa, può essere perché non è Isa?
0: Che culo ho fatto! Grazie signori, grazie! Le gioie le hanno la cosa per il tunnel, la regola di Pierre!
4: Non so cosa sta via!
5: Grazie, oh ancora!
0: Oh, va, dai, mi giuro!
5: Ma ce l'hanno tutti con la regola!
0: E qual è?
5: E qual è in alto? È un po' più
0: buono! Ma dove la devi mettere? Il bugine, questo bugine, il bugine, l'amico di tuo nonno!
4: La stucchi, la stucchi, la stucchi, la
2: stucchi! Ma che
0: cazzo? No, no, no, no!
2: Ah, ma non è vero. No, intanto sono qui, scusa. Non vorrei...
6: Allora, hai capito che hai rotto il cazzo?
7: No.
6: Non faremo capire il calcio in su.
8: C'è una presa di
9: Thank you.

0: I secondi devi dare questa merda.
1: Dai, credo che si vede, non sta scala.
2: Yeah.

0: 线
1: 的吧，我觉得在
2: 你然后我们也
0: cambia sempre scena. Qualcuno ha chiavi a portata di mano? 210, 50 centesimi. Grazie Tom. Che tu possa morire là.
3: Che tu possa morire solo più.
0: Va bene. L'importante è la vita. Benvenuto.
4: Thank you.
1: tagliando
3: per delle cose interessanti, cioè questo.
1: E dopo?
3: E due.
1: Come sei?
4: Qua. Sto andando qua.
1: Mi sta camminando,
4: ma così per stare in tempo,
1: ma ci sarà una luce da accendere?
5: Credo che sia questo.
3: Che c'è in prossimo?
1: Dirla,
4: possiamo provare.
3: Cosa fai a fare? A uscire? Un attimo. Quindi quando mi serve, ma fatto un po' di più. Non lo so fare. Perché sta ragazzo lì. Io ho provato una persona,
6: Ma per SSL pure?
3: No,
6: SSL
3: sì, sì, sì.
6: Ma poi potrebbe
3: essere aperto anche SMTP, eh?
6: Ma allora io faccio una cosa, mi uso IVA per me un po'.
3: Metti IVA.
0: Potremmo aprire.
6: Io ho un matto sulla
0: pagina. Anche l'8 mila. Per due sistemi abbiamo scritto il corso da voi.
6: No, ma che mi sente? Ah, sì, per avere l'interno, se ne ha aperto un soldo. Vabbè, ma se
3: vai
6: in aiutare, se lo senti in diretta, che bisogna.
3: Perché come si diventa da solo?
6: Ma solo lo sento da
3: lì,
6: eh?
3: No,
6: sai, da lì.
7: Voi conoscete il mio
6: giga, ma stai dove? 4 giga di posto.
0: Saranno 25 anni di posto.
6: No, la voce. Cioè.
0: Se prima non salta la disco.
6: Ah, questo. Vabbè, non mi salta la disco.
0: No, 5 anni, se 4 anni sono 200 mega. 4 giga.
6: Ma ti conviene che comunque prenderò, comprerò un computer nuovo e sposterò io su un altro disco.
0: Comunque, non mi dà la maniera più economica, sono gli hard disk. Ma il disk da 200 giga io l'ho trovato a 100 euro, costa 200 giga di hard disk.
5: Io fondamentalmente ho smesso di masterizzare come fai. Ho smesso di masterizzare la
8: base.
5: Ma tu mi sono rotto i coglioni di passare la vita a masterizzare il CD. Cioè, ma mi devo vedere un film tipo Scream un paio di settimane per scaricarlo. O Skype, venuto lì. E a botte che cancello. Se meritano me li masterizzo. Veramente
8: masterizzarla, cioè non mi conviene logicamente, spendo un bordello di soldi.
6: Beh, se devi masterizzare tutti, sì.
8: Infatti, ci spende 100 euro una volta e ci danno il mezzo con 200 di pizzo.
6: Ma poi di casa?
9: No, con culo.
8: No, beh, ti devi
9: stare. Mia madre mi ha buttato il mio primo.
8: Ancora Marco Maroa.
5: Ma il DVD è
9: serio. Sì.
5: Io
9: ho
5: a parte il discorso che tu però devi masterizzare con l'UDF se si masterizzare sai cosa.
9: Io ho trovato a 110 euro il cammino a me masterizzatore di DLG 8 megabit 8 per che allora non esistono non so
5: quanto. Ma devi masterizzare 4 a 4 ci chiedevo il DLG fisso
9: perché non esistono i
5: 5 e a 2
8: ma quando devo ci sta masterizzare a 4 per
6: che cos'è questa macchina? Per chi?
5: Ma è un computer
6: perfetto, se non abbiamo la grande testa, no, no, no, no.

0: Bisogna studiare i seminari. In che senso?
1: Quello di degli siti.
0: Schedulare in che senso? Mettere il foglietto, l'orario.
2: Ah, sì, ok.
0: Di notte. O possiamo scrivere qua e successivamente appiccicare nella porta.
1: Sì, ma che orario ci scriviamo?
0: Ci mettiamo.
2: Gli zipist vi invitano nella capanna dello zio Fist.
0: Ora vediamo che orario dice il Charles.
1: Sì!
0: L'ho fatto lasciare.
2: C'è già Linux.
0: Mettiamo la Debian.
2: Mettiamo già la scatola.
0: Mettiamo a dire voi così.
3: Ma chi si chiama il distruttore?
2: Mi serve masterizzare a 52 per.
0: Ma dire voi che c'è la scatola. C'è la scatola.
2: Mi devo fare 200.
0: Ma voi che c'è il TUS per masterizzare?
2: 200 CD con un portatile. Non lo farei.
0: Meglio. K3P, ok.
2: K3P, minchia.
0: No,
2: che sai come masterizzare con fai tipo come si fa? Grow ISO FS meno UTF Grow ISO FS meno Z maiuscolo device meno UTF cartella da masterizzare. Basta. Basta. E lui è un masterizza.
0: Non ho capito.
2: Ah, vediamo un po'.
0: Home device, vi vedete da
3: comunque tutto ti è passato.
2: Come?
3: Tutto ti è passato, non ho capito.
2: Non ho capito.
3: Vabbè, le tre che sono passate.
2: Ah, ok.
0: Molto bello.
2: Bene, qua stiamo continuando a streamare. Sì. Sì, ciao. A me a Genova.
4: Se volete apro io.
2: Sì. Sì. La macchina. Ah, ho capito. Va bene. Guarda, c'è il sole, però c'è il trattino di sera. Sì, sì, fino a oggi il tempo è buonissimo. Sole, sole, sole. Sì, sì, qua nella stanza c'è. Chi siete? Ho capito. Chi è? Cos'è? Va bene, dai. Ok, ciao, ciao. Dovete sminchiarlo. Sì, sì, in e qui in basso, per le cose veloci.
0: Cambia la macchina, sveglia, hai il permesso di salutare.
4: Vabbè.

0: perché io usavo questa ragazza di parte.
1: Coltivato
0: tutti fatti da questo grado,
1: ma tu cosa mi fai dire che ci vuole
0: da tu? Ecco, parte di
2: quando ho detto c'è il tempo cercato, si chiama tutti fatti.
3: Cioè io credo che fosse nello schema di
0: parlo
4: Jesus.
0: Stasera vado a vedere il musical.
4: Dove? Cosa? Veramente?
0: Suonato da un dio.
4: Puttana di Eva. Masterizzatore di merda.
1: Ha attaccato nell'altro, Rogio. Che palle di cazzo.
0: Ha spesso un trovo di tutto il diavolo, deve segnare, c'è cavolo. Deve suonare, gli arrivi normali che stanno dietro.
1: Perché non trovi il merda quando ti butto?
4: Minchia, da bagare dentro quando c'è di birra la morte, non vuoi. Non ce l'ho mai fatto.
1: Tu sei sempre fatto.
4: Non ce l'ho mai fatto.
2: Non posso dire,
4: sempre ripeto quei comandi qua.
1: Dobbiamo fare prima che ci riesca la somma dei soldi. Perché lei ha pagato
4: 22 euro? No, 18 e 25.
5: Mettiamo la debita, non ce l'hai?
1: Sì, però ho una vecchia debita che bisognerebbe.
5: Vabbè, si fa. Masterizza?
4: Cosa?
5: Sì, masterizza. Debian che parte per masterizzare? È facile metterla?
1: Sì,
5: lo famo? Vai. No, no, che tieni? Tieni. Dammi la mano.
6: Tanto ci diremo.
5: Sì, ma almeno mettiamo un sistema.
4: Butta la CD, già.
5: 3-0 UD. Ok.
6: Dov'è il coltellino della tua?
5: Possiamo attrezzare il
1: coltellino. Che è successo?
5: È quello che mettiamo a fare.
1: Sei un professionista, ragazzo. Un professionista dello smontaggio dell'altro. Che è successo? Masterizziamo il po'.
2: Io c'è il masterizzato, era importante.
1: Ma non c'è la mappa.
2: Però non ho pensato con due sei. Io so cosa.
1: Quanto masterizzi?
2: È 24%.
1: Noi dobbiamo fare, anche la mia.
5: Dai, ciao, proviamo.
1: Forse al volo ce la fa.
5: Sì, magari ce la farà 50%, però.
1: A 8, sì,
5: da 8 che sta che
1: è col 133 questo qua.
5: 120!
1: 120 allora la minchia.
2: A 4
1: non ce la faccio.
2: Ma sono due bit, no. Due bit ci sono? Ma cosa? Tre dispositivi?
5: 50 e 4 giga. Non 4 giga ce la facciamo.
2: Se stavo da lì 150 questo video.
5: Il minimo non so.
2: Niente, 80 metri,
5: buona mattina.
2: 80 metri.
3: Ci ho messo.
1: Minchia! Sì, Dio! Bastardo! Però è un broker, però è stato usato per i soldi. Vedi, ma lei di agricoltura ho cambiato sul corpo da 30 a 120.
4: Prego, dammi.
1: Dov'è?
4: Non lo so.
1: Dov'è il pennarello?
4: Perché qualcuno si riparte anche in sera, se no non so.
1: Qualcun altro si riparte, si riprende.
4: È un continuo. Forse è verso dentro la.
1: Ah, minchia, ti
0: attacca. Mi stacchi questo
1: pincel, un cazzo.
4: Questo?
0: No, quello che sta tirando.
4: Fermo!
1: Di
4: no, non stacco questo
0: sicuro. Guarda, io mi do quindi non è una cappellare così come del pennello.
4: Però del pennello devo male.
1: No.
0: Ammazzare, mi vedi che sono andato male.
1: Mi parte questo cilindro. Ho il 101. Io mi ricordo che era l'iPhone. lo so, ma è scomparso.
5: Niente a questa testa.
2: Che cazzo dici?
5: Niente
2: a questa testa.
5: Che fanno le dita? Guarda
2: quanti grafici c'è. Mi fate,
5: per qui. Ma parla.
4: Dov'è il pennarello?
0: La 1 ti basta?
1: Quella che vuoi, non so.
4: Non mi ho messo il mio telefonino, cazzo.
0: Abbine pure a destra, vediamo male.
5: Minchia.
0: Funge. L'ho installata da quel giorno in fa. Nonostante la saline, lo strutto che c'è sotto. La saline lo strutto. La chimia.
1: È lascio.
0: In dialetto si chiama sì.
5: Pennarello, niente pennarello.
0: Ragazzi, ci vediamo
5: domani.
2: Ciao. Io ci riesco a dire, ma devi soltanto fare un letto di cibra. Poi devi tutto.
1: Thank you.
2: cosa riesce a recuperare da mangiare.
3: Di voi
2: qua.
3: Come va?
2: Male.
3: Come te?
7: Sono un po' di cane ogni volta. E certo, capisco, grande problema.
8: Ma
7: io non lo so, che cazzo fai?
8: Ma deve partire lui.
7: Sì,
8: deve partire lui.
9: Per Felice, ah giusto, Felice, guardate,
2: C'è scritto in parte, non c'è la linea, perché ho visto che si passano su più di questo, e poi c'è stato un altro ciclo.
1: Ma non è la stessa, la nuova forza, non c'è la linea di loro. Hanno detto, vai, vale, tu non ne stavo. Praticamente io ho cazzo la mia 1.100 euro, giusto? Tu pensi che non sei un server, e tu ne lo fai, per sempre, ma non devi fare il processo. Se devi fare il tunnel, visto la scena che sono combinati lo
3: sono
1: andato
3: a produzione
1: che c'è? Papà sì ma quando
5: il porco di Yahweh.
1: Minimo canzone.
9: la stessa valica, la stessa valica, la stessa valica, la stessa valica, la stessa valica, la stessa valica, la stessa valica, la stessa valica, la stessa valica, la stessa valica, la stessa valica, la stessa sono andato a supermercato,
10: non
9: sa che andare al supermercato, non so cosa fare. Io non ho detto che è un terzo, ma è un terzo. Ma sì, io ho pregato di conoscere un altro, se vuole ci ho un altro programma, non ho messo una traccia, non ci ho no, no, no, no, siamo a un momento di quello che fa, c'è lo simulare con il mio, fare grande per forse se vuoi papà fatti un gran sentiero papà che cosa che è fatti un gare fatti un gare cosa detto la non bella
10: quindi
9: anche il fumo non è da essere un padre di una donna il pelo vabbè papà io sto male ma un po' parte quando qual è il valore normale qual è il mio
10: valore normale deve essere
9: io quando ce l'ho io quando ce l'ho a quando se no la domanda quando ce l'ho perché sono attualizzato che ce l'ho 9 anni
10: se io ce l'ho per 362 ti stai più fuori
9: tu quando ce l'hai?
10: Per 362
9: non si ha
10: sì.
9: Ah quello ce l'ho per 392 figurati come sto bene io vabbè perché ci ho avuto quella cosa ora che c'è io mi però io mi morirà
10: siete due giorni che mi fa toccare e mi dice avanti che sono qui
9: mia madre fa questa palla mi sta prendendo come si fa
10: hai il contadino?
9: Sì e mi fa mi mostra poi faccio non si muore no? Ma si si muore solo questo è interno
10: devo stare amici e
9: vuoi ma te ti non muore che non fumo e non è
10: sempre bello lo sai?
9: Questo è
10: vero dice
9: allora la testa dice tutto quello che la politica è stata passata da te te lo trovi subito ma non puoi fumare te chi è pensato soldi
10: ma non ti scherzare niente
4: ma che rotta
10: che non lo sei un gatto per te
4: di come no?
9: Non ho il tuo cuore
4: fumare la moce
9: al vento
4: fumi di mente e pensate vabbè no questo non è un problema
10: ma non c'è stato visibile
9: ma è partito?
10: Ancora non c'è
4: ma sono anche simili di morte?
9: Sì
10: c'è non lo
9: so
4: no no no morto vuol dire è morto male e cosa intendi? Spiegami che ti posso dire adesivi di morte
9: ma tu? Ah no ma è tutto il posto
4: ancora non so se non fa
9: una domanda assolutamente cretina nessuno di voi ha un ricarico da spendere per qualche
10: cibo
9: in
10: realtà nessuno di voi ha un eroe no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no
9: se
10: poi non sei tu soldato
9: ah
10: se vuoi questo
9: sì perché io non ce l'ho
10: io non ho perché io ti ho
9: squadra che mi ho creato
10: sì
9: perché a me mi sa che sono credo perché io che me ne ho dovuto
7: andare e spero tu non puoi tempo di fare che ti sono messo sempre lì che c'è che
10: c'è
7: diciamo che ti ho forzato a fare però se ti ho detto che
10: quello va quello cosa l'hai messo
9: dentro? Se la
3: l'ascensore la fila del treno non si chiede da voi?
1: No, però ti mai posso spiegare.
3: No, via wifi.
10: Ah, via wifi?
1: Sì, sì, aspetta, non ha risposto.
3: Sì, sì, cioè, ho già sentito cioè, cosa fa.
10: Fai
3: 5
10: alla fine ti ho messo il meet e fai
1: gli amici di
5: vabbè me ne fotto dove io lo stacco, non lo so staccare
11: ma se non è questo, vedi,
5: è diverso,
11: è diverso.
5: Sì, è un'altra cosa,
11: è un'altra,
5: anche perché
11: è proprio quello il lucente della radio, l'ho fatto con la radio.
5: Non lo so, onestamente.
10: Cosa lo sai come fare? Faccio eBay, faccio eBay e vedi se trovi un.
3: Loro te lo vendono, però te lo devi capire da fuori. Avete un pagano, perché quanto fa questo? Ma
10: quanto mi fa?
1: Wireless.
3: Sì, secondo me non può dire niente. Ma guarda,
10: vediamo se sto cantando dopo una mano. Se
1: mettiamo nel blocco.
4: No, la mia come la mia.
12: Thank you.
4: E ci sono dei libri qui tra

0: Il triscele regna. Orgoglio, orgoglio buddace. Siamo tutti buddaci. No, no, buddaci. Ah, chi è questo amico simpatico che mi punta l'antenna della wireless nel cervello? Grazie. Sentivo un calore sulla faccia. L'asciugacapelli elettromagnetico. Possiamo... immagini? Lo brevettiamo
1: allungare,
0: silenziosissimo.
1: Allungare, portare più in sotto dove c'è la bomba.
0: Hai diventato tu?
2: No, vanno con la bomba
0: lettana. Ah, buono, buono.
1: Lo possiamo allungare.
0: Dovrò provare uno. Quando ti è costata la trimpatrice? Per tutte cose.
2: Costa
0: tanto. Sì, è che io la userei a Palazzolo, quindi prima o poi la comprerò.
2: Però adesso non crimpa pure
0: quelli piccolini, no?
2: No, prima pure quelli piccolini.
0: Ma il pedino dentro non si inficca?
2: Sì, è a scaldare, cioè,
0: ah, il pedino è a scaldare. Poi crimpi la calza.
2: Esatto. Ci sono quelle climatrici per gli amanti di quelli caderno,
0: Andare bene, sì. Comunque ho comprato una wireless direttiva.
3: Avete una penna?
1: Abbiamo una penna, sì.
0: Che cosa? Ho scorreggiato. In diretta su Radio Cybernet.
1: Adesso appena entra nell'edificio fa freddo.
0: Ragazzi, ma io sono uscito dalla rete, siamo senza rete.
1: No, io ci sono. Non c'è la wifi.
0: Funziona? No, ma io non sono via wifi, io sono via cavo. No,
1: via cavo. Ti assicuro che Google. Ti assicuro che funziona.
2: È morta.
1: Ma funziona, esco, pingo Google.
2: Ma ho fatto un accesso.
1: No.
2: Ah, il Ether. Ma io non so il Ether.
1: Diciamo di sì, ma è quello fottuto. Cioè mi sono fottuto un.
2: Ah, ecco perché non funziona il cazzo.
1: No.
2: Questo
1: è
2: molto probabile.
1: No, no, no.
2: Ecco perché sono venuti
1: a chiederci
2: 246. Allora io divento per
1: l'intervento. Non lo sono dato alto apposta per non rompere i coglioni al prossimo. Ma io esco tranquillamente.

0: Ok. Ok, si trima, ok.
1: Fuori, fuori.
0: Fuori, fuori tutti, fuori. Sono in rete.
2: Sì, ma guarda,
3: Skill. Io ho cambiato nome, sono Skill Kit.
0: Sei un coglione. Con la K e lo zero. Coglione.
4: E tre alla fine.
3: Allora. Abbiamo. Io che sono Skill Kit.
1: Quindi col cavo si esce.
3: Poi c'è Skiller e Skiller
1: hanno scelto. Però lui ha i parametri.
3: Io ho i parametri 16. Quindi veri trust.
5: Porca troia, io non arrivo a nessuna là.
3: Elibus, sei frocio, è ovvio che non arrivi.
1: Stacchiamo.
3: Do i parametri?
1: Succa.
5: Io sono attaccato a questo, sto modello. Che cazzo non è?
6: Dove cazzo sono?
5: Io sono una forza di
3: che cazzo di
0: se mi staccate la rete io vi tronco le chiappe in culo.
5: Ma sono i figliai?
1: Sì, le danni di
0: cazzo. Cioè non so cosa vuol dire, però.
3: Come 10. Vai skill! Allora. Indirizzo IP 172.31.115. Fatevela.
1: Tu che cos'hai?
3: Questo.
1: 2-3?
3: Io ho 236.
1: E io 243.
3: Broadcast 172.31.215. 172.31.1.1. Quindi di conseguenza ti cambi il broadcast e la network.
1: La
3: network
1: scritto.
3: 255.255.00.
1: Annutrisci. Scendo. Sì, ma non rispondo.
0: Si è fermato, no, perso un pacchetto.
3: Sto pingando, sto pingando.
7: Però questa cosa del 2000.no.
0: Io sono
5: con la rete che non vado nessuno va, manca il deposito.
7: Però da fuori sì, là io ho paura.
0: Ma noi qua non abbiamo. Ma qui noi uscivamo tutti prima e non nessuno di noi aveva la 10.
7: No, perché prima c'era tutto il casino che c'ho con la rete, uscivo tutto quindi. Poi l'abbiamo usato di dividere in due reti, non ho capito perché. Hanno passato dalle rete dei servizi ma non ho fatto i figli dei servizi ma porto
3: ok, non
7: la
3: 172
7: è la rete dei servizi. Ah, potrebbe essere che la 10 da questo cavo non esce. Non so come stava fatta le regole.
0: Questo va direttamente, questo cavo va giù direttamente sullo switchone.
7: Potrebbe essere, esatto, il switchone che dicono che su questa porta non deve andare altro traffico che non per la 172.
0: E quindi dobbiamo stare tutti sulla 172.
7: Allora, o mettiamo tutti dietro a una
3: con
7: il tuo
3: con Gaudio.
0: Non è il caso.
3: 15
1: 172
3: 31.
0: Apriamo una classe 172 anche perché sta qui.
7: Certo, anche perché. Certo.
1: C'è
7: una classe di sono
0: appunto.
7: Ma anche questo C insomma.
0: Apriamo un C.
7: Ma se te lo prendi funziona.
0: Non lo so, questo non lo so. Io adesso sto uscendo, non so cosa è cambiato, ma stiamo uscendo.
8: Ci dici che risponda solo
0: e allora l'ANSA Genova 1 aprile da domani a domenica centinaia di hacker provenienti da tutta Italia e da altri paesi europei per il 7° Hack Meeting italiano. L'ormai tradizionale incontro delle comunità delle controculture digitali sottolinea che gli hacker sono diversi dai cracker. Ragazzini spiegano che bucano le macchine sentendosi come cavalieri o professionisti assoldati da multinazionali. Gli hacker parlano invece di progetti legati alla privacy e di democracy. Ma per la serie, siccome non sono pirati, non fanno notizia.
9: Dove va la computer? Dove va la computer?
0: E vabbè. Commento di uno degli ascoltatori, succhiamelo. Commento di Newmark, porco Dio, metti un po' di zappa. Commento di True Nepal, oh, tieni una maglietta del Freaknet per Bubu. True Nepal dice con pseudonimo Bubu, tieni una maglietta del Freaknet per Bubu, altrimenti l'intero Freaknet sarà passato per le armi. Bene. Manca la musica, per Dio. E allora avrete zappa. Se questi figli di puttana la piantano con queste cazzate. Zappa, mi chiedono zappa, altra gente mi chiede zappa. E allora... E allora a questo punto devo mettere zappa. Mi dispiace, ma è necessario. Newmark, vuoi farti del male? No, non posso fargli sentire questo. Sì, Pink Floyd, gli schiappo in culo i Pink Floyd. Froci di merda. Ma cosa da pazzi. Mi chiedono a me i Pink Floyd, ma se la facessero mettere nel culo. Invece vi assuppate zappa. Non ho portato nient'altro che zappa, eh? Cosa? Minchia, c'ho 4 giga di roba.
10: 4 di quiz del cazzo.
0: E minchia. Ho portato musica scelta di zappa. Che noi ora sentiremo. Olà. Allora. Questo stream è pesante. Vediamo.

0: Quello ci ho provato già,
1: ma selezione fai 7 di essere.

0: Cazzo cazzo, ma?
1: Non ce l'hai l'MP3.
0: Chiedono da Catania se ci sono magliette a Catania.
1: No,
0: ce le siamo portate tutte qua. Beh, se qua finiscono.

0: sì, è un tavolo analisi.
1: C'è un posto scalato.
0: Riesci a ritagliare lo spazio?
1: Tavolo.

0: scusa, perché non ti metti là?
1: Che porco Dio, si vede che sei arrivato tu,
2: ma sei ma il cavo di rete qua sotto a terra che ci fa?
3: Esatto.

Thank you.

0: qui in piazza? Adesivini. Adesivini, no, sono tutti miei.
1: Ma anch'io
2: ho degli adesivini. Ah, è mortale.
0: Perché sul legnabile non li attaccherò mai. Attacca sulla macchina. Che minchia.
2: Ma non ci vuole correre qua pure.
0: Ma questi qua li spostiamo anche al media.
2: Dai, io compro una rivista con il cinesismo.
1: Andiamo.
2: Dai, muovi.

0: ma che emozione, ragazzi, che emozione.
1: Ah. Vabbè, vabbè, stai quieto, non ti preoccupare.
2: Portatela l'acqua, non sai mica che si beva qui.
3: The Adventures of Gregory Peccary.
2: Cosa? Guarda, sinceramente non lo so come funziona.
0: Funziona,
2: lo so,
0: una sottorete privata.
1: Un po' di natta.
0: Sì, quindi tu sei sotto un altro
1: lato.
2: Sinceramente non lo so.
0: Come
2: sei arrivato?
1: Come?
2: Volando?
1: Sì.
2: Beh, a tutte.
3: This particular peccary is part of that bold new breed that extinguishes itself by markings which resemble a wide tie directly below the white collar.
4: If it's wide enough, one will know the tie I'm wearing is a symbol of
3: love.
5: Non so cos'è perché l'ha sfigata. Non è un film.
1: Cosa devo fare? Io non posso usare il PC adesso. Mi è in palla, cioè mi blocca il computer. Me li puoi lasciare per un po'?
5: Sì, sì.
1: Va bene.
5: Vado andare via, vado dare. Se c'è qui, me lo ricordo io.
1: Okay.
5: Riesce? Perché non so come fare.
1: Come si chiama il file?
5: Non lo so. No, ma non c'è, c'è un, ci dovrebbe essere, uno c'è un libro, l'altro c'è un file audio. Così mi piace. Ma se non vuoi che trovo io qualcuno adesso, controllo e poi te lo porto.
1: Forse è meglio, perché...
5: Sennò c'è un pacco di cose, ti dimentichi.
1: C'è un po' di casini.
5: Allora, controllo io, qual è?
1: Sì, va
5: te
1: bene.
5: Lo porto. Anche se non è adesso, però poi...
1: Sì, sì, sì, sì, però poi dopo...
5: Tu sei qua?
6: Questo giubbotto non lo trovo.
1: Ah, è la felpa. Quella,
6: la felpa.
1: Quella color blu chiaro,
6: quella del tanto alla tua postazione,
1: sì, con il tuo
6: corso della
1: esatto,
6: dei Trenitalia.
1: Esatto.
2: Dove c'è bordello,
1: l'unica?
2: Bordello nel senso di cavi messi a cazzo, sporcizia, disordine, l'unica.
1: C'è qualcuno là, vero, che dà anche altre cose?
2: Sì, in Giovanna, Crash, Scler, Doma, Fidioso, Elibus.
1: Ma io in teoria sto streamando, e ditemi se si sente. E vediamo un po'. È molto basso, non ci posso fare niente. Ottimo. Allora, radio base. Il link è radiobase.ondarossa.it. Tu parli con l'amplificazione o parli normale?
6: Non c'ho amplificazione.
1: Ok, allora
2: metterà
1: il microfono.
6: Gentilissimo.
1: Per lo stream, calma.
6: Sì, grazie, dovrei parlare l'amplificazione del portatile.
1: Come?
6: Dovrei mettere casse, amplificare e parlare.
1: Questo è omnidirezionale, prende tutto. Di cosa? Il videoproiettore sì, non è nostro, è di un ragazzo che ce l'ha presto. Che ne dite se chiudessimo un po' di finestre? Che stiamo congelando. Adesso, cioè, se io parlo così, io vedo i livelli che sono abbastanza buoni. C'è il microfono, te lo metto qua, tu sei a posto. Te attacco la sedia sul bordo.
6: Sì, vabbè.
1: Però la mia paura è che passi qualcuno qui in mezzo.
6: Sentite. Allora, chiaramente per chi volesse può entrare appunto sulla di base del
7: testo la tua batteria
6: e per entrare Agit dovresti usare Agit 001 con password Agit 01. Però l'unico problema è che non so se vi fa entrare più della persona contemporaneamente, bisogna registrare qualche altro nick.
8: No, no.
6: Mi registri.
7: Si sente. Io sento bene, oggi mi registri.
8: Va bene, dai.
6: Ok.
8: Vado a prendere un attimo.
6: Tipo Agit 3, Agit 4, Agit 5, Agit 6.
9: Thank you.

perché hai 0,4, passo dai 0,4.

0: deklarasi kredit diterima. No, la scena consiste in...
1: Non lo so, non lo so.
0: Pane?
1: Un condimento di qualcosa.
0: Siamo a posto.
1: No, il rumore di fondo sarà bestiale.
0: Beh, no, neanche tanto. Li facciamo passare.
1: Sì, la tua voce si sente.
2: Da risolvere qualcosa?
0: No.
2: Sì, sì,
0: sì.
2: Si lamenta, c'è un passaggio.

0: WhatsApp, ogni tanto lo sentiva, ogni tanto no.
1: Forse se trovo un cavo di rete mi attacco da voi, vado.
0: Cominciamo, ah, che dici? La luce non credo sia a casa di spenderla, no? Vediamo che è abbastanza bene. Allora, è da un po' che gira, più o meno sarà chiaro di che si tratta. Io adesso provo a spiegarvi alcune cose, parto da un presupposto molto semplice. Io sono stato semplicemente un collaboratore di questa piccola avventura che cominciava, nel senso che è partita con un'idea di riflessione su un apprendimento condiviso, comunque sull'e-learning, è partita da un discorso in generale, quindi ho tentato di seminario che ragionasse su questi strumenti, e mano a mano, collaborando con diverse persone, sono fuori l'idea di uscire dalla genericità, provare a usare alcune piattaforme e entrare un po' nel merito. In sostanza, molto sinteticamente, Radio Bata è un esperimento di apprendimento, neanche di apprendimento, ma di costruzione collaborativa di un percorso di emersione delle conoscenze che già esistono dentro la mia radio, in particolar modo Onda Rossa. Questo che significa? Significa che sostanzialmente sulla base di questa piattaforma, e è l'acronimo di Ambiente Digitale Apprendimento, che
1: non ne avrai già iniziato?
0: Sì,
1: è male, perché devo far partire un attimo una registrazione qua.
0: Ok.
2: Che dice questo, cioè, nella realtà abbiamo automatizzato e continuamente a fare un tratto di merda, dove cazzo gatti per 3 mesi, a tuoti con giro, sempre a domandarci quando andiamo avanti. Questo secondo me è l'inizio di, cioè, si ritrova il valore di sì, avere un approccio tecnico, entrare nelle cose, smontare, ricostruire, condividere, però averne anche una coscienza politica di dire, porco Dio, questa modalità che ho sviluppato con questa comunità ha un certo valore che rivendica anche dei diritti, degli spazi, delle città, per cui può continuare ad essere, e non è che la gente deve pensare che vive di niente, capito? La gente deve avere anche poi il pane per mangiare e starci dentro. E questo probabilmente è un po' un possibile modo di pensarsi in prospettiva, nel senso di vedere di nuovo le tecniche politiche. comprendi quanto nel tuo agire tecnico, nel tuo decidere come relazionarti con gli altri, è un pericolo. E quindi lo riporti poi a chi ti cambia le dinamiche, come tu sei fermo. Queste dinamiche che tu mi proponi sono quelle che io ho sviluppato e secondo me c'è un valore, un plus valore anche di resistività, di funzionalità di vita che può essere rispettato partendo per altri mezzi.
3: Sì, in effetti il problema del relazionarsi anche in ambito lavorativo, insomma, poi alla fine per mangiare, no? Per fare tosto alla fine per mangiare, era questo, come su cui insistevi, no?
4: Ah sì, scusami.
3: Sì, secondo me questo è in effetti è uno dei problemi che si pone, perché nel momento in cui magari viene chiesto qualcosa, di lavorare per qualcuno, magari questo qualcuno rappresenta un'entità che è antitetica rispetto a quella che tu sei, quella che tu rappresenti, però alla fine questo, il usare il codice CPL nei progetti close mi parecchio una cosa decisa dalla stessa GPL alla fine, no? Cioè la GPL permette questo. Non lo so, qualcuno che conosce un po' meglio questa prova fa un seminario.
5: Dico una cosa, forse per aggiungere due parole all'intervento di Bomboclat, perché secondo me è stato qualche passaggio che non tutti quanti, sanno. Quando parlava di IBM, indiani, programmatori e altre cose, faccio una premessa che è questa. Allora, noi abbiamo incominciato a Milano a stendere una mappa su... Inizialmente volevamo fare un confronto tra i software open source e i software commerciali per mostrare semplicemente un'alternativa. Poi dopo, concludendo questa mappa, abbiamo cercato anche di vedere quali sono i programmatori, di chi è in possesso, chi è realmente in possesso e chi è che finanzia i progetti open source, e alla fine quello che abbiamo ottenuto è il fatto che la mappa non l'abbiamo scritta, perché fondamentalmente ci è venuta la pelle d'oca, nel senso che pensavamo di partire in un mondo fantastico in cui la GNU governava il mondo open source, tutti i software erano belli e luminosi, e ci siamo trovati in verità a sapere che, tra virgolette, il reale monopolio del mondo open source non sta in mano ai programmatori tipo noi, tipo la GNU, ma sta in mano a una grossa società chiamata IBM, che, dico due tre stronzate, ha fatto un rapporto commerciale con una società che si chiama Nove, che ha un sviluppo che ha acquistato, che si chiama Xenia, che è quello che porta avanti attualmente il progetto GNOME, che ha scritto Evolution, che attualmente gestisce il progetto OpenOffice e altre cose. Top, e tra l'altro
4: e ha comprato su
5: una serie di implicazioni, cioè fondamentalmente quando la Novell ha voluto installare un rapporto commerciale con l'IBM, gli serviva una merce di scambio, perché per il ristorante all'IBM serve una merce di scambio, e la merce di scambio è stato un Windows Maker che è appunto GNOME. Il modo in cui, tra virgolette, si è impostato di GNOME è stipendiando 40 programmatori indiani che 8 ore al giorno lavorano al progetto GNOME trasformato da studi

0: libri vasti di una suite come Gnome piuttosto che utilizzare un programma di mail diverso da Evolution, che sono tutti software incredibilmente giganti che sono in mano a delle multinazionali, nel senso che sì sono GPL, sì sono quello che volete, ma intanto prima che il programmatore singolo decida di partecipare al progetto Mozilla, o è una persona che scrive 2000 righe di codice all'ora e quindi nel tempo libero può riuscire a equipararsi a un programmatore indiano che lavora 8 ore al giorno, oppure diventa realmente complesso e la sua forza commerciale di sviluppatore è esigua. Okay. E questo è quello che abbiamo scoperto. Poi vabbè, non vado troppo nel dettaglio, quindi per questo che parlava di programmatori indiani, multinazionali che hanno preso il monopolio dei progetti open source, che sì sono GPL, però fondamentalmente quello che è in tasca è un software che compilo, ma dubito che tra di noi ci sia una persona che dice il pulsante di Mozilla io l'avrei fatto diversamente, perché scarichi Mozilla e sono, cioè, papà, 200 mega di processore per poi dire la gestire.
1: Scusa, va su Gnome questo discorso? No, su un progetto come Gnome, su un progetto come Gnome non esiste questo, Baku.
0: Sì, esiste, no, era semplicemente per spiegarti un po' di passaggi che lui ha fatto. Poi vabbè, il progetto Gnome, sappiamo tutti come sta andando avanti, altre cose, però altri progetti...
1: Come lo spieghi? Infatti, se posso dire, cioè magari ho... Cioè lui ha, cioè le integrazioni che ho fatto lui hanno magari utili per la funzione, però io semplicemente, subito in una fase, volevo dire, la GPL difende un principio sul prodotto. Io stavo dicendo, noi come difendiamo le nostre modalità di cooperazione e di sviluppo assieme? Perché è quello che ci propongono quando mettono un lavoratore indiano sottopagato in concorrenza con noi, ci stanno mettendo a noi, all'indiano, sullo stesso mercato del lavoro, noi con il problema che non troviamo lavoro perché costiamo troppo, loro con il problema che trovano troppo lavoro perché li sfruttano. E noi siamo in questo mondo di competizione, quando in realtà abbiamo iniziato da ragazzini a fare open source perché era un mondo di cooperazione in cui c'erano delle crew dove condividevi i saperi, facevi delle cose. Quindi se la GPL può proteggere il software, chi protegge noi? Se non noi stessi, e vi posso capire che la nostra modalità di cooperazione, di fare comunità, cioè sviluppare la comunità Debian o fare la comunità che volete chiamare voi, io penso a dire perché la vedo come mondiale, come comunque sempre non una società ma un gruppo di volontari, potete trovare un gruppo di Debian o no, però cioè, è così, no? Esiste perché c'è una volontà di cooperazione tra quelle persone. Quanto IBM invece va a inquinare questa logica e dice ok, la GPL difende il software, la serie non difende e quindi stai nel culo, capito? Sei fottuto, ti metti in competizione con un indiano e tu neanche te ne rendi conto, tu non lo sai, capito? E noi non ci sentiamo competizione con l'indiano perché non ci siamo mai sentiti ostili a un indiano, capito? Non ci siamo mai sentiti in competizione con lui perché se lo becchiamo in un news, quindi rispondiamo come lui risponderebbe a noi magari. Però ci stanno sfruttando in modi diversi. E quindi dico, come facciamo a fare il passo in più dalla GPL alla difesa della modalità di costruzione di comunità che vivono sì in rete ma che producono anche cose e che di quelle vogliono vivere e con le regole che si danno loro nella gestione e nello sviluppo di prodotti, no? Qual è il passaggio cruciale di questa GPL?
2: Mo c'è
3: un modo per scardinare il mercato

0: però pensa alla cosa, cioè, il software spesso si trova di fronte delle scelte per cui o scegli una soluzione o ne scegli un'altra, la comunità che lo sviluppa dà una sua visione delle due soluzioni e di solito si trova che c'è un gruppo che può essere o mal dimensionato o un gruppetto determinato che produce più grossi risultati in poco tempo che determina una prima scelta. Una prima scelta perché poi c'è sempre la verifica del grande pubblico o comunque della comunità stessa, più tutti quelli che non fanno parte direttamente alla comunità ma che da quella comunità traggono comunque il software e il risultato. E quello è il secondo campo di risposta, nel senso che se tu hai un primo step devi decidere un software, vai di qui o vai di lì, lo fai, ti scappi, ti trovi d'accordo, però una decisione viene presa. Questa prima decisione viene poi ratificata nel secondo step, ma sempre solo dalla base del fatto che la gente se lo scarica, o dalla gente che smette di seguire lo sviluppo, o dal fatto che la gente si aggiunge e continua lo sviluppo, quindi ha conferme o smentite rispetto alle scelte che fai sulla base della gente e di quello che è il feedback della gente. Qua potresti trovarti che non è più un problema quello, capito? Non è più un problema e tu dici, ma allora che cazzo mi frega di continuare a tornare su decisioni di due progetti che poi non sono le mie, oppure trovarmi sempre solo nel diretto o sempre con una mazza nel culo perché in un modo o nell'altro ce l'hanno fatta loro.
1: Però è lo stesso punto che ci sono tutte le volte che andiamo a fare le
0: persone che siamo
1: le
0: volte. Prendiamoci anche dei momenti una volta per cui ci sento e riflettiamo su questa cosa, perché tanto ce lo vediamo tutto l'anno, però ci vediamo una volta all'anno, se la volta ci vediamo, però facciamoci qualcosa.

0: Sì, ma infatti io non stavo a condannare il fatto che poi il software avesse un risultato, ok, ma semplicemente rispetto a come ci si è arrivati a quel software e quali sono state le modalità, le possibilità lavorative tue e dell'indiano, e come se ci si è già capito fare un quanto prima, capito? Perché cioè, un giorno mi sta bene quello che sceglie il PM, un domani magari non mi sta bene quello che sceglie il PM, ma non ci posso fare un caso, né nel primo né nel secondo, cioè sono un osservatore, che mi sono tornato ad essere osservatore e porto io, ero consumatore, partecipe di una comunità, porto io, sono di nuovo a guardare le decisioni di PM, e ad applaudire o meno quello che dico sulla rivista, io cane, nel mailing list le cose le facciamo noi. E cioè c'era un controllo anche su questo che è quello che ci
1: sta. Vabbè, ma sai, ci vuole molto poco in una comunità open source.
2: Ma più che altro questo è come punto
1: ci vuole molto a prendere controllo, tra virgolette, di una comunità open source. Mi spiego perché sto così suona male. Cioè, progetto di un software chiamato Pippo, supponiamo, mailing list, in cui i sviluppatori partecipano, mailing list pubblica, perché, ok? Mi iscrivo alla mailing list e faccio parte anche della comunità e espongo la mia idea. Ok, fine del discorso. Se al posto di arrivare io entrano 50 persone, bella storia. Cioè, è facile entrare alla comunità open source, non è che si tratta di dire ho fatto questa modifica se ti piace mettila. È tutto un discorso, una dinamica differente.
3: Sì, diciamo che però comunque sono anche
1: solo. Però io faccio delle
3: diventa, se non si
4: si potrebbe dire di no se propongono delle modalità che non sono più quelle della condivisione dei saperi, della collaborazione, ma del chi arriva prima becca i soldi perché lo so, infatti sappiamo che c'è questo limite, vogliamo darci un ulteriore, cioè vogliamo andare oltre questo limite che ci si era dati e vedere una prospettiva possibile su cui continuare a lavorare.
0: Cioè, questa è una zona un po' di confine, nel senso questo tipo di ragionamento poi è una zona di confine, una cosa che si provare a pensare che vabbè, ma ci sono le normali procedure diciamo, di sviluppo di software che comunque lo dipendono di per sé. Però cioè, per me invece la sfida era proprio vedere se c'era la possibilità, per esempio parlando, confrontandosi in una comunità come può essere quella di Equity, che ogni anno si autogestisce, auto-organizza per 3 giorni, quali forme di traduzione in pratica quotidiana si possono riassumere in eventi come questi, tu riesci ad organizzare, a gestire le cose sulla base di alcune cose più o meno consuetudinarie, acquisite, e quindi tra cui c'è un basso livello di soglia d'ingresso negli spazimenti di gestione di Equity, ormai sappiamo questa faccia di gestione faccia. Però se c'è anche la possibilità di estendere questo discorso a una riflessione sul lavoro, su come ci sono principali sul lavoro.
5: Volevo un attimo cioè, prendere tutta questa piazza globale, allargata e concretizzare, localizzare, no? Cioè, se uno c'è. Forse sottolineare un possibile paradosso che uno si rinchiude nella sua stanza e vuole fare, cioè suonare quella macchina che ha davanti, aprire, ricombinare, fare quello, ma si trova che cioè, deve mangiare, si trova che deve lavorare anche per altre persone che forse anche sul livello forse tecnologico sono delle scelte e operano in modi che vanno contro quella logica che lui tecnologicamente vuole fare. Cioè, che deve per mantenere quella possibilità per stare lì e per voler fare quella cosa che piace a lui, affrontare anche il mondo paradossalmente e fare in tal modo che il mondo sia come piace, cioè magari quindi crearsi cioè, un ambito dove si può vivere e alla fine fare al massimo quello che ti piace, no? E quindi c'è. Cioè, altra questa per l'altra potresti farlo anche con gli altri, perché magari cambiando, collaborando si riesce a fare di più, o si riesce a scoprire le cose che non ti verrebbero in mente, eccetera, sicuro. Così. E poi volevo dire, certo, per me personalmente, cioè io mi trovo tra una vita all'altra, una situazione in realtà in altre in cose di nomadismo, mi ispirano molto i momenti di scambio, di scontro, cioè direi reload, direi anche tipo radio blackout, direi cioè, tutti i possibili punti di contaminazione, cioè, non so, cioè, perché non suggeriamoci dei possibili momenti come nel momento in cui uno si è trovato in situazione di dire ok, cioè io organizzo la mia vita in questo modo e è riuscito con un modo o con l'altro, cioè magari con altri negli spazi, eccetera. E come possiamo andare nel futuro a farlo ancora, aiutandoci.
6: Ho perso l'intervento iniziale, però non dovevamo parlare di acclami.
7: Io non so a che punto sei messata la discussione, per carità, le battute che ho seguito interessantissime e tutto il resto.
0: Ma la giuro.
6: Abbiamo anche la testa in cazzo. Detto ciò, no, interessante ciò che è, scusa, ciò che diceva. Vogliamo rimanere nelle nostre stanzette isolati a fare il nostro codice? No, vogliamo incontrarci negli acclab.
8: Immo.
7: Cioè, purtroppo non so qual è il tenore dell'intervento iniziale di Bliscelo, per cui è un po' difficile rilanciare.
8: Ma vabbè,
7: non
0: ho detto niente. Un po' sola che può.
7: Scusa, ma... Però sì, secondo me quello che dice è uno spunto interessante per riportare l'argomento a tema.
6: Ma questa
0: punti dei porti di approdo e gente che ci passa.
6: Ma questa è l'esperienza
0: degli altri.
6: Ma quella è la dimensione che al Freakness però stiamo vivendo molto più o meno intensamente per via dell'assenza più o meno permanente di molte persone che comunque lavorano all'interno del Freakness. Poi in realtà come dire che forse non è una club in quanto tale, però comunque è una cosa più o meno simile, non c'è un posto fisico vero e proprio, per cui non è una club in questo senso, ma comunque è una cosa che viviamo più o meno alla stessa maniera.
0: Avete più ospitalità?
6: Sì. In certo senso.
8: Sì.
7: Nel Freakness come a club forse la viviamo appunto anche il nomadismo, il non essere fisicamente nel luogo e comunque portare avanti un progetto che ha delle radici che sono prettamente territoriali, come sono quelle dell'aggregazione, del stimolare e portare avanti battaglie tra virgolette nel territorio.
6: Internet sta fermi, per carità, però significa che comunque ci sono ampi spazi per poter lavorare pur non essendo sempre fisicamente nello spazio territoriale, nell'ambito di intervento, tra virgolette.
8: Poi noi siamo molto decentralizzati, a priori.
6: Noi abbastanza.
0: Quanti sono parte esatta?
7: No, in maggioranza non siamo.
8: No,
7: fortunatamente no, perché comunque il Freakness però sta vivendo un bel momento, devo dire. Un momento in cui c'è molta gente nuova che si avvicina, che partecipa a quelli che sono i vari progetti locali, i vari Freak-Tee, fino alle Ice Night, piuttosto che al progetto FES, che è un progetto di sviluppo di un telescopio
8: equatoriale,
7: Antani, è simile da questo punto di vista, no. A me piacerebbe sapere come vivono altri a club questo momento, cioè cosa siamo diventati oggi.
9: vabbè, è opinione mia personale che forse non rispecchia quella dei membri del Freakness, però il perché è per ridere. Cioè, se non c'è il divertimento, ma le cose non vanno avanti, questa l'abbiamo provato sulla nostra pelle. Nel periodo in cui noi ci divertivamo alla club, da noi siamo rimasti in 3 o 4. Ora ci stiamo facendo delle risate da parte con le Rich Nights, abbiamo 15-20 persone ogni sera che vengono, che vogliono sapere che cos'è Linux, installare le macchine. E questo con minchiate che sono nate spontaneamente, non decise in riunioni o dibattiti eccetera. Questa è un'altra cosa in cui forse sono in controtendenza, odio la burocrazia, non prendo queste riunioni. No, vabbè, questo no, però...
1: In generale.
9: Però nell'esperienza personale le cose che vengono meglio sono quelle che nascono così, per caso. Cioè, facciamo un telescopio. Vai, abbiamo un gruppo di lavoro di 15 ragazzi che stanno lavorando più sull'ottica, più sui motorini per il puntamento. Però non hanno fatto niente. Però
1: ti vedo. Non so come il rombolagno del tuo.
9: Scrivono su tempi, poi, perché questo succede io non lo so. Però succede.
6: La cosa buona è che comunque hai la possibilità, una volta che incontri le persone, di attivare lo scambio, l'interazione. E cosa scambi oltre la conoscenza tecnica? Scambi quello che sei, scambi il tuo percorso, scambi tra virgolette i valori che puoi portare, che anche se valori è una parola grossa, mettiamola da questo punto di vista.
8: Le tue competenze.
9: Poi il discorso politico invece è secondo me automatico, cioè non c'è bisogno di parlarne. Se bisogna far politica, cioè è implicito, sono due cose talmente legate che io non vedo la differenza.
6: Per resto la politica,
9: si fa, o meno, di pratica. Pratica, basta. Cioè magari c'è bisogno a volte di parlarne, di discutere,
8: mediare,
9: pensare, eccetera, però il nostro modo di agire quando eravamo all'Auro, Centro Sociale a Catania, a cui dobbiamo la nostra nascita, è che loro facevano delle grandi assemblee a cui noi non partecipavamo lì con 3 macchine in sala e alzavamo la mano e scusate, abbiamo messo questi 3 computer, arrivederci. Questo un po' ci ha creato dei problemi di dialogo. Però le cose che facevano però così abbiamo cablato il posto sempre
6: abbiamo
9: prima che arrivavate voi ha cablato in TTY con i multipolari. Se era l'abbiamo avuto con la felice di voi. Abbiamo un canale di 80.000.
1: Dei valori che condividiamo prima della tecnica può essere implicito o può essere scontato. Io penso, ad esempio, per la storia dei nostri laboratori
10: lo è perché più o meno tutti venivamo o dalle sembra di gestione delle stesse strutture o orbitanti, amici, parenti di persone che stavano al movimento eccetera eccetera. Però non so se appunto si può liquidare il discorso così rispetto alle strutture cioè, che nasceranno e dovranno nascere, non perché a chi entra di far pippone questi sono i nostri valori, questo è il nostro modello, però comunque non so se può essere così scontato, cioè dare per implicito che solo perché tu condividi l'interesse tecnico che condivido io.
1: Siamo di prendere persone che speriamo. Se tu mi parli di una persona di 30 anni, di 25 anni, io cioè, capisco, deve comunque condividere un qualcosa prima di venire. Quando mi parli di un ragazzino di 16 anni.
10: No, vabbè, no, d'accordo, non è che sia perso di sentire.
1: Io voglio un ragazzino di 16 anni che sia interessato intanto a giocare con i computer. A 16 anni sicuramente se frequenti poi un ambiente, cioè non puoi non praticare quelle cose che vivi. C'è la condivisione, tutto il resto,
10: che sulla SSD abbiamo partecipato, c'è il terzo anno che è stato fatto, anche ci siamo costruiti tecnicamente su quello, ai corsi al GSS fatto con la vara forte, in cui per il terzo anno del GSS siamo riusciti a fare una cosa integrale in cui ognuno può fare un modulo, un corso settimanale per tutti, per fondamentalmente per tutto l'anno. All'interno di quel corso ci sono venute a volte 10 persone, a volte 20, a volte 30. Di queste 30 persone c'era dal fischello al trentenne, al 35enne che già c'ha il lavoro, cioè, ma in qualche modo come riesci senza attaccare una pizza allucinante al CTR, che comunque se c'è un corso di Linux, come riesci in qualche modo a far passare che cioè se stai bene qua perché pensi di aver sforzato di pagare di venire un workshop gratis invece di andare a pagare il corso Linux 300.000 lire al giorno? Non è così, io lo sto facendo perché penso che no? Che tu che vieni condividi anche altri valori oltre il tuo interesse.
11: La realtà che mi vengono espresso da questo punto di vista in questo caso è che non tutti arriviamo a un periodo di condividere già delle cose, però di fatto la formazione è un tipo di propaganda per il mondo.
12: Già se uno
11: non lo dice nel mondo,
12: si chiede per contare che siamo per attimo libero, non è facile.
11: Ma io credo che un po' a parte il mio poi è anche bello naturale. Quello che invece volevo fare, quindi io penso che le persone che arrivino già preparate a quello che incontrano, quando incontrano le cose che abbiamo fatto. E questo è un vantaggio, perché è la possibilità di interagire con persone che potrebbe essere un'esperienza familiare, perché non è che dovresti farlo solo nella classe, non è che ci decidono in generale. Invece la roba che magari per esempio potrebbe essere interessante è, tu hai detto, le nuove strutture che lasciarmi così, per esempio, cerchiamo di comunicazione, voi pensate che lasciamo altri applausi, voi pensate che abbia senso che lasciamo altri applausi, o che lasciamo altre cose, o che cosa potrebbe nascere, o che cosa avrebbe sentito che sta nascendo. Io non per esempio quello che diceva io, è vero, le prolungate sono molto difficile, perché è nata con un aspetto completamente tecnica, è nata troppo tempo fa. Però per esempio, cioè, strutture simili che sono nate, che citavamo prima, per l'app piuttosto che altre situazioni. Cioè, la domanda che secondo me ci dobbiamo porre se vogliamo procedere nel ragionamento collettivo è, secondo voi nasceranno altri spazi come quelli che abbiamo creato in questi 7 anni? O per esempio quel tipo di spazio, quel tipo di esperienza ha già fatto il suo ciclo e quelli che lasciano adesso saranno gli stessi che cercheranno di replicare quel ciclo e allo stesso tempo cercando di superare quel ciclo. E dove? Cioè, avete delle idee rispetto a questo? Cioè, non le avete viste praticare oppure no? E che cazzo di cioè, fare anche questo?
7: Agrigento, sì, agrigento.
8: Agrigento.
11: Se non erano i grandi.
10: Noi in realtà, cioè, come spazio siamo da 2-3 anni, quindi c'è 2 anni, quasi mezzo, quindi non è che siamo anche molto figli, siamo da dire giovani. La cosa magari può essere
9: il mercato, sì, che stanno 24 non volete.
10: No, la cosa è che non so se poi può essere interessante di funzione. Noi quando siamo nati, di Linux noi sappiamo assolutamente un cazzo e ci siamo pacificati perché se ricontiamo si può fare la neve in continuo contatto con tutte le persone che abbiamo più di noi per riuscire a costruire la neve. Eravamo semplicemente utenti Windows e in realtà la cosa che c'era un po' di era, almeno per quello che noi parliamo dell'Atlas, in Atlas, il concetto di Atlas, cerchiamo di non porci, cioè nel senso volevamo cercare di essere più che un gruppo di persone interessate a un umanizzamento, perché almeno allora la nostra percezione di come poteva essere un Atlas era quella, volevamo cercare di essere un gruppo di utenti consapevoli che veicolassero informazioni tra gruppi più tecnici e utenti assolutamente inconsapevoli, quindi cercare di visitare sia un piano tecnico che un piano più politico, evitando di finire nell'autismo tecnico e evitando di non lavorarci invece. Nell'arco di 2-3 anni, 4-5 di noi, 4 di noi hanno trovato lavoro con sistemi Unix e quindi sono impugnati nell'autismo tecnico e quindi questo ha anche spostato un po' la deriva del laboratorio. Però diciamo, come il concetto di fondo c'era un po' all'inizio, per quanto poi siamo usciti o non riusciti a farlo, era cercare anche di trovare una forma relativamente diversa, più
13: tra la tecnica e l'utilizzo, e la consapevolezza di utilizzo consapevole della tecnologia.
14: Abbiamo occupato praticamente una stanza lì e adesso
13: nuovo arriva da Facebook, però cioè, dipende dalle finalità,
9: cioè,
13: ci sono i gruppi che occupano i posti, ci sono una sezione di computer che si hanno che dopo una settimana si sbasciano tutto e io fanno di battello, ce ne vuole, tanto, ci sono altri che invece tendono a mantenere su magari gli interventi perché sono di quella roba lì. Cioè, sono cose diverse, però sono parti di un unico meccanismo.
7: Beh, comunque alla fine
14: sono una cantatina di questa logica, ma non è un
5: Dicono che useranno Linux eccetera, allora io a me non basta pensare che installare Linux sulle macchine dal sedicenne al settantenne sia un atto politico, cioè lo sarà ancora per un sacco di tempo, però diciamo che deve passare a parte, cioè deve essere una linea che deve continuare assolutamente, deve andare avanti, però non può più essere l'unico motivo di distrarsi alle proprie mostrine politiche e dire basta Linux e siamo a posto. Mentre a me sembra molto interessante appunto il confronto col reale, per vari motivi. Uno, perché secondo me è giusto passare da una situazione autistica a una situazione di confronto appunto con quello che è la realtà del lavoro, la realtà dell'economia, in questo senso appunto. È molto preoccupante all'inizio, è stato molto preoccupante dire in pergola, con rilogio, accettiamo di pagare un affitto visto che avevamo deciso che invece i soldi corrompono in qualche modo, no? Che un'economia anche del pensiero completamente differente, possono essere molto distruttivi, però forse è giusto che a un certo punto uno decida di fare i conti con questa cosa, perché solo in questo modo qui passi nel reale e riesci per esempio a costruire, si spera, una realtà che sia ancora più significativa anche per Milano stessa, forse addirittura per il resto d'Italia, non lo so. Però è una serie di problemi che ti porta lontano appunto dal semplicemente ragionare sul software o sulla politica applicata al software o alle comunità virtuali. Per me è importante anche anche aprirla, appunto, aprire questo tipo di idee che abbiamo, di fantasie, di utopie, eccetera, con altre cose, per esempio con Laser, che è un collettivo di riflessioni sulla scienza, si è molto affrontato il problema di come fare a lanciare l'idea di condivisione dei saperi, quindi di common knowledge, all'interno delle comunità scientifiche, le quali sono partite in origine nel 1700 come comunità di condivisione del sapere e sono arrivate negli anni 70 invece con l'applicazione dei brevetti a tutte le scoperte scientifiche a una chiusura strettissima, no? Per cui a una commercializzazione molto spinta del sapere scientifico che invece come in linea di principio dovrebbe essere il più aperto possibile. Allora lì riuscire a rientrare dicendo no, adesso si applica di nuovo l'apertura e la condivisione dei saperi e si ricreano delle comunità dove la condivisione dei saperi diventa forza, tra l'altro diventa forza anche economica, perché poi le stesse comunità scientifiche più copyright che stavano applicando più brevetti si stanno rendendo conto che l'applicazione dei brevetti blocca ulteriormente l'espansione di altre ricerche, perché quando uno deve fare una ricerca e deve prima pagare, prima ancora di fare una ricerca, 10.000 brevetti, alla fine dice vabbè scelgo un'altra linea di ricerca nuova con, senza nessun brevetto intorno e poi almeno riesco a essere più libero nella ricerca stessa. Questo per dire è un esempio più vicino a quello che appartiene a questo mondo, ma ci sono anche altri esempi, no? Cioè ci sono anche esempi proprio anche sul lavoro, qualsiasi lavoro si faccia, c'è il problema del collega che si tiene lui il segreto tutte le cose, c'è un problema anche proprio di capacità quotidiana di condivisione dei problemi anche sindacali, se vogliamo, di lavoro, eccetera, per cui secondo me c'è una stretta, una più strettissima connessione proprio col fare politico, rimettendo tutto in circolo e rimettendo nel reale questo. E anche per quanto riguarda i media, per esempio, tu citavi prima questa cosa, un'altra sfida che adesso non so come e quando cercheremo di far partire a Milano, sarà partire, non dico, è l'idea di, cioè secondo me a questo punto la sfida è fare tutto il giro, no? E poi continuare ancora, cioè fare proprio il cerchio e ripartire, sì, Superman, per cui da Indymedia, che è il mezzo via internet di informazione, e da tutti i siti di informazione, da tutte le pagine che sono lì dentro e che stanno però là dentro, vedere a questo punto dove arrivi invece, se trasformi tutto questo di nuovo nella carta, dalla quale siamo scappati, perché volevamo andare in uno spazio nuovo, più aperto, più libero, più disponibile per tutti. Adesso riandare nella carta e ritornare sul territorio, quindi, perché la carta ti pone anche un rapporto più diretto col territorio, no? Perché sei in una città o in un quartiere, applichi i tuoi print nella bacheca, oppure li dai in giro alla gente, oppure li porti nella metropolitana, e lì a quel punto non è più gente che va nel computer e si connette con la pagina volontariamente, ma subisce la tua offerta di carta, la subisce, però può anche interagire. Come superiamo questa cosa rispetto appunto a quello che può essere la posizione passiva di una persona che prende un giornale, un quotidiano, come potrebbe essere rifatto per esempio un quotidiano, un settimanale o un mezzo di carta in maniera differente a questo punto e ripartendo da lì. E secondo me questo tipo di sfida potrebbe essere applicato in tante altre situazioni e sicuramente ci porterebbe a fare una serie di riflessioni che fanno crescere il nostro modo di fare politica e anche il nostro modo di essere in autismo.
15: Grida.
16: Grazie.
11: quella troppo presto. La full disclosure che funziona. Non so dire come sai che a me
15: mando una sigla a caso. Muse e la capanna degli zii fisti. Ma che sto facendo? Lo sto streamando in diretta, lo registro tu. Perché sono... Allora, se tu shifti e leviamo di mezzo questa sedia, quella che Crash si mette lì. Io non ho più. Ok, la sigla è finita, stiamo per trasmettere questa cosa meravigliosa. Di più. Deve spuntare Nightolo, ma Rubik dove cazzo è?
16: Non lo so, 130, 130.
15: Rubik, non ci vorrebbe Nimex. Come mai noi scegliamo sempre, anzi tu scegli sempre di fare queste cose nei posti più piccoli?
16: Fantastico.
15: Allora, siamo in attesa di essere tutti quanti per streamare questo evento chiamato Muse nella capanna degli zii fisti. Secondo me suona meglio Zii Fisti con la I finale. I Fisti. E immagino e spero che si parlerà di muse come è fatto dentro. E dobbiamo avere i sorgenti di muse davanti o parlerai a ruota libera?
17: Browser va bene.
15: E se io sono qua senza browser?
17: No, chi ci ascolta può aprire un browser all'indirizzo muse.dine.org/codedoc.
15: Codedoc. Non puoi?
18: Odio.
15: Cos'è che non puoi?
18: 172, 32, 130, 130. Sì, vabbè. GNS, io ho messo quello di D.
19: 172, 31.
18: Che io ho messo.
15: Perché non te l'anchiappi con l'altro adesivo qua?
18: 216,
15: 112, 112.
18: Ma
15: quale
18: sono?
15: Carotoli bene.
18: Quasi merda.
15: No! Voi lo facciamo?
18: No, non è
15: successo.
19: Vai, access point.
15: Cristo, ma com'è che ci sono CD di Radio Cyber nel tuo mondo? Sono caduti?
17: Hanno fatti cadere.
15: Porco Dio.
17: Non lo so.
18: Così, e l'indirizzo qui rimane questo?
19: No,
18: ok. Ma poi
19: io
17: ma ancora
18: c'è un botano,
15: ciao, ce l'avranno già sentiti stasera. Ah, ecco, vabbè, allora ho fatto bene chiamare, dai.
18: Visto da me,
15: sono in piena conferenza adesso, dai. Quindi ci sentiamo poi domani, va bene? Sì, sì, tutto bene lì? Ok. Non meglio. Ciao.
18: Io posso spiegare come il corpo che
19: a me, okay. Questo cazzo di wind che ci deve dire quanto ci toglie ogni volta che chiamiamo.
15: Ma è meglio saperlo che non saperlo. Allora, io ho iniziato a streamare, però il rastone se n'è andato e quindi sono qui ad intrattenervi.
18: Gamet, nella tasca destra o sinistra del giubbotto c'è il cellulare, me lo puoi passare?
19: C'è il chihuahua?
18: Cellulare.
15: Un chihuahua, il chihuahua. Allora, si tratta comunque di un... Tomac, mi chiedono che tu ti palesi. Chio mi chiede, potresti dire a Tomac di palesarsi? Palesati.
19: Mi paleso.
15: No. Più forte.
19: Mi paleso.
15: Dici, io mi paleso.
19: Io mi paleso.
18: No, sei un
17: attivo squad.
15: Com'era la canzoncina che ha cantato Drip Sbina? Cosa stavamo cantando?
18: Il petone
15: nella capanna dello zio Fistone. Dov'è il tuo giubbotto?
18: Grazie,
19: esattamente
15: in mezzo alle palle.
19: Come sempre.
15: Ah bene, Dennis si mette lì adesso. I froci. Come solo i froci sanno fare. Ma io mi potrei prendere i legnatini e mettermelo sulle cosce. Tra pochi istanti ascolterete muse nella capanna degli zii Fisti.
18: No, ce l'ho io. Ah, tu hai
15: E spero che gli ascoltatori ci siano e che siano tanti. Abbiamo veramente un po' di ascoltatori.
19: Devo tornare.
15: Poi non mi muovo più. Ma dove è andato Dennis? Ah, è andato a cercare Rubik affinché ci sia pure egli. E così avremo una bella foto di famiglia degli sviluppatori e dei debugger di Muse, nonché degli affezionati adesso, e dei Rasta,
18: aspetta,
15: e della famiglia Rasta e dei figli di IA.
18: Ho quasi finito, gerisce. Mi chiama il dottor Alfonso. Cosa vuol dire?
15: Che mi stai giocando la banda. Ma chi?
18: Tutti.
19: Quanto?
18: faccio per tutto che
20: ho fatto, non è qua dentro,
21: secondo me deve essere un plugin.
22: Siamo fatti per
20: vabbè, qua di soltanto là possiamo uscire.
18: Oh, grazie.
20: L'altro non lo so fare, quelli 72-32.

0: Allora fisso. Oh, me la suci. Finalmente. Ma chi stiamo aspettando? Rubik?
1: Cosa vuoi prendere?
0: Qua la gente non arriva, è arrivato a Kisucic, eh? Che cosa? Ah, Rubik, se sei in ascolto o se qualcuno che conosce Rubik è in ascolto, lo avverta di venire nella capanna degli zii fisti, perché è atteso dagli zii fisti per Muse e la capanna degli zii fisti. Dove sta andando quel fistolo?
1: Scusa, Loga di Vesessacca.
0: Silenzioso?
2: Sì.
1: Sono i peggiori. Loga di Vesessacca.
2: Sono i peggiori.
0: Ma tu se stai lì non interverrai mai. Lo metti dietro la porta?
1: No.
0: Dietro sul mio zaino, guarda. C'è la macchina di mio amico.
3: La macchina.
0: Il calcolatore elettronico. L'elaboratore di dati.
4: L'automobile.
0: Ricordiamo che Muse è il programma che stiamo usando per streamare queste stronzate. Siamo sempre in attesa del collegamento con Muse e nel frattempo manderemo un brano di preghiera. Rastami il fisto. Ma io lo sto già facendo. Muse lo fai in automatico. Ho tutti gli MP3 da quando ho iniziato a filmare. La funzione che fai automatica è quella di registrare anche in locale. Per questo oggi ho girato col portatile e ho registrato un po' quella.
4: Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Allora, scusate per il bordello, ma era dovuto, un atto dovuto. Che bello, vedi Muse funzionare, usato massicciamente. Crash. In continuazione. Oh, ma no, non mi accetta un sacco di MP3, eh? Mi dice un known error. Tutta colpa tua, logicamente. Perché in realtà sei tu che hai taroccato le lead blame.
1: Ah, ma
0: che cazzo ne so? Scaricati da Lobster.
1: Che cazzo vuoi da me?
0: No, sono album, sono cose, sono...
5: Che cosa, con che cosa viene incodato?
0: Che cazzo?

0: ne so,
1: allora, album rap.
2: C'era la libreria che ha scritto un coreano, che cosa? 4 anni fa.
0: Ma che cosa? Le lame?
2: No, S-Play. Liberpeg, la libreria
0: che usi con... Ah certo, non potevi usare una libreria più...
2: Quella è di...
0: No,
2: quella è
0: stata le stronzate che non usa nessuno. È la più veloce, è talmente veloce che non funziona. Sì, no, a parte gli scherzi. Ah, è la più veloce comunque. Comunque vota mazza nell'ottimizzazione perché... Sto facendo l'inferno, eh? 6 canali, clicco qua, clicco là, partono le cose miscelate, che meraviglia.
2: Sì,
0: sì, va molto meglio. Devi ottimizzare quelle altre 2 cosette in assembler. Se ci riesci. Sì, ma se tolgono un po' di punti di CPU va anche meglio.
2: Volevo fare inline.
0: Dovresti vedere come gira questo Muse adesso su Erbivore. Per avere un metro di paragone. E gira?
2: Sì, si deve girare. Gira.
0: Vabbè, ma ci fai le cose? Ce la streammi?
3: Non ho provato.
0: Sono provato. E allora al cazzo il metro.
2: Guarda, a sto giro ci stanno gli out channel riscritti. A fine inverno. E ci sta tutta una riscrittura del modo di usare gli input channel.
0: Ci dovrebbe stare un gain sul microfono, perché
2: sì,
0: guarda...
2: Sì, ancora non c'è, quello ci vuole.
0: Siamo a livelli veramente anali, eh?
2: Sì, lo so. No, si potrebbe fare via software.
0: Potresti farlo oggi.
2: Ma come si fa con moltiplicatore?
0: Cazzo ne so, io se lo sei tu. Penso di sì, dovresti aggiungere un moltiplicatore a...
3: Divertiti.
0: Come fai quando alzi il volume dell'MP3?
2: Sì,
0: lo fai sullo stream?
2: Faccio così, ma moltiplico in negativo, non con il positivo.
0: Vabbè, moltiplica in negativo se ti fa piacere farlo. Basta che funzioni.
2: No, però il volume.
0: Eh?
2: Positivo non va bene, però.
0: No, no, non lo so come si fa. Sono cazzi tuoi, però fallo.
2: No, non siamo qui per questo.
0: Ah no?
2: No.
0: Io voglio. Voglio... Oh, gli zii fisti. Per esempio, quella cosa che dicevo prima, Nightolo, di fare i tasti a cui associare degli effetti, tipo premi e c'è l'applauso, no? Premi e spunta fuori una pernacchia, premi e un rutto, premi e una trombetta, che possono servire come stacchi. Questa cosa adesso è automatica perché posso fare il doppio clic su un MP3 e mi parte subito.
2: Questa cosa la puoi chiedere a Nightolo.
0: Infatti l'ho già chiesta a Nightolo.
2: Sì,
0: ma veramente mi puoi aggiungere un 4-5 bottoni programmabili? Pensi che sia complicato?
4: Sì, te l'avevo detto che si poteva fare quando...
0: Facciamolo.
4: L'abbiamo detto.
0: Una bella fila di pulsantoni.
4: Sì.
0: Che compaiono ovunque in modo che premo il pulsantone e fa...
4: Ok, si può fare, però bisognerebbe togliere un canale dal...
0: No, perché?
4: Quanti sono il massimo? 6? 6.
2: Infatti 6. Però si può togliere facilmente lì.
3: Diventano 6.
0: Ah, non lo puoi fare estemporaneo, cioè senza avere un canale aperto.
4: No, ci vuole
0: butti dentro
2: il canale, MP3. Il canale è quello che prende dentro il mix. Cioè, fai un canale nuovo.
3: Però... solo per gli effetti, quindi non
5: compare. Vabbè, è la stessa cosa di un canale, soltanto realizzato con un pulsante. Invece
2: sì, pure privilegiato.
0: E se cambi l'aspetto grafico di uno dei canali invece di creare un nuovo canale? Tu dici voglio il canale fatto a pulsanti anziché in playlist.
2: Non è che c'è da riscrivere il mondo ideale.
0: Forse così è più facile.
4: Sì.
0: Cambiare no, è più facile se fai in questo modo. Decido di cambiare l'aspetto grafico di un canale.
2: Noi stiamo parlando della stessa cosa.
0: Sì.
4: No, lui sta dicendo un'altra cosa.
0: Io ho i canali, no? Decido in questo canale di carico gli effetti. Invece di averlo come playlist visivamente, premo un tasto e gli cambio l'aspetto grafico. Al posto dei nomi faccio comparire i pulsanti. A questo punto li posso premere. Certo, se sono più di 6 non mi entrano nella
2: sbarra. Due tipi diversi di playlist.
0: Sì. Però così non devo sbattermi a creare un canale, eccetera, ce l'ho lì, ne cambio l'aspetto grafico e i pulsanti, così invece di fare doppio clic, faccio clic.
3: E poi fai come mettere il
0: Eh? Che figata, eh? Ti piace?
2: puoi generare un'interfaccia XML che poi interpreti con tutto il lei.
3: No, Blade vaffanculo.
2: No, con XML.
3: Sì, ma bisogna avere il Blade.
2: Oh, ma guarda che ce l'hanno, eh. Debian, Slackware 9.1, Red Hat, Suse, ce l'hanno.
0: Sì, ma, sì, ma è complessità.
2: Ce l'ha pure di Nebolic.
3: Non so, ma...
0: ma un, per un tasto ci dobbiamo sparare una libreria gigante per fare un tasto. Non ce li ha l'IGTK i tasti?
2: La cosa bella è che tu puoi generare a quel punto dei, dei file, dei, dei, dei chunk di testo, no? Dei buffer in XML.
0: Ma che mi frega dell'XML, scusa?
2: Aspetta, che descrivono il modo in cui è fatto l'interfaccia. E tu gli dici, ok, ci stanno tre file e lui ti costruisce un'interfaccia con tre bottoni e te la fa apparire.
0: Cioè io edito il file di testo e mi cambia l'interfaccia? Cioè io edito il file di testo e mi cambio l'interfaccia?
2: Lui ci carica questa directory come effetti e lui ti genera... Vabbè, questo si può fare pure senza XML.
0: Appunto.
2: È una cazzata.
3: Sì, è uscito questa cosa dell'XML che... Non cazzo!
2: Oggi XML non serve un cazzo! Come prima della discussione con lui.
3: Ma che cazzo fai?
2: Alla fine non serve un cazzo!
5: Sì. Oddio! Quanti ci ascolto?
0: Non lo so. Vediamo se riesco a... Chi è che stiamo aspettando?
5: Visto che ci siamo, ti voglio chiedere un'altra cosa.
2: Sì.
5: Si può fare qualcosa che... Cioè, esiste soltanto due canali, due finestre. Uno con una playlist e uno con l'altro. Cioè, c'è...
2: Più di due.
5: Sei. Perfetto. Ma perché fa un mix da un... Cioè, da un play di qua a un play di un'altra interfaccia? Ovvero tipo che cala il volume da un...
2: Certo.
5: E contemporaneamente sì. Lo alza.
2: Oh, qua che... Lo spero.
5: Ma non lo faccio io. Cioè. No,
2: sento un cado, non si può fare.
3: Sento un cado, non si può fare.
2: Questo che è attaccato... Diciamo, poi devi avere il GTK 2.
5: Io ho il GTK 2.
2: La versione in GTK 2.
3: Se
2: è
3: toccato non
2: si
3: può fare.
2: Ma voi CVS, noi stiamo discutendo adesso anche di quello che ci manca per farla come release.
3: 1.143?
5: Questo qua è crossfade. Tra l'altro posso modificare io, cioè per esempio una come si chiama? Una playlist scende il volume tutto in una volta e l'altra invece sale piano piano. Guarda. Ovvero quello che quando si mixa e si fa musica si fa così.
2: Sì, sì.
0: Infatti ho
2: cambiato. Ho cambiato accessori.
3: Come no? Buttano via, che cazzo ho fatto? Basta. Dove sei te la chiedi un canale? Già c'è, vedi?
2: No, aspetta.
3: Quello che dici tu.
5: Esatto, ma questo qua non è come
2: il tipo io. Togli il numero qua.
3: Ora lo do.
5: Questo è quello che...
2: Bello.
5: Io ho questo da CQS, sì, sì.
0: PKNT, ma io
5: sono. Non si vede da
2: cazzo. È PKNT, c'è la presenza. Guarda,
3: cioè che diventa quella
2: barra in rea, rea. Ah, tutto scritto lì.
0: Quale barra in mezzo?
3: Quella che è vuota nel qua. Scendi giù.
2: Cosa c'è?
0: Che sto registrando qua e c'ho il connector perché ogni tanto stacco e ricomincio per fare file MP3. Non lo so come ne faccio, ma perché era in expert.
3: Ah sì.
0: E quando lo chiudi rimane così.
2: Pingo,
0: prego. Questa è estetica.
3: Adesso
0: non
3: ti ho detto, ho trovato quella videocamera. La DVD va. Non c'è tutta cifra. Il mio computer non va.
5: CPU.
3: No, perché aspetta, un par
2: completo nel mezzo.
3: No, no,
0: allora vogliamo ricominciare o cominciare?
5: Sì.
0: Ti manca?
3: Sì, però non ho capito bene.
0: Cioè, ma si porta Rubik,
3: però non riesco a capire, cioè la
2: però la lingua quale
3: di cioè, è quella grossa, diciamo.
2: Flash Windows,
3: non ho capito bene. Cioè, sembra malo di basso, non lo so.
2: Ah, no,
3: hai mai provato una cosa, provato
2: utilizzando
3: il digitale. No, comunque l'ha rifatto
2: quella là dietro, c'è un attacco industriale.
0: Sì, non possiamo staccarlo.
2: Eh?
0: Non possiamo staccarlo, che cade tutto qua.
3: L'ha rifatto tutto questo.
2: quello lì però non lo so, indispensabile per qualcuno, ce l'ha
0: tipo anche dal set del camper, il vitice che divisono due o tre volte più lenti di quelli di bracciare.
1: Anche perché è l'unica che arriva a questa distanza.
0: Anche io sono rimasto.
2: Cioè, non so, ci sono più per adesso da caricare.
0: Poi vabbè, magari un po'
1: lo so, però come fa?
0: Perché viene fuori in immagine.
1: Come facciamo? Non possiamo.
0: E poi neanche non interlacciato.
1: Non lo so.
0: Lo devi interlacciare tu.
1: Ma io sono connesso.
0: Nel senso,
1: io lo sto vedendo.
0: Pari di.
1: Ma hai qualcosa vicino alla scheda wireless?
0: Che mi si vedono le righine quando a parte che mi scatta di brutto, cioè troppo ai frame però vabbè, io prendo 2 4 cieli poi magari
1: ha
0: posto alcune cose.
1: Giaro,
5: esco,
1: allora che fanno?
5: Già stavo parlando di
1: DJ.
5: Perché c'è,
1: siete fuori tema.
5: Sì, però è figo perché va avanti quello che c'è.
1: Sì c'è gente che sta impestando effetti, o sbaglio?
5: Poi c'è chi lo usa, mi dicono.
1: E beh, certo, se fai il programma non lo usi? No.
5: Eh sì,
1: la gente lo usa.
5: Sì, dai, mi sai. Sì, sì, in giro, non so, mi dice tanto. Beh, io l'ho usato. Non lo uso. Apriamo. Parlando dell'engine, quindi dal sito che abbiamo detto prima, per chi ci ascolta, io un particolare saluto a Odo, proprio col cuore.
1: Ah, vediamo se ci sente.
5: Il cuore me lo sento.
1: Odo away.
5: Vabbè. Che ci manca?
1: Sì, ma se parli così non ti sentirà mai nessuno.
5: Ok,
1: sai, perché non c'è il guadagno sul microfono, quindi.
5: Ho capito.
1: Parla.
5: Class list.
1: Dove dobbiamo guardare mentre parli?
5: Il sito è muse.dine.org/codedoc.
1: E meno male che non parliamo col diaframma, perché sennò io spacco i muri col diaframma. No.
5: Bene. Andiamo alla classe principale di.
6: Devo cliccare su class list.
5: Sì, su class list. Vedi che la classe. C'è una lista di classi, alcune sono già commentate, altre no.
1: Cos'è una classe?
5: Una classe è un oggetto in C++ che fornisce dei metodi e delle proprietà. I metodi sono funzioni legate a quell'oggetto, le proprietà sono variabili. Tali metodi e proprietà sono anche suddivisi in public e private, quindi ci sono degli oggetti, delle parti dell'oggetto che sono nascoste al pubblico e altre che sono pubbliche.
6: Voi potete,
1: professore,
5: sono quelle che non vengono ereditate, infatti, perché poi questi oggetti possono essere ereditati
6: polimorficamente,
5: e questo si chiama polimorficamente.
7: La mia università hanno messo un corso di semestre
5: andando a streaming.
1: Hai sentito quello che ha detto?
6: Cosa ha detto?
5: Che cosa ha detto?
6: Che cosa
7: ho la mia università che hanno messo mia. 6 mesi per spiegare queste 3 parole e molti non li hanno capite. Senza dire qual è per forza.
1: Perché?
5: No,
7: perché ancora mi stanno facendo il secondo corso dove mi spiegano come.
1: Perché ti hanno spiegato quelle cose?
7: Perché da noi facciamo Java merda addirittura, manco C++.
6: Vabbè, Stream Mixer.
5: Stream Mixer è la classe principale.
6: Mamma mia.
5: Sì, che il grafico è bello grosso, perché praticamente Stream Mixer è quella cosa che comunica con l'interfaccia, quindi se tu vuoi usare l'engine, cioè l'interfaccia ci comunica, e dietro di lei c'è l'inferno, che c'è il channel, che praticamente è input channel, alla destra della biforcazione, alla sinistra c'è l'out channel,
2: Io presuppongo che voi abbiate cliccato su Stream Mixer, per chi non l'ha ancora fatto, clicchi su Stream Mixer. Live In, che è il canale del, del microphone, Channel, che sono gli input channels, e Out Channel, quello è l'output. Quindi il flusso è da vedere da destra verso sinistra, Channel, e poi giù per lo Stream Mixer e poi su per gli Out Channel.
6: Beh, che scende qui in un certo senso.
2: Sì, la V e poi là. Quindi è una V che parte da destra.
6: Questa pipe qua?
2: La pipe è una classe che tutte e due usano per comunicare tra canali e mixer.
6: Okay.
2: È un buffered FIFO pipe ed è anche thread safe. Quindi locca usando mutex da IP threads che funzionano benissimo senza bisogno di usare altre librerie del threading, come ho sentito dire oggi, più efficienti, ma le NPT threads...
6: No,
2: questi cioè, vabbè sì, io uso anche i segnali in certe sì, che poi vogliono togliere no,
6: perché?
2: I segnali
1: parlate a voce alta, fatevi sentire al microfono,
2: è una digressione sul fatto.
1: Vabbè, ma cazzo, digressate anche per chi ci ascolta.
2: E vabbè, allora vaffanculo, mettilo qua il microfono e non mi rompere i coglioni. Vabbè. Quindi, vabbè, la pipe è una classe che viene usata da tutte e due per comunicare. La linklist è ugualmente una classe che viene usata, ereditata dalla playlist, viene usata per fare delle liste. Ogni volta che c'è una lista dinamica di elementi viene utilizzata, quindi IceList è la lista degli Icecast, OutChance è la lista degli OutChannel dentro Stream Mix.
6: Le entry sono le...
2: Le entry sono ognuna nella linklist.
6: Ok. Timecode?
2: Timecode onestamente non so da dove cazzo l'ha preso.
6: Da channel. Forse è una cosa per fare i tempi, per calcolare i
2: sì,
6: tempi.
2: Sì, è la cosa della super... Cioè la classe channel è una super classe.
6: Ok.
2: E questa classe c'ha praticamente l'implementazione che c'ha, è la playlist e il timecode. Il resto sono implementazioni. Cioè, okay, quando tu la implementi, lei ti dà la playlist, tutta la gestione di playlist come la capisce già Muse e ti chiama le cose quando serve eccetera, e c'hai il time code PBM. Minchia,
1: minchia,
2: hai capito?
1: Si stream analmente la capanna degli zifissi.
2: Eh sì, stiamo facendo adesso.
8: Sì.
2: Ma c'è un po' di posto se volete fistare anche voi.
8: Senza niente in faccia
1: sembri zio Pizzi.
2: Bene, grazie.
1: Vedrai come cambia dopo il fisto.
2: Eh già, avrò un'altra espressione. Musedec è l'implementazione. In effetti questa cosa non la fa vedere molto,
6: molto bene.
2: Bene.
6: Che è una delle cose più importanti. Cioè, più importante, se uno vuole scrivere.
2: Già, dà troppo risalto a queste altre cose.
6: Perché cosa, che differenza c'è fra queste linee nere qua?
2: C'è la leggenda. Se vuoi. Ma legend.
6: Ah, bisogna leggere.
2: Allora. C'è un bordello da leggere.
6: Minchia. Ciao.
2: Capito?
6: Sì, ho capito.
2: È una cosa che non può caccare.
6: Vabbè, poi si vede.
2: Forse il grafo lo tolgo e lo faccio a mano. Con Dia.
6: Sì.
2: E vaffanculo. Questo mi dà un po' un esempio di come farlo.
6: Cafudda?
2: Cafudda.
6: Cafudda.
2: Allora, la
6: Cafudda vuol dire abbia, cioè.
2: La classe.
1: Spiegatelo tu che sei capace. Cosa vuol dire Cafudda?
2: Cafudda.
6: Cafudda. Dacci giù di brutto.
1: Da fuddare legnate. Usa principalmente per quelle.
6: E quindi la funzione cafudda dentro la classe Stream Mixer.
2: Io in realtà l'ho sentita dire da asbesto. Ma perché era dire cafuddare quando è venuto a Pietra e fece la pizza.
1: Cafudda.
2: Come si chiama questa azione di fare la pizza? Cafuddare, tu dicesti.
1: Sì, sì, cafudda il sale, cafuddaci pomodoro.
7: Ci sono certe parole in siciliano che non si possono tradurre in italiano.
1: Sì, beh, dai, cafudda.
6: Comunque, cafudda è una cosa che fa il mix.
8: Un luogo, scusa, molto buono.
9: con violenza veramente.
7: Traducimi a ricriarsi.
9: Con piacere. Audio.
6: Con piacere.
7: Ma che no, uno che sta ricriando.
6: Non c'è ancora la funzione a ricriarsi. No. Chi è il giornale? Chi è? No, aspetta, dimmi chi sei, se no non va bene. Mazza, bella arte. Però stiamo, ci stiamo fistando. È un po', è un po', no, non la fare, dai, ti prego. No, no, non la fare, ti prego. No, ti ho chiesto di non farla, dai, ci stiamo fistando.
3: Un po' meno.
6: Ciao. La classe
9: ci stiamo fissando,
6: cioè l'hai distrutta.
10: Vabbè, la classe
9: che cosa questa giovanissima ragazza,
10: non so, minchia, no.
9: Ci stiamo fissando. Cioè stiamo passando dall'autismo al fisico. Tra due anni non sarà più autismo, sarà fisico.
10: Anziché entrare
6: in bello, perché c'è il richiamo politico che gli piace a Paschi, secondo me passa il fist.
10: Anziché entrare, anziché bucare i sistemi, si tira a fistare i sistemi.
6: Capito?
10: Anziché bucare i sistemi, si tira a fistare.
6: Fistare i sistemi.
9: Vabbè, vabbè. La capanna dello zio fist.
6: Ho messo questo nome proprio per poter fare le belle arti.
10: Cafud, vabbè, Cafud, fai il remix.
6: Cafuda fa il remix. Cafuda, lui l'ha pronunciata questa cosa quando ha fatto la pizza piena ed è finita dentro a J-Mixer, anche in 3J.
10: Beh, poi
6: con il concetto di cafuddare,
10: poi con me
6: la cosa che capita,
10: ma io ho fatto la ricorsione senza mani.
6: Vabbè, sì, dentro la The Playlist per discendere, sì, perché la ricorsione mi sembra una cosa.
10: E questo, vabbè, fai il mix. Fai il mix.
6: Questo fa il mix, chiama Cafuda. E se Cafuda, vabbè, viene chiamata quella dentro a Muse CPP. Però tu, se vuoi usare Muse, praticamente, che fai? Prendi, crei un engine e Cafuddi. Quello è di base. Crei uno stream mixer e chiami Cafuda. Poi c'hai le funzioni che puoi chiamare. Puoi dirgli create channel.
10: Dentro stream mixer sempre.
6: Sì, sì, se
10: quindi qua ci devono essere.
6: Ci sta.
10: Ma non c'è distinzione fra funzioni e sì, ci sono.
6: Mo quante ne vuoi? Torna su. Praticamente create tank, delay tank.
9: Dove siete? Significa... Perché io non vi vedo più, non vi ho persi.
6: Allora,
10: siamo su dentro stream mixer,
6: sotto
9: public member function.
10: Sì, create tank.
9: Okay.
10: Underscore tank, sai, no?
6: Sì.
9: Io vedo create channel.
6: Anche quello per creare i canali.
9: Create,
6: Già.
9: E poi?
6: Questa è tutta l'API per creare canali input e output. Che poi vengono processate queste azioni.
10: Create
6: chiamando Cafuda.
10: Cosa crea? Un canale qualsiasi generico o un canale di input o un canale di output?
6: Quando fai l'input, tu aggiungi il parser dentro a add to playlist del J-Mixer. Aggiungi là dentro il tuo parser. Quindi. Poi da qui, dall'interfaccia, non lo vedi, cioè tu gli passi un char con il full
10: file,
6: al file, oppure l'URL.
10: Ok.
6: No?
7: Ma scusa,
10: l'URL puoi vendere qualsiasi file. Da una...
6: Ad esempio Nitro con il drag and drop mi passa file due punti slash slash, che è una specie di URL per quella
10: merda di gnome. Sì.
7: Ma questo stream e mixer, io credo, no, sono le funzioni grafiche,
6: no,
7: cioè
6: no.
7: Stavo parlando della grafica oppure quello che avviene, diciamo,
10: è il core. Questo è il core, cioè è quello che prende i canali e li mixa insieme.
3: poi dopo
6: quindi
3: c'è
6: questi mix li fanno la parte dello show dei video sulla rete, no?
3: Sì,
6: gestisce il web, tutto quello.
3: Sì, sì, quello è l'out channel, cioè, a sua volta è uno shouter e un encoder
6: messi insieme.
3: Sì, l'out channel è una super classe pure che ha dei metodi per creare encoders e shouters.
6: No. Quindi qua siamo,
3: questa interfaccia qua a te non ti serve saperla, perché alla fine fai create tank e,
6: infatti,
3: e create shouter. No, no, no, anzi ti serve se fai l'interfaccia, perché poi la usi, create tank, poi ti restituisce il pointer all'encoder, all'out channel, che poi tu usi.
6: Come fa Nightwing.
3: Come fa Nightwing.
6: Quindi qua ci stiamo concentrando sull'input.
3: Questo è il mixer. Che crea canali in entrata e in uscita, e te li dà in modo che puoi anche accedere alle loro funzioni. Quelle sono altre classi, sono due super classi, out channels e channels, che sarebbero gli input channels.
6: E qua ci sono tutte la situazione.
3: Sì, qui vedi un po' di situazioni,
6: i passi canali, i passi fuoco, boom, eccetera, eccetera.
3: Sì, poi ci sono anche delle cose che puoi leggerti direttamente, sono delle stringhe che ti dicono la posizione, che ti dicono la qualità.
6: Ho capito. Poi, aspetta, no.
3: Questa è la. E puoi vedere dentro Muse CPP pure come sta messo.
9: Sono un sacco di funzioni che non sono ancora usate. Crossfade.
3: Ci puoi arrivare anche da.
6: No, crossfade è usato.
9: Ma come si fa il crossfade?
6: Aggiungi un dock, cioè aggiungi un channel.
9: E come cross?
6: Aggiungi un channel, e lo vedi?
3: Porco Dio.
6: Ma posso una che.
9: Aggiungo un channel, ok.
6: Cos'è che mi stai dicendo?
9: Crossfade. Porco Dio.
11: Già l'ho trovato.
9: Ma proprio non ti ho fatto caso. Sono stato fissato.
12: Primo fissato della strada.
9: No, secondo. Sì, sì, parlate sottovoce.
6: Nel caso mio qua, dovrei aggiungere.
3: Parlavamo di minchiate.
6: Nel caso mio qua, devo aggiungere una define nice app sound file qua. Non faccio i cazzi miei un attimino. Qua. Questa cosa qua la devo ripetere anche per il discorso che sto aggiungendo io. No. Questo pezzo qua. Che secondo si parla di encoding.
3: Ma quello lì, proprio quello devi aggiungere, quello sta dentro il JMixer lì nel 281 del JMixer siamo, giusto?
6: Sì, e allora qua dico lo devo aggiungere, me lo segno che qua devo aggiungere qualcosa.
3: Sì, adesso ho anche aggiornato la documentazione, se funzionasse sto cazzo di access point la potrei pure commentare, però non funziona.
9: Ma che cazzo dici?
3: Ma porco Dio, il mio dove sta?
6: Io sto funzionando.
5: Stavo finito a parlare di access point.
3: Quello funziona. Perché l'avete staccato?
9: No, che faceva schifo.
3: E io a quello mi ho attaccato.
5: Io a quello ho attaccato, mi sto.
6: No, aspetta, ma l'encoder è quello che.
3: Dove sta?
6: Non c'è un cazzo questo.
5: Cioè. Stacco.
6: L'encoder, non c'è.
3: Vorrei commentare perché l'ho messo comunque dentro la documentazione.
6: No, no, ma questo non c'entra, perché questo è l'encoder. Ecco, questo, ma lo dico di per, okay, per mandare.
3: Allora,
6: questo
3: non
6: c'è un cazzo.
3: È su JMixer.
6: JMixer, sì.
3: Add to playlist. La funzione add to playlist di JMixer. Quella va modificata e va
6: aggiunta. E mi pare che va aggiunta.
3: L'asta il passa.
12: I bisogni spingono.
3: Mentre.
6: 200? Numero 200?
3: Sparata che layer
6: le layer. Ok, ho aggiunto, vedi? Ho aggiunto WAV. Ok,
3: MP3.
6: It's local file. Perfetto, questo l'ho messo. Infatti me lo aggiunge sulla playlist. Quando vado a fare play poi ho sputtato perché non ho fatto un cazzo. Quindi tu legge così, però non butta il bike. Non legge un cazzo, però è per pronto. Va bene.
3: Sì, sì. Non ci vuole tanto.
6: No, praticamente no. E qua come sono messi?
9: Allora, andiamo avanti?
3: Bene, no, è questo perché ci sono delle parentesi pure comunque. Va bene, perché Valutron sta a fare.
6: Io mi sto trovando bene. No, mi sto trovando bene perché alla fine questa cosa che stiamo vedendo adesso è molto comoda. Quindi ti fa capire un po' tutto. Poi tu ad esempio manco capire che cazzo c'è dentro, va. Cioè, se tu devi fare questa cosa, sai che c'hai questo metodo, questa classe che ha 4 eredi da channel, no? A questo punto ti dovresti scrivere solo 4 metodi, che sono la read, per leggere il file che devi pregare.
0: Load si chiama.
6: La load, no, la load apre il file descritto.
0: Sì, apre il file
6: descritto. E vede se è sickable e se ti setta il frame rate, sì. il totale. Se è sickable ti dice quanti frame in totale ci sono,
0: sì.
6: E li mette nella, penso, nella classe client. Cioè. Poi dopo, praticamente quello che ho capito io è che appena premi play, la GUI ti lancia la read, ti cicla la read fino alla fine dei frame.
0: Sì, sì, sì.
6: Giusto?
0: Sì,
6: passandola poi al mix in qualche modo.
0: Sì, sì.
6: E quindi là,
0: è il mixer, non è la GUI, cioè il mixer comunque sì.
6: Sì, vabbè, la GUI che chiama il mixer. Sì, sì. Quindi alla fine la read viene chiamata un tot di volte. E poi se è sickable c'è anche la classe sick che gli fornisce la posizione, che non ho capito proprio come che cazzo è, com'è, cos'è un po'. Ma che da 0,0 a 0,1
0: l'FSIC, l'offset sui file,
6: okay.
0: Quello di FSIC è proprio l'offset sul file.
6: E quindi c'è sta quest'altra funzione che ti
0: se,
6: fa
0: se stai a aprire un file devi poter accedere ovviamente infatti, al file descritto. Quindi se usi una libreria di wrapping come LibSound file non so se ti dà accesso al file descritto.
6: No, però io mi serve passare, cioè io non è che non è proprio il file descritto, è una struttura che lui usa con tutto un botto di cose dentro.
0: Puoi fare
6: che poi lo uso come diciamo reference per passare a tutte le cose sue. Cioè io carico, apro il file, c'ho questa cosa qua.
0: Che Nitro lui mi passa un
6: io faccio questo
0: in position.
6: Io faccio questo, lo apro.
0: Mi passa il float.
6: Lo apro e mi faccio questo oggetto SF che è per questa struttura che è un punto d'ore e sta sul leader. Poi questo punto d'ore glielo passo, io gli passo questo, il path del file, questa costante,
0: sì.
6: E lui mi rende questa struttura, sì. Dove dentro ci sta frame, sample rate, canali, formato, che può essere guardo, giù, il numero di sezioni che non capito che cazzo è, e poi un 1-0 se è sickable. A questo punto me lo metto qua. Questo è il print, poi frame position vuole 0, se è sickable mi dà il numero dei frame in totale, che funziona, l'ho provato. Metto resto uguale 1 perché la funzione vuole 1 se è tutto ok e se è sickable, e 2 se invece se è tutto ok però
0: non è sickable.
6: E questo l'ho fatto funzionare, ho fatto fare la read. La read che è un'operazione qua, la gettata che ancora non l'ho fatto.
0: Quella è.
6: Però era piuttosto, penso.
0: Sì, perché non so se devi fare un callback. Tipo i Jack usa callback, quindi devi registrargli il callback e te lo chiama lui. Cioè. Quindi tu stai a fare da tramite. Perché c'hai da una parte lo stream mixer che chiama lui, e c'hai da un'altra parte il callback che chiama lui, e lo sa quando lui. E come li metti d'accordo? Quello è il problema.
6: Ma io
0: che è risolto. Dai tipo pipe, quando c'è una cosa del genere devi usare un pipe in mezzo, però il pipe rallenta, anche se questi qua sono implementati abbastanza bene. Questi sono scritti da Charles Samuels per KDE, per un programma tipo 3 anni fa, e a un certo punto ho visto che lui lo stava a scrivere questo programma, non mi ricordo più il nome del programma, non è andato molto avanti. però io gli ho detto che mi interessava questa parte del codice perché mi sembrava scritta bene, infatti lui ha detto sì,
6: ma io quello che non ho capito è questo.
0: Guarda, sviluppa.
6: Poi io nel recet audio qua vedi la read sound file, hanno queste funzioni di lettura read functions, cioè di questo tipo, che non ho capito che cazzo intende lui per items, cosa cazzo sono gli items. Qua sto leggendo.
0: Vabbè, ma questo mo non è muse, sono un computer.
6: No,
0: c'è un
6: cazzo. Sì, vabbè. Vabbè. Poi, cosa...
0: Tu praticamente, quindi, quello che stai facendo, ricapitolando...
6: Ricapitolando è praticamente creare una classe muse, deck e sound file, ereditandola da channel, no, da channel, da muse deck lo eredito, aspetta.
0: Sì.
6: Da muse deck. Da che muse volte deck. Però è ereditato, mi sembra, da channel.
0: Sì.
6: E poi scrivermi quelle quattro cose, basta. Poi però devo modificare, dov'è, jmixer.cpp, quando lui apre il file, quando lui gli dice di aggiungere un file alla playlist,
0: sì.
6: Devi fare il passing sull'estensione,
0: sì.
6: E poi basta. E poi a seconda del tipo dell'estensione lui si fa la new e si stanzia la classe tua, la sua classe. passandogli il file. A che punto parte?
0: Oh, domande?
9: No, lo finisci. Cioè,
6: sto facendo in questo modo.
9: Quando sto pisciando io poco fa, porco Dio.
12: Hai tirato e ce l'avevo.
9: Certo, allora, che ho tirato, c'era lo sciacquone del Cristo di Dio, l'hanno rimesso. Voi la finite di far lottare tra di voi?
6: No, noi stiamo parlando di muse, voi di altre cose.
9: Sì, ma state parlando di muse per i cazzi vostri.
6: No, ci stanno sentendo, il microfono davanti.
9: Devi rivolgerti al pubblico, mi pare. Dovete sapere che...
13: Dovete sapere che...
9: C'era
13: una... no, non penso di poterlo dire, però... Stiamo ascoltando
9: lo zio Cristo.
13: Casomai ricominciamo a tornare sull'astratto, sulla forma dell'engine, no? Che c'ha questo input, output, che è comunque una formula abbastanza vincente. A me è parso di fare una buona cosa usarla pure dentro a FreeJ. Cioè, una roba che fa il locking, usare delle componenti che usano, cioè legate a una cosa centrale, che hanno il loro thread che comunicano a lock separati, però ci deve essere sempre un punto in cui c'è qualcosa che conosce tutto. No, cioè il modo in cui organizzo le classi è un po' così, si ramificano, perché channel contiene playlist, poi usa la pipe, va bene, e poi c'è il decoder, che è quello che stai scrivendo tu. Poi c'ha la GUI, a sua volta quella è una classe astratta.
6: E quindi
13: che viene ereditata, deve dare certi.
6: Quindi le NGUS usano sempre questa classe. Cioè, se la vedono al solito e poi dopo ci scrivono dei ruoli.
13: Sì.
6: Sì. Quindi è tutto ingerito, diciamo, progettato in questo modo. Giusto, ma è anche giusto.
13: La GUI c'ha un po' di specifiche.
6: Sì, penso che
13: però puoi temporizzare a quel punto. La temporizzazione adesso è fatta, quella proprio atomica sui file è fatta dentro a Stream Mix, cioè per dirti, manco fatta tanto bene, però
0: oh, ma tu le foto, ma che cazzo vuoi, cioè, ma la vuoi, stiamo qua a fare la riunione, ma da dove viene? L'Accademia delle Belle Arti, non ho capito.
6: Ma non hai detto che stiamo fissando?
0: Stiamo fistando, ci stiamo fistando, che cazzo di fare le foto? No, ma smettila,
13: dai, smettila, a me è rotto, ma che cazzo, sì, lo so, vabbò, ma siete dei bambinoni, ma no, ma ho cacciato la primavera dalla stanza, mo caccia pure a lui. Stati, dopo ci stiamo fistando, dai.
9: Vieni a fare il cestino. Mi sa che lui è già fistato.
6: Voi sono messi grandi, sono fatti di merda. Perché in questo caso il muso deck MP3.
13: Sì,
6: cioè,
13: questa
6: è la principale. Che cazzo vuol dire la freccia verso?
9: Fagli la foto al cervello di te.
6: Sarebbe al contrario.
13: Graph Viz.
6: Sarebbe al contrario. Cioè, è
13: TNT Bell.
6: Cioè, sarebbe questa che...
13: Cosa stai facendo?
6: Non ho capito, cosa fai?
9: La foto...
6: A chi?
9: Ha dentro i capelli. No, sono venuti.
12: È cazzuta questa.
9: Ma è... Roba cazzuta, amico.
12: Cos'è?
6: Roba cazzutissima.
9: Ma che dici con la mitetta? Ma i denti?
6: Minchia.
9: Come mai?
13: L'HTML.
9: Cari?
12: Vieni qua che stai.
7: Io ho malificato.
13: No, l'ho passata giù di lì per quel suco là.
12: Che cosa?
13: L'acqua.
7: Sorta.
13: Io lo chiamo Nocoloide.
12: Diceva.
6: Diciamo Stream Mixer.
12: Aspetta, dove sei?
6: Basta, non lo so.
12: Stream Mixer.
13: Tutto il legnato.
7: Ma tutto questo lo
13: è rifinito benissimo. Tutto il legno.
12: Ma l'ha fatto lui?
9: Sì,
12: è il falegname.
0: quello che vorrei fare da grande.
10: No, ma poi
14: vieni a farti fistare.
13: Manca il trips.
10: Vabbè, dormi per terra, che cazzo.
5: Sì, ma in questo code doc non c'è scritto.
14: C'era Newmark.
5: Cazzo, non ha detto la libreria posso includere porco dio.h. Questo include jmixer.h, non è il nome del file.
0: Allora, il mixer c'è dentro un fottio di cose.
14: Scusa?
0: Già.
14: Experimental.
0: C'era nelle primissime versioni di
10: me. Un anno che
14: No, ma non c'è di che riesemplare. Adesso si potrebbe fare, adesso siamo molto vicini.
0: Ma sì, facciamola.
14: Dall'ultima versione. Uso delle librerie bellissime, finalmente
0: che
14: uscite.
0: Usi solo tu?
14: No.
0: Tutto il mondo.
14: No. Thailand Death del 1800, che cazzo dici?
0: No.
14: Guarda, sei online, vai su Google e cerca The Secret Rabbit Code. E lo troverai. Secret Rabbit Code. Rabbit come.
10: Ma cos'è? Cos'è Strut?
14: Stato di librerie fatte da Eric Castro Lopo. E che fanno il resampling in modo perfetto.
0: Lib sample rate. Yes.
14: The Secret Rabbit Code. Già.
0: Il resampling lo puoi usare per convertire i formati degli MP3 da playare?
14: No, per convertire il sample rate.
0: Appunto. Per esempio, oggi che bestemmiavo il signore, quindi bestemmiavo anche te, perché... bestemmiavo te perché stavo cercando di playare degli MP3 che sono a 8 kHz come sample rate. 8 kbps e si rifiutava di playare.
14: Sarebbe possibile.
0: Usi la lib sample rate, le converte il volo, loop, ed è però CPU. Cioè la CPU se la suca, immagino.
14: Beh, viene guarda, pistata. Con queste va. Queste va.
0: Sì, sucano molto.
14: Va senza. Io ho messo quality adesso di default. Tra l'altro, ecco, questa è una cosa che potremmo fare. Il quality si può scegliere. Il quality di questo esempio. Di questo motore di resampling adesso l'ho messo al massimo, però scommetto che si potrebbe risparmiare mettendo un settaggio tipo da menu.
10: Ma per
14: forse
10: cosa lo usi
14: l'unica resampling? Cosa da mettere
10: per cosa lo usi
14: solo per ora per l'out channel di Vorbis. Quindi sarebbe da usare quello
10: per
14: anche per l'input channel. Per ora negli input channel c'è quello che ha fatto Matteo. Matteo Anastasi,
0: sì.
14: C'è ancora quello che ha fatto lui, che è pure quel
0: Non è qui Matteo?
14: No, non è vero, tu lo conosci bene.
10: Lavora con me.
14: Lavorato assieme. E non viene.
0: E non vai a fare in culo, so. Jack.
10: Non credo.
0: Ma cosa da fare? Ma roba.
10: Cos'è che vi ha fatto?
14: Il resampling degli input channels, tipo cose in audio che sono da 16 kHz 32. Non solo, io avevo fatto solo il 22 e il 44. E lui per pietà che se ne intendeva di più di sì, ha fatto il resampling e l'ha fatto anche molto bene. Per cui mi dispiace toglierlo. In realtà il suo resampling è fatto bene. Però è più flessibile questo Secret 3 Bitcoin.
10: Magari un test per farlo.
0: Si fotta!
5: Studio DJ, porco Dio, l'ho trovato.
14: Mi dispiace. Comunque no, c'è, esiste, c'è Muse col suo resampler, esiste, cioè esistita. Certo, però l'altro magari prende meglio. Perché è più flessibile, forse si potrebbe fare questa cosa dello spin. Mettendolo anche negli input channel. Ci abbiamo tipo 4 tipi di qualità con cui settarlo. 4 tipi di qualità con cui settarlo. Ma una sigaretta?
13: Ah, cioè canna e rotto di collo.
14: No, è meglio, io non fumo sigarette, no, però.
5: Questo.
14: Ora come ora.
6: questo, ho sempre cercato di essere
10: più cazzo. Ma e tu che dici? Torsten è una cosa. Che cazzo è questa cosa int soletto?
13: Questa è, questo è il selector che passi a scandir.
10: Per cercare.
13: Devi passare un puntatore a funzione che è fatta così.
6: Allora questo qua è quello che diceva il senso. Ovvero vedere tu fino al vari 1, 2, 3,
11: 4, 5, 6, 7, 8, 9,
13: c'è l'acqua.
6: Però se lui, io non stavo sotto la strada letterale, perché lui impostava e lui faceva tutto senso, devi fare più il caso. E aveva una quantità di cose allucinanti.
13: Comunque le cose interessanti che si possono fare non si fermano solo a implementazioni di nuovi canali. L'interfaccia, come ha fatto Nitro, l'interfaccia non è che deve essere per forza quella di un player, cioè ci puoi fare una serie di cose. Scheduler non c'è ancora, Soma è uno.
9: Sto uscendo. Vi parlavano di Soma oggi.
13: Sono stato, bello. Bello.
9: Io spingevo Muse e dicevo, ah Soma non fa questo, non fa quello.
13: Sei un coglione.
9: Che cosa fa Soma?
13: Che non Soma lo conosco. Soma fondamentalmente nasce come un demone che legge dei palinsesti, come fa il litesto, li può anche refreshare runtime e li esegue. Questi palinsesti poi li puoi aggiornare e manipolare anche da remoto.
9: È quello che manca.
13: E anche un'interfaccia. Beh, è un approccio diverso, perché quello è per l'automazione di radio. Infatti quello che dicevo io è proprio...
9: Ma Muse era nato per questo?
13: No, per fare radio in rete. No. In rete.
9: Ah,
13: cioè, è l'approccio molto... Che è stato un po' il modo di approcciarsi a Radio Cybernet, stare in un canale IRC o comunque in rete, collegarsi con un programmino che ti fa fare lo stream, no? Quello è Muse.
9: Certo.
13: Per una radio c'è bisogno di automazione.
9: Sai cosa serve, cosa servirebbe invece a Muse? Quattro minchiatine, adesso da utente che streama, perché il grosso problema di Muse è che quando io devo, per esempio, mixare un CD, devo passare dalla mia playlist a un CD, devo fare un botto di cose, devo cliccare su un'altra finestra, abbassare il volume del microfono, alzare quello del CD, selezionare il CD, poi cliccare sulla finestra del lettore di CD e mandare in play CD. Questo mi porta via una quindicina di secondi in cui, di tempo in cui do la nuova, adesso ascolterete questo brano cazzo. A quando poi questo brano effettivamente va e questa è una pausa imbarazzante e la gente si caca addosso perché trova l'imbarazzo di stare. Un paio di cose interfacciate per cui lui mi dà un in channel, proprio mi dà mic, premo mic e lui setta un mixer e mi dice line in e il mic, okay. Oppure premo CD tic e line in e il CD. Se poi avessi in playlist le tracce del CD sarebbe proprio proprio massicce.
13: Però
9: lì ci vorrebbe in dotazione con Muse un pennello per togliere le sporcizie dello schermo. E attuazione.
13: Aspetta, quello che dici tu lo fa già. Se, cioè, è una coglionata.
9: Ok, e allora perché non lo fai?
13: Perché c'è già il mixer audio. Dove? Che fa quella cosa.
9: Sì, ma il problema non è che c'è già il mixer audio, è che per andarci devo cliccare sulla finestra. Poi devo andare a cercare il canale che devo alzare il volume.
10: Che c'è?
9: Poi devo alzare il volume.
13: Allora.
9: Poi devo ricliccare su Muse eventualmente per partire quello che mi serve. Cioè sono tutti passaggi che mi portano via tempo. Vido?
13: Porco Dio, sono 10 secondi.
9: Appunto.
3: No, secondo me ci vorrà il bruciare.
9: Sono 10 secondi di silenzio. Quando fai la trasmissione fai 10 secondi di silenzio e dici e adesso ascoltate questo brano. è caduto lo stream 47 query, è caduto lo stream, non si sente niente.
6: Io la sto cercando.
9: Poi sbagli finestra, la chiudi per sbaglio, cose così, no?
13: Cicileo
6: mio
13: Ieu l'ha detto lui.
9: Capito, il problema è quello. C'è già, però usarlo è un casino.
13: Fuma Nirvana,
11: va.
13: Sì, ha fumato. vabbè,
9: un automatismo che mi dice CD, ok, clicco CD e lui mi abbassa.
13: Ma lo puoi già fare col mix,
9: mi spara quello del CD.
13: Il fatto è che noi dopo occupiamo pure la Dev Mixer, e quella non è bene occuparla con un mixer che è fatto a metà, è bene occuparla con un mixer intero. Quindi ti apri l'applicazione di mixer che ti gestisce come vuole lui e come deve fare lui. Perché occupi Dev Mixer?
9: Perché?
13: Ma te le rivendi almeno, Robo?
9: E allora?
13: Te le rivendi?
9: Ma porco Dio, sto fumo, Dio cane, ma qua non si respira più, porco Dio!
13: Fanculo, Cristo! Le sopra.
9: Mettete un po' di finestra. Quella lì. Apri anche l'altra, così fa congente, che crepa.
6: Vabbè.
9: Perché devi occupare il mixer?
13: Perché occupa il device del mixer.
9: Scusami, eh. Allora.
6: È finita, guarda.
9: Porco Dio. Oh, ascoltami.
6: Allora, questo
9: io sono qua.
6: Ovvero mettere in base.
9: Minchia, sta di muto, porco Dio. Parlate dopo.
13: No, stai a dire una frega di cazzata.
9: No, no, io lancio il mixer, alza mixer. Porco Dio, alza mixer, tiro su il volume, esco. Non ho più occupato il mixer. Però il volume del CD.
13: Se io con Muse apro del mixer, poi occupo il mixer.
9: E poi chiudilo.
13: E poi lo chiudo.
9: Quindi non lo occupi più.
13: Ok.
9: Giusto?
13: Sì, lo dovrei fare anche per la scheda sonora.
6: Ma lo puoi fare io poi non bloccante? Cose del genere.
13: Cioè, no, no, è già. No, è blocking, ma va bene così. E dà temporizzazione anche a Muse quando gira.
6: Ma il SMMS non lo fa. Cioè, allora quando io alzo il volume.
15: Adesso ho il
13: Dev Mixer.
15: Infatti devi girare un po'.
6: Sì, ma quando io alzo il volume, lui mi alza il volume anche sul mixer.
9: Non è vero. E quando ti smicchia la console e
13: vedi la bene come è fatta XMBS,
9: reset non funziona.
15: No,
9: sì, a me non funziona. No.
6: Questo qua possiamo essere più piccolino, c'è cioè un GK.
9: Allora faccio cazzo asterisco. Poi lo fermi e ecco qua, non è male.
6: Ma questo è che non. Un mix puoi fare con tu capire. Magari nei botti, forse essere l'audio più complicati, no? Deve rimanere così. Ma su un mix guarda sì che.
13: No, è al primo piano le magliette.
9: No,
13: le
9: magliette.
13: No, le magliette è quick. Sì, sì.
9: Primo piano. Non lo so.
13: Pink. Ciao.
6: Mi mando questo. Insomma, infatti, glielo compro io quello del flip.
13: Compri, mettiti che fa da scanci. Persona da. Se ne vuoi una vecchia.
6: Ma un bello se lo fa.
13: Le foto di
9: Pumita. Ma di Riccia Stalli.
13: La vagliette di Riccardo con lo Stalli. Ah, bella quella, Bester, la tua misura.
9: Infatti, Bester, vuoi dire la bellezza della tua misura.
13: GNU is not Unix.
9: Scrive con Emacs.
13: Sì, sì. GNU is not Unix, quella lì che c'ha lui.
6: No, che cosa c'è di dire nel manifesto GNU?
9: Ma noi siamo. Come dire, dai.
13: Ma che cazzo, ma ne. Allora, io ora faccio il presidente. Sono il presidente! Portatemi da mangiare, da bene, le magliette, tutto. Basta.
9: È
13: bella, dai.
9: Sì, sì.
13: Sì, sì, bella. La lavata?
9: Ma non sono nostre, sono di Trigger. Questa è mia.
13: La devi pagare tu?
9: 8
13: euro. Poi
16: una pazzia, adesso lui prende i soldi, vi liderà e poi le la maglietta. È la pazzia,
13: Vecna.
10: Non decido io.
13: È arrivato anche lui. Guarda Vecna, ci stiamo festando infatti, già.
10: Ah, ma c'è Expo,
9: Gli Stati Uniti d'America, la Nestlé. Scusa.

0: stanza non c'è, il cibo non c'è, ha detto mangiamo fuori e poi ci vediamo domani sulla casa.
1: Lo dici?
0: Okay. No. Io spero di no.
2: Ce l'hai, che devo fare?
0: Anche perché mi piace.
2: Minchia, mi fotti sempre!
1: Ma adesso c'è?
2: Io volevo la maglietta al più.
3: Perché non ce n'è più?
2: No!
4: Cristo!
3: Cristo!
2: Io non lo prendo niente,
4: è stato donato. 10 euro però basta, non è la maglietta anche la mia.
1: No, prima affera.
3: A cagal donato non si guarda il culo.
4: Già. Cagasca, il cavalca caso.
1: Ecco io.
3: Diciamo che
1: quindi calca. Allora.
0: Allora.
1: Mi pare che.
0: Cos'era? Stai dicendo che hai fatto le ragui, ci sono altre cose da poter implementare, oltre a quella minchiata di asbesto.
1: Sì, sì, tante cose.
0: Non so.
1: No, no, che...
3: Allora, dico la comunicazione. Alle ore 24:30
1: alle ore 24:30
3: lo streaming sulle, su qualcosa dei cellulari che mi chiedono di registrare o streamare.
1: Ah.
3: Quindi dobbiamo finire alle 24:30.
0: Sono le 24:30.
1: Questo è forse già iniziato, lui sicuramente alle sicuramente.
0: Sì.
1: Ma ci arriva la rete? Lì? Dove succede?
3: Non credo di no.
1: È porco Dio.
3: Non so come possiamo fare.
4: L'ha salito io. Dentro il coso della
1: maglietta. Oh, comunque io continuo ad aggiornare e anzi adesso provo anche a collegarmi a mettere dentro il CQS un altro commit di un po' di commenti, documentazione sempre fatta un po' meglio. E, sì, muse.dine.org/codedoc codedoc, che è palindromo.
0: Minchia, vero. Io continuo a fare quello che devo fare.
1: Grande Paletro.
0: Che ce la faccio.
1: Entri nel team.
0: Entro nel team, scrivo qua un 30 righe.
1: Vabbè. Intanto sai come scrivere.
0: Lo so.
5: Ma i grafici automaticamente con Doxygen?
0: Si fa?
1: No, per GraphDiz.
5: Ma lo chiama Doxygen? Infatti, lo chiama Doxygen.
0: Lo chiama Doxygen.
1: Però non è un granché.
0: Io ne fottere i grafici. No, fanno più confusione
1: che altro. Sì, fanno più confusione che altro.
5: No,
1: cioè,
5: dipende, dipende.
1: A me ha fatto bene vedere. Però non li userei per documentare.
5: Ho provato anche Autodia.
0: Autodia? Ma è una cosa di Dia?
5: Sì, che dai, dal codice ti fa l'UML.
0: E come?
5: Vabbè. Cioè, può essere comodo, puoi impostarti la tua struttura UML, delle classi tutto, però alcune volte fa delle cagate, però alcune volte può essere utile per non dover scrivere a mano tutte le
1: varie
5: le
1: plate da cui partire.
3: Continuiamo.
1: No, perché per documentare il codice parlavamo proprio di documentazione di codice, quindi l'Oxygen che sto usando per fare tutta quella documentazione là, il GraphViz che non fa questi
3: ecco
1: grafici,
3: maggiore file, no, d'Oxygen.
0: Via due.
3: Dai, sta scherzando, sto prendendo molto per il culo.
1: Porco Dio.
3: Tantissimo per il culo. Allora, dopo facciamo il boarding in C.
5: Ma
3: lo facciamo sto boarding, porco Dio.
1: Oggi un po' meno.
3: Lo facciamo sto boarding in C. Così ci teniamo dai coglioni le classi, le eredità di merda e tutte queste stronzate inutili.
0: Ma io prima volevo dire
3: e così si snellirà almeno del 30% e acquisterà almeno il 40% in performance.
0: Ma quello che fa le performance è il motore di esempio, giusto?
1: Guarda che mi sta a fare adesso Muse gira veramente
0: uno degli esempi di mixing
1: col profiling. Col profiling è servito.
0: Ciao Mil.
3: Stai dicendo a me?
6: No,
3: guarda come era lungo. No, mi sembra qua tra me.
6: È la mia.
0: Giaro.
6: Ho tentato di farla copiare, ma no.
1: Io ok, così.
6: Ho visto un paio con i
5: valori. Io adesso quando fai Rodi.

0: che stiamo facendo una cosa. Perché lo so.
1: No, è che questo come non mette un pigiamino.
2: Buono. Buono.
3: L'ho visto pure tu, figlio. Sì. Funziona l'oxygen, è figo. GraphBiz per i grafici un po' meno. I grafici non è che spiegano questa gran cosa. Si devono rifare col DIA. Autodia da provare. Suggerisce Kisuchi. Ma i sound file quindi sono pure... sono ok?
0: Sono ok. Ora sto vedendo qua, diciamo degli esempi a corredo.
3: Vediamo come vengono. Sound file, mic mod e jack. Metterci jack a musa è figo.
0: Jack cos'è?
3: Mic mod per leggere i mod. Eh sì.
4: Mod XM.
3: Sì sì.
0: Sapessi la mia password di root attuale.
4: Porco
0: Dio,
3: e non la dire sulla radio, non ti fa l'organizzazione, non fare queste cose.
1: Sogno la signora allo scompartimento.
0: Chi è?
1: Quella che ha detto che lui bestemmiava molto. Anzi, se dovete bestemmiare, andatevene.
5: E lui sta rispondendo se non vuole sentire bestemmiare.
1: Come se uno prende e scende da un treno. Sì. No, scusi, bestemmio ora scendo a Paola. Stazione Paola.
5: Ah, Jarmil, ma in queste librerie c'è qualcosa, diciamo, per velocità in cui viene fatto il play? No. Ovvero per aumentare la velocità e diminuirla?
3: No, non c'è ancora questo.
5: Ma realizzare una cosa del genere non dipende, da cosa dipende il caso dell'MP3? Perché software del Linux che fanno questa cosa non l'ho mai visto.
3: Ma è il resampling.
6: Adesso quello che è questo luogo. Dio che
3: ma come cazzo sta? Fire guard, ma come cazzo sta?
7: Dormi immediatamente nella tua fottuta camerata!
1: Meraviglioso!
3: Fist. Insomma, io direi che mic mod, libsid,
4: sid
3: sono quelle che playano il Commodore 64. Dai, ci stanno i tunes per il Commodore 64, il punto sid che ti scarichi, ma a pacchi, a pacchi ce ne stanno, sono tutte musichette old, no, old school, chip tunes, quella roba, quella roba in Svezia se la ballano dentro alle discoteche. Porco Dio,
4: è vero, eh. Sid,
0: è feroce,
3: lo è,
4: si ammazzano tutti con i Sid,
3: sì, con i Sid in discoteca.
4: Mamma mia, vabbè, mettiamoci i Sid.
2: anche a te, Taiga. Sei Jim Morrison dei poveri.
1: Oddio.
4: Asma votata per me.
2: Già, blessa.
7: Hai 10 secondi per uscire. 1, 10.
4: Io non ricordo questo, è l'1 10.
7: L'ho inventato.
4: È originale. Mica è grandioso.
7: Ehi!
1: Mi spiego.
2: Vabbè.
4: Qui mi segnano chiptune.com.
2: No, chiptune.com addirittura. Sì?
4: Sì, come database di musiche.
2: Per SID.
4: Sono belli, sì, credo di sì.
2: Sono belli, infatti sarebbe figo. In
4: sì. Sì, me ne ricordo alcuni pazzeschi, ovviamente. A parte gli scherzi. Minchia, c'è l'inferno qua dentro.
7: Io ne approfitterei per cagare se vuoi continuare.
0: La vuoi anche scalare il volume prima di leggere?
4: Può essere?
7: Un'immagine per carattere.
2: Cioè?
0: Che se F underscore comma.
2: Mi
0: basta questo scale. Che cazzo è questo scale?
2: È un double. È un double. E glielo stai a passare non inizializzato.
0: Quindi lo riempie lui.
2: Lo riempie.
0: Penso di sì. Perché sì, che è un comando che si chiama, questo è il comando. Calcola il segnale massimo. Cioè quando è la
7: prendo
0: da indietro, non di volume.
7: Sto arrivando.
0: Tutto te lo riempie qua. Ma questo me ne ha fatto un cazzo. Qui qua fa un controllo di questa maschera. Su subforma.
5: Tra l'altro lui si chiama scritto
0: SFI. Si fa questa end, poi ti vede se è float oppure se è double.
2: Sì, fa la end, quindi setta questo SF format submask.
4: Mi chiedono, ma c'è il signore che ha inventato il coso là? Quello che somiglia a Zappa. Il coso là sarebbe Muse.
2: Sì, sì.
0: Ma chi è?
4: Bene, inculeremo anche lui.
0: È pazzo.
4: Ciao Giaro, mi dici che lo saluta anche il topino.
0: Chi è il topino?
4: Chi è il topino?
8: È il suo topino, Ciale.
4: Ora spunta con la sciarpa.
8: Il suo topino.
0: Non lo so, chi cazzo. Non lo so.
9: Qualcuno che avrai fissato con il topino.
8: Sì, effettivamente ma
4: il topino in culo,
3: metti
4: tutti.
3: Una sele dentro l'option,
2: il topino in culo tutti.
3: Option spazio selected, sì.
8: Option value uguale
3: spazio selected, va il valore che chiudi option, non funziona? Forse check it, forse check
4: non rido.
8: Poi
3: ah, vabbè, allora che cazzo sarà?
4: Non come sarà?
3: Non
4: è
3: non è una questione di HTML. Allora di
4: l'hai guardata. Gli abblessami sta minchia. Voce del verbo gli abblessare. Bene, direi che la possiamo finire qua.
2: Già abblessa.
4: Sei imparato a memoria?
2: Quasi. No, ma mi immagino la voce di questo capo seppure.
4: Magari senza palle, quindi. Magari parla così. Immagino la voce di questo qui.
2: Sarebbe andare a trovare questa rete dentro il posto dove si va a fare la.
4: Ma tu quando è che fai? Ma che cosa?
2: Il seminario sulla radio?
4: cazzo ne so.
2: Domani mezzanotte.
4: Ah, minchia, a mezzanotte, ma che sei imbattito? Io domani a mezzanotte avrò una scena. Eh? Io non so un cazzo. Sono peggio di Fire Garden. No, no, è domani sera.
2: Ma è bello se lo fai, guarda c'è tanta gente.
4: No, no, certo che lo faccio, Cristo.
2: Interessante.
4: Sono preparato tutte le foto, gli schemi. Se ci fosse il videoproiettore. Cioè, no, ci deve essere il videoproiettore.
2: È difficile. Però, infatti adesso si può essere.
4: Domani sera, è domani notte.
2: Era domani notte. Allora non sei come Fire Garden.
4: Ci provo però.
2: Io proverei a collegarmi al checkpoint.
4: Checkpoint? Ma che ci fai con questo checkpoint? Scusami, vai in rete con questo. Ma è finita qua?
2: Non lo so.
4: È finita così? Eh?
2: Sì.
4: No? E Wabi invece? Playare in WoW?
5: Ma no, sono questo. Non so. Dio.
4: E qua nessuno, ma io stavo cercando un FTP su cui buttare roba.
10: Allora c'è un mio amico che è Lobo.
4: Dimmi.
10: Sta di qua in aperto. Lobo.
4: No, mi devi dare lì qui perché io non so quale sono i.
5: Non lo so.
10: Lobo. Lobo. Perché non è da aggiungere la lista di FTP?
4: Io ho una stella di piano e un FTP su cui buttare roba.
2: Uno ha girato con gli access point, vedo,
5: Perché
2: si è giocato con gli access point?
5: No, io avevo messo questo e mi funziona.
7: Non esce più con questo.
10: Ma non esce più, prendi il vino che si sembra variare.
7: Magari il vino io direi di sabbarlo per la notte.
10: Sì, sì.
4: Va bene.
10: Meglio così.
7: No, l'ho visto prima.
4: Noi
10: no, meglio così.
4: Siamo sempre qua. Abbiamo registrato un po' di cose. C'è pure Otta.
7: Lasci?
2: Pure no.
7: Ah,
2: vero.
4: Siamo sempre qui.
2: Siamo qui.
7: Non ti allippa la cespone.
4: Questo dovrebbe essere la stessa.
5: c'è secondo me.
4: Non morire.
1: Salve, ma io
4: safe mi quante ne avete preso?
7: Circa
4: 8 non sono un milione.
5: 8 non sono un cazzo.
7: Però, okay,
4: posso finirla?
2: Sì,
5: vabbè, lasciami.
4: A me fa male però.
7: Non deve fare male, poi fa male anche a me.
4: Ma vuoi un po'? Se non vuoi.
7: Ma è sempre.
2: Comunque io un altro ne anche di questa non mi è arrivata un cazzo.
7: Ok.
4: Io mi ricordo quando ho conosciuto Davide Pinna.
7: Bom. Nella basso una replica.
4: Conosciuto Pinna per la prima volta, ti ricordi? Ad Hack Meeting a Roma.
2: Mi sbatte il cazzo.
4: Ed è arrivato lui con dei CD di cose sue.
7: Grazie.
4: E con due lattine di batteri. Di lattine di una bevanda formato Coca-Cola ma con il disegno tipo la batteria della Duracell. Ci ha offerta sta cosa e abbiamo bevuto e dopodiché ridevamo.
2: Ridevamo già.
4: Sì, sì.
2: Sì, voleva praticamente.
5: Ma di cosa sono
2: queste cose? Lo dico.
7: Vampire?
4: Vampire è giù, è arrivato.
2: È arrivato?
4: Pure Madler.
2: Ah!
4: E... c'è grossa crisi. Eccolo Vampire. Questo è un falso contatto. Non è molto bello.
2: Minchia Vampire. Minchia la faccia. Ma va, la merda. Non ho trovato un cazzo di niente.
4: E che strega.
2: La tua barba per
5: il cucino.
2: Come stai?
4: Eri giovane di 45 anni.
2: 45.000.
4: 45.000 anni, sei regredito al... all'epidosauro del precambriano. Lui si sta facendo le seghe con l'agita. Lui si sta guardando il film Nash.
7: Che film?
9: Window Manager.
4: No, è una scella aperta e non
7: no, no, no, no,
2: Diego
7: Balcon di Nash. Un web film da vedere in Nash.
2: Ah!
7: Se poi è un'applicazione cazzo, no?
4: Vediamo.
2: È così che lo devo formattare, posso dire che cazzo.
7: Dia da stesso mi dica l'unico
2: che ho fatto.
4: Ma sì,
7: stavo mascherando,
4: cazzo per te. Allora, la comunicazione è? Se vedi Sanders puoi riferirgli una coscia, dimmi VXT 2000 Plus, devi dirgli che è quello. Va bene, gli puoi anche rispondere se vuoi.
7: No, no, non importa, è la nuova macchina digital che arriverà a casa.
4: Ah, quindi sei contento.
7: Allora ti si fotte.
4: Vabbè, cazzo. Stai bene, vero, eh?
7: Che cazzo vuol dire stai bene?
4: Porco Dio. Tu ti sei perso la scena di Michael prima? Che è arrivato Fire Gander a urlargli nelle orecchie.
7: Hai tre battute seguite. Ha
11: Cosa fai?
12: Porto le dio.
11: E me prendo.
12: Dove vai?
4: a fanculo.
11: Dai, dove stai andando?
4: Oh, non so. A giocare a Omega in qualche altro nascosto di questo palazzo. Ok, poi le mie pulsioni si riveleranno in tutta la loro perversione.
7: Ma ti stai cagando?
11: Ma c'è
4: praticamente sì.
7: C'è
11: lui lo sta fare benissimo.
4: Pisciarsi addosso. Che bella cosa. Ah, penso proprio che mi piscerò addosso.
7: Si piscia addosso. Abbiamo una famosa scena.
4: Ma adesso no, vediamoci la nel... Ma che cos'è? Questo non l'ho visto. Cioè non me lo ricordo più. Ho visto tanti di quegli anni fa. Mi passate.
7: Ma si sente male. Oh.
4: Quei file no?
7: No.
4: Perché? Ritagliati uno spazio in mezzo agli zaini. Fai uno spazio e via. Aspetta, aspetta, io ho smesso di fumare, per cui...
7: Capitano Kirk. Capitano Moira, porto documenti con precedenza sul potere segreto Marco Comando Servizi di Informazione. La zona avvertita sull'esigenza della mia missione. Quale missione? Non ho istruzioni dalla casa. Signore, la sua unità deve scortarci finché entriamo nella nave. Vedremo che si può fare, ma stia fuori dai piedi finché qui non finiamo, capitano.
4: Cos'è il codice?
1: No, hanno chiuso tutto.
4: Che vuol dire? Incredibile. Basta, basta, basta.
7: No, c'è una... Aspetta, c'è una famosissima scena dopo l'impatto. Terribile! Che succede da qui dentro?
1: A terra! Giù!
12: Le fattone è troppo pericolosa, signore, dovete fare il serpo in un'altra parte. Ma che diavolo sa adesso, faccio? Lei direva maledetto bugiardo.
13: No, si è come
12: cambiate, vuole dire adesso, signore, voglio vedere se quelle onde valgono la pena. Andatevi a cambiare, ancora
13: più. Oh, poi gioco con Nick, niente, Nick si sta.
12: Sì, va bene allora, perché io ho
4: il che novità.
13: Lo sto vedendo, comunque si capisce, stronzi, perché lo metto in pletro? Perché porto Dio?
4: No, no!
0: Che è successo?
4: Rumore, ventola.
14: Dicono di questo.
15: Eccolo là sotto, il caca la minchia, che quella cosa non serve a niente, perché lui ne basterebbe attaccarti semplicemente.
14: Ma non c'è uno switch più piccolo per questo livello.

0: Marco.
1: Sì.
0: Che memoria vuole la Mini ATX di Lobo?
1: Una DDR
0: normale
1: 266.
0: Quindi non le SIM a 168 pin, quelle normali.
1: Sì, normale, tanto il DDR 266 è 1200.
2: Capito il gioco?
0: Giochi? Ti pare che siamo nel diet fottuto nano?
3: Ottima tavolina.
0: Sto cedendo al veleno. Sono le 23:16.
3: Ancora è presto.
0: Ok. Certo che se mi faceste avere quegli MP3 io li potrei mandare.
2: Te li ho messi.
0: Abbiamo 42 ascoltatori. Così questi 42 ascoltatori.
4: Non te li hai gli MP3.
5: Adesso voi è giusto che si fumi qui da sì. Che faccio non si per
0: noi. No, non è giusto. No, non è giusto un cazzo.
5: Aspetta,
0: apri un po' la finestra invece.
3: Vuoi fare puzza di cadavere, ragazzo?
0: Dai, fai un giro, non so. Tutti che fumano qua dentro, Cristo.
2: Ma a me ho fumato una sigaretta, fumare col cavolo della gamba.
0: No, è che io poi ci sto male. Me li passi? Me li stai passando?
3: E li ho già passati. Sono il mio.
0: E incodati per la terza volta?
3: No, per la seconda.
0: Quelli non funzionano.
3: Ma io ho fatto come dicevi tu.
0: Incodati e non funziona.
3: E incodando i non sport?
2: Non lo so.
0: Bisogna evitare il variable bitrate.
3: Guarda, sono macchine qua, è facile.
2: Oh, super cool.
5: Che è 8?
2: 8 la Cespon.
0: Menos B.

0: devi rifarli praticamente con il senza il meno V maiuscolo.
1: Perché io avevo uno,
0: no, è il variable bitrate.
1: Certo, oh, io ho detto
0: certo, la minchia, se Muse non lo supporta io che spacchio ne so.
1: No, no, perché te lo prendi con me, tu mi hai detto che
0: no, Muse lo supporta. No, la minchia supporta, perché si sentono di merda.
2: Si sentono di merda, ma si sente.
1: Ma io sono ragazzi, insomma, che non vedo.
2: Ancora è presto.
1: Mi saluta, non ho morito. Non ho morito.
3: La Switch non è della
2: Lanza. Ti potresti sostituire allo Switch?
1: Se mi stai spacchetti qua.
4: Potrebbe sostituirlo un cavo più lungo.
3: Guarda la cara quella nella cespagna.
1: No, ma la cespagna che è a
3: toccarlo.
4: Potrei spararlo.
1: Scusa, sei
2: lungo. Vabbè, ma che c'entra? Poi quando dormiamo sto stacchiamo.
3: Sì.
2: Perché non si può staccare?
3: Ma non c'è nessuno da andare, certo. Non dormiamo, come sarà sveglio.
2: Non ha bisogno dello switch.
3: Non ha
2: bisogno dello switch. A che spacchio serve?
0: Io non c'è niente da fare.
2: Per uscire dove? C'è la porta per uscire.
4: Ma ha detto che il Frozen Bubble ha una fine. C'è un
2: una
4: livello
2: fine.
4: Dalla con
2: lui. Oltre 100.
4: Quant'è? Io ne ho 94.
1: Ma
4: che
1: cazzo è la
5: base del mondo? Possiamo andare più da quel
2: mondo. Possiamo andare
4: più da quel mondo.
2: Possiamo sempre rialzare le sale con qualche bambino.
1: Che buono.
5: Irsi. Quando devo cambiare dati dall'1 allo 0 al 9, dallo 0 al 9 ci vado con dati. Non fai il 13.
1: Se esci Windows faccio 13.
5: A posto.
2: Oppure se esci lo più
5: funzionale. Sì, sì, mi piace. Attivo.
4: Il caffè, no. Il caffè. No. No. Porco Dio. Sono forte. Niente, cambiamo il gioco. Sì, sì. Che gioco facciamo? No, non sembrava che appena rovinato.
1: Mi fate un cazzo ma mi becchi un collo di merda.
2: Però non so. Ma c'è il big technology. Però Audacity.
4: Scarichiamo a 700, dai. È bello fare le merci qui.
1: Non vedi disco.
5: Che
1: cosa
5: fare?
1: Che cosa
2: fare? Che cosa
1: fare?
2: Che cosa fare?
1: Che cosa fare? Che cosa fare?
5: Che cosa fare? Per forza fare?
1: Questo?
5: No, l'anno è una specie di l'anno.
1: Forse questo è un programma che poi lo devi pulire.
5: Credo che non mi ha contato. Poi siamo sempre
1: dati. Miglia, prima ci sta suonando la minchia e non può neanche sentire che è corto.
5: Ma vabbè, sì, quindi sono stream forte un po' che.
1: No, ma non è questo.
5: Devo sì, questi file.
4: Ah, ma è il mio portatile che lo fa bloccare.
5: Ma che bello switch!
4: È il mio portatile.
1: Mi fa schifo, scusa.
4: È una merda.
5: No, adesso no. Batterita non si può.
1: Qua è una pega con delito di salamino.
4: Ma tu non hai l'inversione?
5: Lo usa anche
1: tu, quindi volendo si potrebbe fare il domande,
4: neanche tu hai l'inversione.
1: Neanche tua mamma?
5: Io volevo dire,
1: perché se ne hai l'inversione.
3: che mi devo spostare una cosa.
1: Io ho dormito benissimo, sopra te no, io dormo.
4: Io mi sono ammogliato con quella specie di coperta, mi sono risvegliato e sono stato il gioco al mondo che più avanti livelli più è stupido.
1: Che
4: mi
1: ha
5: bellato
1: che è uno scaldo
5: ti c'era una posta
1: vai open di so che è buco ci sono le docce non c'è una cosa ti devo mettere a quindi praticamente andavo via
5: ma non ci vediamo sempre che mi esco chiaro
1: che buco vedo qui. Devo fare la linea. Sì, due punti. No, non è più due. Anonymous, fissato. Due punti. Anonymous. Chioccio. CWS. Punto linea. Punto or. Ah. Sì. Uso. Spazio.
0: Va bene, siamo sempre qua. Io, vabbè, sto registrando in locale. Giusto per documentare il porco Dio.
2: Facci vedere il ditofono, asbesto. Facci vedere il ditofono.
0: No, sono stanco. Porco Dio. Porco Dio! Ah! Perché si sente così piano?

0: No, non fumare, no.
1: Ma c'è una bomba in silenzio, cazzo.
2: Prima di
1: e fumo davanti a destra, non ci vediamo.
0: Ora mettiamo un po' di musichette.
2: Sì, ma sai ancora che c'è lì tu?
3: Sì, sì, mette
2: ascolto. Masco, funziona la presa USB, fai vedere che musica è, non prende un po' nel lettore.
0: Sì.
2: Lo vuoi fare?
0: Eh?
2: Lo vuoi fare? Metto un po' di musica per il viaggio, se c'è musica che ti piace.
4: E gli ricarichi sì. Il lettore.
2: No, è carico, non so di che tu hai ricaricato, perché sto abbastanza caro.
0: Allora, un momento.
2: Quando hai tempo, non adesso.
0: No, no, anche ora.
5: Un'alba maledetta. Ah, e mi incazzo in mano, ancora vibrano tempi fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode, stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'area novella, uccelli crepano male travolti da mille peti impazziti, a cazzo duro, come fosse Antani.
6: Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fino, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Ben vestito e ben nobile sorpreso. E mentre affiora l'odor di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiando.
0: Quello grano dove c'è Antani. Madonna.
6: Impazzito accoglie cazzi nel retto florido a sburrarli in
0: cosa. Porco Dio, porco Dio!
6: Così un cazzo negro vola nello sfilfere affranto, rinfrescando con spero di potente il filo del cubo sventrale. Ah, qual grande gioia è un certo di sbuglio. Qual gran gioia è seccare il cazzo morto. Presto, svela intorno, fiotta lo sborrone. Il cazzo duro svolge
0: aspetta
6: il suo testo
0: fiotta lo sborrone di dei gitrapetti per esempio
6: cazzo di merda quello che
2: alla fine me ne porto a casa
6: il betone al sole allora l'uomo stalla il tristo mietitore vibrano le sue possenti chiappe nell'estate sette sono volto tonnellate di peni s'affollano nel mio culo ed io vado solo e pensoso a lenti cazzi il retto
0: di
6: sonato con mano tremula e peto lesto come solo i froci san fare.
0: Allora attualmente c'è dentro tutto questo.
2: Sì, tutto quello che si è descritto in FX cancelli.
0: No FX?
2: Sì.
0: Ok, barra no FX, asterisco.
2: Sì, e poi anche quelli in minuscolo. Ci metto un po'.
0: Da quant'è?
2: 256
0: MB. Wow! E c'è una memoria che si può estrarre e cambiare oppure è fisso?
2: Credo sia fisso, però io l'ho già smontato per vedere se come si può fare. Anche perché non mi funziona più di genere, è caduto questa roba.
0: Ah, cazzo.
4: Quando io gli ho rotto i coglioni col coso creative ma avete bestemmiato contro. Ora wow che bello.
0: Ce n'è uno col minuscolo,
2: Cancella pure quello.
0: Ok.
2: Vediamo cosa
0: facciamo. Io ne ho 57. 59 mega non ti scende niente.
2: Metti un LS, ti dico.
7: Hai risposto il fare un'idea.
2: Dig, Dying, Feas, Goat. Allora.
7: Poi sulle cose
2: da me. Esatto, facciamo prima. Non so niente.
7: Ma cos'è che sentiamo l'anno?
0: 2 a 3 come?
2: Allora, dalla 1, dalla prima.
8: Ma insomma
2: alla
8: fine queste magliette quanto ci abbiamo fatto?
7: Allora,
2: fino adesso c'è sito 64 in FX per cancellare.
7: Dov'è la cassa?
0: Gado?
2: Sì.
0: Mangio. Hai fretta?
2: Faccio
0: no.
2: Io?
0: Hai fretta? No.
2: Vuoi che
0: faccio? Ah sì, se vuoi fare tu, sì.
2: Tolgo le mie cose da. Vieni qua.
0: Andate via presto voi. Alle 8 parte il treno.
2: Tu parti a aereo.
0: Ah, quindi siete. Cioè state qua oggi.
2: Un sì. Po'. Ti dispiace, vero?
0: Che sono, non è vero.
2: Dove cazzo è Enter qua in questo computer di merda?
0: Per la come cosa? Dove cazzo è?
2: Enter il computer di merda.
3: Basta vendette salmone.
0: Minchia, dopo quello che abbiamo mangiato in questi giorni.
4: Infatti è troppo buono.
0: In realtà è uno schifo, ma è buonissimo. Cioè, stracotta. Sto registrando il locale.
7: Stiamo andando su me, vado a ricostare chiaramente. Tosti di personal assistente.
3: Ben sapendo che
0: lo stress. È lo stress.
4: fine, se spacchio le cose si mangia, non è bello. Così asbesto mi vincerà, vero?
3: Io me ne faccio.

0: vai dritto per la strada che c'è, c'è, c'è
1: perché sto cercando di vedere la film.
0: Là e c'è una strada,
2: cioè dove ci mette un po' prima lei
0: una banca di fronte,
1: magari sta ancora dritto
0: per un centinaio di metri, poi sulla destra c'è un'insegna di rondo, c'è un'insegna che dice da Maria una cosa del genere,
3: perché hanno staccato
2: e per risolvere
0: quella cosa bene,
2: carico questa cosa, smonta il drive e per il comando di
0: aspetta
2: passa mezz'ora, però nel frattempo lui ha già fatto tutto, secondo me.

0: nel poca cassina dei tutti gli esti.
1: Ah, non lo trovo.
2: Della minchia.
3: Che non capisco perché la fumaccia di Giannetta se la fanno in tutto il mondo.
4: Che senza sale che fa un po'. Non devi dire che io la fanno due.
0: Cioè, non capisco la fumaccia che facciamo da noi in Sicilia.
4: Ah?
0: Meglio quella che fanno a Catania.
3: Come rispondi a quella tu ti prendi un panino tanto, lo apri del vuoto dentro. E lì c'è il risarcimento. Che spegnere. Dov'è il mio panino? Chi se l'è mangiato?
0: Preferisco il pane singolo a quello che c'è qua sotto. Abbiamo tutto più buono laggiù.
3: Quelli in Calabria, è il pane più merdoso del mondo.
0: Confermo, è anche a Roma.
3: A Roma non sono pensato.
0: Però a me il pane faceva tanto schifo e non riuscivo a mangiarlo.
2: E ringraziate che non avete assaggiato i panini al burro che si sfragugliano. Che si sbriciano.
3: I panini al burro non sono quelli di latte.
0: Quello del burro per...
5: mamma
0: dietro.
5: O all'olio.
0: No, no, no.
5: Voglio smontare e rimontare.
2: Perché?
5: Perché non la legge bene.
2: Come non la legge bene?
5: Non ha problemi, lo fa pure da casa mia. Dove cazzo è lo slash? Qui? Ah.
2: La tastiera americana. No, no, MNT è bassa. Come ha un fare MNT?
3: Ma adesso è una le accendete come le fa? Con la tastiera americana.
6: Non le fa.
2: Testa la barra finale.
3: Ah, tutte le tue bestemmie nei vari posti.
2: Non l'era l'hai montata?
4: Ma anch'io la tastiera.
5: Sì.
2: Ah, ma non sei rotto.
5: Sì.
3: È più facile.
2: E se un meno.
3: Ma io infatti spesso.
5: Il meno, ragazzi, è più proprio.
2: Guarda.
3: Sì,
2: ma le fa a cuba.
3: Se quindi. È molto più
2: facile. No, c'è già luce. Guarda, non ho fatto.
3: Vabbè, la gente è grande, non è tagliato.
0: Non devi fare la GR0 o GR9.
2: Che cazzo me ne faccio la pasta di lusso sulla mia macchina? Sì. Quando ci divento da asbesto, voglio dire.
6: Ad esempio, sotto console.
2: Per cui nell'SU ho tolto la pasta.
3: Però non puoi fare la
0: GR0. X
2: sì. Mi chiede la pasta.
3: Buono, non lo so, ma comunque. Cioè, bello.
2: Buono. Ci sono cose da bere diverse dall'acqua e dagli alcolici?
4: Sì, c'è dell'acqua.
3: Ah, ma ci sono alcolici?
4: C'è uno di 9 anni.
2: No, avevo visto dei succhi di
0: frutta. Qui è il bene.
2: Minchia, ma questo è succo di frutta. Allora ho ragione.
4: Anche
2: io me lo verso prima nel prepuzio e poi me lo do. Ci sono bicchieri?
0: Dietro di te, dietro il computer. Allunga il braccio così e li prendi.
2: Non ci arrivo. Mi
0: sono proprio dopo il telefono.
3: No, gli dobbiamo fare la pasta.
2: E minchia, io sono arrabbiato a vita. Sì,
0: dai, un sorso d'acqua, però. Sì, ma... Buono.
3: Ho fatto il primo. La pasta è il primo.
2: Terrore.
7: La pasta sarebbe una stessa.
0: I miei soldi continuano a diminuire.
7: Senti, io sono rimasta quasi senza. Ah, ecco, annuncio Bobbis. Che stai sempre Bobbis.
0: La
2: gestione
0: soldi è vero quanti soldi hai.
2: Ma la famiglia è fistata veramente.
7: Ah,
2: fistosa questa qua.
7: Ma io da qua.
3: Stop, le felpe me le sei prese perché non c'è qualcuno che l'ha rifiutata.
0: Tu non te la sei messa una volta.
2: Ma come no, ieri l'ho messa.

0: caldo della Madonna.
1: Perché non c'entrava più che altro.
2: Cioè sono rimasto con la maglietta, 5,71 euro.
0: Figliatilla una. Stai andando via?
2: Che gusto è?
0: Prenditi la maglietta del Freaknet, coglione.
3: Dammi una misura.
4: Ma che se io sono piccolo.
2: Una L.
5: M, dai M.
0: Io sono piccolo, ma ce l'ho così.
2: Adesso,
0: perché vai via?
4: Bella grande.
0: E di maestro nel XL?
4: No,
0: a me quante magliette mi avete dato?
6: La felpa.
0: E le magliette.
2: Si trovano oggetti interessanti all'interno.
4: No,

0: cancella c'è sport. Là c'è soltanto collegato.
1: Non è qualcosa di reato. Impossibile è nulla. Non è qualcosa di reato.
0: Però non ho cavo di reato. Allora, anch'io ho il cavo di reato. Non è collegato.
2: Passo.
3: Io.
0: Attenzione. Ah, secondo me
1: qualcuno
0: ha uccidito i DBN nella fattispecie il primo?
3: Minchia. Si va bene a tutti vecchia.
1: Sono riusciti a distruggere una tastiera di
0: quasi nuova, no.
4: Ma come si può fare, Urbana?
0: Un'immagine di avvio del
4: massimo, lo dico sempre.
1: Insegnaci tu, Urbana.
0: Butterut.
1: Poi di fare un po'
4: di
0: dovrebbero esserci.
1: Chi è stato, Barbara?
3: Dov'è il mio scopo?
2: Chi è stato il coglione? Chi è il coglione?
1: Ma ormai lo sanno tutti.
2: Dov'è stato Eric?
5: La compri la maglietta del Frickne? Compri una maglietta del Frickne.
1: Maglietta del Frickne.
5: Guarda che figata.
0: Guarda che figata.
5: Capitano. Bello.
3: Prova di forza. Attaccato Wallace.
5: Di corsa.
2: Corri attaccandoti al Wallace.
0: Allora, io se non risolvo il mio piccolo problema, mi sa che Linus.
5: No. Risolviamogli il problema.
0: No,
5: le guerre di religione.
2: Lui sa.
0: Ok, io ho ottenuto un CD, però non ho un lettore su cui poter andare.
2: Da re?
0: No, il mio non si via proprio. E quello del tizio che mi sta aiutando molto gentilmente non ha fisicamente il lettore CD e è al terzo piano. Quindi.
3: Per vivo che mi CD?
0: Qualcuno ha il lettore CD?
2: Vabbè, è meglio che
3: fare il carrello.
5: Per l'installazione.
0: Ah, scusa, una volta di computer che c'era.
3: Guarda, gli fate un po'.
5: No, quello è.
3: Gli fate un export
0: nel PS. No. Qua dentro, se mi sbaglio, dovrebbero esserci le immagini floppy.
5: Ah,
0: e con tutto Windows, Raw, Write, con le dev, con il SSD, si fanno.
3: E
0: cerca di qua sopra, dovrebbero essere le immagini multe russe.
5: Ma come sei messo? Stai lì ad
0: Amsterdam?
3: No,
0: ho
3: grandicato. Vai, mi
0: aspetta. Ma lui sono
5: una valigia.
1: Non hai la musica?

altro non hai.

我有我是一样，我想一看什么。

0: Una parte di elementi dell'orchestra sinfonica della BBC e loro che fanno dei pezzi in parte teatrali, in parte musicali. È bello perché è recitato molto live, cioè ti sembra di essere lì.
1: Questo puoi uscire in wireless attraverso me.
0: E io adesso magari mi stai
2: ma non era questo il default
3: del mio rasca di rete, ma inserisce più sempre di più di
4: scrivere.
5: Vedi se te lo copio da qualcuno.
0: No, vabbè, faccio io, dai. Aspetta, non mi funziona il CD-ROM adesso. Non posso usarlo. Questo lo posso staccare, ma sta proprio piano. Il CH1, vabbè.
6: Io all'incirca te lo so dire se qualcuno mi dice se è giusto.
7: Sì. Quando finisce di copiare, per sicurezza smonta, aspetta che finisco di smontare per staccare.
0: Sì, sì, devo spingere tutto dentro. E non funziona proprio più il display, non si può aggiustare.
7: Si può aggiustare cambiando il nastro che porta il.
3: Mi dice la sintassi.
0: E ripararlo è possibile.
7: Ripararlo in questa maniera è possibile. Perché nel cadere si è spezzato.
0: Ah, è spezzato.
7: Sì.
0: Il nastrino.
3: Ma il device del proprio
7: accorciarlo.
0: E quindi l'hai distrutto proprio. Vabbè, puoi usarlo a memoria, no?
7: Aspetta, no, ma lo uso anche per leggere, funziona.
1: Posso solo leggere anche a memoria.
0: Dico semplicemente non vedi.
4: Prima lo fai con def, zero, poi con l'immagine.
1: DD, input file, IF, uguale, def, zero, spazio, OF, out, file, uguale,
4: e poi sì,
3: ma il punto è quello della
1: tua domanda.
4: Dobbiamo andare sulla cartella del CD a vedere dove sta fisicamente.
3: Qui lo metti fuori il dev, poi lo metto lo F e dev il flop.
4: Esatto.
3: Quindi uno che qua.
0: Niente, è diventato lento. Vabbè, lo lasciamo copiare.
4: Ok, sì. Adesso ci manca solo al posto di zero che dobbiamo metterci la cartella del CD-ROM.
3: Ma il dev è la cartella del CD-ROM, non mi combatto. Io posso anche il dev essere zero, che sarebbe il device del CD-ROM. Non puoi mettere la cartella, mettere la cartella, fare modi CD-ROM.
0: Ma monta il CD-ROM, devi montare.
3: L'ho montato, allora non mettere il dev.
5: Metti, ascolta, metti il CD-ROM.
3: E metti il CD-ROM, già più.
4: Che sta in
0: allora che devo fare
3: come è lì
0: gli HCPD cosa?
4: ISO Linux
1: statico
0: allora
1: il caso è giusto
4: e il 24
1: sì.
4: Il primo
0: no, FNML
1: okay.
0: If config come media lab
5: sei sicuro che le mostri
1: sì. Andate a andare sotto il
4: e l'altra è Rootlin.
3: Allora ragazzi, da mantelle siamo combinati male perché non c'è un gap.
0: Non esco.
3: Io esco.
7: Spiegami.
3: Non capisco perché su 10 megabit
0: non è un
3: di merda, però esco.
0: No, no, scusa, ho 3000 interfacce di rete su.
3: Ciao Gero.
0: Oh, ciao bello.
7: Ciao Gero.
8: Un viaggio.

0: adesso non facciamo questo effetto.
1: No, no, no, io vivrei ad Amsterdam, non è che mi lamenterei tanto.
2: Figa?
3: Ma tu sei sopra o giù?
2: Io sono fisicamente a terzo piano.
4: Esco!
1: No, non mi fumo.
2: Sì.
1: Quando sono
2: il
1: tuo secondo?
2: Sì, lo spagnolo di Vasco.
3: No, non è altro giù.
2: Ma per
3: lo
2: cavolo
3: non lo so, che lui gli hanno installato per il caso là, io non faccio la metà e
2: sono comunque io ho fatto una rete
4: New, non è che riesce a darmi quell'antennina,
3: è un debianista che non so dare l'acqua e mi ha rimesso te.
4: Se ti serve te la lascio.
0: No, no, non mi serve, nel senso che...
4: Cioè puoi farla, oppure mi dai un pezzo di filo e me la rifaccio io.
0: Non ce l'ho qua, non lo faccio io.
4: Ah, peccato. Fate una minchiata, devi spellarla bene.
0: Se deve essere lungo
4: 31 mm, sì, ma anche a occhio comunque funziona uguale.
0: Ma stai lentone,
4: se poi vuoi fare la figata, invece di spellarla, apri, se riesci ad aprire e a smontare bene la calza, da una parte fai il polo a 31, dall'altra fai la calza e hai il dipolino. Dipolo diventa semidirettivo a 180 gradi. Figatissima.
0: Vabbè, basta spellarlo.
4: E lo devi svolare, devi sviluppare. Se riesci a farlo senza tagliarlo è meglio.
0: E hai
4: con un spillo spelli bene bene.
0: Questo qua si trova, si chiama.
4: Me lo porti?
0: Sì, quando
4: anzi, no, scendo anch'io, dai, che vengo a prendere un caffè da qualche parte.
0: Grazie.
4: Sto morendo. Sto letteralmente morendo.
0: Grande, mi sono mai più.
4: Ma così evito di farti di salire.
0: Vabbè,
4: c'è qualche manuale su Perl?
0: Su
4: Perl?
0: Adesso
4: è il mio piccolo. Sì, io perché ho arrivato a vedere breve. Ma potete fare tutti i giorni nella stessa cella? Di S512 conto. È pelato,
0: ha fatto un difficile,
4: sì,
1: se devi uscire se ne bussato.
5: Guarda, a Catania
0: si
5: non
0: uscire a Roma, no, a Roma, a casa.
1: Ok.
0: Facciamo,
1: un viaggio.
5: Ma c'è la festa raccolta il 20 marzo, la festa è raccolto l'hai fatto il 20 marzo.
0: La festa raccolto si fa non so quando.
5: Non è stata fatta il 20 marzo.
0: È stata fatta, può essere. Raccolto
5: no. Della semia, scusa, non mi ricordo.
0: Però sono già. Non so perché. Mi sa che mi danno la cosa che mi serve giovine, lo so. Però non so perché non devo dire che. Non so.
2: Ma è perché c'era uno che ha avuto questo problema l'altro ieri.
0: Ma tutto lui mi fumo.
5: No, io ho una casa.
2: Dice che gli mancava questo blocco.
0: Basta, tutti quanti avete una casa. Che
5: so io. No, poi lei ne ha già. No,
0: lo devo lasciare, non lo voglio una domanda.
2: Voi fino a quando vi fermate?
0: Vedi poco.
5: Caro
0: me.
5: Beh, non parlo come gli di notte. Ma perché?
0: Beh, ma qual è il tuo problema? Non lo so, mi sentiva lasciare un po', facciamo un po' e l'altro non si prende un po'.
2: Thank you very very much.
5: Bravo.
0: Spero
5: in
0: Luana
5: sì,
0: c'è
5: ieri sera.
2: CD di chi era?
5: Grafico.
0: CD è di Ballo. Cioè, mi devo essere da Ballo.
2: Sì. Questo? No.
5: Così nel trano.
2: Scuola di
0: Chiara. Invece una cartina si va, però.
5: Quella te ne do anche tre.
0: Ah, tre, perfetto. Vedi, scambi tra hacker.
6: No, no, non conosco.
5: Di grande non li posso dare io.
0: No, ne sono due e quasi uno, però la vostra.
5: Grazie ancora.
2: Ciao.
1: Ciao.
4: Ciao.
0: Però Sanson non è morto.
5: Eh?
0: Sanson morto.
5: No, non è Samson.
0: No, vero.
5: Samson non lo posso fumare più.
0: Forse sono due giorni a fumare sigaretta.
7: beh, tanto me. Ecco, il drum non si faceva.
3: Quello bianco.
5: No, il Samsung è bello pesante, solo che io ho la gola fottuta.
7: Qua speriamo una ninja, speriamo.
3: Ma hanno chiuso il hub fasto.
7: L'abbiamo collegato noi all'hub fasto.
3: No, gli hub fasto, proprio gli hub delle reti in app dentro fasto, sono stati chiusi con i germani tutti.
4: Come? On?
3: Sono collati dentro fasto e gli hub di Napster. Napster, open app, con tutte queste cose qua di C, News, eccetera.
4: I
3: germani hanno chiusi, ma l'80%.
4: Ma la Germania è stata dichiarata incostituzionale?
3: È stata dichiarata non dalla Corte Costituzionale, è stata dichiarata una dichiarazione.
8: No.
3: Cioè la sentenza della Corte.
8: Sì. È stata dichiarata incompatibile con non so quali principi della Corte
3: sentenza
8: Europea.
3: Sentenza della Corte.
8: Sì, c'è un link su.
3: Bellissimo.
8: Un punto. Aspetta che.
3: Vabbè.
5: Allora,
4: per capire se.
7: È una cagata stronzata di merda.
3: Cioè, poi intanto che c'è una sentenza della Corte Europea.
5: Che
3: invece
5: permette
3: lo scambio di file audio tramite internet che deve essere legale, questa cosa è la stessa Corte Europea, io sapevo che non sapevo che la Germania in Italia si stava bloccando.
5: Lo scambio di musica ancora non è preso dalla Urbani, è soltanto per i film.
3: Sì, beh, gli altri film.
4: Perché introduceva disparità tra tutela dei film e tutela della musica.
3: Certo.
4: E anche per altri motivi.
3: Però comunque sì.
4: Comunque me non me ne fotte un caso.
8: Quale idiozia di fondo.
4: Tanto c'è Emul che non usa né server né niente.
3: No, anche quelli di Emul.
4: No, Emul, scusami. Mute
8: Nero.
5: Sì, ma Mute fa cagare ancora.
4: No, certo, perché lo usano in pochi, ma appena cominciano a usare.
5: No, non è perché lo usano, io non ho più, cioè, clicco su un file, incomincia il download, se il tipo da cui sto scaricando si disconnette, gli fa download annullato. E non lo ricomincio più, lo devo ricominciare all'inizio, poi se non fai il resume.
8: 0.1 virgola beta 7 alfa 18.3, che cazzo vuoi?
7: Dai, stai
5: con
7: sviluppato,
5: no?
7: Ma
5: cazzo, per resumere è una cosa fondamentale.
7: Ma che
5: funziona?
7: Se lui è il 56k e tu hai una 10 megabit, allora andiamo.
8: Ma
7: cazzo
8: vuoi?
4: Ma sei lì?
8: Uno con
7: 56k non posso
8: scrivere. Io che sentivo il protocollo prevedo credo che funzionerà.
7: Ma come fai a prevedere?
8: Lo vedi la banda, la vedi?
3: Cioè riferimento, magari saranno delle minze intelligenti che diranno vabbè, passo non per lui ma per lui che c'ha la banda buona.
5: Ma però tipo c'è Emule che ha fatto la Cademlia che funziona, che non esistono più i server, si abbattono i server e il collegamento avviene da utente a utente.
7: Collega a un utente, serve c'è soltanto la possibilità di far collegare gli utenti, cioè non far collegare, di far ritrovare gli utenti tra di loro.
4: Come posso collegare Eden?
7: Ma se tu quando hai trovato un file ti scolleghi ancora dal server, ancora continui a scaricare.
5: Sì, lo so.
7: E quindi non
5: so
7: pensato.
5: Lo so, però
4: sì,
5: per
4: no,
5: server
4: sì,
5: loro
4: che
5: riescono.
7: Per fare le ricerche.
8: No.
5: Sì, ma tu quando usi. Per
7: mando una ricerca in droga. Decidi,
4: oh.
8: Sì,
4: per fuori.
5: Va
8: bene. Guardi, attaccato con lui che c'è la verità. Se no devo passare un altro power.
4: Staccami con l'arancia.
5: Oh, per lui si passa una cosa.
4: Ma sto cavo arancione di chi è?
5: Sarò di coglioni.
8: Non so che era di roba.
4: Di?
8: Di roba, grazie. Tu di solito il coglione non mi sei arrivato.
5: Perché?
8: Perché lo dici? Quello che dice, oh, faccio. Tu sei arrivato di coglioni. Sei arrivato. Non è un cazzo che fa.
5: Mi sono divertito, il primo giorno sono andato perché quando entro nell'aereo fino a quando
7: sei sono un tossicomane di merda.
5: Vai
7: a fare queste cose in piazza Lanza.
5: Appena Fire Garden ha trovato il prodotto, sono iniziato a cambiare idea.
7: E battere con Fire
4: Garden. Devo dare con un gatto.
5: Però tipo la con gara,
4: come
5: gatto,
4: ce lo sto fanno io che devo dare.
7: Se non sta usando questa cosa deve dargli.
4: Cosa? Ma sto usando il termine, cosa gli devo dare? Come gatto?
8: Sei usato, usa
7: Ma allora, ma tu compri su eBay?
9: Se vuoi che in idea tu metti 192, 168, 158.
3: Diciamo che compro ha preso altri che compro. Si chiamano altri crediti.
7: E infatti,
3: metto
7: neanche...
1: Ma io gli ho detto, attenzione, le altri crediti sono prepagate.
3: Ma sono in te, posso?
9: No. Uno, 58.
1: Non vale le altri crediti sono prepagate, eh?
6: Credo di no.
9: No, ma
3: almeno io non
7: faccio. Minchia, sto scaricando a 160, porco Dio!
4: Allora ero io.
7: Pazzesco, 180!
9: No, ma c'era 260.
3: Ti ho visto io a casa di cosa, di Instagram. Praticamente scaricavo, mi sono scaricato 4 film a 400 euro per secondo.
7: Ma guarda, come ci siamo soltanto là? Perché
3: no,
7: a questo
3: c'è la privata, sono tre.
9: Aspetta
3: quando.
9: No, certo, non mi
6: piace. Ma certo,
9: aspetta.
1: Non si riesce a pagare una fatto per me.
9: Minchia, non ti vuoi.
3: No,
9: okay. Aspetta. Di metterti.
1: Aspetta, ma non riuscivo a pagarti la platta telefonica.
6: Che questa è stata la frase che io ho sentito per tutta la clinica. Ora, qual è la situazione? Se tu ti vedevi l'assemblea sugli A-Club, sullo stato degli A-Club, quello di Mocero, tutti hanno detto, ma sì, abbiamo problemi a organizzarci, abbiamo problemi a fare progetti, nelle stesse condizioni.
7: Ma loro però fanno un bordello.
1: Sono molto del Paolo.
3: Sì, ma Paolo
9: prendere un Pentium 4, un centrino lo posso capire.
1: Dillo che ha preso il Pentium 4 di laboratorio.
9: Sì,
3: infatti io me l'ho preso un Pentium 4.
9: All'università. All'università da
7: un Pentium 4 mi trovo troppo bene.
3: Cioè,
7: c'è il mio
3: perché. Io con un centrino. No, non c'è, lo lo usavo per qui anche, però diciamo che il Pentium
1: 4
3: è
10: a noi.
3: Sta
10: andando? A noi!
6: Oh!
10: Ci vediamo in classe!
3: Se veniamo,
10: se che se veniamo! Oh. È una cazzo di barca, dai, non mi rompo di quello!
3: Ma
10: ti ho detto! Certo, con tutto trovato!
9: 212! Va bingo!
1: Buon viaggio!
10: Ciao
3: ragazzi! A parte che si chiudava!
9: Chi? Dai,
3: finito! Cioè, quando tu vedi
9: potete uscire pure via rete se
3: vuoi, cioè
6: sì, io ormai
3: la disperazione poi si spegneva, ci sta è cambiato un paio di volte, si spegneva perché poi si spegneva,
10: no,
3: sono fatto uno script.
8: Facciamo. Però non si sa niente. Perché se ci mettiamo un altro meccanico si vede se
11: no, no, si sì,
7: vede. Ma ragazzi, no, no, no. È più lento, cioè, perché uno non ha
2: battuto
7: niente.
2: Non ha fatto niente, non ha fatto niente. Devo entrare. Non dico freschi. Ma avevano capiti. Entrare tutti.
8: Dai, mio, perché non scatta solo qua. Invece tiro qua. Dai, mi scatta di dove c'è la batteria.
11: Ma il suo è mostruoso. Ha preso un Panasonic Tobook T1. È così a 12 pollici, non riscalda nulla. Ha preso un chilo e lo tiene in una mano. È costato 1000 euro.
8: Che risoluzione ha?
11: È perfetto, è leggerissimo, non ha il lettore CD ma lo metti USB se proprio ti serve. Te ne fotti. Ha il boot da PXE, quindi sta lì via rete.
8: Sì, sì, sono comodi. Sono comodi.
11: Una bella figata.
2: Un dovere obbligato questo diretto?
8: Un tasto singolo.
2: No, non è per il tasto singolo.
8: Lo risolvi, eh?
2: Ma è un problema.
8: Mela,
2: è un problema psicologico.
8: Ah, di cambiare architettura?
2: No, che io il Mac OS X non lo toglierei.
8: Ma manco io lo tolgo.
2: E appunto, ho paura di contaminarmi.
8: Ma contaminarti? Certo, io sotto il mio tempo.
2: Scherzando.
8: Ma poi almeno è vero, perché ti stai mandando nuovo, non conosci. Cioè,
7: minchia, mi chiamo idiota in questa cosa di merda, porco Dio.
8: Guarda che bruci.
2: No, ferma, oh.
8: Se c'è la vetta, vuol dire che c'è stato progettato con la vetta. Vuol dire che ci andiamo, vuol dire.
2: Ma chi per la
8: metà? No, no, no.
2: Thank you, mi piace, non è stato da un'altra cosa. Che sono
8: drogato.
11: No, ti penso.
8: Speciale, porco Dio. Minchia, c'è una bombona. Poi vediamo chi possiede, vedi che c'è, vedi, vedi.
7: Ma no, non ho capito per quale minchia di motivo non abbiamo
8: collegato. Ci cambia la vera. Perché?
7: Non abbiamo collegato.
8: Io e Carlo fino a qua.
7: E prendi quell'altro, lo metti là.
8: Ma io sono a bordello di quelli che c'è.
7: E chi si fa che su qua ce l'hai? Dove la sera, Carlo?
8: E tu non hai dormito a me, a casa mia, con me di adatto a casa mia.
7: Allora, tu non hai dormito.
8: Un mese e mezzo, acceso.
7: A casa mia.
8: Con vendoloni così diretti.
7: A casa mia io ho computer che quando c'hanno ventolazze
8: per un mese e mezzo io
2: vado
8: io lo andavo spendo dentro che è inutile.
11: Io dormo da tempo indeterminato nella stanza con il gateway che è un Pentium 2 e un Pentium 4 sempre acceso. Il Pentium 4 ha dei ventoloni così.
7: Ma io ho due Pentium 4 e tre
11: Pentium 2
7: e scatto la mia in maniera pazzesca. E il portatile è messo sul comodino che mi soffia l'aria calda in faccia.
8: Ventole di ricambio non esistono.
7: Il problema è il rumore così
8: tecnico. E la ventola, non è che tu vendi fai vabbè, gli cambio la ventola e gliela picco di sopra. La ventola è incastrata dentro il dissipatore.
2: Ma tu c'è questo testa di
7: linea. Ma poi questo qua è un 100 mega.
2: No,
8: e tipo io su quella ventola che fa gna gna gna gna gna gna. È la notte.
2: Io questa decisione di passare con un silenzioso ho presa quando non ci ho messo tutto
8: il ma tu chiudi dentro un coso di legno
2: con la ventola, no, c'è la ventola laterale al centro dell'orchestra che è bellissima perché non riscalda niente al cuore, al movimento un aereo parte, si fa un aereo.
8: La Spark è bellissima, cioè, anche okay, si è fatto in un modo, perché come è progettato, c'è cioè, un gusto d'aria pazzesco. Cioè, ha le ricrete di qua, da qua di là, e poi ha l'alimentatore che è così, sento tanto, da questo lato. Sì, no, c'è tutta l'aria da un lato e appunto dall'altro. Ma quando l'accendi fa un bordello pazzesco. Non lo tenerci, no? Durante la notte non lo vuoi
7: dire. Ma perché Spark portati non le fanno?
8: Non so,
7: sì, ma ci sono, ma non sono tipo molto diffusi, cioè non è che la SPAC è stata...
8: Ma hai visto un po' di diffusa? Ma se non sono diffusi di SPAC, già di per
7: ma perché una succede? Rispetto all'interno la SPAC ci aveva più.
8: Vabbè, quando tutte le tecnologie, tutte le tecnologie, capite, per esempio per il VHS, per il VHS, il V8, come si chiama, quello che c'era, come si chiama? Legamento con la tecnologia, oppure cioè, alcune tecnologie vengono solo perché sono più economiche, oppure perché sono più. Perché crescono di più.
2: Ma scusate,
8: ricordate
11: che era una cosa che era
8: di
11: non si
7: perché c'è
10: desktop se per comprare un
8: ordinatore
10: di
8: tanto di mezzo cose tanto
10: ma lo ti voglio solo dire sì sì
8: ma non c'è mettere Linux o non Linux il 99% della versione superiore al 21
1: mettere
10: sì ma perché allora ci compra perché si compra i powerbook dell'Apple
8: ma
10: perché Spark non aveva queste cose non si vedono meglio i DVD su Spark
8: ma non lo so ma
10: di un Apple no ma che dici ma lo stile anche io guardate non li ho mai visti ma un desktop a 1000 euro lo
8: metto
10: sì guarda fai un sito
1: un ultra la potenza di calcolo di un
8: a Spark nuova 1000 euro
1: aspetta che fammi
8: ma poi mi stai parlando là delle cose le Spark quelle
1: no ma sono quelle
8: i
1: è un desktop è un computer normale dove gli hanno messo il più risk al posto del che poi come
10: tutti gli altri chip no aspetta
1: non pigliare la San Blade 2000 perché
10: che cos'è la San
1: Blade vedi quanto costa la San Blade 2000 sì sì ma alla fine tutte cose ide hai chip sottile fanno cagare i chip
8: perché
1: ti vengono anche dell'Intel è uguale bene o male lì siamo non è non cambia di molto il discorso è che c'è la CPU squadra
8: io ho detto che non ci fosse di fare c'è una versione un po' larga
1: 150 è quella
8: di qualche 40 nappa giusto non però lo posso fare cioè quel sistema
11: c'era team del
8: costo fare che fa il sistema c'è non lo so c'è un file system
10: che cazzo è scritto già 2 giga di RAM
1: no prima 2 giga
8: dentro il telefono
10: ma non c'è scritto
8: c'è qualcosa tipo NFS praticamente
10: preso
8: un po' sì è non c'è un vero file non c'è un vero file system lui vede una cosa non lo so comunque l'ho fatto
11: invece tu hai trasferito i file c'era team del Cross Computer Club che
10: ha uscito
11: dalla stanza e
10: che non sono 1100 euro
8: però
10: cosa aspetta però stiamo
1: parlando un processore su Ultra Spark 2i a 550 MHz con mezzo mega di cache L2
10: poi ho visto da 80 giga 56 di RAM
8: quando scadono i mouse
10: ma perché sono spese spedizioni ma se io ce l'avevo sotto casa mi prendevo a 1300
8: euro ho un programma ti permette di comandare iMovie,
10: VLC, MPlay
8: tutto
10: ma non lo so
1: no no sicuramente infatti io ho comprato quello che mi sono comprato pure quello dell'Apple in ogni caso dall'America me lo facevo spedire ma non è solo in Italia, è in tutta Europa. Se vedi quello la Germania, o l'Inghilterra, la Francia, hanno lo stesso prezzo.
8: Ma cosa?
1: Il computer dell'iPhone.
8: Sì,
1: ma in tutta Europa. Non è che magari in Italia ne vendono di meno. In
8: il mio
1: ordinato, di più. Sempre lo stesso prezzo in Europa.
8: 13 giorni per l'Alpha
10: Dani. Ah, io non
8: so. Perché hai fatto da Romani. C'è fatto da
1: Romani.
8: Cioè, che fosse nato, sono diversi. Tipo, la
10: è un computer normale
8: infatti quando lo odio un po' quando arriva da
10: per minchia già questo 3000 euro
8: che
10: è bomba
8: che
1: è questo
8: si
1: però sempre ride
8: esatto non so che cosa gli devo cambiare sì la puoi cambiare tu però diciamo il grosso del sistema è
11: no te li fanno cambiare anche dal sito
8: a cosa la video
11: un sacco di cose ma perché la scambia
1: la scheda
8: madre che fondi sono
1: tecnologie
8: fan ma perché la metodo di un pazzetto metto di un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non è un pazzetto ma non
1: ma sono le tre ancora del mente, quindi lui sa, non posso prendere. Però se tu ti fai il
10: male.
1: Ah, Nirvana, ti devo dare una cosa. Un tipo da regalato lo spinale. Un tipo. Sì, mi ha chiesto, vedi, ha detto io lo spinale, non gli fare la fine ieri.
7: Anche in Roma,
10: no,
1: ma perché non si vede visto?
10: Magari non un gatto, non dovrà fare. Ma
6: tu hai dei capi,
7: io mi vorrei fare un mix, però non so.
6: E
7: domani
6: all'aeroporto i cari ci allanzano.
11: È meglio che mi portate i croccantini. È meglio che mi portate i croccantini all'aeroporto. Ve li mettete in tasca.
10: Ma che è? Dopo che ti scambiano di un cazzo di cosa con Felisa?
6: No.
7: Già, sì, vabbè,
11: ti trovano un cazzo, però ti dai i croccantini, tieni cane, è per questo che aspetta, non ti controllo.
1: A me non so che volte tipo mi hanno perquisito e non mi hanno rotto poi un cazzo.
7: Ti guarda lì in faccia, mi hanno messo dentro quello di merda.
1: Guarda me la scarpa e poi ce l'ho nella carta. Sei idioti. Se pensi che tu vieni per la scarpa, invece metti sempre le calze del fumo.
11: Te lo devi mettere nei coglioni.
1: No, ne voglio una volta, una volta in questura mi hanno toccato anche la mano nel culo per vedere se avevo pace. Tipo perché no, perché alcuni tipo se lo mette nel proprio piatto e se lo ficcano nel culo.
7: Ma che gran merda!
6: Ah mamma
7: mia! Una palla tanto male, vedi?
1: Ma perché poi devi essere arrestato 3 mesi fa a Siracusa e per trasportare l'eroina si rimettevano
10: in giro. Ma io ho sentito al telegiornale che è attaccato a uno che faceva il corriere Venezuela, ma lo sapete questo che faceva? Si bagnava i vestiti in una soluzione di droga, poi li faceva scivolare, si rimetteva e partiva così. Poi arrivava a Catania, dove che cazzo era, non si ricorda, arrivava dove destinatario, metteva tipo una soluzione tipo di acqua, la faceva pulire e poi li depositava. Era un pazzo! Era un pazzo!
1: Lo sei sucato tutto, lo sei sucato. Non mi importa, ma sono io dell'aereo.
6: Ed è brutto.
1: Non avevano hanno fatto lo sconvolgere più, sono stati quelli là tipo i Siracusa e se lo mangiavano, la terra così, i plastici lo mangiavano, facevano il viaggio il giorno dopo cagando e spellendo. Io non te la farei a mettermi una busta di plastica con dentro una cosa. Ah bello, fai bustine piccole.
7: Se
1: mi fai tipo un panetto tanto.
11: Il problema è che poi non ti ritorna dalla bocca.
1: E quello è il problema, che non ritorna dalla bocca, e poi devi cercare dov'è, quando esci.
11: Quindi non devi cagare nel gabinetto. Devi stare attento prima di tutto se lo caghi.
1: Quello che schifo, puoi cercarlo in mezzo alla merda. Che fuoco. Mi chiama mio fratello ogni tanto che mi fa, hai provato qualcosa?
7: ma qua voglio andare a guardare sto riuscendo direttamente nella brutta della storia. Sì, perché lui c'ha 5,234
8: su 9.
7: Vediamo, lo fa entrare il suo
8: ricordo.
5: Vabbè ragazzi, ma ce lo prendiamo a Principe, ragazzi, lo prendiamo a Principe lo stesso.
8: Io la
7: tu puoi settarti di non passare la ruta, poi dico a casa mia, per esempio, faccio la strada la là, là, là, là, là. Che però non mi ricordo se lo faccio anche io sto.
5: Invece mi faccio la zona, perché più tardi si va troppo in coma per farlo e lascerò tutte cose qua. Me la passi? No.
9: Cosa? Dipende se buttiamo fuori tutti a calci in culo oppure no.
8: O se buttiamo fuori il treno.
9: Butto io.
8: Vabbè, se il treno è il mio dovuto, puoi andare anche con la cabina.
5: Vabbè, ma non andiamo a posto di notare, questo caso ci facciamo gli anni.
8: Sì, perché lì c'è. Non è che ci vuole mai vedere la donna.
11: abbastanza poco. Poi il computer centrale è grosso.
8: Tu vai dai

0: frutto del latte de frutto. Ma ce la facciamo dopo un altro caso.
1: Ma secondo me quello che c'è, no? Perché tu vuoi curare che ci sia il com'è se non si è fatto il
2: Perché mi sono sentito male,
3: c'è caldo.

0: però
1: a Londra sarà meglio.
2: Beh,
1: adesso
2: dove che
3: si funghi
2: sono le
3: varie.
2: Non è che
3: i grocchi.
2: Non è che ci vendi.
3: Mi fa dare la prego in questa settimana.
2: Che sono delle cose che tu vendi
3: finché sono freschi, sono legali, quando sono secchi no.
2: Sai, tu non lo
3: sai, finché ti scomodo per bene sono legali. Se diminuisci un po' di chiesa affetto, però se di 3 mesi sono legali.
4: Vabbè,
3: ma nel senso perché è una cosa, come dire,
2: no,
3: come
2: dai, sei
3: attenzione,
2: ah,
3: cosa è strano come droga, finché sono freschi, non è marijuana, ci sono certi posti dove la tollerano, poi la vendono, ma non sono all'asta.
1: Ma che
3: no, tu puoi raccoglierli. Se ti beccano, basta che siano freschi, se te li lasciano, ti anche così.
2: Ma
3: dove
2: sono?
3: Non in centro sempre, però dove vivi nelle zone in centro. Ora se lo vivo io sono giamaicani, spagnoli, persone, italiani e grassi sono fricchettone, cioè con quello trovi per strada, no? Ti dico, ma se le dici mattina sono dovrei via, se la polizia voglio dire non è che viene fuori, non ci pensi niente mai. Se io qua per dire me lo metto in tasca, non penso sia per una manifestazione che lì anche se sei così si scusa per poterti portare via per questo valore la prendo manifestazione che quanto tu non puoi comprare ce ne sarà sempre uno che è più grande, cioè vuol dire non sarai mai uno che la potresti avere in occhio, non che vabbè puoi compietricarti a fare, capisci, cioè nel senso invece in Italia in città sarà lì io da Rovigo vedo operazione di droga portata a lei, mi ha di 14 anni con un programma di cure ma che crea a casa operazione di droga.
2: Quindi questo è
3: un po' nei giornali mio di Rovigo, nei giornali scritta si tratta di cocaina, si tratta di eroina 2 punti, ecstasy 2 punti, si tratta di marijuana, droga 2 punti. Beccato, allora è stato una variante del giornale di Rovigo.
4: A volte se ne scuriamo, ma in realtà hanno sepoltrato 200 grammi.
5: È di legno, non è di legno.
4: Ma non è più di legno.
5: Ma hai fatto 100 grammi. Sì, 4 mesi in lavoro.
4: Mi sto registrando il sito, ma è di
5: portatili di legno.
4: Da noi a Palermo le hanno fatte,
3: alle scuole. Tutti in autobus.
5: Oddio.
3: La volta dopo, vedi che la gita se la sentivano, sono preparati, ci sono arrivati fino a sera, hanno buttato tutto sparato, ma non è capitato che non ci sono capito solo.
6: No, bellissimo!
5: Sì, è un portatile in tutte e per tutte.
6: Una volta si facevano gli Stradivari di lei.
5: Sì, e infatti voglio copiare lo stile dei siti delle liuterie per fare il sito di questi cosi.
6: Che pazzo totale.
5: Eh sì, ne sono consapevole.
6: Cioè lui prima si era inventato il computer con raffreddamento ad acqua. Tu sai che i computer sono lì,
4: hanno la ventola,
6: e lui ci ha messo un bucket, un vassoio da cui un tubicino prendeva l'acqua, no? e andava dentro una vaschetta dove qui era appoggiato il microprocessore. Il microprocessore stava sempre al fresco perché.
5: Ci sono un po' di foto sul mio sito di questa cosa qua.
6: Sul tuo personale?
5: Sì, sì.
6: Questo me lo devo scrivere. Devo scrivere, mi devo ricordare. Maestro di te e Crypto Kitchen Legnatile e Scorso Arclub che sta su Pacuasia.org. Ma Radio Cybernet.
5: L'idea mia vale con la tecnologia. Sono stancato di plastica e metalli. Quindi vabbè, pelle, legno,
6: plastini
5: in moda. Non so se hai letto Snow Crash. Snow Crash, ci sono sti computer fatti con la sabbia pressata, l'osso, eccetera, no? Mi descrivono così, sono fatti in parte. Vedi in automatico la mia scheda, cioè per come ho settato io i driver, appena metto la scheda lui si aggancia al primo che becca. Ed ecco qua che si continua a streamare da Genova, domenica 4 aprile, ore 20:32. Per noi l'EC meeting non è ancora finito. Noi siamo ancora qua, il Freaknet rulezza.
0: Sono circondato da stronzi!
7: Va bene che...

di che cosa state facendo lì? Bordello! Da poco seminario live su art spoofing, DNA hijacking, sniffing, ethercap. Come fare bordello!

也挺好的。

0: Sono circondato da stronzi virtuali.
1: Ci sono altri altri. Comunque non lo
2: so. Cronepa dice che si sono persi per strada qua, Jack. Cazzo, sbagliato strada ieri. Trunepal alias GPS, fatto Genova Milano, in giro per Milano persi, poi Venezia 4 del mattino. Porca puttana. No, è in query. Non ho più MP3, ho solo questa roba.

0: In gayback, siete in gayback, non in playback. Ah, invece scrivono: è bella questa musica. Comunque Rachmaninov. Vuoi essere ucciso? No, a parte gli scherzi, minchia, non mi funziona il CD-ROM, per cui non so che musica mettere. A parte che CD non ne ho.
1: Giovani, forse.
0: Che palle quando mi chiedono i saluti. Mi salutate una persona, dai, salutiamo sta cazzo di persona. Marzia si chiama, e noi Marzia la salutiamo. Porco Giuda. Marzia. Saluta Marzia, saluta.
2: Ciao Marzia.
0: No, salutare Bob.
1: Salutato.
0: Ci devi dire, baciamo le mani. Tu non capisci.
2: Cosa dicendo?
0: Minchia, voi siete all'Akid. Ma porco Dio, ma dove Cristo vuoi che siamo in questo momento? Gesù Cristo.
1: Bellissima questa.
0: Ci troviamo allo Sburrida. Cosa bellissima questa.
1: Io amo il computer. Oggi ho fatto lavoro con Control, domani mi toccherà farlo con altri.
0: Ah, è vecchia, è vecchia.
2: Minchia, con quella casella di posta da uscire.
0: Beh. Basta, basta i saluti, basta, basta. Chi sono Mauro e Dario e Emanuele? Che cazzo sono?
3: Questa è dedica.
0: Allora mandiamo i saluti a questi. Tu dici il nome, io mando il saluto.
4: Mauro.
0: Dario.
4: Manuela.
0: Che ci fanno gli attori fix?
2: Fix
0: qui dentro.
3: Ma qui dentro dove?
0: Sul mio computer. Purtroppo. C'è un telefono che suona. No, MPC. Non ce li ho gli MPC da mangiare. Servono MP3. Ah, con la Delta Force.
5: Il Natale. Passalo con degli uomini veramente speciali. Thanatos Multimedia organizza una settimana di training intensivo con gli istruttori della Delta Force. Il programma: gli urli di guerra, liberazione ostaggi da un autobus, attacco alla torre, tecniche di sopravvivenza, coprofagia, sostituzione della dentiera e del catetere, soppressione simulata di operatori dei diritti umani. Non perdere tempo, telefona subito per prenotarti. Thanatos Multimedia 010 6048 7622.
0: Ah, minchia, vero. Va bene, dopo questo spottino pubblicizzario vediamo. Cristo, io non dormo da 3 giorni, Dio cane.
1: Minchiate.
0: Camillo Senzani. Camillo Senzani, Carnivale degli animali. Introduzione, Marcia reale dei leoni. E qua sono, sto guardando, diciamo così, un CD di musica classica. Franz Liszt. Allora, minchia, di Bartok veramente io me la faccio mettere nel culo per Bartok. Maria santissima. Quant'è tutto?
6: Non c'è il sito, i televideo Rai. Ancora mi chiede il numero dell'abbonamento Rai.
0: come può essere che ho... Ah, porco Dio, non sono a casa mia qui.
6: Devo inserire le coordinate dell'ufficio postale dove avete fatto il versamento del camerale. La pagina però non la ricordo.
0: Allora, vabbè, a me Bach fa cacare. Brahms è un po' lassativo. Chopin, magari suonato da Vladimir Ashkenazi, non è niente male. Però, no, no, ce l'abbiamo. Debussy, Debussy, la suite bergamasca, i preludi, non è niente male, devo dire.
6: Ma quello è un bel gente.
3: No, non è un bel gente, quello è una...
0: Gershwin, Gershwin è veramente bello.
7: L'ho detto.
3: Che sono delle catanelle.

0: si sono sentiti molto.
1: Mozart non lo sopporto, Mussorgsky invece. Mussorgsky. Quadri di un'erezione. Paganini mi sta sul cazzo. Satie ce l'ho in tutte le salse, veramente. Sto parlando solo mentre guardo dati. Scarlatti, Scarlatti mi sta un po' sul coglione sinistro. Franz Schubert, povero sfigato. Il povero sfigato. Ce le ho queste cose qua, ce le ho su disco. Tutta roba che ho sui dischi praticamente, che ho un bordello di dischi. Vabbè, Schumann, Alexander Scriabin, minchia, questo è carino. Scriabin è interessante. Varie ed eventuali. Arcana di Edgar Varè. Ed ecco finalmente Ionisation, e sia lodato il Signore. Lode, lode a Gesù Cristo. Va bene, partiamo su. Sì, sì, mi esalto da solo quando vedo certe cose. Non ci posso fare niente. Ma adesso come faccio a fare un suca selettivo solo su quello che mi interessa? Suca. Vediamo se funziona. Ah,

0: Allora, vediamo un po'.
1: Oh!
0: Scusate. Certo che nel silenzio più totale c'è stato l'eco al Buridda. Il corridoio del Buridda con questo eco che ancora rimbalza. Allora, vediamo un po' se riesco a capire come si fa con Buget a dare nome e password. Che palle, devo scrivere una per una.
2: Forse è una scritta così.

0: Niente.
1: Ma tu stai uscendo?

0: Io no.
1: Dio merda.
0: Io no. Però è strano, mi esce in lì. Mm-hmm.

0: pazzesco, spiacente, non riesco a fare, non ci credo più là. Praticamente quando sono punti di gioco non posso più niente, sono una destra, sono un'altra, sono uguali sullo stesso livello, è mai capitato?
1: Sì.
0: E non posso finire la partita.
1: Ma a me lo dice, che questa è l'ultima mossa che puoi fare.
2: Ah? Batterie,
1: no? A me lo dice, questa è l'ultima mossa che puoi
0: fare. No, mi dice, quando faccio il suggerimento, invece un cazzo, quando dico mischia le parte, e destra, mi dice, ho trovato la configurazione giocante.

0: Jack che mi fa: ottimo, allora ci becchiamo dopo, vado a avvistarmi.
1: Sì?
0: Jack, amico di Troneppal.
1: Ah, sì,

Che noia, il Natale. Passalo con degli uomini veramente speciali. Thanatos Multimedia organizza una settimana di training intensivo con gli istruttori della Delta Force. Il programma? Gli urli di guerra. Liberazione ostaggi da un autobus. Attacco alla torre. Tecniche di sopravvivenza. Coprofagia. Sostituzione della dentiera e del catetere. Soppressione simulata di operatori dei diritti umani. Non perdere tempo. Telefona subito per prenotarti. Thanatos Multimedia. 010 6048 7622.

0: Yanachi. Anche questo è da sentire.
1: Oh, ma si può essere cantare sti lì.
0: Sono sciupato.
2: Per contrastare le elevate tasse di vitamina e la mansione di Microsoft ha offerto al governo 200 testi di notizia. Una strategia di comunicazione.
3: Tipo Iraq. Non ti comprate le licenze di Windows, così vengono a bombardare. Cioè, sono andati lì, molti migliaia, abbiamo 10.000 marine qui a largo. Abbiamo casualmente delle licenze d'ufficio, che intenzioni avete? Cioè, questo è un atto di pirateria internazionale.
4: Voglio sbaraglio Cybernet. Super ascoltato il Windows giamaicano.
0: Cioè?
4: Per contrastare l'elevato tasso di pirateria e l'avanzata di Linux, in Giamaica Microsoft ha offerto al governo licenze a prezzi ridottissimi, una strategia già utilizzata altrove. Per esempio in Iraq.
3: Hanno perso la pena.

0: Sesto coglione.
1: Una sigaretta.
2: Ma chi
0: è sto coglione?
3: Che cazzo ne
4: sei? Massi riconosce.
3: 5000 zesto distrutti in 10 minuti. Bisognerebbe cambiare la scritta. Distrutti.
4: Massi riconosce è facile con Windows.
3: Con Windows Server System. 5000 server distrutti in 10 minuti con l'ultima versione del software.
4: Ma che vuol dire 5000 server in 10 minuti?
3: Di progettazione. Ma vaffanculo.
4: Io faccio PT get is update.
3: Il mio punto update informatico merda a questo punto però, eh.
2: Aspetta, ha fatto.
4: Beh, voi quando si rende via. Mi sento senso. Sento qualcuno salire dalle scale.
3: No, scende, cosa mai? Magari Atari.
0: Lo vuoi vedere ancora?
4: No, ma
0: no, se vuoi te la salvo, te la mando per il
4: vabbè, cosa
5: è l'intera storia del mondo? Ma l'intera storia del caso Motorola.
0: Ah, ci picchiamo?
5: No.
0: Ah, vediamo davvero la storia del caso Motorola.
5: Si riconosce il facile, basta che non le che si internet.
0: Signor Minnick, 427.020, 130 business unit. In 190 paesi, tutti gestiti centralmente.
5: Come un server, che faccio di conoscere il faccio? Ah, tu
3: credi che
5: che
3: faccia da culo?
4: Ti basta di conoscere che fa, no, non è tu cretino.
3: Minchia. Mi dai.
4: Ma perché quella della.
3: Mi estrai il CD dal disco di DJ Ose?
4: No, pure pubblica sta volta, mia madre. Che c'è. Quello dell'indiano, no? Tipo.
3: Di lato.
4: Ma io ho fatto un po' esistente. Che c'è come indiano.
3: Ah, è evidente, il frontale è tutto colorato.
4: Non mi ricordo quello.
3: È evidente, il frontale è tutto colorato.

0: abbiamo tutto quello che deve essere fatto.
1: Si vede come l'impegno, non è l'impegno, ma si l'impegno. Conosci?
2: Scusami.
3: Di che parlavate?
2: Di pene.
1: Parlavamo del pene.
2: Io penso. Copriti, no, non chiudere, non chiudere, già stiamo occupando.
1: No, ti occupano.
2: E questa fuma, questo fuma, quello fuma, quello fuma, quello fuma. Ah, la pirateria.
3: Fredda.
2: La pirlateria. La divinità di Dio.

0: Va bene.
1: Non c'è,
2: abbiamo fatto.

0: usiamo i computer. Io qua devo fare un botto di cose stanotte. Così tua sorella.
1: Possiamo concludere tutto te? Vogliamo la mia. No, domani mattina io non viaggio.
2: No, è adesso.
1: Se domani voglio alzare ce ne andiamo.
2: Ce ne andiamo a prendere l'aereo. E quindi ciò che si deve fare facciamo.
0: Dobbiamo dare un bravo amico.

0: Dovremmo costruire la valigia.
1: La valigia?
0: Fare in modo di trasportare qua ciò che va trasportato. Anche.
1: Poi?
0: Il secondo portatile. Quello che mi ha dato l'uomo.

0: sì, ho cercato di montare la mia.
1: Secondo me se non lo troviamo bene, lo sforzo.
2: Io metto il portatile nella borsa dello zaino, che ce ne stanno due di portatili. E nella borsa del portatile ho riempito dei vestiti sporchi. E la imbarco. Voglio vedere se hanno il coraggio di fottersela. Se se la fottono io dichiaro il furto di un portatile.
0: Mi aspettavo che mi trovavo.
2: Cristo. In realtà mi rubano mutande sporche.
3: Questa cosa è assolutamente geniale. Io direi di fare così. Io direi che tu debba fare in questo
2: momento. Magari me lo faccio incellofanare da loro, sai che gli fanno la cosa con le
1: cellule.
2: Che cosa? Perché costa imbarcare i bagagli?
1: No. Mettere il
2: costa? Un foglio di plastica costa?

0: vabbè, il tiro di 50 centesimi in un faccio, serio. Perché cazzo? E quanti? Quanti per la gente? Te lo pesano, scusa, perché lo pesano?
1: Perché mi confondevo. Te lo chiese che la cecchina c'è, se ti chiede fa potere pagare, però il tuo offerta non fa.
2: Sì, un po' più portato.
3: Ma la valigia la portiamo come un bagaglio a mano? La mia?
2: Il mio computer solo bene, non gli è più basta.
0: Io temo. Io temo.
1: Dove? Il marito, no, aspetta che ti faccio uscire il marito, che io
4: non so dare tutto per dare migliore la porta.
5: Hai staccato lo stream tra
0: le parole? Sì, ora l'ho staccato. L'ho staccato adesso.
5: L'ha staccato con questo comando vocale. Anzi, alziamo tutti i volumi.
0: Io ho cercato il nostro limitatore. Ma non è questo.
5: Questo è questo.
0: Bene, grazie. Sì, ma se tu sai questa macchina dietro di te, puoi accendere la faccia di te, porco Dio, e il macchinatore 52 per.
5: E dentro che c'è però?
0: No, dentro non c'è niente, devo farti qualcosa dalla rete.
5: Ah, ok. Devo succarmi io qualcosa di suicidio, farti anche io.
3: Io non ho manco spazio, devo dire. Guardi per lui.
0: Vado, vado. Sentiamo il rutto. Finito? Vaffanculo. Il petone. Nella capanna dello zio Fistone. Perry Mason. Bonjour.
3: Non so, magari se a turno ci facciamo una passeggiata.
0: Non

0: Scusate. Aspetta, non riesco a passare se no.
1: Non fare polemica da
0: solinetti. Ma come faccio col portatile in mano e appena sveglio? Mi fate un po' di spazio? Grazie. Sì, un po', insomma, è un eufemismo. Ma chi ha avuto la brillante idea di fare l'assemblea all'alba? Con gli occhi pallati.
2: Recente viaggio a Po, parlando con i ragazzi, davanti a una birra, abbiamo concordato che loro mettono a disposizione.
3: Perché sono coletta, no?
0: Non so. Non è Santo Padre, cosa
2: ti dice? Chi davvero vuole andare 15 giorni o anche la settimana prima, loro sono pienamente disponibili anche per offrire un minimo di logistica e tipo, che ne so, uno se ne va un po' al mare la mattina e il giorno lavora là. Loro sono pienamente disponibili, però la gente è
0: sotto.
4: Volevi rafforzare questa tesi?
2: Sì, voglio rafforzare questa cosa.
5: Non è che tu,
2: no, ci ho parlato direttamente,
5: qualcuno può andare per aiutare.
2: Cioè, ho parlato più volte che non sono disponibili.
4: Se lo facciamo, se lo spostiamo un po' più verso il centro estate, uno può anche pensare di andare lì e farsi un mese.
6: Palazzone lì.
4: Cioè, il problema è che a giugno.
0: Qualcuno ha già detto che deve farsi assolutamente al sud.
7: No,
0: il Transec Meeting?
7: No,
8: siamo al Transec Meeting di giugno. Siamo al Transec Meeting di giugno, poi si parla del prossimo meeting.
4: Perché non è come fare. Girare in Italia o fare una giornata in treno,
0: cioè, non si esce su internet,
4: neanche arrivarci a Pora carichi di roba e tra l'altro
2: altra cosa
0: no, tranquillo, aspetta, esco perché sono Dio.
2: Spostamento abbastanza massiccio di hub, switch, cavi di rete, perché lì scarseggia un po' il materiale.
5: Il problema che c'è rispetto a questo sono le frontiere.
2: Sì, ma questo ne discuteremo poi più avanti.
5: Pensi che. Quindi è da fronte. No, bisogna capire loro. Il problema grosso è che vabbè, la Slovenia dal 1 maggio in teoria fa parte della comunità europea.
6: Perché?
5: In teoria. Quindi in teoria per la parte merci dall'Italia verso lì, non ce l'ha. Al contrario, va visto. La Croazia no?
0: Ale, stiamo streamando.
5: E quindi il problema grosso sarà che portare tanti materiali dentro in Croazia ci saranno un po' di melanghe. Quindi bisognerà trovare la forma di poterlo fare. Normalmente per questi eventi quello che succede è che si trova un ONG, qualche cazzo di cosa, di quelle parti che fa delle dichiarazioni farlocche di trasporto materiale per eventi, quindi di concreto la frontiera di passare senza pagare tanto. Oppure per le proprietà personali basta delle dichiarazioni individuali. Questa è la parte più burocratica che ovviamente.
0: Perdon.
5: Dovranno darci indicazioni un po' loro su come cazzo fare, però cioè, di tutto quanto è la parte più delicata. Questi sono un po' i problemi. Per esempio, da qua chi è che pensava di muoversi verso un certo campo?
4: Direttamente, cioè perché no, tanto insomma è stato.
0: Lo faccio. Soldi, prima di
4: soldi. 50%.
0: Io non è quello il problema, siamo venuti qua.
4: Servono 2500 stanze per ora.
2: Però un metro di cavo a testa li portiamo giù.
0: Per là non lo so.
6: No, il problema è giuntarlo
0: tre.
4: Io mi occupo del nastro isolato.
0: Operate qua e là.
6: Poi devi saldare gli 8 cavi e uno a uno. Ogni metro.
1: che Fausto lo vuole.
4: Ma secondo me potremmo fare un anello in fibra, visto che fosse grande.
0: Ma se andassimo in RTTY,
3: la fibra di
4: gara, cazzate
8: e battuta palle. Cioè, a te, cioè, il baco dell'anno zero ti ha rovinato. Tu sei nel 1900, no?
0: Io sono nel 1904. Sì, sì. Ma io sono per. Io sono contro il progresso.
8: Dai, proponici il telegrafo.
0: Cosa devo proporre? Telegrafo? Propongo il telegrafo.
9: Chi e come si era con la io non so tecnicamente a Enter com'è che funzionano le cose. Tutti i casini quando devo andare in Francia.
0: Diciamo che ci si
9: pizza. Quindi chi si accolla un attimo di capire le leggi, la differenza tra una e l'altra, perché appunto poi lo sbattone di rimanere con tutta la roba che abbiamo e che ci si porta dietro a due frontiere è una rottura di cazzo.
0: Ma è proprio così un problema portarsi dell'hardware?
4: Se ti porti solo il tuo, no. Se ad esempio ti porti nella macchina i due portatili e due macchine a fare da server, già può essere, perché devi fare tutto. Non so se basta la dichiarazione, però il problema secondo me non è tanto il passaggio, ma il fatto che non devi rischiare che ti facciano pagare per quello che tu puoi
0: portare. Ah, certo. Vabbè, mi porto solo il mio e si fa quel che si può, con quel che si ha.
1: Basta riuscire con la stessa dichiarazione.

0: magari ce l'ha tutti gli stessi, perché questa qua nominata la gente non lo fa. Una via di mezzo si può fare. Chi vuole, chi pensa di partecipare più attivamente allo sbarazzamento di tutto, si iscrive alla lista di HK e poi nella lista di Equity possiamo discutere dei contributi che da qua vogliamo portare là, qualcuno si occupa di riassumerli e riportarli.
1: E anche viceversa.
0: E viceversa.
1: È importante per me comunque non si lasci scoperto alla lista Equity, che comunque visto che nasce come partecipazione collettiva in questa realtà tra virgolette qui presente, che comunque si mantenga informati un po' tutti di quello che sono l'evoluzione della cosa, e chi poi può contribuire o tramite la critica direttamente
2: se voglio.
1: Adesso voglio iniziare a mettere magari un piccolo loghetto dell'evento sul sito della critica
3: da un anno e mezzo.
2: È diventato il doppio. E uno è vino.
4: Uno è.
5: Scriviamo le due liste.
4: Porco Dino.
2: Sono le magliette nel tuo posto.
4: Magliette sì. Magliette sì.
1: Non c'è problema. Quella lista di HK che è stata utile,
2: con le pelle, con le
5: ah, ma quindi non riusciremo a
3: quelle che io ho detto io
6: ah, l'autoironia.
4: Che dovevo fare l'uomo, poi abbiamo fatto Catania.
3: Perché sennò a Sanremo poi avrei potuto buttare su io, visto che sono
0: venuto. Si fa rietto, dove lo facciamo l'anno prossimo?
5: Napoli.
4: Marsala! Marsala!
2: Palazzolo!
6: Facciamo sul ponte di
4: a Malta!
2: No, a Malta no!
4: Cipro!
7: Circolazione totale!
5: A Catania c'è l'onore.
8: Che bello vero stasera.
5: È diventato spesso. Sì, che stava alla fiesta a dire 6 MF.
4: Tutte cose che non ricordo.
0: Quindi dove vai? Non ferisci parola, non essere timido.
5: Dai, è il tuo primo ex meeting.
9: Napoli, sì. Io posso...
1: Oce!
9: È minchia, no?
1: Ma
9: io a Napoli, quando torno, comincio a vagliare comunque la disponibilità dei vari spazi.
6: Dillo a Bombocrat che parla lui.
4: No. Faccio io a
1: James. Una protesi!
7: Alzati, vai al centro.
3: Il bastone, però,
9: quando passate le vacanze di Pasqua, la pastiera e tutte le cose,
1: cioè dopo giugno,
9: probabilmente anche dopo Ferragosto, il prossimo appuntamento per quanto mi riguarda, comincerò a vagliare comunque quella che è la situazione di Napoli, perché come spazi Napoli la situazione è complicata. Nel senso che Officina 99 è sotto sgombero praticamente ed è nel mezzo di una campagna infamante da un po' di tempo. Vabbè, anche in altre situazioni come a Catania si era preferito farlo in un posto che appunto era a rischio di sgombero, era una scelta. Il problema reale è che a Napoli da un po' di mesi gli staccano la corrente di continuo Officina.
6: Simpatici.
9: Cioè la situazione è totalmente precaria ed è in continua evoluzione, perché i giornali quotidiani locali legati all'area di Alleanza Nazionale stanno facendo una campagna diffamante continua, dando la prima pagina al problema degli spazi occupati. Però insomma io penso che ci sia un po' di tempo per poter

0: poter ragionare su questa cosa, e per cui rimaniamo che la disponibilità naturalmente c'è, che la volontà c'è, e poi ci aggiorniamo in lista e vediamo anche come si evolve la questione degli spazi.
1: Cerchiamo solo di darci delle cadenze.
0: Sì, no, diamocela.
2: Cioè, io sto pensando una roba adesso, vabbè, a parte che secondo me oltre a Napoli dobbiamo valutare, nel caso poi non si riesca, anche una seconda possibilità.
3: C'erano due proposte in realtà che poi potremmo sentire anche, una era la possibilità a Palermo per valutare.
4: E vai!
3: Palermo! Stavo 200
4: km! Alleluia!
3: Oppure la figata potrebbe pensare, era Cinisi in occasione dell'anniversario di passato.
5: Sì!
4: È più al sud, quindi ok!
6: No, non lo so, dove cazzo
5: c'è?
2: Pantelleria! No, però, cioè, l'altra cosa che mi veniva in mente a me è che, vabbè, visto che non lo so, si potrebbe anche fare il tentativo, però purché sia purché sia una roba non eccessivamente pesante, quindi secondo me ce lo deve dire chissà a Napoli, che se non c'è la disponibilità di spazi con, adesso non so come siete messi con contatti, amicizie, sai che poi a Napoli la possibilità che una volta tanto chi può andare giù prima e voi tutti si prenda un posto per i giorni delle quinti, perché qui mi sembra
3: di Acerra,
0: che i clan albanesi della zona,
2: a me mi sembra che, vista comunque, vabbè, a parte che diciamo c'è un problema, ci sono
7: un po' di
2: persone che vengono
7: qui, vuole farlo per la prima volta a Napoli, ci
2: stiamo parlando
7: di questo,
2: però la quantità di persone che partecipano alla questione, anche se non si verifica del voto, secondo me potrebbe essere il momento anche di provare a fare questa roba, se c'è la voglia, cioè di prendere per una settimana, 10 giorni, quant'è, un posto, e poi chi è della città smazzerà le eventuali trattative per evitare di essere liberati prima che noi abbandoniamo il luogo, se poi si vuole tenere grandi valutazioni, si potrebbe pure provare, sarebbe un segnale anche abbastanza forte.
8: È illegale,
0: vabbè,
3: solo questo,
0: no, io dicevo comunque,
8: ma è illegale.
0: Dicevo comunque di officina, perché comunque è il primo posto che viene in mente a Napoli, officina, anche perché lì c'è una club, anzi mi dispiace che non ci sia nessuno di quella club, penso, però naturalmente può essere anche che, insomma, se ci diamo una scadenza per decidere il posto, in questi mesi si vagliano le varie possibilità che ci sono, ci possono essere anche altri spazi, non è che deve essere per forza officina.
3: Lì si informano anche i parlamentari, in generale anche per più
5: l'ipotesi alternativa potrebbe essere Verona.
4: Verona.
2: Vabbè, in realtà secondo me, comunque, visto che c'è due volte che è al nord, si può anche pensare di farlo, cioè da nord.
8: No, ma questo, su questo non ci piove. Non è che si può anche pensare.
5: Possiamo pagare anche un pochino, fare una colletta per i tuoi spostamenti, se è così.
8: No, non è questo il problema è lo spazio.
3: È il popolo.
2: Anche perché lui è mio amico e la
8: sono le migliaia di chilometri.
1: Tornando alle scadenze. Metà luglio come ci sembra?
9: Caldino a Palermo a metà luglio farà caldino.
10: Dici di abbassare, fai un favore.
8: Già.
3: No, dici di spegnere.
8: Dici di spegnere.
10: Il terrore funziona.
2: Facciamo esplodere.
7: Noi non siamo prima di averlo capito.
5: Non capiamo come hai fatto a capire chi sei.
10: Sì,
5: ho trovato il cellulare.
11: I cellulari, i due cellulari stanno facendo assemblea tra di noi.
5: Sì. Ah! Ah! Beh, appena arriva scatta mio l'applauso e pure la ola, eh!
12: Deve esercitare, si deve fare
11: il cassetto. Abbiamo proprio voglia di fare un cazzo.
8: Però è incredibile, lo stream sta andando.
5: Di certo non.
8: Ogni tanto faccio qualcosa che funziona.
5: Di certo non.
8: Sì, sicuramente.
13: Allora facciamo anche per Pola, ci aggiorniamo su sto punto.
3: Chiaro, per Pola ci aggiorniamo.
13: Ma pensare, cioè, ma in realtà fine giugno è fine giugno, non si può spostare avanti.
3: No, la cosa che sta avanti è che logisticamente loro ospitano anche altri eventi e che sono già fissati. La proposta che avevamo fatto era di spostarla alla prima di luglio, purtroppo su tutto non cambia un cazzo. E l'unica cosa che cambia è che tutti i gruppi in giro hanno già iniziato ad organizzarsi per fine giugno.
13: Nessuno si è organizzato per il praticamente.
14: Ma oddio, non è proprio vero.
12: Cioè la preparazione è stata delle
5: l'assemblea, parlate all'assemblea!
13: Sentono di là.
3: Ok, è arrivata la prossima, qualcuno ti fa la limite la prima settimana di luglio.
13: Ma vabbè, ma se c'è tipo lui o altri che hanno già preso ferie. Perché io tengo in conto che
11: si sta con una cane.
3: Fammi vedere
13: prima, va.
3: Non devo lavorare perché non devo
5: quindi fuori le case.
13: Il cappellate di merda per mi
3: io nemmeno.
13: Bravo,
3: comunque metto sport, io andrò al bagno.
8: Dove?
3: Abbiamo finito gli argomenti, secondo me c'è giusto spazio per un paio di scottini. No, penso che Neuro debba dirci delle cose. Anche io.
8: Voce!
15: Nel 2004 la Metro Graphics fa 10 anni di vita, quindi abbiamo deciso di organizzare un evento per ringraziare tutte le realtà con le quali in questi 10 anni noi abbiamo avuto pure in qualche modo a che fare, collaborazioni e rapporti anche sessuali a volte. Quindi abbiamo deciso di organizzare un camp, un campeggio, il 20, 21 e 22 agosto a Rivisondoli, qui è un posto in montagna in Abruzzo, questo comune ci dà lo spazio per campeggiare e noi ci accontentiamo l'organizzazione di tutto il resto. Non da è pronto ancora un cazzo, quindi c'è la disponibilità e c'è il posto, quindi questo per noi già è metà dell'opera. Penso che nei prossimi giorni, mesi ci saranno delle spiegazioni più dettagliate. Comunque è un camp, quindi si tende, roulotte, quello che volete. A noi piacerebbe moltissimo la partecipazione di questa comunità, sia degli ACLAB, perché poi ci saranno comunque una serie di incontri. Noi abbiamo invitato a questo campo.
16: Niente.
17: E Luca di Radio Onda Rossa.
18: No.
17: Cose sono cascate.
18: Potevi tenerli spenti.
17: Perché secondo me ci sono una serie di realtà nuove molto giovani che non sapevamo pure, che non conosciamo e che magari non conoscono le realtà che sono nate 10 anni fa e che giustamente hanno avuto una cultura. Niente, grazie per la presentazione. Poi nelle varie liste che seguiamo arriviamo in Italia.
19: 19.
18: Penso, beh, un'altra cosa che io volevo presentare, poi questi sono anche i compagni spagnoli che
20: iberici
18: che penso magari ci dicono che idee hanno per quest'anno. Una roba che io ci tenevo a ricordare qua è anche l'appuntamento del 1° di maggio a Milano. Su cui noi a Milano stiamo lavorando tanto.
20: Dai.
18: Il 1° maggio a Milano da 3 anni ormai si organizza questo evento che si chiama Mayday Parade, che è un po' un evento che è totalmente auto-organizzato e in contrapposizione con voleva essere l'idea di fatto un momento in cui tutti i sindacati di base, le organizzazioni che lavorano sulla precarietà sociale, sul reddito, sulla continuità di reddito, in generale sulle nostre condizioni di vita e di lavoro, si ritrovano per diciamo così trovare un momento in cui sviluppare un immaginario. Questo è l'immaginario che
17: cioè di il 1° maggio della Padania e poi
16: si posso stare un giorno in cui non lavoro.
18: Vari gruppi che partecipano anche a
21: proposta di colletto
18: la nostra solidarietà.
17: Non ci stai andando tanto lontano. Ma guarda, è 3 anni che fa le stesse cose.
18: Certo ludista, io ve lo dico. Adesso l'ho detto, faremo o
17: non? Vabbè, io posso ballare di un grado.
18: Anche io ho reso proposte come scuole.
22: lo que se está planteando, más o menos lo que se ha visto es que la evolución de los fanmetings sigue un poco la estela de los italianos. La idea que se ha visto es que más o menos ha cogido también fuerza. Este año se ha hecho en una ciudad pequeña, entonces ha demostrado más o menos que se podía traspasar toda la inteligencia colectiva de otros fanmetings de ciudades más grandes como la capital ciudades como Barcelona, Bilbao, y van a un sitio pequeño. Entonces nos hemos dado cuenta que se puede plantear otra posibilidad de hacer algún handbetting con algunas condiciones especiales. Es lo que se va a tener que
0: lograr. ¡Volumen!
22: La idea es intentar plantear intentar plantear un handbetting desde alguna otra perspectiva diferente, para ver hacia dónde podemos llevarlo. Porque se ha visto que la evolución del handbetting, como hasta ahora, pues funciona, pero se nos queda la parte como política y demás un poco colgada. Sí, va la gente, llega la gente, monta su ordenador, se hacen las charlas, se tratan muchos temas, pero igual la parte más concreta, más política, como que perdía un poco la decisión. Entonces este año se ha planteado, para el Pamplona se planteaba darle un tema concreto, pero no se pudo.
20: Ah, dice que
6: dice che sono cresciuti molto come quitting quest'anno e che stanno cercando, anche secondo l'esperienza che abbiamo fatto qua in Italia, di per esempio portarlo anche in città più piccole, il quitting, e soprattutto di recuperare un po' di più la parte più concreta, un po' più politica, che durante questi anni un pochino, diciamo così, ha patito un po' a favore della parte tecnica, perlomeno per loro, volevano riequilibrare un po', cioè non abbiamo pensato, però riequilibrare un po' questa parte qua. Questo è stato riassunto super riassunto.
22: Bueno, los lugares que están planteando para hacer, aparte de que sí que está creando un grupo para la transmisión, como que bastante gente de distintas partes del estado están planteando la posibilidad de hacer. Pero bueno, en el estado lo que está planteando este año es intentar llevarlo al sur, por el tema del sol, como aquí, porque estamos cansados de tanta agua y tanto gris. Entonces la idea es hacerlo en la zona de Santa Lucía, que todavía no ha habido ningún parque, en la zona más del sur del estado español.
6: Dice que, aparte del fatto que participeranno comunque con tanta gente, sta pensando di venire al Transec Meeting a Pola. Quello che sta ipotizzando è di spostarsi anche loro nella parte sud della penisola iberica, perché hanno già fatto un paio nella parte nord, uno a Madrid e l'altro a Pamplona, e quindi volevano spostarsi verso sud nella zona dell'Andalusia e
19: Come più
6: Siviglia, probabilmente Siviglia periodo,
8: falla anche un po' più larga, falla anche un po' più larga, che si vede il cane in mezzo alla folla.
23: Grazie per stato sulla nostra lingua.
6: Pazzesco, che branco di mondo.
8: La fai avere sta foto, ti prego.
6: Vaffanculo,
24: lo voglio anch'io.
8: Questa è incredibile.
6: Rumino,
8: incredibile.
0: Ma tu hai fatto un workshop su come si hanno i soldi senza lavorare?
24: Sentite una cosa a proposito del materiale che è sparito, cioè se l'anno prossimo facciamo in modo che queste cose succedano con più difficoltà è bene, però io direi che quest'anno potremmo anche far partire una raccolta di soldi per il materiale che è sparito.
8: Ma di cosa? Affogato? È andato di traverso qualcosa. Succede? Certo.
24: Un calo,
8: secondo me. Oddio. Succede, eh? È andato di traverso qualcosa.
25: Non è per i fan.
1: Chi è che ha bovato a
2: fare? Basta, ricomincio a fumare.
4: Basta una sigaretta.
24: Ah, stavo dicendo che potremmo anche raccogliere dei soldi per ripagare il materiale che è scomparso durante queste meeting.
2: Mi fai un elenco delle cose che sono scomparse, così magari lo registro anche nell'assemblea.
24: Allora, io ho in mente la macchina fotografica di Shah che è scomparsa. Ho in mente la macchina fotografica di Shah, sbesso che devo un elenco. Che altre cose sono scomparse quest'anno?
2: Un powerbook degli anni 80 del valore approssimativo di circa 30 euro.
24: 30 euro va bene.
2: Però era portatile, insomma.
7: No, roba che costa e con cui magari la gente ci stava lavorando, cioè tutto questo.
2: A me è detto che male fa. Si doveva e aveva preso da una fiera, sì, ed era un portatile di
9: soldi.
2: L'aveva appena preso, però mi è dispiaciuto, non sono così belle come comunque.
25: Oh, a me manca l'autoradio.
24: Ma quella è una vecchia storia, non puoi spacciarla adesso.
7: No, perché se l'unica cosa di valore comunque di lavoro di una persona la macchina fotografica di Shah, io penso che magari Fausto fa un riassunto economico della meeting e valutiamo collettivamente queste cose. Anche perché poi c'è il
2: progettore che invece ha avuto problemi.
25: Scegli. Allora, economicamente siamo messi. Allora, a quanto pare ad aprile viene più gente che l'estate.
26: Questa è una nota polemica.
25: A Pasqua ne veniva troppa di più, però
27: i prezzi erano solo più alti.
25: E già venita più che d'estate. Abbiamo alla fine, con i conti fatti, senza rifondere e senza riparare il proiettore che a un certo punto è stato malmenato.
7: Roba. Se qualcuno danneggia un materiale collettivo non è che è un problema, succede che uno ti cada il proiettore,
25: però, saperlo,
7: però lo dici e almeno uno lo sa, non lo deve scoprire al seminario successivo.
26: Mica, ma sembra di stare certamente fai 14 anni,
2: ma è caduto?
25: Ma pensa un po'. No, e in realtà il proiettore poi ce la caveremo noi con i genovesi, vediamo se
7: un centesimo alla settimana, ma
25: metà per uno. Vabbè.
2: Volevo capire, volevo capire da in che cosa sarò
25: 3.000 euro di incassi oltre le spese, cioè di guadagno, non di ricavato, di guadagno.
7: Guarda che la cosa
25: Abbiamo ragionato, allora quest'anno c'erano 1.000 euro in conto carta dell'anno scorso che sono stati fondamentali perché ci hanno permesso di anticipare solo metà dei costi della dieta che sono stati 2.000 e ci ha permesso di avere un po' d'aria. E ne abbiamo fatto l'aria. In realtà per il Presa Meeting non è secondo me un evento uguale, precedentemente si pensava, visto che è il merito nostro, di portare il nostro contributo. Ovviamente non credo che sarà l'unico contributo, però.
7: Esatto, nel senso che è una roba che potrebbe essere utile, visto che una delle discussioni che è stata fatta rispetto a Transfer Meeting è di non chiedere, come si è fatto in altri eventi nell'est Europa così, finanziamenti per spostamenti della gente, robe così. Il fatto che si possa contribuire, per esempio, soprattutto per le persone che verranno magari dal resto dell'est Europa verso la Croazia, facilitare lo spostamento con parte dello spostamento non sarebbe male. E secondo me se questi 3.000 euro venissero investiti nel rifondere